L'Olocausto è stato soltanto uno dei tanti drammatici eventi che hanno colpito il popolo ebraico durante la sua lunga storia. Quali sono dunque le origini e i motivi dell'antisemitismo? Questo fenomeno, considerato la forma d'odio più antica della storia, è la manifestazione di un'ostilità costante e duratura basata sulla persistenza di alcuni stereotipi e su accuse false e irrazionali che hanno attraversato i secoli, innescando drammatiche persecuzioni. Fin dall'antichità gli ebrei sono stati accusati di essere barbari e sanguinari perché non partecipavano ai culti pagani delle altre popolazioni, di non riconoscersi nelle divinità dei luoghi in cui vivevano. In seguito è arrivata l'accusa di deicidio, ovvero dell'uccisione di Cristo, anche se la crocifissione era una condanna romana, di praticare omicidi rituali di bambini cristiani, di avvelenare i pozzi, di diffondere la peste nera, di praticare la stregoneria e di cospirare per distruggere il mondo cristiano. In epoca moderna è stata infine teorizzata l'esistenza di un complotto ebraico per conquistare il dominio del mondo attraverso il controllo del sistema finanziario internazionale. Il termine antisemitismo venne coniato nel 1879 dall'agitatore tedesco Wilhelm Marr, ma le basi di questa ideologia di odio risalgono a tempi remoti. Il primo episodio di ostilità storicamente documentato si verificò per motivi religiosi intorno al 400 a.C., nell'Egitto dei Faraoni, con la distruzione del tempio ebraico di Elefantina, l'odierna città di Assuan. Furono di natura religiosa anche le successive persecuzioni nel regno di Siria, perché gli ebrei si opponevano all'ellenizzazione del loro culto. E altri studiosi hanno individuato un sentimento anti-ebraico tra gli antichi greci e romani, sempre a causa della loro fede monoteista. Episodi di odio sono in effetti citati nelle fonti classiche da Cicerone, da Tacito e da Giovenale. Una svolta decisiva avvenne dopo l'editto di Tessalonica del 380 d.C. L'imperatore Teodosio I rese il cristianesimo la religione ufficiale dell'impero romano, mettendo fuori legge gli altri culti. Gli ebrei vennero progressivamente privati dei diritti di cui avevano goduto sotto gli imperatori pagani e iniziarono ad essere perseguitati. Al tempo dei Romani le violenze furono tutte di natura politica, perché gli ebrei non si erano conformati alla religione di Stato e all'obbedienza nei confronti dell'imperatore, spiega Marina Caffiero, docente di storia moderna all'Università La Sapienza di Roma. Il cristianesimo concettualizzò l'antigiudaismo sul piano teologico. Fu Sant'Agostino il primo a codificare l'ostilità verso di loro, accusandoli di deicidio. Al tempo stesso si impose quella che sarà per lungo tempo la politica della Chiesa nei confronti degli ebrei, ovvero da un lato la repressione, dall'altro la tolleranza e la persistenza all'interno della società cristiana, prosegue Caffiero. Gli ebrei dovevano essere i testimoni della verità del cristianesimo e su questa ambivalenza si rifletterà in seguito anche la nascita del ghetto. Nel V secolo gli editti di Teodosio e Valentiniano esclusero i fedeli di Yahweh da ogni carica pubblica e dall'accesso alle università. Ma i primi grandi massacri si verificarono nell'Europa centrale nel 1096, ai tempi della Prima Crociata. Le comunità ebraiche insediate lungo il Reno e il Danubio furono quasi del tutto cancellate dai cavalieri cristiani in marcia verso la Terra Santa. Già ad Alessandria d'Egitto, nei primi anni del cristianesimo, gli ebrei cominciarono ad essere accusati, senza prove, dell'omicidio rituale di bambini cristiani. Alla metà del XIII secolo, questo sospetto si trasformò

una combinazione di pregiudizio popolare e interessi politici ed economici innescò nel Medioevo nuove ondate di odio anti-ebraico. Siccome la Chiesa condannava l'usura e vietava ai cristiani di prendere denaro, lo sterco del diavolo, su pegno, questa attività diventò prerogativa degli ebrei e presto si diffuse il luogo comune del giudeo usuraio. Nel XIV secolo si sparse la voce che avessero causato loro la diffusione della peste nera, avvelenando i pozzi. Papa Clemente VI cercò di proteggerli, ma non riuscì ad arginare la violenza che travolse centinaia di comunità. Oltre agli eccidi, sono tristemente famose le migrazioni forzate all'origine della diaspora ebraica. Il primo esodo dalla Palestina, dopo la deportazione in Babilonia del VI secolo a.C., narrata dalla Bibbia, seguì le guerre giudaiche e la distruzione del Tempio di Gerusalemme da parte dell'imperatore Tito nel 70 d.C. Tra il XIII e il XV secolo, gli ebrei vennero invece espulsi in rapida successione dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Germania e dalla Spagna. Con il decreto di Granada del 31 marzo 1492, Re Ferdinando II d'Aragona impose a tutti gli ebrei spagnoli di scegliere tra la conversione al cattolicesimo e l'espulsione o la morte. Decine di migliaia di profughi si diressero verso il Portogallo, da dove sarebbero stati espulsi successivamente. Altrettanti raggiunsero i Paesi Bassi, l'Italia e la Grecia. Anche Martin Lutero si scagliò contro di loro quando rigettarono il suo appello a convertirsi, trasmettendo quell'odio in eredità al luteranesimo. Nel XVI secolo, in piena Controriforma, nacquero i primi ghetti, i quartieri dove gli ebrei furono costretti a risiedere. Erano circondati da mura, con portoni che venivano chiusi al tramonto e riaperti all'alba. Il primo, nel 1516, fu quello di Venezia. Quello di Roma fu istituito 4 decenni più tardi dalla bolla Cum Nimis Absurdum di Papa Paolo IV, che impose una serie di dure restrizioni alle comunità ebraiche di tutta Europa. I ghetti vennero progressivamente aperti nel XIX secolo, ma furono poi ricostruiti dai nazisti come tappa verso la soluzione finale.

Le origini dell'antisemitismo moderno risalgono all'Ottocento, il secolo delle persecuzioni anti-ebraiche in Germania, in Ungheria e soprattutto in Russia. I pogrom, dal russo devastazione, dell'epoca zarista, causarono massacri anche prima che i protocolli dei savi anziani di Sion, un falso messo insieme in Russia, diffondessero l'idea delirante di un complotto ebraico per il dominio del mondo. Ma esiste una connessione tra l'antisemitismo moderno e l'antigiudaismo antico? Secondo Marina Caffiero, è semplicistico considerarli fenomeni disgiunti e incompatibili. Esiste un nesso ben preciso, poiché le radici storiche dell'antisemitismo affondano nell'ostilità della cultura cristiana antica, che ha fornito elementi culturali e intellettuali durevoli nel tempo. Negarlo equivarrebbe a compiere un'operazione mistificatoria per assolvere la cultura cattolica. Su questo appare invece più cauto lo storico dell'antisemitismo Gadi Luzzato Voghera, direttore del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano. Esistono senz'altro alcuni elementi che sono stati riciclati nel dibattito pubblico contemporaneo. In primo luogo, la tendenza ad associare gli ebrei ad una particolare attitudine nell'uso del denaro, retaggio di quanto in Europa furono costretti per legge a esercitare il prestito di denaro su pegno, spiega lo storico. Il linguaggio si è sviluppato

in altro modo e andare troppo indietro nel tempo non serve a spiegare le dinamiche del presente. Le attuali origini dell'ostilità antiebraica si delineano a partire dalla seconda metà del XIX secolo, intorno ad un linguaggio che ha una forte efficacia politica. È proprio allora, alla fine dell'Ottocento, che l'antisemitismo si manifesta infatti come movimento politico. Il passaggio decisivo, secondo gran parte della storiografia recente, è il cosiddetto Affaire Dreyfus, che sconvolse l'opinione pubblica francese negli anni fra il conflitto franco-prussiano e la Grande Guerra. Nel 1894 l'ufficiale ebreo francese Alfred Dreyfus fu accusato di spionaggio a favore della Germania, processato in tutta fretta e condannato da una corte nazionale e militare con prove false e manipolazioni. Questa vicenda di fine Ottocento è considerata da molti il prodromo della Shoah, perché portò alla superficie quei rigurgiti razzisti e antisemiti di cui tutta l'Europa, e non soltanto la Germania, era inquinata. Di lì a poco, l'antisemitismo sarebbe diventato un pilastro dell'ideologia nazista di Hitler, causando una delle più grandi tragedie della storia dell'umanità. Il razzismo antiebraico contemporaneo è alimentato dall'onda lunga dell'odio degli ultimi 150 anni e dalle argomentazioni dell'antisionismo, il movimento che vorrebbe cancellare lo Stato di Israele ed è entrato a pieno titolo nella sfera della politica antisemita. Neanche l'orrore della Shoah è riuscito ad attenuare il fenomeno, perché non ha toccato le basi ideologiche dell'antisemitismo, che si è anzi alimentato di alcuni elementi tratti dall'Olocausto, sostiene Luzzato Voghera. L'antisemitismo non ha bisogno degli ebrei, ma soltanto di un'immagine negativa costruita intorno ad un linguaggio antisemita. Possiamo definire la stessa Shoah un cortocircuito dell'antisemitismo, poiché ha identificato l'immagine pubblica negativa degli ebrei con persone in carne ed ossa. Ecco perché, continua lo storico, già nell'immediato dopoguerra si assiste senza stupore, ad esempio, al riemergere dell'accusa di omicidio rituale rivolta ai superstiti di una comunità polacca nel 1946, oppure all'identificazione della nascita dello Stato di Israele come il prodotto di un complotto ebraico per la conquista del mondo. Si utilizzano cioè alcuni simboli emersi dalla storia della Shoah per alimentare la retorica antisemita. Ma molti storici, tra cui lo stesso Luzzato Voghera, non condividono la cosiddetta interpretazione lacrimosa della storia ebraica, secondo la quale gli ebrei avrebbero vissuto in ogni epoca un'incessante serie di persecuzioni. Ci sono stati anche secoli di convivenza pacifica con il mondo cristiano, che troppo spesso passano in secondo piano, spiega il direttore del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea. E negli ultimi 60 anni, sia la Chiesa Cattolica sia quella protestante hanno compiuto una svolta decisiva sul piano teologico ed interpretativo del rapporto tra comunità cristiane ed ebraismo. Ma è chiaro che quasi due millenni di predicazione anti-ebraica non possono essere cancellati in poco tempo.

0: Il racconto.
1: Due ciliegie di Giuseppe Fanciulli. Nella famiglia dei Te lo dirò, a proposito, questo è un soprannome noto in Valdichiana da un paio di secoli, mentre il nome vero della casata non lo sa nessuno. Cioè, lo sapranno in comune, al fascio, al distretto. Si troverà sui fogli, insomma, ma non esiste anima viva che l'abbia mai pronunziato sull'aia, davanti a quella grande casa, o sul sagrato, o nelle piazze dei mercati. E nessuno l'ha mai gridato da poggio a poggio col telefono dei contadini. Pare che il primo Te lo dirò, ovvero Te lo dirò primo, fondatore della dinastia, avesse quella parola per intercalare e l'adoprasse spesso nell'avviare lunghi racconti, un po' veri e un po' inventati. Ai quei tempi lì non c'erano i giornali e la gente stava ad ascoltare volentieri. Come del resto fa oggi con la radio. Il mondo gira e nel girare torna al medesimo punto. Di dove l'avrà tirate fuori quel buon uomo tante storie? Era certo un dono di Dio il poter così bene ricordare, inventare e raccontare. Se avesse saputo leggere e scrivere, certo, avrebbe messo insieme dei libri che ora si troverebbero nelle biblioteche. Ma a lui bastava vedersi vicino anche un solo ascoltatore, sulla porta di casa o nella stalla, secondo le stagioni, per incominciare serenamente. Ora, caro mio, te lo dirò. E il soprannome rimase tramandato di padre in figlio e via via moltiplicato, perché i figlioli erano sempre un branco. Rimase anche nella famiglia un certo gusto per le belle invenzioni o addirittura per la poesia. Non in tutti, naturalmente, perché anche fra parenti c'è chi nasce con gli occhi vogliosi di guardare le rondini e le stelle e chi invece li adopra per seguire attento i numeri e fare bene i propri conti. Torquato, il vecchio Capoccia che conoscevo io, facendo onore al suo nome, declamava a memoria canti intieri della Gerusalemme liberata e ancora riusciva vittorioso nelle disturne coi giovanotti. E vi era poi un'altra particolarità nella famiglia dei Te lo dirò. Molti di quei ragazzi nascevano con due pozzette rosse sulle guance, che poi con gli anni si scolorivano sotto l'abbronzamento del sole, ma non si sperdevano mai interamente. Chi aveva spesso sott'occhio i ragazzi non ci faceva caso. A vederli la prima volta invece colpivano e spingevano a dire «Che visini! Sembrano ciliegie!» Una volta lo dissi anch'io mentre mi rinfrescavo seduto sul murello dell'aia e avevo dinanzi quattro di quei bimbi che mi guardavano zitti. Mi udì nonno Torquato, il vecchio Capoccia, e mi disse sorridendo: «Difatti, è proprio una storia dove entrano le ciliegie». Io sono ghiotto di vecchie storie, tanto che quando non ne trovo le invento. Torquato lo sa e perciò continuò a sorridere. «Badi», aggiunse, «è un fatto che raccontava il mio nonno e diceva che a lui l'aveva raccontato il nonno suo. Sa come succede da un nonno all'altro? Si arriva lontano, già. Facciamo conto che quella storia sia stata raccontata nell'arca di Noè mentre aspettavano che smettesse di piovere». «Insomma, ecco come andarono le cose», riprese un po' asciutto il Capoccia, che non accettava volentieri di veder messi in burla i ricordi della famiglia. «E voi, cittini, tiratevi un po' indietro e non fate afa al Signore!» Anche Torquato si mise a sedere sul murello e piano piano cominciò a raccontare. «È una storia gentile», e io ve la ripeto senza aggiungervi nulla di mio. La casa era sempre la medesima, perché i te lo dirò rivoltano la terra di quei poderi da più di 200 anni, soltanto un po' più bassa, perché un piano era stato costruito più tardi sulle grosse mura. Da poco tempo poi avevano tirato su i peschi a spalliera che coprivano mezza facciata e al sole in quel modo facevano pesche primaticce tutte sugo. Prima il muro era nudo, coi graffiti neri delle piogge, e soltanto lì, in un angolo, prendeva ombra da un ciliegio. Ma a dire un ciliegio non si dice nulla, come a dire un uomo. Può essere un gigante o un nano, una bellezza o un mostro, un genio o uno scimunito, e magari uno qualunque. Il ciliegio dei Te lo dirò era semplicemente una meraviglia. Alto, ramoso, fronzuto, lo conoscevano per 30 miglia in giro. A primavera faceva una fioritura spettacolosa e, quel che più conta, con un giudizio raro. Certi alberi, impazienti e imprudenti, al primo solicello si mettono a fiorire e si vantano anche di aver fatto così presto. Poi il tempo torna al brusco, si alza il tramontano e viene una brinata, e i fiori vanno a finire tutti in terra come farfalline morte intorno a una lampada. I mandorli sono famosi per queste imprudenze, e anche i ciliegi, i peschi, i melici cascano abbastanza spesso. Il ciliegio dei Te lo dirò? No, niente furia, aspettava. Avevano un bel ronzare di malumore le api, finché pareva a lui teneva i fiori in seno. Bisognava che il sole fosse caldo davvero e il crine dei poggi tutto pulito e l'aria ferma, tiepida. Via! Di corsa i fiori si aprivano ad imbiancare i rami e, nonostante l'impeto, si tenevano così stretti al picciolo che pochi cadevano in terra anzitempo. Ed ecco le ciliegine, fitte fitte a mazzetti, più numerose delle foglie e, come quelle, verdi da principio piccine. Il ciliegio aveva avuto da giovinetto l'innesto di una stupenda specie pistolese e perciò faceva ciliegie grosse, morate e sode, come vengono su quelle balze dell'Appennino, ingentilite nel sapore e nel profumo, dalla terra più grassa e dall'aria più mite. Di maggio il ciliegio pareva una illuminazione e bisognava badarlo in certe ore del giorno perché i passerotti non si facessero una parte troppo grande. Certi passeri più grossi, i ragazzi, becchettavano dalle finestre e il ciliegio non si lamentava. Anzi, pareva dire col fruscio delle foglie: «Fate, fate, bambini, mi alleggerite un poco». Le ciliegie venivano colte a panieri, le mangiavano, le regalavano, le vendevano e sempre ce n'erano delle altre. Non finivano mai, perché durante l'inverno riapparivano sotto spirito o trasformate in conserva. Così passarono anni e anni. Anche gli alberi invecchiano come i cristiani. Il ciliegio aveva ormai una bella età. Tardava un po' di più a fiorire, come se non si arrischiasse, e ciliegie ne faceva un po' meno. Era sempre, però, una magnifica pianta. Ed ecco che, durante un temporalone dell'estate, gli capitò una disgrazia. Il cielo era gonfio di nuvole brutte, il tuono ruzzolava lontano e un ventaccio strapazzone scarmigliava gli alberi. La casa aveva porte e finestre chiuse, le campane della pieve suonavano svelte a scongiurare la grandine. Il ciliegio si torceva, si piegava, diceva di no, ma il temporale dava retta a lui. L'acqua venne giù a scroscio, mista di chicchi duri, il cielo si incendiava tutto di lampi e il rimbombo dei tuoni assordava. Ad un tratto, uno schianto. Santa Barbara benedetta, liberateci dalla saetta! In casa tutti si sono segnati, i muri e i vetri hanno tremato. Poi tutto quel frastuono galoppò, travaricò i poggi più lontano e il cielo rimase bigio e bianco, un po' smelenzito. Uscirono di casa e videro che il ciliegio aveva un grande ramo ciondoloni tenuto appena dalla scorza, tutto nero. Il fulmine l'aveva toccato. «Ci ha salvato la vita», osservò il vecchio «te lo dirò», «perché la saetta, se non se la prendeva addosso lui, scapezzava la casa». Il gran ramo fu tagliato, fatto a tocchi, e durante l'inverno bruciò sul focolare. Ma da quel giorno del temporale il ciliegio non parve più lui. Aveva lasciato andare le foglie presto presto e invece a primavera fiorì tutto, prima ancora che le rondini fossero arrivate. Poi si stancò e ciliegie ne allegò poche. Per qualche anno fece di quelle stranezze. Forse era impazzito. Certo, deve essere un'impressione terribile sentirsi venire addosso un fulmine. Un uomo quasi mai la può raccontare. E forse gli fece male, in quel primo inverno dopo la disgrazia, il riconoscere un po' di se stesso nel fumo acre che il vento gli portava addosso. Dormiva allora. Si sa però come sia leggero il sonno dei vecchi e come facilmente, se anche non si svegliano, certe impressioni si confondano ai loro sogni. Poi nemmeno delle stranezze l'albero ebbe più voglia e, abbandonato, incominciò a intristire. Primavera? Che cosa importa più? Pochi fiori, poche foglie, pochi frutti. Facciano gli altri. I campi sono pieni di gioventù. Certi rami erano già morti. La vita, raccolta nel vecchio tronco, nel vecchio cuore, non si curava più di andare molto lontano. Le bastava restarsene ancora per poco raccolta e chiusa a rimuginare ricordi. I passeri ballettavano sui rami nudi. I ragazzi dalle finestre stroncavano i rametti secchi. Bisognava dire la verità. Quel famoso ciliegio non era più buono a nulla, però come legno valeva ancora qualche cosa. C'era da farne una carrata di pezzi, mentre poi se dentro fosse stato sano come pareva, ne potevano ricavare belle tavole da vendere al falegname. «Oh, che cosa aspettate, nonno, a buttarlo giù?» disse un giorno Gostino il bifolco, che dall'aia guardava quella ramaglia steccolita. «Ci pensavo», disse il capoccia, sfregandosi i peli duri della barba. «Ma ci credi? Non mi so risolvere». C'erano dei bambini lì fuori. Capirono e si buttarono a stringere il tronco dell'albero con quei braccini che non ci arrivarono. «No», disse una femminuccia, «il ciliegio non si tocca, è nostro». Il nonno rideva. Passò un altro anno. Una mattina di estate il vecchio «te lo dirò» si fermò davanti al ciliegio con la scura in mano. Proprio non si poteva aspettare di più. Quello che per tanto tempo era stato un ornamento della casa era diventato un motivo di malinconia. «Già», borbottò il vecchio a conclusione di un lungo ragionamento e dette il primo colpo di scure. Subito si sentì dire da una vocina: «Non mi buttar giù!» Il capoccia si voltò da tutte le parti. «Forse un bambino nascosto?» Fece tre passi intorno. Guardò di là dal murello dietro la cuccia del cane. No, non c'era nessuno. Allora, rialzò la scure. Ma prima che il ferro toccasse il tronco, la stessa vocina ripeté: «Non mi toccare!» Il capoccia diventò rosso e le campanelline d'oro che portava agli orecchi gli tremarono un poco. si appoggiò al manico della scure e sospirò. Aveva bell'è capito. Chi parlava così era proprio il ciliegio. Non se ne meravigliò. Era un vecchio estroso che sapeva tante storie e diceva in poesia. Sapeva anche come tutti parlano a questo mondo, seppure molti sembrano sempre zitti. Quanto a lui, in vita sua, aveva ascoltato e compreso il canto degli uccelli e dei grilli, il frusciar del grano quando matura, il chiacchierio della polla nella foresta, il borbottare della fiamma bassa sul camino. Figurarsi se non poteva parlare un ciliegio che per tanti anni era stato così domestico. Perciò disse all'albero: «Dunque, non sei morto?» «Non ancora», rispose la vocina, «non sono ancora tutto morto. Ho quanto basta per tirare avanti almeno un anno». «E perché non ti dovrei buttar giù ora?» riprese «Te lo dirò» dopo aver indugiato un momento. «Che cosa ti pensi di fare in quest'anno?» Nemmeno l'albero parlò subito. Tremava con le sue ultime foglie stanche. Disse: «Mi voglio divertire a fare altre due ciliegie». «Signore, due ciliegie? Dopo che coi suoi rami ne aveva portate a corbelli?» «Poi le regalerò ai bambini. Mi hanno sempre voluto bene, mi hanno difeso. E un ricordo ne resterà anche a tutti i bambini che verranno dopo». «Te lo dirò, poteva anche aspettare». Disse: «Vedremo se sarai buono a mantenere la promessa». Si mise la scure sulla spalla e rientrò in casa. «L'hai ammazzato, nonno!» gridò Giovannino, il bimbo più grande. «No, è sempre lì. Non muore ancora». A primavera la fioritura del ciliegio non si vide nemmeno. In una mattina del maggio, però, si udì Giovannino strillare: «Nonno, ha fatto due ciliegie, due sole!» Corsero sull'aia, te lo dirò, agli altri ragazzi. «Dove sono, Cittino? Dove sono?» «Lì, guardate, lì, nonno, in cima a quel ramo che pare secco!» Il cappoccia aguzzava gli occhi, facendosi sollecchio con la mano. «Ecco, le vedo! Sono anche belle! Bravo!» I ragazzi le vollero subito e bisognò salire a coglierle con la scala. «Badate che non v'abbiamo a far male allo stomaco, due ciliegie in sei!» Senza litigare, miracolosamente, i sei ragazzi dettero un morsino per uno alle ciliegie e Giovannino si tenne i noccioli perché li voleva seminare. «Povero vecchio», pensò il nonno, «ha mantenuto la promessa. Ma vorrò vedere come farà a contentare i bambini che verranno in seguito». Per la Madonna di mezzo agosto nacque in casa un figliolino del bifolco e dopo qualche mese su quelle gotine di latte apparvero due belle pozzette rosse come le ciliegie. Te lo dirò, curvo sulla zana, non poteva credere ai suoi occhi. «Vedi, vedi!» borbottava. «Gliel'ha dato davvero il suo ricordo!» «Che cosa dite, nonno?» gli domandò la mamma della creatura. «Mi intendo io, figliola. In questo mondo ci sono dei fatti veri più belli delle novelle». A Natale il ciliegio era già spaccato, tagliato in tavole e un tocco del suo grosso ceppo bruciava piano piano sul focolare. Ma da allora in poi tutti i bambini nella casata dei Te lo dirò portarono il ricordo di quelle lontane primavere, il dono del buon ciliegio sul loro viso fiorito.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

La filosofia non serve a nulla, dirai. Ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù è il sapere più nobile. Aristotele.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come una bicicletta con 10 velocità. La maggior parte di noi ha marce che non userà mai. Charles Schulz.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da rivista natura.com. L'80% del pesce che mettiamo in tavola arriva dall'estero. L'Associazione dei pescatori italiani chiede al governo di potenziare l'acquacultura. A cura della redazione. Pesca Agri, l'Associazione dei pescatori italiani, promossa da CIA Agricoltori Italiani, chiede di aumentare l'autosufficienza alimentare, utilizzando meglio i fondi dell'Unione Europea per sviluppare l'allevamento ittico sostenibile e renderlo competitivo, così da ridurre le importazioni di pesce dall'estero che oggi soddisfano l'80% della domanda dei consumatori italiani. Il settore dell'acquacoltura muove un giro d'affari di 510 milioni di euro e coinvolge 900 aziende su tutto il territorio nazionale. Il comparto è sempre in crescita, con una produzione di circa 165.000 tonnellate di 30 specie diverse di pesce. Secondo il presidente CIA, Cristiano Fini, c'è bisogno di incentivi agli investimenti per produrre di più, utilizzando al meglio i fondi del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la pesca per il comparto nazionale, colpito dai rincari dei costi energetici, ma strategicamente rilevante per il settore primario. Gli allevamenti ittici, sia in acqua salata sia dolce, vengono definiti l'agricoltura del mare e producono pesci, molluschi e crostacei. Gli impianti di acquacoltura possono essere realizzati in mare, nei fiumi, nei laghi o nelle lagune. Data la crescente domanda e il sovrasfruttamento degli stock ittici, l'acquacoltura non può più essere considerata secondaria alle attività di cattura, dichiara la presidente di Pescagri, Rosa Castagna. L'ittiocultura contribuisce alla conservazione delle risorse biologiche acquatiche, contribuendo alla sicurezza alimentare europea e consentendo una blue economy sostenibile, nelle aree costiere, insulari e interne. In quest'ottica ha preso il via il progetto Pescagri che vogliamo, che punta alla formazione professionale degli operatori del settore della pesca e gli imprenditori ittici, traghettando il comparto verso gli obiettivi europei di transizione ecologica grazie all'innovazione tecnologica.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia, 20 secoli di dolce vita. Da stadio in età imperiale a salotto bene i mille volti di Piazza Navona, di Federica Campanelli. In età imperiale, Domiziano ne fece uno stadio. L'élite del Seicento la trasformò in un aqua park ante litteram, finché Piazza Navona divenne il set cinematografico e non della bella vita romana. La Piazza Navona che vediamo oggi, infatti, è frutto di interventi voluti a metà Seicento da Papa Innocenzo X, ma il salotto romano affonda le sue radici in tempi ben più remoti,

ricalca perfettamente l'andamento della pista. Decaduto l'impero, lo stadio, persa la sua utilità, divenne proprietà di enti ecclesiastici e ricche famiglie locali, che lo sfruttarono per ricavare oratori, abitazioni, stalle e materiale da costruzione. Nel Medioevo, poi, sulle fondamenta degli spalti sorsero case-torri e luoghi di culto, mentre la pista rinacque come piazza, da qui la forma allungata, circondata a partire dal 400 dai palazzi dell'aristocrazia. Fu forse allora che l'antica Platea Agonis, piazza delle gare, gli Agones erano gli antichi giochi atletici che si tenevano nello stadio, cominciò a essere chiamata con una storpiatura Navona. Campo di battaglia. La piazza ebbe un ruolo chiave nella società medievale romana. Divenne il luogo in cui l'aristocrazia, permeata di valori cavallereschi, andava a imparare le arti belliche. L'addestramento militare fu la destinazione d'uso che il Campus Agonis ebbe per secoli. I nobili romani vi si recavano quotidianamente per esercitarsi nell'arte del combattimento e a volte per dar sfoggio della loro destrezza, spiega lo storico medievista Marco Vendittelli dell'Università di Roma Tor Vergata. Poi, con il tramonto delle pratiche cavalleresche diffuse tra l'aristocrazia cittadina, i giochi di guerra si ridussero a puro spettacolo pubblico. I ludi pubblici che si tennero nel tardo Medioevo e per tutto il Rinascimento erano organizzati e regolati direttamente dall'amministrazione capitolina, che nel 200 aveva acquisito la proprietà del Campus Agonis. Il più celebre tra i giochi era l'Astiludium, prova equestre da eseguire al galoppo, in cui il cavaliere doveva centrare con la lancia un anello sospeso a mezz'aria. Da mercato a salotto. A partire dalla metà del XV secolo, il popolo si riappropriò della piazza. Nel 1477 fu trasferito qui il mercato settimanale, che sino ad allora si teneva al Campidoglio. Così la piazza divenne la più importante area commerciale di Roma, dove i nobili facevano a gara per accaparrarsi la merce migliore, mandando i loro servi prima dell'apertura. Sotto il pontificato di Gregorio XIII, 1572-1585, furono installate due fontane, opera di Giacomo della Porta, alimentate dall'antica Aqua Virgo, unico acquedotto romano tuttora in funzione. Gli aristocratici del tempo, però, desideravano che quell'area diventasse un luogo esclusivo, destinato allo svago della nobiltà. E così, grazie all'intervento del potente Casato Panfili, nel XVII secolo la piazza si trasformò in uno scenografico salotto barocco. A muovere i fili del grandioso progetto c'era Olimpia Maidalchini, un'avida arrampicatrice sociale cognata del Papa. Nel 1644 Giovanni Battista Panfili fu eletto al soglio pontificio con il nome di Innocenzo X. Fu lui, spronato dall'intrallazzona cognata, a far cacciare dalla piazza i fruttaroli. Il mercato riaprì alla morte del Papa nel 1655 e a rendere la piazza sempre più esclusiva. Per accontentare Donna Olimpia, soprannominata anche la Porta del Vaticano, per la natura intima del rapporto che si sospettava avesse con il Papa, Innocenzo non badò a spese, coinvolgendo nell'ammodernamento della piazza artisti e architetti del calibro di Girolamo Rainaldi, che realizzò Palazzo Panfili, Francesco Borromini, che completò la chiesa di Sant'Agnese in Agone, e Gian Lorenzo Bernini, che costruì la monumentale Fontana dei Fiumi, con le allegorie dei quattro grandi corsi d'acqua allora conosciuti, Gange, Nilo, Danubio e Rio della Plata, su cui fece erigere l'obelisco agonale d'epoca romana ma in stile egizio. Tutto veniva deciso nel salotto di Donna Olimpia in cambio di regalie. Infatti, per poter realizzare la sua monumentale fontana, Bernini dovette mandarle in dono un modellino, si fa per dire, del

0: opera, alto 1,5 m, in argento. Piscina dei principi. Sistemata la scenografia, era il momento di dare spettacolo. Donna Olimpia ebbe un'idea un po' folle: trasformare la piazza in un lago. Così fu fatto. Ogni fine settimana di agosto dal 1612 e per i 2 secoli successivi chiudevasi il chiavicone posto allora presso la fonte del Moro, scriveva nel XIX secolo lo studioso romano Giuseppe Baracconi. Turavansi le fistole del pilo di mezzo e la parte concava della vasta piazza rimaneva inondata in sole 2 ore. Patrizi e prelati potevano così divertirsi solcando lo specchio d'acqua con le loro carrozze, spesso riadattate a forma di pesci, mostri marini, barche e gondole. E per quanto l'ingresso all'inizio fosse un'esclusiva dell'élite romana, la gente comune accorreva sempre numerosa per assistere al suggestivo spettacolo del lago di Piazza Navona. Lo spazio di tutti. Per motivi igienici e di ordine pubblico, questa consuetudine fu temporaneamente sospesa nel 1676, per poi essere ripristinata nel 1703 da Clemente XI. Fu il momento in cui il tono dell'evento passò dall'essere aristocratico a popolare, nonostante un'ordinanza del 1865 concedesse, per questioni di decoro, l'accesso al lago solo a eleganti calessi. Ormai chiunque poteva entrare a Piazza Navona, fosse per divertimento, per lavarsi o per abbeverare le bestie. La piscina dei principi divenne così un pestifero acquitrino e nel 1866 Papa Pio IX dovette porre fine per sempre a quello spettacolo. Qualche anno più tardi, il poeta Gigi Zannazzo ricorderà con nostalgia quando, tra venditori ambulanti e in barba alle regole d'ordine pubblico, una marea di regazzini se pigliaveno a spinte e se buttaveno in dell'acqua, gente che per scherzo se la schizzavino in faccia, urli, strilli, risate. Ecco ch'edera er lago de Piazza Navona.
1: Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica Inn. Nella valle argentina, dove la leggenda è di casa. Di Roberta Palieri. Secondo un'antica superstizione popolare, in questa vallata si darebbero convegno le streghe per ballare con il diavolo. E il paesaggio, in effetti, sembra l'ambiente più idoneo per rendere credibile quella che è una semplice leggenda. Le gole di roccia ai lati della valle sono scoscese e profonde. Il torrente è di colore scuro, anche se le sue acque sono trasparenti. I villaggi raccolti sulle alture sono spesso avvolti dalla nebbia. È la Valle Argentina, una regione dal nome strano e un po' desueto per un territorio che si estende nel cuore della Liguria, nei pressi di Imperia. Il fascino di questa vallata, così poco conosciuta, si manifesta in molteplici aspetti: nel paesaggio dai mille contrasti, nelle infinite varietà di specie animali e di piante che essa racchiude nei suoi anfratti, ma soprattutto nelle suggestive leggende che qui hanno avuto origine e che vengono tramandate da tempi immemorabili. La vallata è solcata dal torrente omonimo e si trova a circa 30 chilometri di distanza dalle spiagge di Armaditaggia. I suoi panorami sono di una bellezza aspra e improvvisa, che sembra quasi celata e custodita dalle vicine Alpi marittime, una corona di montagne dalle cime spesso innevate. La barriera montuosa, del resto, preserva l'intero territorio dai freddi venti nordici, regalando alla vallata un clima particolarmente dolce e mite, condizione ideale per la vita e la continua evoluzione di molte specie di piante e di animali. Nei boschi umidi della Valle Argentina non è difficile incontrare camosci e gatti selvatici, mentre i cieli sono solcati dalle aquile reali che hanno trovato l'habitat ideale per nidificare e sopravvivere di fronte alla presenza dell'uomo sempre più massiccia in molte altre zone della penisola. Anche alberi e fiori sono presenti in una varietà ammirevole di specie: stelle alpine, genziane liguri, lavande e tante altre specie che hanno trovato in questa regione l'ambiente idoneo per crescere fin dai tempi delle glaciazioni. Ma, come si è detto, il fascino più suggestivo della Valle Argentina è nella storia antica e affascinante dei suoi borghi, quasi aggrappati a ridosso delle alture verdeggianti. Primo fra tutti, il villaggio di Triora, il cui nome deriva probabilmente dal latino tria ora, cioè letteralmente le tre bocche, un'allusione forse al cane Cerbero, creatura mitologica con tre teste, la cui immagine è riportata nello stemma del municipio. Oppure, più semplicemente, si tratta di un significato riferito ai tre principali prodotti del passato, cioè vino, grano e castagne. O forse alle tre culture presenti in questa zona, cioè la ligure, la piemontese e l'occitana. L'Occitania include la zona di diffusione della lingua doc. Già il nome di questo villaggio, dunque, suggerisce più di una riflessione e una specie di sensazione colma di mistero, la stessa che si avverte percorrendo le viuzze strette del paese, racchiuse tra le case in pietra scura dai portoni ornati da bellissimi bassorilievi in ardesia. Oggi Triora ha circa 400 abitanti, ma nel passato fu un importante villaggio costruito in posizione strategica sull'alto del Monte Trono. Qui anticamente passavano i commercianti e le genti dirette verso le zone del litorale, contribuendo ad arricchire e a popolare quel minuscolo borgo posto nel cuore della vallata. Basti pensare che verso la fine del 1200, quando divenne possesso di Genova, Triora era un florido comune in cui vivevano 500 famiglie e in cui funzionavano ben 15 mulini. Non a caso a quei tempi la zona era definita il granaio della Liguria. Pur dipendendo da Genova, Triora conservò non senza orgoglio una certa autonomia. Le documentazioni in nostro possesso attestano che la cittadina ebbe, per molti anni, addirittura un proprio parlamento. La leggenda, come si è detto, in questa valle è di casa. Per rendersene conto, è sufficiente leggere una lapide che si trova nel quartiere della Cabotina a Triora. La lapide dice: Cabotina. Nel secolo XVI credevasi luogo di streghe. Alla fine del 1500 Triora fu colpita da una terribile carestia, della quale furono ritenute colpevoli alcune donne accusate di stregoneria. Arrestate e torturate, alcune si salvarono confessando le proprie colpe ed evitando così una morte certa. Altre si lanciarono dalle finestre delle loro celle prima di affrontare il processo. Alla loro storia è tuttora dedicata una parte del Museo Etnografico di Triora, che raccoglie tra l'altro un interessante erbario con le varie specie di piante utilizzate nel passato come medicine. Accanto a Triora, oltre alla vallata dai ripidi declivi terrazzati e coltivati a vigneti, si trova un altro borgo, ancora più piccolo, ma altrettanto suggestivo, che è divenuto il simbolo della solitudine e dell'abbandono che la valle sta vivendo in questi ultimi anni. Si tratta del borgo di Realdo, di pochissimi abitanti, gli ultimi di una popolazione che in passato contava ben 1000 persone. Inutile aggiungere che questi villaggi sono stati via via abbandonati dalle loro genti, che hanno trovato altrove differenti occasioni di lavoro e situazioni di vita più moderna e fin troppo spesso più apprezzata. Non dimentichiamo che l'affollata costa ligure è davvero vicinissima. L'unico modo per poter ripopolare questa vallata e i suoi borghi è un tentativo che stanno cercando di concretizzare gradualmente le autorità locali, è di rivalutare il loro aspetto di località artistiche e culturali che è giusto conoscere e soprattutto che nessuno deve dimenticare. Ed è un tentativo che non appare più tanto avveniristico e ipotetico, poiché in questi ultimi anni è sempre maggiore il numero di persone che sceglie di vivere secondo una dimensione di vita diversa, dove il respiro, il contatto con la natura si sostituiscono alla frenesia della città. E in questo senso, per la Valle Argentina e i suoi borghi silenziosi, si prepara un futuro migliore.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Campioni di recupero. In Italia, allora, l'80% dei rifiuti finiva in discarica e il 20% era recuperato. Oggi le percentuali si sono invertite, rendendoci uno dei paesi più virtuosi al mondo. Di Riccardo Oldani. Il mondo affoga negli scarti che produce. Lo si capisce dal semplice confronto tra i dati sui rifiuti che fornivamo nel 1993 e quelli attuali. Con un'avvertenza, la fotografia di 3 decenni fa era assai più lacunosa di quella odierna, perché i sistemi di raccolta dei dati, all'epoca, erano molto più imprecisi. E così, se allora si parlava di circa 1,5 miliardi di tonnellate di rifiuti industriali prodotti nel mondo, oggi sappiamo che soltanto nell'Unione Europea, dati 2019, gli scarti di questo tipo ammontano a circa 2 miliardi di tonnellate e a quasi 8 miliardi di tonnellate negli Stati Uniti, secondo l'EPA, l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente. Se in Italia nel 1993 si calcolavano 94 milioni di tonnellate complessivi di materiale che all'80% finiva in discarica e solo per il 20% veniva riciclato o recuperato, oggi il volume è doppio rispetto ad allora. Circa 188 milioni di tonnellate di rifiuti, di cui 156 speciali, derivanti dall'industria e dalle attività economiche, e 32 generati dai cittadini con i loro scarti domestici. I più bravi in Europa. Eppure l'Italia è un'autentica isola felice nella gestione e nel trattamento dell'immondizia. Secondo un recente rapporto del Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosica, siamo di gran lunga i migliori in Europa per capacità di riciclare e valorizzare i nostri rifiuti. Ben il 79% di quelli prodotti, contro il 56% della Francia, il 50% del Regno Unito e il 43% della Germania. Dati ancora più significativi se si pensa, come evidenzia la Banca Mondiale, che un terzo dei 2 miliardi di tonnellate di rifiuti solidi urbani raccolti ogni anno nel mondo non vengono trattati in nessun modo. Dichiarazioni obbligatorie. I dati nazionali di settore sono disponibili sul sito dell'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che cura e pubblica il Catasto Nazionale dei Rifiuti e fornisce una dettagliata serie di indicatori. Ogni anno, spiega Valeria Frittelloni, responsabile per ISPRA del Centro Nazionale dei Rifiuti e dell'Economia Circolare, raccogliamo le dichiarazioni che tutti i produttori di rifiuti italiani, enti pubblici e imprese, hanno l'obbligo di redigere. Si tratta dei MUD, modelli unici di dichiarazione aziendale, che nel corso degli anni si sono fatti sempre più dettagliati e ricchi di voci. Il risultato è che oggi conosciamo con precisione la raccolta di ogni comune e come questa viene suddivisa tra centri di selezione e recupero, termovalorizzatori, compostaggio o discarica. La dichiarazione MUD, spiega Frittelloni, è stata introdotta nel 1994 ed è quindi a partire da quell'anno che abbiamo dati omogenei e attendibili sul settore. Dalle analisi ISPRA emerge anche un altro dato significativo. Ogni italiano produce in media 308,47 kg di rifiuti in un anno, contro gli oltre 800 kg di statunitensi e danesi, i popoli più spreconi. Per decreto, ciò che ha determinato il salto di qualità nel nostro modo di affrontare il problema è stata l'istituzione nel 1997 con il cosiddetto decreto Ronchi del sistema dei consorzi obbligatori per la gestione dei rifiuti. Ne esistono una dozzina in Italia che si occupano di raccogliere gli imballaggi in plastica, alluminio, acciaio, carta e cartone, legno, vetro oppure altri prodotti di scarto come oli minerali o alimentari e batterie. A loro si aggiungono associazioni, consorzi o società che gestiscono la raccolta di rifiuti particolari, come gli pneumatici e le apparecchiature elettroniche. La loro attività, dice Valeria Frittelloni, è finanziata dai contributi ambientali compresi nel prezzo al pubblico di ogni articolo venduto in Italia. Con questo meccanismo, il nostro Paese è riuscito ad alimentare un'efficiente economia dei rifiuti che, secondo le stime più recenti di Eurostat, produce un valore di 19,5 miliardi di euro, l'1,1% del prodotto interno lordo. Le attività di riciclo, riuso e riparazione sviluppano inoltre 1,9 miliardi di euro di investimenti e danno lavoro a 519.000 addetti. Criminalità contro circolarità. Il mercato è talmente florido da solleticare anche gli appetiti della criminalità organizzata, come evidenziano i rapporti annuali di Legambiente sulle ecomafie. L'ultimo pubblicato, relativo al 2020, indica una flessione del fatturato illegale legato al ciclo dei rifiuti, probabilmente dovuto alla chiusura di molte attività a causa del Covid-19, ma pur sempre stimato intorno a 10,4 miliardi di euro. Ma a fronte di questo lato oscuro emerge anche il ruolo trainante dell'Italia nell'economia circolare, una concezione delle attività e dei beni prodotti che, partendo dalla loro progettazione fino allo smaltimento, punta a rimettere in circolo le materie prime o le energie utilizzate nella produzione. Secondo la rete CEN, Circular Economy Network, promossa dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e dall'Enea, l'Italia, per la terza volta consecutiva, nel 2021, è al primo posto in Europa per la percentuale di occupati nell'economia circolare, pari al 2,1% dei lavoratori di tutti i settori, e superiore alla media Unione Europea, che si attesta all'1,7%. Da inceneritore a termovalorizzatore. Questo impegno di istituzioni e aziende ha portato anche a una profonda rivoluzione tecnologica, che ha seguito di pari passo il mondo in cui è cambiato il tipo di rifiuto da trattare negli ultimi 30 anni. Un esempio emblematico è quello dei termovalorizzatori, un tempo noti come inceneritori. Rispetto ai primi impianti, che risalgono a più di un secolo fa e si limitavano a bruciare soprattutto scarti organici, spiega Stefano Cernuschi, docente di ingegneria sanitaria e ambientale al Politecnico di Milano, quelli attuali adottano tecnologie di combustione in grado di adattarsi praticamente a qualsiasi tipo di rifiuto. Inoltre, dato l'alto contenuto di energia degli scarti attuali, il termovalorizzatore ha smesso di essere soltanto uno strumento per lo smaltimento ed è diventato una risorsa energetica. Sorgente di energia buona. In Italia oggi operano, secondo ISPRA, circa 50 impianti di incenerimento per i rifiuti solidi urbani e circa 385 per i rifiuti speciali. Sono estremamente controllati, dice Cernuschi, dotati di sensori per monitorare costantemente i contenuti di sostanze nei fumi di combustione e le emissioni nocive, oggi limitate a percentuali tra le più basse del mondo industriale. Questi impianti producono energia termica, che può essere usata per generare elettricità, ma anche per alimentare impianti di teleriscaldamento e quindi portare calore nelle abitazioni, andando a sostituire, spiega Cernuschi, le caldaie centralizzate o quelle autonome, che non sono invece sottoposte ai controlli delle emissioni così raffinati e attenti come avviene nei termovalorizzatori. In un prossimo futuro, questi impianti saranno anche in grado di recuperare l'anidride carbonica prodotta dalla combustione per riutilizzarla nell'industria, come si sta testando nel sito di Copenaghen, noto per l'architettura avveniristica che lo ha dotato anche di una pista da sci integrata nella copertura. Tecnologie italiane. Ricercatori dell'Enea hanno invece brevettato un processo termochimico per ricavare dai rifiuti metano e idrogeno con l'apporto di calore proveniente da fonti rinnovabili. Anche in questo caso l'anidride carbonica prodotta viene recuperata e riutilizzata. L'idrogeno verde, così ottenuto, potrà essere usato per fornire energia pulita alle industrie o ai mezzi di trasporto. Ma aziende e centri di ricerca italiana sono in prima linea nello sviluppo di tecnologie di recupero ampiamente utilizzate in tutto il mondo e in tutti i settori. Giusto qualche esempio. L'Istituto Italiano di Tecnologia da anni sta lavorando a sistemi per produrre gomme e plastiche biodegradabili dai rifiuti alimentari, così come Novamont, che ha ideato il Matter B, plastica biodegradabile ricavata da scarti urbani e di lavorazione delle aziende agricole. Di ideazione italiana sono poi molti processi industriali che consentono di ottenere gomme e plastiche di alta qualità da scarti di lavorazione o da rifiuti come pneumatici e bottiglie d'acqua in PET. I casi virtuosi sono tantissimi e pongono l'Italia al vertice della catena globale dell'economia circolare.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito ansa.it. Possibile entrare nei sogni altrui e stabilire un dialogo. Scoperta utile per fare luce sui misteri del sonno. È davvero possibile entrare nei sogni di una persona e stabilire con lei un dialogo, proprio come nel film Inception con Leonardo DiCaprio. Lo dimostra l'esperimento condotto da 4 gruppi di ricerca indipendenti tra Stati Uniti, Francia, Germania e Paesi Bassi. I risultati, pubblicati sulla rivista Current Biology, aprono un'inaspettata finestra sul mondo onirico, che potrebbe essere sfruttata per risolvere problemi di natura psicologica e per capire meglio il rapporto tra sonno e memoria. Nello studio sono stati arruolati 36 volontari, suddivisi tra la Northwest University dell'Illinois, la Sorbona di Parigi, l'Università di Osnabrück nella Bassa Sassonia e il Radboud University Medical Center vicino a Nimega, nei Paesi Bassi. Tra i partecipanti, alcuni erano dei sognatori lucidi, ovvero persone consapevoli dei propri sogni, tanto da essere perfino in grado di controllarli, mentre altri volontari sono stati addestrati a diventarlo. L'attività del loro cervello è stata registrata durante il sonno grazie all'elettroencefalogramma, mentre venivano monitorati i movimenti degli occhi e le contrazioni dei muscoli facciali, tutti indicatori della fase REM. Nei 4 laboratori sono stati sperimentati metodi diversi per entrare in contatto con la persona immersa nel sogno, attraverso la voce, stimoli luminosi o il contatto fisico, in modo da chiederle di eseguire istruzioni, fare semplici calcoli numerici o riconoscere la differenza tra diversi stimoli sensoriali. Spiegano i ricercatori, è come trovare un modo per comunicare con un astronauta su un altro pianeta, anche se nel nostro caso il pianeta è interamente basato sui ricordi immemoriali nel cervello. In tutto sono 158 le domande che gli studiosi hanno posto ai sognatori. Questi hanno risposto correttamente, attraverso il movimento degli occhi o la contrazione dei muscoli facciali. Nel 18% dei casi hanno risposto correttamente, attraverso il movimento degli occhi o la contrazione dei muscoli facciali, mentre hanno sbagliato il 3% delle volte. La risposta non è stata chiara nel 17% dei casi, mentre il 60% delle domande è rimasto senza risposta. Secondo i ricercatori, questi numeri dimostrano che una comunicazione a doppio senso è possibile, anche se non è facile. Abbiamo scoperto che persone immerse nella fase REM possono interagire o ingaggiare una comunicazione in tempo reale, commenta Ken Peller della Northwestern University. Abbiamo anche dimostrato che chi sogna è capace di comprendere domande, cimentarsi in compiti che impegnano la memoria operativa e produrre delle risposte. Questa condizione è stata definita come sogno interattivo. Al risveglio, al termine dell'esperimento, alcune persone ricordavano le domande che erano state poste come fossero parte integrante del sogno. Un partecipante, per esempio, ricordava i quesiti matematici come provenienti da un autoradio, mentre un altro volontario aveva avvertito la voce del ricercatore che gli faceva una domanda come la voce fuori campo di un film.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista National Geographic. Come le biciclette hanno cambiato il mondo. Negli ultimi anni il coronavirus ha scatenato un boom del trasporto su due ruote in molte parti del mondo, ma non è la prima volta che le biciclette hanno rivoluzionato la storia. Di Rolf Smith. Se la storia non si ripete del tutto, di sicuro si ripropone in modo molto simile. Nel corso del 2020 abbiamo assistito a un'impennata nella richiesta di biciclette e a paesi che si sono preparati a spendere miliardi per ridisegnare le città con una rinnovata attenzione a pedoni e ciclisti. E anche se ad oggi pare invece che sia in corso un eccesso di offerta, vale la pena ricordare il modo in cui l'avvento della bicicletta alla fine del XIX secolo ha trasformato la società in tutto il mondo. Era una tecnologia altamente innovativa, facilmente paragonabile a quella dei moderni smartphone. Nei ruggenti anni intorno al 1890 era l'oggetto irrinunciabile per eccellenza. Un veloce, affidabile ed elegante mezzo di trasporto in grado di portarti ovunque, in qualunque momento e gratuitamente. Praticamente chiunque poteva imparare ad andare in bicicletta e così avvenne. Il sultano di Zanzibar iniziò a pedalare, così come lo zar di Russia. L'emiro di Kabul acquistò delle biciclette per tutto il suo harem. Ma in tutto il mondo la bicicletta divenne un binomio inscindibile, soprattutto con la classe media e quella operaia. Per la prima volta nella storia, le masse potevano spostarsi, andare e venire come volevano. Non servivano più i costosi cavalli e le carrozze. Il ronzino dei poveri, come veniva chiamata la bicicletta, non era solo leggera, economica e facile da mantenere. Era anche il mezzo più veloce per viaggiare sulle strade. La società si trasformò. Le donne furono particolarmente entusiaste. Abbandonarono le ingombranti gonne in stile vittoriano a favore dei pantaloni e di abiti più razionali e si riversarono nelle strade. Penso che l'andare in bicicletta abbia avuto il ruolo più significativo per l'emancipazione femminile di qualsiasi altra cosa al mondo, affermò Susan Anthony in un'intervista al New York Sunday World nel 1896. Ogni volta che vedo una donna che si muove su due ruote, mi fermo a guardarla e mi rallegro. L'immagine di un'autentica e sfrenata femminilità. Nel 1898 il ciclismo era diventato un'attività così popolare negli Stati Uniti che la produzione di biciclette divenne uno dei settori più grandi e innovativi di tutta l'America. Un terzo di tutte le richieste di brevetti riguardavano le biciclette. Un numero così alto che l'ufficio brevetti statunitense dovette costruire un nuovo edificio per poterle gestire tutte. L'invenzione della bicicletta è generalmente attribuita a un inglese di nome John Kemp Sturley. Suo zio, James Sturley, aveva sviluppato il biciclo intorno al 1870. Immaginando che la richiesta di biciclette sarebbe aumentata, se non fossero state così spaventose e pericolose da guidare, nel 1885 il trentenne inventore iniziò a sperimentare nella sua officina di Coventry, partendo da una bicicletta azionata a catena, dotata di due ruote più piccole. Dopo aver testato diversi prototipi, arrivò la bicicletta di sicurezza Rover, un veicolo da 20 kg che assomigliava più o meno a quella che oggi chiamiamo bicicletta. Quando venne presentata per la prima volta a una mostra di biciclette nel 1886, l'invenzione di Sturley venne guardata con curiosità. Ma due anni dopo, quando la bicicletta di sicurezza fu abbinata all'appena inventato pneumatico, che non solo ne ammortizzava l'andatura, ma la rendeva anche più veloce del 30%, il risultato fu pura magia. I produttori di biciclette di tutto il mondo si precipitavano a presentare le loro nuove versioni e centinaia di nuove aziende nacquero per soddisfare le richieste. Nel 1895, in occasione della fiera Stanley Bicycle Show di Londra, circa 200 produttori misero in mostra 3.000 modelli. L'inarrestabile richiesta di biciclette favorì la nascita di altri settori, come quello dei cuscinetti a sfera, del filo per i raggi, dei tubi in acciaio e della produzione di utensili di precisione, che continuarono a plasmare il mondo manifatturiero anche quando la bicicletta venne relegata al reparto giocattoli. L'effetto domino si allargò anche al mondo della pubblicità. Agli artisti veniva chiesto di creare poster meravigliosi, aprendo un mercato redditizio alle tecniche litografiche appena inventate, che permettevano di stampare con colori ricchi e vivaci. Le strategie di marketing hanno avuto inizio con il commercio delle biciclette intorno agli anni 90 del 1800. Con una bicicletta tutto sembrava possibile. E le persone comuni iniziarono a partire per viaggi straordinari. Nell'estate del 1890, ad esempio, un giovane luogotenente dell'esercito russo pedalò da San Pietroburgo a Londra percorrendo circa 112 km al giorno. Nel settembre del 1894, la 24enne Annie Londonderry partì da Chicago con un cambio di abiti e un revolver con il calcio in madreperla, diventando la prima donna a fare il giro del mondo in bicicletta. Poco meno di un anno dopo fece ritorno a Chicago, vincendo un premio da $10,000. In Australia, tosatori di pecore nomadi macinavano centinaia di chilometri nell'entroterra desertica alla ricerca di lavoro. E nell'America occidentale, durante l'estate del 1897, il 25esimo reggimento dell'esercito americano, un'unità afroamericana conosciuta con il nome di Buffalo Soldiers, completò un eccezionale percorso di oltre 3.000 chilometri per dimostrare l'utilità delle biciclette per i militari. L'avvento della bicicletta influì praticamente su ogni aspetto della vita, dell'arte, della musica, della letteratura, della moda e persino del patrimonio genetico. I registri parrocchiali in Inghilterra mostrano un notevole aumento dei matrimoni tra villaggi diversi durante il periodo d'oro delle biciclette. I giovani, resi improvvisamente liberi, girovagavano per la campagna a piacere, socializzavano lungo le strade, si incontravano in villaggi lontani e, come facevano notare i severi sostenitori dei principi morali, spesso lasciavano indietro i loro vecchi chaperon. Lo scrittore Wells, appassionato ciclista e acuto osservatore della società, scrisse diversi romanzi dedicati al ciclismo, opere leggere incentrate sulle possibilità di questo nuovo e meraviglioso mezzo di trasporto che offriva romanticismo, libertà e l'opportunità di abbattere le barriere sociali. Wells non era l'unico visionario che capì come la bicicletta sarebbe riuscita a modellare il futuro. L'effetto delle biciclette sullo sviluppo delle città sarà senza alcun dubbio rivoluzionario, affermò nel 1892 uno scrittore in una rivista americana di sociologia. In un articolo intitolato «Influenze economiche e sociali della bicicletta», l'autore prevedeva città più pulite, più verdi, più tranquille, con abitanti più felici, più sani e più aperti al mondo esterno. Grazie alla bicicletta, scriveva, i giovani vedono una fetta più ampia di mondo e allargano i loro orizzonti. Se non l'avessero, potrebbero spingersi solo raramente oltre le distanze percorribili a piedi da casa. In bicicletta, invece, si spostano costantemente da una città all'altra, imparando a conoscere tutte le contee e, durante le vacanze, esplorando non di rado diversi stati. Queste esperienze aiutano a sviluppare un carattere più energico, autonomo e indipendente. Il peso politico di milioni di ciclisti e di una delle industrie più grandi del paese ha portato a rapidi miglioramenti nelle vie di città e nelle strade di campagna, mentre i ciclisti spianavano letteralmente la strada per l'era dell'automobile, all'epoca ancora imprevedibile. Nel 1895 Brooklyn inaugurò uno dei primi percorsi del paese dedicati alle biciclette. Il primo giorno fu utilizzato da circa 10.000 ciclisti. Due anni dopo, la città di New York adottò il primo codice della strada del paese, in risposta al numero sempre crescente di bolidi, ciclisti che sfrecciavano a tutta velocità. Il capo della polizia, Teddy Roosevelt, introdusse la figura del poliziotto in bicicletta in grado di fermare i velocisti, perché il ronzino del popolo era ancora l'oggetto più veloce sulla strada. Ma tutto questo non sarebbe durato a lungo. Prima della fine del decennio, gli appassionati di meccanica su entrambe le sponde dell'Atlantico si resero conto che le ruote a raggi, la trasmissione a catena e i cuscinetti a sfera potevano essere combinati con i motori per realizzare veicoli ancora più veloci, sebbene non silenziosi come le biciclette e non così economici da utilizzare, ma divertenti da guidare e redditizi da produrre. Tornando alla cittadina di Coventry, nell'Inghilterra settentrionale, James Camp Stirling, la cui bicicletta di sicurezza Rover ha dato origine a tutto negli anni 80 del 1800, morì improvvisamente nel 1901 all'età di 46 anni. Nel frattempo però la sua azienda stava passando dall'umile bicicletta alla produzione di motociclette e successivamente di automobili. Era la strada del futuro. Nella lontana America, un altro ex meccanico di biciclette di nome Henry Ford stava diventando piuttosto bravo.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

Agosto 2022. C'è un super yacht bianco da 52 metri ancorato nel porto di La Spezia. È una delle barche più grandi mai costruite dagli storici cantieri navali San Lorenzo, che proprio a La Spezia hanno la sede principale. In particolare è il più grande yacht mai venduto dalla divisione asiatica della San Lorenzo, che ha sede a Singapore. Oltre ai 52 metri di lunghezza, il super yacht vanta il design degli esterni curati dall'Officina Italiana Design, 5 suite che possono ospitare molto comodamente 10 persone in un ambiente particolarmente lussuoso, oltre a 9 persone di equipaggio. È costruito su uno scheletro d'acciaio e di alluminio, con i ponti in alluminio, e può raggiungere la velocità di 16 nodi, oltre a poter immagazzinare fino a 15.000 litri di acqua potabile. Il punto di bianco, scelto per la colorazione, pare si ispiri alle scogliere di Santorini. Sul sito superyachts.com c'è ancora un articolo in cui il broker che ha seguito la vendita, Julien Solari, dice: «Sono particolarmente soddisfatto di questa vendita in quanto rappresenta l'inizio di un viaggio affascinante per questo proprietario che ha approfittato della disponibilità di una consegna rapida per il 52 Steel». È sempre un piacere lavorare al fianco di un proprietario durante la fase di progettazione e condividere idee mentre si guarda la costruzione prendere forma. Siamo entusiasti per il lancio della prossima estate e non vediamo l'ora di assistere a tanti momenti felici a bordo di questo nuovo yacht che navigherà in tutta l'Asia e oltre. Peccato che questo lussuosissimo yacht, costato oltre 50 milioni di dollari, non sia mai uscito dal porto. E non è mai uscito dal porto perché non è mai stato pagato. Il suo nome è Much Wow, un nome tratto dal mondo dei meme. È stato commissionato da 2 giovani star delle criptovalute, Su Zhu e Kyle Davis. E questa è la loro incredibile storia.

Suzu e Kyle Davis sono al momento in cui registriamo questa puntata irreperibili, inseguiti dai giudici e dai creditori di mezzo mondo, e sono gli autori di una delle peggiori catastrofi finanziarie degli ultimi anni, che con ogni probabilità è anche la causa della terribile crisi delle criptovalute in corso dall'inizio del 2022, un mercato che, secondo le parole dell'agenzia Bloomberg, si sta letteralmente dissanguando. L'improvvisa bancarotta della loro compagnia, la Three Arrows, oltre ad aver lasciato centinaia di milioni di dollari di debiti non saldati, inclusi 50 milioni del super yacht Machuau, ha provocato un effetto domino sul mercato delle criptovalute, che ha di fatto vaporizzato qualcosa come un trilione di dollari, una cifra che si fa fatica persino ad immaginare. Un milione di milioni, un 1 seguito da 12 zeri. Ma cominciamo dall'inizio. Suzu e Kyle Davis crescono e studiano ad Andover, in Massachusetts. Si conoscono proprio alla Phillips Academy, una scuola preparatoria all'università storica e molto selettiva, che accetta solo il 13% dei candidati, ma che garantisce un tasso di accettazione alle università più prestigiose dell'86%. A differenza della maggior parte degli studenti, Sue e Kyle non provengono da famiglie ricche o prominenti, ma dal ceto medio locale. A scuola non sono molto popolari, sembrano due tipi un po' strani, o forse sono solo molto timidi. Su viene dalla Cina, è arrivato negli Stati Uniti con i genitori che aveva solo 6 anni, e a scuola è famoso per la sua media di voti altissima e per l'incredibile numero di corsi extracurricolari che riesce a seguire. Riceve diversi riconoscimenti, sia per la sua abilità in matematica che nella scrittura, e non c'è alcun dubbio che è di gran lunga il primo della classe. Kyle è un ragazzo timido, un outsider, che fatica a inserirsi nella vita sociale della scuola. Grande appassionato di lingua e cultura giapponese, materia in cui eccelle, è uno studente modello, magari in modo non evidente come Su, ma comunque ben oltre la media. I due non sono molto legati al tempo, non sono amici, si conoscono solo di vista. È solo con il college che i due iniziano a frequentarsi molto di più. Il college nel quale Su e Kyle iniziano a diventare amici è il Columbia, dove entrambi iniziano un corso di studi molto impegnativo, orientato alla matematica, e si iscrivono alla stessa squadra di squash. Su si laurea con un anno di anticipo, summa cum laude, e si trasferisce a Tokyo, dove lavora nella compravendita di derivati finanziari per il Credit Suisse. E Kyle lo segue come stagista. Le loro scrivanie sono una a fianco all'altra, finché Su viene licenziato in seguito alla grande crisi finanziaria del 2008 e finisce a lavorare per la Flow Traders, una compagnia di Singapore che lavora sullo scambio finanziario ad alta frequenza. È qui che Su impara tutto quello che c'è da sapere sull'arte dell'arbitraggio finanziario. Ma che cos'è l'arbitraggio finanziario? Proviamo a spiegarlo per chi non è addentro ai meandri della finanza moderna. In sintesi, l'arbitraggio è un'operazione che consente di ottenere un profitto senza che ci sia alcun rischio per chi la realizza. Detto così, sembra una specie di miracolo, ma in realtà la parte difficile è scovare le operazioni giuste che senza rischi fruttino un guadagno, di solito piuttosto basso, all'operatore. Essendo operazioni prive di rischio, però, disponendo dei giusti capitali e di abbastanza mezzi, se ne possono fare moltissime, generando un profitto sicuro e garantito. Queste sono le operazioni di arbitraggio ad alta frequenza in cui la Flow Traders, ad esempio, è specializzata. Ma in pratica come funziona? Nella sostanza è molto semplice. Per fare un esempio concreto, supponiamo che ci siano due mercati della frutta in città. In uno si vendono le albicocche a 3 euro al chilo, nell'altro a 2 euro. Mi accorgo che nel primo mercato le albicocche scarseggiano e molti clienti le

rischio di non venderle. E non è facile trovare due mercati che vendono lo stesso identico prodotto a due prezzi diversi. Ma se il tuo mercato è l'intero mondo finanziario internazionale, con un po' di fiuto ed esperienza, operazioni di questo tipo se ne possono trovare a migliaia. E anche se la differenza è minima, è pur sempre un profitto sicuro. L'arbitraggio, tra l'altro, contribuisce a calmierare i prezzi e ridistribuire le merci e i servizi. Nell'esempio dei mercati di frutta, infatti, succederà che nel mercato povero i miei continui acquisti di albicocche faranno salire il loro prezzo, mentre in quello ricco il mio prezzo aggressivo e l'abbondanza di albicocche lo faranno scendere. Nel mercato finanziario ci sono diversi prodotti che possono essere scambiati con questa logica, ma il prodotto perfetto in genere sono i derivati, ossia titoli il cui prezzo è matematicamente agganciato al prezzo di altri e quindi perfettamente interscambiabili con i titoli da cui derivano e viceversa. Tornando alla frutta, è come se io comprassi in un mercato vari frutti, albicocche, pesche, uva, mele, banane, e poi vendessi i cestini di frutta mista in un altro mercato. Essendo il prezzo dei cestini agganciato a quello dei frutti che lo compongono e viceversa, i due prodotti sono interscambiabili in modo piuttosto sicuro, ma è più facile che il prezzo del cestino e quello della somma dei frutti che lo compongono sia differente. È in questo tipo di scambi che Su diventa un vero esperto: comprare prodotti venduti leggermente sotto prezzo e rivenderli leggermente sovrapprezzo. In particolare Su è bravissimo sul mercato dei fondi negoziati in borsa, i cosiddetti ETF, che sono fondi di investimento che però possono essere scambiati come titoli di borsa e quindi venduti e comprati durante il giorno come titoli azionari, in genere senza costi di vendita. Insomma, il prodotto perfetto per essere venduto e comprato molte volte su mercati diversi, sfruttando le piccole differenze di prezzo dei vari mercati. In questo gioco Su è bravissimo. Diventa uno dei trader più efficaci della sua azienda e il successo gli dà subito la testa. Oltre a criticare i colleghi e anche i propri capi, comincia ad avere comportamenti eccentrici, convinto che tutto gli sarà permesso visto gli ottimi risultati ottenuti. Ad esempio, va al lavoro con dei pantaloncini cortissimi e una maglietta. Poi, durante il giorno, si toglie la maglietta e lavora e circola per l'azienda praticamente in mutande. Dopo la Flow, Su passa alla Deutsche Bank, mentre Kyle è ancora al Credit Suisse. Entrambi però sono stufi di quella vita nelle grandi banche, del modo in cui si lavora, dell'inefficienza di gran parte dei loro colleghi, del fatto che in quelle aziende l'impiegato possa perdere soldi non suoi senza troppe conseguenze. Secondo Su, le persone di talento non rimangono a lungo in quei baracconi colossali ma inefficienti, ma si dedicano ai fondi speculativi o si mettono in proprio. Su e Kyle hanno 24 anni quando decidono di aprire una loro azienda. D'altronde, come dichiarò Kyle Davis, non c'era molto da perdere a lasciare il loro lavoro. Con il loro talento, se le cose non fossero andate bene, ne avrebbero facilmente trovato un altro. Nel 2012, mentre entrambi vivevano temporaneamente a San Francisco, Su e Kyle prosciugarono i propri risparmi e chiesero prestiti ai genitori per mettere insieme $1 milione, i fondi iniziali della Three Arrows Capital, la loro nuova azienda. Il suo nome, le tre frecce, deriva da un'antica leggenda giapponese in cui un guerriero insegna al figlio che l'unione fa la forza. Gli chiede di spezzare una freccia con le sue mani, una cosa molto facile, e poi di provare con tre frecce insieme. Impossibile. Solo che Su e Kyle sono solo due, e forse questo poteva far capire che già dal principio nella loro struttura mancava qualcosa di essenziale. In meno di due mesi Su e Kyle raddoppiano il loro capitale. I due decidono di spostare la propria sede a Singapore, che non ha tasse sul capital gain, ossia sui guadagni derivanti da operazioni finanziarie, e nel 2013 registrano la compagnia con l'idea di abbandonare i passaporti americani e diventare cittadini locali. Su parla perfettamente cinese e inglese e si muove altrettanto bene nel panorama sociale della grande città orientale, ospitando eventi con partite di poker e di scacchi. Ma il loro problema è che la Three Arrows ha raggiunto un limite di crescita che sembra insuperabile. La vera difficoltà per fare il salto di qualità in breve tempo è raccogliere grossi investimenti da altrettanto grandi investitori. Ma la Three Arrows è una società nata da un anno, non è accreditata in alcun modo ufficiale e i grandi investitori non hanno certo intenzione di finanziarla, a prescindere

risultati ottenuti o promessi. Ma la loro abilità viene alla fine premiata e riescono a introdursi in un mercato di nicchia molto esclusivo e di difficile accesso, di solito riservato alle grandi banche e ai loro affiliati. Si tratta dell'arbitraggio sui derivati dello scambio monetario di valute estere emergenti. Si tratta di prodotti finanziari legati all'andamento futuro del prezzo di piccole valute emergenti, come ad esempio il baht thailandese o la rupia indonesiana, il cui mercato è spesso abbreviato con FX. In quel periodo il mercato degli FX si stava spostando su piattaforme elettroniche e in questa fase di transizione era facile trovare piccole differenze di prezzo quotate da banche differenti, su cui giocare con operazioni di arbitraggio. Una delle loro operazioni preferite era cercare piccoli errori nelle quotazioni che le banche emettevano e sfruttarle per racimolare frazioni di centesimo per ogni dollaro scambiato. Una strategia che le banche detestavano perché sfruttava errori che normalmente non venivano notati e di fatto portava via denaro che altrimenti sarebbe rimasto nelle loro tasche. Non solo, spesso le banche chiedevano alla Triarros di annullare le operazioni effettuate su quotazioni errate, ma Sue e Kyle non concedevano mai questa possibilità. D'altronde era proprio sugli errori nelle quotazioni che si basava il loro business più efficace. Questo ovviamente non gli procurò una buona nomea nel circuito bancario. Nel 2017 infatti le banche cominciarono a tagliarli fuori da questo mercato. Quando la Triarros chiedeva una quotazione, semplicemente non gliela fornivano e quindi non potevano più operare gli scambi. Sue e Kyle avevano giocato sporco in un mercato di nicchia in cui erano entrati quasi miracolosamente e ora i grossi giocatori, stanchi dei loro trucchetti, li stavano sbattendo fuori. Ed è a questo punto che Sue e Kyle devono trovare un altro mercato da sfruttare, e ce n'è uno che sembra fatto apposta per loro, quello delle criptovalute.

Delle criptovalute si parla tanto e se ne è parlato tanto, ma forse vale la pena di spendere due parole sul tema prima di continuare per cercare di capire meglio cosa sono e come funzionano. Una criptovaluta è un sistema in cui un gruppo di persone si mette d'accordo per usare dei codici virtuali informatici come se fossero soldi e quindi con la possibilità di spenderli per comprare beni o servizi oppure per essere scambiati come le normali valute. In pratica tu metti dei soldi veri e il sistema ti restituisce un codice univoco che corrisponde ai soldi virtuali che hai acquistato, con un tasso di cambio che, come tutte le valute, può cambiare anche molto nel tempo. Puoi comprare una criptovaluta ad un valore di $100 per una criptomoneta e dopo una settimana quella moneta virtuale può valere $1000, $1 milione o niente. Non ci sono garanzie, lo scambio è completamente libero e tutto dipende dal valore che le normali leggi di mercato attribuiscono a quella criptomoneta. Una volta acquistati, i soldi virtuali sono tuoi e nei limiti che sono imposti da ciascun sistema di criptovaluta ci fai quello che vuoi. Li spendi dove sono accettati, li conservi sperando che il valore cresca, li vendi, li scambi e così via. A parte l'assenza di un supporto fisico come la carta o il metallo per rappresentarle, le criptovalute non sarebbero molto diverse dalle valute normali, ma c'è una grande differenza. Invece di essere emesse da un ente centrale che tiene traccia di tutte le transazioni per sapere, in assenza di un titolo fisico come le banconote o monete, chi possiede le criptovalute in questo momento e chi no, questo sistema di registro generale è tenuto da una blockchain, un sistema informatico diffuso in cui diversi nodi, tutti di uguale importanza, contribuiscono a tenere aggiornato in tempo reale il libro mastro di tutte le transazioni. Ma chi paga il costo di questa infrastruttura che necessita di una notevole e sempre crescente capacità di calcolo per tenere aggiornato in modo sicuro e irreversibile il libro mastro di una criptovaluta? Il sistema è mantenuto da dei volontari, che possono liberamente partecipare alla tenuta di questo grande registro, usando il proprio o i propri computer per svolgere le operazioni di cifratura e aggiornamento. Questa attività volontaria si chiama mining e viene ricompensata con una certa quantità della criptovaluta stessa che contribuiscono a mantenere. Più potenza di calcolo metti a disposizione, più criptovaluta ti viene riconosciuta. Tecnicamente il sistema, pur con tutte le fragilità di un'infrastruttura telematica, funziona, ma dal punto di vista finanziario ha diversi problemi, primo fra tutti la sua estrema volatilità. Non essendo garantite da nulla se non il libero accordo tra le persone, le criptovalute sono soggette a repentini cambi di valore in base alle sensazioni del mercato. Non c'è niente di oggettivo che può far prevedere l'andamento di una criptovaluta. Quindi basta un minimo messaggio negativo per scatenare una vendita di massa con un crollo del valore relativo e basta un minimo segno di ripresa perché tutti ripigliano ad acquistarle sperando di guadagnarci. In questo scenario altamente imprevedibile, i social media giocano un ruolo fondamentale. Basta che qualcuno accreditato su Twitter, che è la principale piattaforma di comunicazione per le criptovalute, perché molto ricco o ritenuto un esperto, indichi l'intenzione di vendere una valuta o ne parli semplicemente male perché si scateni una vendita in massa. Così come basta che un'altra figura di spicco comunichi di voler investire in una certa criptovaluta che si scatena una corsa all'acquisto che ne fa schizzare in alto il valore. Essendo fondamentalmente basate sul nulla, le criptovalute sono influenzate e influenzabili al massimo livello, molto più delle valute fisiche, che hanno comunque alle spalle stati e banche a sostenerle, e anche più delle azioni di borsa, che hanno comunque un legame con delle aziende reali. Per questa ragione le criptovalute hanno una storia ciclica, dove a periodi di crescita che incentivano l'acquisto generando altra crescita, si alternano periodi di crollo improvviso, quando si raggiunge il tetto di un valore in cui chi le possiede inizia a vendere, generando un fuggi-fuggi generale. Prendiamo ad esempio il Bitcoin, la prima criptovaluta della storia, ormai in circolazione da 13 anni. Nel 2017 un Bitcoin valeva $20.000, per poi crollare a soli $3.000 nel 2018, trascinando con sé anche centinaia di altre criptovalute più piccole sul mercato. Ed è proprio nel 2018, nel momento di valore più basso del mercato, che la Three Arrows di Sue e Kyle, in cerca di un nuovo mercato dopo essere stata esclusa da quello degli FX, inizia ad investire in modo massiccio in criptovalute.
Aver azzeccato con così preciso tempismo il punto più basso del ciclo di valore fa istantaneamente di Su e Kyle degli eroi e dei guru nel mondo delle criptovalute, disperatamente in cerca di figure autorevoli in grado di dare indicazioni ai navigatori meno esperti di questo mare burrascoso e imprevedibile. Fu solo fortuna, fu abilità e colpo d'occhio? Fu il loro stesso investimento a far invertire il segno della crisi? Non lo sapremo mai. Ma fatto sta che immediatamente Su e Kyle, con il loro account su Twitter, diventano il faro e il punto di riferimento di migliaia e migliaia di piccoli criptoinvestitori e anche di diversi insider aziendali che cercano di orientarsi in un mercato che può essere incredibilmente profittevole, ma in cui fondamentalmente nessuno o quasi sembra capirci davvero qualcosa. La Three Arrows usa due strategie principali per arricchirsi nel mondo delle criptovalute. Una è applicare le classiche tecniche dell'arbitraggio, ossia comprare criptovalute in un mercato dove i prezzi sono più bassi e poi rivenderle in altri stati, come la Corea del Sud, dove i prezzi sono più alti. L'altra è il cosiddetto hedging, un sistema che tende a proteggere il capitale qualsiasi sia l'andamento del mercato, comprando ad esempio da una parte Bitcoin al prezzo attuale e vendendo i loro futures dall'altra. In questo modo, comunque vadano le cose, si guadagna una piccola percentuale rispetto all'investito, ma praticamente senza rischi. Se il Bitcoin sale, si possono vendere i Bitcoin acquistati e fare un profitto. Se scende, saranno le vendite dei futures a coprire la perdita. Ma una strategia del genere ha un solo difetto: richiede enormi capitali per generare profitti significativi. Enormi capitali che la Three Arrows deve farsi prestare, pagando degli interessi che erodono ulteriormente il piccolo margine di profitto delle transazioni. Servono quindi ancora più capitali per crescere e sono quindi necessari sempre più investitori. Per attrarre capitali, Su e Kyle decidono di sfruttare la loro fama di super esperti su Twitter e iniziano un piano per gonfiare il mercato con previsioni molto ottimistiche sul futuro delle criptovalute, cercando di incentivare in ogni modo il mercato stesso a investire. Su, in particolare, arriva ad avere 570.000 follower su Twitter e tramite questa piattaforma inizia a diffondere una teoria che genera un enorme interesse nel mondo dei potenziali piccoli e medi investitori, quella del superciclo delle criptovalute. Secondo Su, stava iniziando un periodo incredibile per le criptovalute, un super ciclo di sola crescita che avrebbe portato il loro valore a milioni di dollari per criptomoneta. Chiunque non si fosse aggregato investendo in questo momento straordinario della storia finanziaria mondiale se ne sarebbe pentito per tutta la vita. I primi ad arrivare sarebbero stati i più fortunati, destinati a diventare milionari in poco tempo. Bisognava fare presto. Nessuno può prevedere le incredibili opportunità che il mercato finanziario offre, e solo guardando indietro ci si può mangiare le mani pensando al fatto che con pochi dollari investiti al momento giusto ora si potrebbe essere ricchi sfondati. Ma ora non c'è nemmeno la scusa dell'incertezza. Su Zhu, il massimo esperto di acquisto di criptovalute del web, sta dicendo a tutti che dopo aver indovinato il minimo storico del Bitcoin è in grado di prevedere la più grande crescita e quindi la più grande possibilità di speculazione finanziaria di tutti i tempi. Basta comprare, comprare subito tutto il possibile e aspettare.

Siamo nel 2020 e i fondi della Three Arrows si riempiono di milioni e milioni di dollari. Sue e Kyle lanciano una serie di progetti collaterali, fondando nuove criptovalute. Non importa in quali investite, dicono, saliranno tutte. Chris Bernieski, il cofondatore di una compagnia di criptovalute, scrive che all'epoca in realtà Sue e Kyle stavano facendo quello che in slang americano viene chiamato spray and pray. In sostanza stanno sparando a casaccio sperando di centrare l'obiettivo. Eppure qualcosa che non va c'è. E qualcuno se n'è già accorto nel 2019, quando la Three Arrows tentò di vendere una compagnia di criptovalute, la Deribit, con un valore stimato di 700 milioni di dollari. Ma quando alcuni investitori, insospettiti dal prezzo esorbitante, fecero dei controlli accurati, si scoprì che il valore reale della Deribit era di soli 280 milioni di dollari. Questo tentativo di fare una vendita con un margine enorme e irragionevole lasciò interdetti molti investitori, che persero fiducia nella Three Arrows, una società che gestisce fondi di investimento non dovrebbe mai cercare di approfittarsi troppo della fiducia dei propri investitori. Don't bite the hand that feeds you, dicono gli americani, non mordere la mano che ti nutre. Nonostante i dubbi, però, nel 2020 la Three Arrows va alla grande, anche grazie alla pandemia. Negli Stati Uniti la Federal Reserve stava pompando denaro nell'economia americana e il governo di Trump stava erogando i famosi stimulus check, gli aiuti economici ai cittadini che in molti casi finivano investiti proprio in criptovalute. Alla fine del 2020 il Bitcoin valeva 5 volte tanto la sua quotazione di marzo. Per molti, moltissimi investitori, quello era il segno che la teoria del superciclo delle criptovalute era vera e che si era appena l'inizio di una crescita inimmaginabile. La Three Arrows si presentò al suo report annuale con un risultato incredibile, più 5.900%. Alla fine del 2020 il loro bilancio presentava 2,6 miliardi di dollari di attivo contro 1,9 miliardi di passività. Una grande fetta del suo business derivava dalla GBTC, la Grayscale Bitcoin Trust, una forma di Bitcoin scambiata come le azioni di borsa, in grado di accumulare 2 miliardi di dollari di investimenti. Sue e Kyle ovviamente incoraggiavano tutti su Twitter ad acquistare GBT, dicendo che era l'unica cosa saggia da fare. A proposito di Twitter, sul social media le figure di Sue e Kyle diventano sempre più estreme, con i tipici eccessi dei miliardari eccentrici. Fisici super palestrati, personal trainer, diete personalizzate, esternazioni arroganti e giudizi spietati su tutti gli amici e conoscenti del loro passato, rimasti indietro ai loro occhi e guardati dall'alto in basso, come un monarca assoluto del 1700 avrebbe guardato all'ultimo dei suoi sudditi. Come è facile immaginare, anche lavorare alla Three Arrows non è per niente facile. Gli impiegati sono maltrattati, i meriti non sono riconosciuti e chi sbaglia viene coperto di insulti e punito anche economicamente. In compenso nessuno sa esattamente cosa faccia la Three Arrows e quanto guadagni, o anche solo quanti soldi sposti, a parte Sue e Kyle, che sono gli unici ad avere accesso alle chiavi per effettuare le transazioni più importanti. Qualcuno a Singapore inizia persino a paragonarli ai personaggi di Wolf of Wall Street. Anche se tecnicamente non sono ancora miliardari, Sue e Kyle iniziano a comportarsi come tali. A settembre 2020 Sue acquista una tenuta da 20 milioni di dollari intestandola alla moglie. L'anno dopo ne compra una da 35 milioni di dollari per la figlia. Anche Kyle compra una grande tenuta di lusso, ma non riuscirà mai ad abitarla e rimarrà in ristrutturazione. Nella coppia Sue è il nerd introverso e geniale. Kyle si occupa maggiormente delle relazioni pubbliche, con un gusto tutto hipster e alla moda che lo rende piuttosto popolare. La Three Arrows è diventata un gigantesco imbuto in cui finisce una quantità di soldi sempre maggiore, per certi versi quasi incalcolabile. Ma non è mai abbastanza. Ora iniziano a farsi prestare criptovalute da chiunque, con un progetto definito finanza decentralizzata, in cui la Three Arrows offre interessi più alti dei normali canali a chi deposita le proprie sostanze presso i suoi fondi. Impiegati, amici e varie persone molto ricche depositano tutti i loro risparmi in questi fondi. Tutti prestano e depositano fondi nella Three Arrows, senza nemmeno preoccuparsi di verificarne la solidità e le garanzie,
tanta è la fama di eccellenza della compagnia. E quando qualcuno chiede delle garanzie, gli viene offerto un interesse ancora più alto: prendere o lasciare. All'inizio del 2021 qualcuno comincia a notare che la voracità di denaro della Three Arrows ha qualcosa che non va. Sembra una macchina che deve divorare sempre più denaro per sostenersi ed è costantemente e disperatamente alla ricerca di nuovi fondi. I guai cominciano a diventare seri proprio in quel periodo e iniziano proprio dal gioiello di famiglia, la GBTC. Se nei primi tempi l'idea era innovativa e priva di concorrenza e quindi gli investitori la sceglievano preferendola al Bitcoin puro per la comodità e la facilità d'uso, con il crescere di altre piattaforme e sistemi sempre più efficienti, il vantaggio di usare GBT invece di Bitcoin divenne rapidamente nullo e poi tragicamente negativo. Sue e Kyle sapevano di questo rischio fin dal 2020. In una puntata di un podcast, Kyle aveva ammesso di aspettarsi che quel tipo di scambi sarebbe scomparso nel tempo, ma poi chiese di cancellare quella frase dal podcast. Nell'autunno del 2020, Sue e Kyle ebbero anche una finestra per uscire dalla trappola della GBTC, ma incredibilmente non colsero l'opportunità. Nella primavera del 2021, però, la situazione per un attimo sembrò riprendersi, quando il Dogecoin, una criptovaluta inventata per scherzo da Sue e Kyle, ispirata ad un meme, lo stesso del superyacht, ebbe una impennata impensabile di vendite grazie all'appoggio completamente irrazionale di Elon Musk su Twitter, portando il Dogecoin alla sbalorditiva quotazione di $60,000. Ad agosto però arrivò un'altra mazzata. Le due compagnie che svolgevano gran parte delle operazioni di gestione del rischio della Three Arrows, basate ad Hong Kong, lavorando dalle 80 alle 100 ore a settimana, si ritirarono contemporaneamente. Era anche quello un segno che si stava avvicinando un disastro economico irrimediabile, soprattutto quando si iniziò a capire che molte delle garanzie offerte dalla Three Arrows erano fittizie o che lo stesso asset era stato dato a garanzia di diversi prestiti. A gennaio del 2022, quando la Three Arrows era in una situazione già al limite del collasso, arrivò il criptoinverno. Cos'è il criptoinverno? Quello che tutti temono nel mondo delle criptovalute e proprio quello che il superciclo doveva scongiurare, un periodo di crollo verticale di tutte le quotazioni. Qualcuno ha detto che in confronto al mercato delle criptovalute la borsa è un gioco da bambini e almeno per i rischi e l'imprevedibilità è sicuramente vero. Nel tentativo di salvare la compagnia, Sue e Kyle fanno quello che tutti i giocatori d'azzardo fanno quando stanno perdendo. Cercano il colpo grosso per rifarsi. E come la maggior parte dei giocatori d'azzardo, questo è l'inizio della loro fine. A febbraio del 2022, Sue e Kyle puntano tutto, precisamente $200 milioni, su una nuova criptovaluta emergente, Luna, creata da Do Kwon, uno sviluppatore coreano uscito da Stanford, dall'ambiguo fascino fatto di genialità e una certa dose di arroganza. Intanto, Sue e Kyle pianificano di abbandonare Singapore, spostano molti dei loro fondi nelle isole vergini britanniche e annunciano di volersi spostare a Dubai. Ai primi di maggio, Luna, la criptovaluta che avrebbe dovuto salvare la Three Arrows, collassa ad un valore prossimo allo zero, vaporizzando $40 milioni nel giro di pochi giorni. Agganciata a Luna c'è una stablecoin, una criptovaluta che dovrebbe, almeno in teoria, garantire maggiore stabilità rispetto alle fluttuazioni tipiche di questo mercato. Ma con un collasso a zero del valore principale, anche la stablecoin, chiamata Terra USD, precipita. Le holdings di Three Arrows su Luna, che prima valevano quasi $500,000, ora valgono $604. La spirale mortale si è aperta e Scott Odell, responsabile finanziario di blockchain.com, chiama la Three Arrows per sapere quanto è grave la botta di Luna sul suo portafogli e viene rassicurato. «Ok», risponde Scott, «allora vorrei ritirare subito i miei $270 milioni e vorrei che fossero pagati in dollari o stablecoins». La risposta, resa pubblica da blockchain.com, è solo una serie di farfugliamenti senza senso. Il giorno dopo Kyle rassicura Odell dicendogli che la Three Arrows ha $2.387 miliardi in gestione e che può stare tranquillo,
ma lo minaccia di boicottaggio se ritirerà il suo prestito. A quel punto, alla blockchain.com hanno la certezza che qualcosa non va, qualcosa di grosso. A fine maggio, Su scrive un tweet che può essere letto come il suo epitafio finanziario. La tesi del superciclo finanziario era disgraziatamente sbagliata. A quel punto la Three Arrows si comporta come qualunque azienda che sta affondando, cerca di non far apparire nulla ufficialmente e inizia a farsi prestare soldi da qualcuno per saldare i debiti di qualcun altro e così via, in una spirale di indebitamento sempre peggiore. E dall'altra parte inizia la grande corsa a vendere, a liberarsi dei prodotti per limitare i danni e incassare i propri prestiti e investimenti prima che sia troppo tardi. La situazione degenera rapidamente, fino al crash totale della Three Arrows. A quel punto tutto inizia a farsi convulso e confuso. 32 milioni di euro finiscono su un conto alle Cayman e non si sa che fine abbiano fatto. Alcuni teorizzano che negli ultimi momenti disperati Su e Kyle abbiano raccolto soldi da ogni fonte, inclusa quella del crimine organizzato. Questo potrebbe essere uno dei motivi, se non il motivo principale, per cui ora si stanno nascondendo. I danni diretti, ma anche indiretti e collaterali del loro fallimento, dovuto a sua volta a una condotta spregiudicata e rischiosissima in un mercato instabile e pieno di insidie, sono a tutt'oggi incalcolabili. La crisi delle criptovalute, di cui si stima siano responsabili al 70-80%, ha già vaporizzato $1 trilione, ma potrebbe distruggerne altri due, mentre gli analisti prevedono che il lungo inverno delle criptovalute durerà almeno 2 anni. Su e Kyle avevano dichiarato in un'intervista a Bloomberg di volersi trasferire a Dubai al più presto. Molti amici, e soprattutto ex amici, dicono che sono già lì. D'altronde, Dubai avrebbe una caratteristica molto interessante per Su Zhu e Kyle Davis. Il suo governo non ha alcun trattato di estradizione né con Singapore né con gli Stati Uniti. Il 22 luglio 2022, da una località sconosciuta, hanno rotto il silenzio con una lunga dichiarazione in cui si focalizzano sulle proprie perdite più che sui danni provocati dal loro fallimento e negano di aver sottratto fondi per uso personale. Al momento i liquidatori hanno recuperato solo $40 milioni di asset contro i quasi 3 miliardi di debiti diretti e le loro parole non lasciano spazio a molti dubbi. È diventato chiaro, hanno dichiarato, che nonostante fossero insolventi continuavano a prendere soldi in prestito in un meccanismo che aveva assunto le forme del classico schema Ponzi. Paragonarli a Bernie Madoff, il banchiere e autore della più grande truffa finanziaria di tutti i tempi, non è forse così fuori luogo.

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: dress in just one night.
1: Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l'ha già creata. Albert Einstein.
2: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
3: Va ora in onda il racconto.
4: La minestra di pietre, liberamente ispirato a un racconto popolare.

dicembre 1918. La grande guerra è finita. Il soldato Antonio Ricci torna a casa. Da due giorni cammina attraverso la montagna. È stanco ed affamato. Mentre scende lungo un sentiero vede in lontananza del fumo. Ci deve essere un villaggio poco lontano, pensa contento. Finalmente posso mangiare qualcosa e forse riesco a trovare anche un posto per dormire al caldo. Quando si avvicina vede solo poche case, disposte intorno ad una piccola piazza con una fontana in centro. Il piccolo villaggio sembra deserto. Non c'è nessuno in strada. Si dirige verso la fontana, beve l'acqua fresca e si lava il viso. Poi si avvicina alla prima casa e bussa ad un vecchio portone di legno. «Chi è?» dice una vecchietta dai capelli bianchi che si affaccia alla finestra del primo piano. «Buongiorno, signora!» esclama il soldato. «Mi chiamo Antonio, sono un soldato. Torno dalla guerra e non mangio da due giorni. Ha un po' di cibo? Qualunque cosa. Mi basta anche un piccolo pezzo di pane. Mio caro figliolo, mi dispiace molto. In casa ho solo qualche carota. Se vuoi ti posso dare una carota. La guerra, purtroppo, ci ha portato via tutto». Il soldato rimane commosso dalla generosità della signora anziana, che, anche se non ha quasi niente, vuole dargli una carota. «La ringrazio molto, signora. Lei è tanto gentile, ma non posso accettare. Arrivederci, cara signora». Bussa ad un'altra porta. Questa volta apre un uomo. Anche se non è vecchio, sembra molto pallido e malato. Il soldato chiede qualcosa da mangiare. «Sono mortificato», dice l'uomo, «ma in casa non ho cibo. Ti posso offrire un bicchiere di vino. Pensa che in casa ho ancora una damigiana di vino e non ho neanche un pezzo di pane. Prima della guerra avevo un terreno e tutti gli anni facevo il vino. Ma adesso i miei figli sono andati in guerra. Mia moglie è morta. Io sono troppo stanco e malato. Non riesco più a zappare la terra. Mi rimane solo questa damigiana. Ma vieni, entra. Vieni a bere un bicchiere di vino con me». «Lei è molto gentile, signore, ma non mangio da due giorni e ho paura che se bevo un bicchiere di vino poi non riesco più ad alzarmi». Il soldato prova ancora bussando alla porta di un'altra casa. Apre una giovane donna con un bambino in braccio. Dietro di lei ci sono altri due bambini, molto magri e pallidi. Questa volta il soldato non ha neanche il coraggio di chiedere del cibo. «Buongiorno, signora. Mi può dire se c'è un posto dove posso passare la notte? Sono molto stanco e vorrei dormire un po', ma fuori fa troppo freddo». «Certo, giovanotto. Vede l'ultima casa in fondo, quella con il portone verde?» dice la donna indicando con la mano una casa di pietra poco lontano. «Ci abitava una donna anziana. È morta il mese scorso e adesso non c'è nessuno. Dentro c'è il camino e forse anche la legna, così può accendere il fuoco e riposarsi al caldo». «Fantastico, grazie mille, signora. Non c'è di che». Antonio è contento. Non è riuscito a trovare da mangiare, ma almeno può riposare in un posto tranquillo e al caldo. Si avvia verso la casa di pietra. Per fortuna il portone non è chiuso a chiave e così riesce ad entrare. C'è una grande stanza con un tavolo in centro e alcune sedie. In fondo un camino e sul suo lato della legna accatastata e un pentolone appeso al muro. C'è anche una credenza e Antonio guarda subito all'interno del mobile nella speranza di trovare qualche resto di cibo, forse del riso, della pasta, dei fagioli o anche solo una crosta di formaggio e un pezzo di pane duro. Ma non c'è niente. Ci sono i piatti, i bicchieri, le posate, ma niente cibo. «Quanto sa essere crudele il destino», pensa Antonio. «C'è un bel camino con la legna per accendere il fuoco, un pentolone e tutto quello che serve per imbandire una tavola, ma non c'è niente da mangiare». Vede un lettino in fondo alla stanza, posa per terra il suo zaino e si butta sul lettino. Prima di accendere il fuoco vuole riposare almeno qualche minuto. Dal lettino guarda quella grande stanza vuota. Immagina il fuoco acceso che scoppietta, una pentola che bolle allegramente ed emana nella stanza un buon profumo di minestra. Con la sua fantasia immagina tante persone sedute a tavola, persone allegre che mangiano, scherzano, ridono e cantano. Antonio sorride, pensando alla sua famiglia e al Natale che si avvicina. All'improvviso ha un'idea. Si alza di scatto dal letto e corre verso il caminetto.
mette la legna nel caminetto e accende il fuoco. Poi prende il pentolone appeso alla parete e esce di casa. Va verso la fontanella e riempie d'acqua il pentolone. Ritorna in casa e mette il pentolone pieno d'acqua sul fuoco. Poi esce di nuovo di casa e inizia a guardare per terra. Rimane così per molto tempo. Si muove lentamente, guardando per terra con attenzione. Una bambina curiosa si avvicina. «Ciao, soldato, cosa cerchi?» «Ciao, bambina, sto cercando delle pietre». «Ci sono tante pietre per terra, perché non le prendi?» «Cerco delle pietre speciali». «E come sono queste pietre speciali? A cosa ti servono?» «Servono a preparare una minestra di pietre». «Una minestra di pietre? E com'è? È buona?» «Buonissima». «E dove hai imparato a cucinarla? Io non ho mai visto nessuno preparare una minestra con pietre». «Prima della guerra facevo il cuoco. Sono bravo in cucina. Quando ero al fronte c'era poco da mangiare. Così ho inventato la minestra di pietre». Per qualche minuto Antonio continua a cercare, finché esclama: «Ma eccola qua! Finalmente una pietra speciale, proprio quella che cercavo!» La bambina si avvicina per guardare la pietra. «Guarda questa pietra», dice il soldato. «Ha un bel colore rosso bruno come la carne e tante venature bianche come il grasso». «È vero», risponde la bambina. «Questa è la pietra adatta alla minestra». La bambina comincia a cercare altre pietre uguali e dopo un po' ne trova una. «Va bene questa?» chiede la bambina. «Brava, hai trovato un'altra pietra speciale». Dopo aver raccolto 6 o 7 pietre, il soldato dice: «Adesso ho abbastanza pietre, vado a preparare la minestra». «Posso venire anch'io per vedere come fai?» domanda la bambina. «Certo, vieni con me in casa». Antonio mette le pietre nel pentolone con l'acqua che bolle. Dopo un po' assaggia l'acqua con il cucchiaio. «Manca il sale!» esclama Antonio.

0: insieme. Anzi, chiami anche gli altri abitanti e dica a tutti di venire ad assaggiare la minestra di pietre. Dopo qualche minuto iniziano ad arrivare gli altri abitanti del piccolo borgo. Ognuno porta qualche piccola cosa, un cavolfiore, tre zucchine, alcune carote, una manciata di lenticchie, un sacchetto di riso. Una signora porta alcune erbette aromatiche appena raccolte nel suo orto e l'uomo che gli aveva offerto da bere arriva con due fiaschi di vino. «Figliuolo», dice un'anziana donna, «in casa ho solo quest'osso di prosciutto, forse può andar bene per la minestra». «Ma certo, l'osso di prosciutto ha un gusto eccellente», risponde il soldato. Le signore puliscono e tagliano a pezzetti tutti gli ortaggi, mentre Antonio li versa nel pentolone. Come un vero cuoco esperto, sceglie erbe e spezie profumate per insaporire la minestra. Un po' di noce moscata, qualche chiodo di garofano, un mazzetto di rosmarino, qualche foglia di alloro. «Buonasera, giovanotto», esclama un uomo di mezza età, che porta in mano una grossa pagnotta. «Purtroppo ho solo questa pagnotta di pane raffermo, non ho altro». «Entri pure, signore», risponde Antonio. «Il pane vecchio è buonissimo. Ci possiamo fare degli ottimi crostini da accompagnare alla minestra». Il soldato taglia la grossa pagnotta in piccole fette. Strofina sopra ogni fetta degli spicchi d'aglio, le unge con dell'olio e poi le mette ad abbrustolire sulla brace. Una signora dice: «Per caso qualcuna delle croste di formaggio secco? Possiamo grattugiarle. Così abbiamo anche il formaggio grattugiato». Detto fatto. In pochi minuti arriva una scodella piena di formaggio grattugiato. «Bene», dice il soldato, «la minestra è quasi pronta. Dobbiamo preparare la tavola». Alcune persone portano altre sedie e sgabelli, oltre a un paio di tavolini. In breve tempo viene preparata una bella tavolata, con scodelle, stoviglie, crostini di pane abbrustolito, una ciotola di formaggio grattugiato e due fiaschi di vino. Tutti si siedono intorno, e Antonio comincia a versare la minestra nelle scodelle. «Buonasera a tutti, c'è una festa?» esclama un uomo dall'uscio della porta. Antonio vede che l'uomo porta a tracolla una fisarmonica ed è insieme ad altri due uomini, uno con una chitarra e un altro con un clarinetto. «Siete dei musicisti? Entrate a cenare con noi, così dopo ci farete ascoltare un po' di musica». «Molto volentieri», risponde il musicista. «Stiamo tornando a casa da un matrimonio, ma abbiamo ancora molta strada da fare». I tre entrano, posano i loro strumenti musicali accanto alla parete e si siedono a tavola. Così, tutti insieme, cenano con una deliziosa minestra di pietre servita con formaggio grattugiato, profumati crostini abbrustoliti e qualche bicchiere di vino. Passano il tempo a raccontare storie e a ridere e scherzare. Finita la cena, i musicisti iniziano a suonare e tutti si divertono con canti e balli fino a notte fonda. Alla fine tutti tornano a casa, mentre Antonio, insieme ai tre musicisti, dormono nella casa abbandonata, al caldo, vicino al fuoco. Il mattino dopo, quando Antonio riparte, tutti gli abitanti vengono a salutarlo e lo ringraziano per la deliziosa minestra di pietre e la bellissima serata trascorsa. È passato tanto tempo da quel giorno, e ancora oggi gli abitanti di quel piccolissimo villaggio raccontano la storia del soldato che ha insegnato loro che con la minestra di pietre nessuno soffre la fame e la solitudine.
1: Il racconto. Il teatro della luna di Jacques Prévert. Traduzione di Andrea Molesini.
2: Jacques Prévert, 1900-1977. È uno dei poeti francesi più famosi nel mondo, autore di raccolte di versi come Parole, Storie, La pioggia e il bel tempo, ma anche di sceneggiature cinematografiche e di canzoni come la celebre Le Feuille Morte. C'era una volta un bambino che non era felice. Non c'era molto

0: sole là dove abitava. Non aveva mai conosciuto i genitori e viveva a casa di gente che non era né buona né cattiva, ma aveva altro da fare e non aveva tempo. C'era un'altra volta un bambino che sorrideva molto la notte, dormendo. Un'altra volta c'era, ma era proprio lo stesso bambino. Si chiamava Michele Miele, il bambino della luna, perché quando c'era la luna era contento. La conosco, diceva, siamo amici noi due, anche quando non viene la sera. Devo solo fissare un punto del buio. E la vedo nel nero della notte. È sempre là per me e quando dormo, dormo con occhi aperti come finestre e passeggio con lei. E lei mi mostra cose belle davvero durante il sonno. Cosa, per esempio? Gli domandava la gente. Il sole, rispondeva Michele Miele e s'addormentava sorridendo. Beh, certo, diceva la gente. Questo piccolo è un mangianuvole, sempre sulla luna, sempre altrove. Bisognerebbe rivoltargli l'anima, mettergli del piombo nella testa. E siccome parlavano a voce alta, Michele Miele li sentiva, si svegliava e faceva degli indovinelli. Pesa di più un chilo di piombo nella testa o un chilo di piume sotto la testa nel cuscino quando si sogna? E perché dite che sto nella luna? Non si dice mica che si sta nella terra. Nessuno sta mai dentro la terra, solo i minatori che d'inverno tolgono per tutti le castagne dal fuoco. E nessuno rispondeva, oppure cambiavano discorso. E cosa mai vedi nella luna o sulla luna, se preferisci? Un sacco di cose. E poi le persone? Mi fanno ridere tanto e qualche volta mi fanno un poco triste, ma senza mai farmi piangere. Cose e persone che mi fanno piacere e mi rendono davvero felice. Per esempio? Rivedo mamma e papà. Ma com'è che li rivedi se non li hai mai visti? D'un tratto li ho riconosciuti. Come puoi riconoscerli se non li hai mai conosciuti? Mi assomigliano, hanno la mia stessa età. Papà è un bambino della luna e mamma una bambina del sole. Un giorno che ballavano insieme sono caduti sulla terra vicino a un ruscello azzurro che rideva e cantava come loro. E hanno cantato con lui tanto, erano felici. E lui ha ballato con loro. Ma un giorno la miseria è arrivata e il ruscello azzurro se n'è andato. Mamma e papà l'hanno perso di vista e si sono perduti dietro a lui, sono caduti nella miseria e mi hanno lasciato cadere anche a me. Siete voi che me l'avete detto. Non potevano fare altrimenti, non sapevano come fare. Erano d'un tratto diventati grandi, ma sulla luna sono ancora piccoli e spassosi e mi dicono buongiorno e sorridono. E anche gli altri sorridevano con lui. Perché non erano cattivi e quello che Michele diceva li aiutava a passare il tempo. E cos'altro hai visto? Il teatro? Il teatro di Parigi? Certo che no, ma guarda che domande. E allora quale? Il teatro della luna, quale se no? E com'è? Non è mai lo stesso. Cambia di continuo e anche quando si ripete ancora meglio di prima. Nel teatro della luna non c'è il sipario. Non ci interessa quel che non c'è, ma quello che c'è, dicevano tutti. Nel teatro della luna tutto è come negli altri teatri che mi avete raccontato, ma è molto, molto più bello. Non potete immaginare, non ci sono palchi, poltrone. Intervalli, strapuntini, barcacce, corridoi e piccionaie, come mi avete raccontato. Non c'è un gran lampadario, è illuminato da piccoli astri. Sono le stelle e i lampi che fanno l'elettricità e tutti vanno in scena per ballare e cantare. E anche quando non c'è la luna piena, il teatro resta sempre pieno. E quando la luna è rossa, si riempie di tante piccole ballerine rosse. E tutti i giorni è il 14 luglio. E la musica passeggia in tutti i quartieri della luna. E ho visto sul mare delle nuvole che ballavano e cantavano sulle onde nei loro bianchi tutù di lana. E il mare non era mai agitato, sulla luna faceva solo finta. Cantavano al chiaro di luna le piccole nuvole bianche. È una canzone graziosa, è una canzone come Piove Pastorella. Ma queste sono canzoni della terra, canzoni di queste parti. E allora cos'è che cantavano? Non cantano niente di difficile. E Michele cantò. Cantò al chiaro della terra, cantò. Fa bello pastorella, cantò. Fa bello pastorello, fa bello proprio dappertutto. Sono tutti proprio contenti. L'oggi è già ieri e il domani è già qui. Uscite tutti dalla capanna, montoni neri e grigi, dromedari, con l'elefante, l'asino, la volpe, il topo. Fa proprio bello pastorella, fa proprio bello dappertutto. E la bianca mezzaluna di biscotto sulla mensa del giorno che brilla, si tuffa tutte le mattine nel nero caffè della notte e dice buonasera al crepuscolo, buon viaggio al raggio che fugge, e le lancette della pendola sferruzzano il bel tempo giorno e notte. E tutti cantavano a tempo con lui perché li divertiva e un poco cambiava loro la vita. Ma Michele Miele non riconosceva più la sua canzone. Si sarebbe detto che invece di cantare una canzone, tutti recitassero una lezione. Certo, facevano del loro meglio, ma non era un granché, come se facessero la maionese con nient'altro che gusci d'uovo. Non è il caso di cantare con me, diceva loro Michele Miele. Lasciatemi addormentare senza Ninna Nanna, lasciatemi ritornare sulla luna. Ritornerò domani mattina. E per far presto prenderò un volo a lesto. Che cos'è? Dei piccoli astri che fanno da tassì? Costerà una cifra astronomica. No. È come la teleferifata che viaggia sulla Via Lattea. Si può salire e scendere in corsa, non si paga mai, non c'è prezzo. Ma ci si può far male? No, laggiù si rimbalza. Oh, lasciatemi andar via dalla notte. Lasciatemi ritornare sulla luna, m'accompagnerà il sole perché ho avuto freddo tutto il giorno. Come? La scuola non era riscaldata? Un poco, quasi niente, ma ho avuto freddo soprattutto nella testa perché m'annoiavo molto. C'erano le tabelline e le guerre di religione. Preferisco il 14 luglio. Quando si spalancano le prigioni, quando il genio della Bastiglia mette la luce nei lampioni e tutta la notte si balla per strada e la luna illumina le canzoni. E canta anche la luna? No. No, sta zitta, riflette. Su cosa? Per restituirci la luce del sole, più riflette e più brilla quella luce così allegra e bella. Certo, quel che brilla è d'oro. No, niente è d'oro e tutto brilla. Non ci si deve stancare molto, non ci si deve lavorare troppo. Laggiù nessuno si stanca, anche se tutti lavorano di continuo, ma non dappertutto tutti insieme. E cosa fanno? La luna nuova. Ma come la rimettono a nuovo? Non serve, non è mai invecchiata. E allora cosa fanno? L'abbelliscono. Ci sono le squadre del giorno che lavorano per abbellire le notti e le squadre della notte che lavorano ad abbellire i giorni. E non fanno mai la guerra? No. Hanno altro da fare. Tutto il tempo serve per abbellire la luna, così non hanno bisogno di fare la guerra né di denaro. E quando di nuovo la luna nuova è finita, prendono la teleferifata e vanno a vedere da lontano la luna nuova per giudicare l'effetto del lavoro ben fatto. E poi se ne vanno in vacanza. Dove? Dove gli pare, dove gli piace, e una volta hanno perfino passato le vacanze a bordo della Terra. Ma non ci sono rimasti a lungo. Non gli è piaciuta. Sì, gli piacevano molto i fiori, i colori del mare e il canto degli uccelli e quello dei bambini. Era nuovo per loro, erano felici. E perché se ne sono andati? Per il rumore. E quale rumore? Il rumore delle macchine che distruggono, delle macchine che fanno la guerra, delle macchine che ammazzano i bambini della terra. E Michele Miele s'addormentava, ripetendo sottovoce. Mentre se ne andavano, cantavano. È molto bello, ma ce ne andiamo. Quando ci sarà la terra nuova, noi ritorniamo.
1: Avete ascoltato il racconto.

0: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Francesco Petrarca, il canzoniere. L'attuale titolo dell'opera fu attribuito nel Cinquecento da un tipografo, perché Francesco Petrarca infatti intitolò la sua raccolta di 366 poesie in volgare Rerum Vulgarium Fragmenta, cioè frammenti di cose volgari. La scelta del termine frammenti indica che le poesie fanno riferimento a momenti diversi della sua vita e a differenti stati d'animo, che, come accade per tutti gli uomini, sono spesso anche in contrasto tra loro. Il poeta sceglie di raccogliere tali frammenti in una struttura unitaria, finalizzata a rendere visibile il percorso interiore che egli ha compiuto nel corso della sua vita. Questo percorso però ha un punto di svolta, costituito dalla morte di Laura nel 1348 a causa della peste. Il canzoniere infatti è diviso in due parti, le poesie composte in vita di Laura e le poesie composte in morte di Laura. La morte dell'amata, nel contesto di una pestilenza che decimò la popolazione europea, induce il poeta a riflettere sulla sua vita. Egli decide di privilegiare la ricerca dei valori spirituali rispetto alla ricerca del successo e dei piaceri terreni, che aveva caratterizzato tutta la prima fase della sua vita. Nella prima parte della raccolta, precedente alla svolta, prevalgono due temi: il desiderio del successo letterario, cioè la gloria poetica, e l'amore per Laura. Nella seconda parte, invece, i temi prevalenti riguardano il dolore per la morte di Laura, la ricerca di valori spirituali, l'amicizia, la necessità della pacificazione politica. Il tema che costituisce il filo conduttore dell'opera è l'amore, che resta inappagato, cioè non è corrisposto. Petrarca indaga tutte le conseguenze psicologiche che questo sentimento genera nel suo animo. L'esaltazione iniziale, la vergogna che egli prova nei confronti degli altri uomini, il conflitto interiore derivante dall'amore e al tempo stesso dal rancore nei confronti della donna che non contraccambia il suo sentimento, il desiderio di solitudine e il bisogno del rapporto con la natura. Petrarca inaugura così un modo del tutto nuovo di parlare d'amore, capace di coinvolgere il lettore che si riconosce nei sentimenti provati dall'autore. Francesco Petrarca descrive Laura dal punto di vista fisico, la rappresenta con gli atteggiamenti che la caratterizzano e la inserisce nei luoghi realmente frequentati da lei. Laura, dunque, a differenza di tutta la tradizione poetica precedente,

0: è una donna concreta. Al tempo stesso, però, la sua figura acquisisce un valore simbolico, perché rappresenta anche la ricerca dei piaceri terreni, effimeri, cioè che durano poco, e vani, illusori, incapaci di condurre alla felicità stabile, che il poeta ha inseguito per gran parte della sua vita. Il nome Laura, infatti, è utilizzato anche per riferirsi al lauro, la pianta usata per incoronare i poeti, riconoscimento che a Petrarca venne attribuito a Roma nel 1340. L'amore per la donna diventa quindi il simbolo delle passioni terrene che hanno travolto la vita del poeta, impedendogli di cercare la vera felicità, che può derivare all'uomo solo dalla ricerca interiore e spirituale. Alla poesia Petrarca riconosce un valore importantissimo che le deriva dal linguaggio preciso e ricercato, dalla componente musicale che rende dolci e armoniosi i suoni e dall'originalità delle figure retoriche, gli strumenti propri dell'arte poetica, che consentono al poeta di esprimere anche i sentimenti più profondi e difficili da comunicare. Pertanto la poesia svolge tre funzioni fondamentali. Consente di indagare l'animo umano portando in superficie le verità nascoste, una funzione conoscitiva. Consente di pacificare i conflitti interiori dell'uomo osservandoli razionalmente, funzione consolatoria. E consente di vivere momenti di grande bellezza che l'arte poetica sa procurare ed è una funzione estetica. Con il termine estetica, che deriva da un verbo greco che significa percepire attraverso i sensi, ci si riferisce all'ambito artistico che l'uomo conosce e percepisce attraverso i cinque sensi. Ultimo punto fondamentale dell'opera è l'uso del volgare. Il volgare toscano di Petrarca è una lingua diversa da quella precedentemente usata dai poeti toscani, perché Petrarca non visse quasi mai nella sua terra d'origine e non subì l'influenza delle parlate cittadine. È una lingua frutto dello studio dei diversi volgari letterari e di un'approfondita conoscenza del latino, da cui il poeta trae la ricchezza delle figure retoriche. Si tratta di una lingua armonica e musicale, che diventerà, per i poeti successivi, un vero e proprio modello di lingua letteraria da imitare.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

La prova che nell'universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci hanno ancora contattato. Bill Watterson.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dal sito ansa.it. Dopo quelli anti-Covid, vaccini terapeutici a mRNA contro il cancro nel 2030. Di Benedetta Bianco. I primi vaccini anticancro a RNA messaggero potrebbero essere pronti già nel 2030. Lo dicono all'ANSA Özlem Türeci e Ugar Sahin, i cofondatori dell'azienda biofarmaceutica BioNTech, che con Pfizer ha utilizzato la tecnologia a mRNA per realizzare il vaccino anti-Covid. Se le sperimentazioni in corso danno esito positivo e confermano l'efficacia dei vaccini a mRNA per il cancro, i primi trattamenti potrebbero arrivare tra 2030 e 2040, dicono i due ricercatori. Ma Covid e tumori non sono le uniche applicazioni possibili per questa tecnologia di vaccini basati sull'RNA messaggero, che porta al suo interno le istruzioni per produrre una determinata proteina virale, nel caso del virus SARS-CoV-2, la proteina Spike, in modo da stimolare il sistema immunitario a riconoscerla e a combatterla. Stiamo espandendo le sperimentazioni anche ad altre malattie, confermano i due ricercatori, come la malaria e la tubercolosi. È importante effettuare con cura tutte le fasi delle sperimentazioni cliniche perché ci permettono di raccogliere una grande quantità di dati. I due ricercatori spiegano perché i vaccini a mRNA usati contro i virus possono essere efficaci anche nella lotta ai tumori. In entrambi i casi, alla base c'è la disfunzione del sistema immunitario, quindi il meccanismo è simile e possiamo sfruttare questa caratteristica a nostro vantaggio, poiché questi vaccini sono molto efficienti nell'istruire le cellule immunitarie. Infatti, mentre i vaccini a mRNA anti-Covid-19 stimolano la nostra risposta immunitaria per proteggerci dal virus, un vaccino simile per tumori stimola il sistema immunitario dei pazienti ad attaccare le cellule tumorali, prendendo di mira le nuove proteine che si formano in seguito a mutazioni del DNA. Queste proteine, tuttavia, sono una specie di firma personale in ciascun paziente, e per questo motivo rappresentano una vera sfida.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Il latte fa bene o fa male? Dipende. In generale possiamo tranquillamente consumarne, senza esagerare in quantità per non eccedere con i grassi. Se siamo intolleranti invece, scegliamo quello senza lattosio. Solo se siamo allergici dobbiamo rinunciarci, sostituendolo con alimenti che ci forniscano proteine e vitamine. Di Barbara Merlo. Negli ultimi anni pochi alimenti come il latte sono stati al centro di dubbi e pregiudizi, amplificati anche dai media e dai passaparola. Del resto, il latte, specie di mucca, è da millenni uno dei cibi alla base della nutrizione umana, mentre quello materno è la nostra prima fonte di nutrimento dalla nascita. Un recente studio internazionale sulle abitudini alimentari di quasi 190.000 persone di tutti i continenti, pubblicato sul British Medical Journal, per esempio, lo ha rivalutato. È infatti emerso che il consumo giornaliero di almeno 2 porzioni di latte e formaggi è associato a un rischio minore di diabete, ipertensione e sindrome metabolica, grasso addominale in eccesso, glicemia alterata a digiuno, pressione alta. Una ricerca precedente condotta negli USA aveva rilevato un minore incremento della pressione arteriosa tra chi consumava almeno 3 porzioni a settimana di latte e latticini, soprattutto magri, rispetto a chi si fermava a meno di 1 porzione a settimana. Merito dell'effetto protettivo di sostanze bioattive che si sviluppano durante la digestione delle proteine del latte. Occhio ai grassi. Il latte è un alimento completo perché contiene macronutrienti, proteine facilmente assimilabili, grassi e zuccheri, e micronutrienti, vitamine e sali minerali. Queste caratteristiche lo rendono un alimento adatto a tutti, salvo che agli intolleranti e agli allergici, dall'anno di età in su, afferma Elena Dogliotti, biologa, nutrizionista e supervisore scientifico per Fondazione.

generale, le linee guida raccomandano il consumo di latticini a minor contenuto di grassi, identificando come fonti migliori di questi nutrienti il pesce azzurro, l'olio extravergine di oliva e la frutta oleosa, noci, olive, avocado, risponde Dogliotti. Protegge le ossa? Bevi latte perché contiene tanto calcio per le ossa, si è sempre detto. Ma numerose ricerche, tra cui un grande studio dell'Università di Harvard, condotto su 78.000 donne, hanno concluso che la causa principale dell'osteoporosi, la perdita di massa ossea dello scheletro, non è la carenza di calcio, bensì quella di vitamina D che si produce esponendosi alla luce solare. Dogliotti dice: per prevenire l'osteoporosi sono ugualmente importanti diversi fattori che agiscono in sinergia. L'assunzione di calcio e vitamina K, fosforo, manganese, zinco, i livelli di vitamina D e l'esercizio fisico. A oggi le meta-analisi, cioè gli studi che raccolgono e analizzano statisticamente i dati provenienti da diverse ricerche, non hanno supportato un effetto protettivo dell'assunzione di latte e latticini in età adulta sul rischio di osteoporosi e fratture ossee, forse a causa della complessa interazione tra i nutrienti e la natura multifattoriale delle fratture ossee. Si è anche affermato che il latte e i latticini, poiché forniscono proteine animali, sono alimenti acidificanti per l'organismo che, per riportare il proprio pH a valori fisiologici, è costretto a usare proprio il calcio di riserva delle ossa, impoverendole di questo materiale. Ma Elena Dogliotti considera infondata l'affermazione e spiega: l'aumento dell'acidità dell'organismo, la cosiddetta acidosi metabolica, è una patologia che si può verificare in condizioni metaboliche alterate, come nel diabete di tipo 1, e non per le abitudini alimentari. Un consumo eccessivo di proteine animali in generale può alterare lievemente il pH del sangue, che viene immediatamente ripristinato dai sistemi tampone dell'organismo, tra cui l'utilizzo di calcio prelevato dai depositi ossei. Il latte e i derivati, nelle porzioni consigliate, all'interno di un'alimentazione varia e bilanciata che preveda molti vegetali, non innescano questo meccanismo. Latte e tumori. È un binomio controverso quello tra consumo di latte e aumentato rischio di sviluppare alcuni tipi di cancro. Un'ampia revisione di studi condotti sul rapporto tra latte e tumori, pubblicata sulla rivista Annals of Oncology, sembra indicare un ruolo protettivo del latte e dei suoi derivati sul tumore del colon retto. Altre ricerche, invece, indicano che tra i consumatori di alte dosi di latte e latticini aumenterebbe il rischio di tumore alla prostata. Mentre, da alcuni studi, per le donne già colpite da tumore al seno sembra che vi sia un rischio più alto di ricaduta della malattia tra le consumatrici più assidue di latticini. Per il tumore alla prostata sembra che le evidenze di correlazione tra consumo di latticini e aumento di rischio siano maggiori, probabilmente per fattori legati al contenuto di grassi e calcio nei latticini, anche se ci sono diverse ipotesi su possibili meccanismi non ancora chiarite, spiega Dogliotti. Per chi ha avuto il tumore alla mammella, il rischio è relativo all'aumento dei fattori di crescita IGF-1. Proteine che stimolano la proliferazione cellulare, con il consumo di latte e derivati, anche se è molto variabile e poco rilevabile con consumi moderati di questi alimenti. Ad oggi, conclude la nutrizionista, il divieto di consumare latticini da parte di molti specialisti, pur non essendoci evidenze di rischio conclamate, si basa sul principio di precauzione. Ogni caso va valutato.

0: Lo digeriamo grazie a una mutazione genetica. L'uomo iniziò a nutrirsi in modo regolare di latte animale circa 10.000 anni fa, praticando agricoltura e allevamento. Gli studi di genetica e di antropologia hanno dimostrato che, poco dopo la rivoluzione agricola, nel DNA di alcune popolazioni si verificò una mutazione genetica casuale che permise loro di produrre l'enzima lattasi per digerire il lattosio del latte, non solo nella prima infanzia ma anche in età adulta, diversamente dalle altre specie animali in cui la secrezione della lattasi si blocca o si riduce molto dopo che il cucciolo è cresciuto. Pertanto, chi era portatore della mutazione riusciva a bere latte senza problemi e poteva disporre tutto l'anno di un alimento completo e nutriente, soprattutto nel nord Europa, nelle zone montane con inverni lunghi e freddi. Oggi nel mondo circa il 35% delle persone adulte digerisce il lattosio, ma la percentuale è più alta nelle popolazioni del nord, Scandinavia, Regno Unito e delle aree montane. Sono invece lattosio intolleranti molti asiatici, africani e discendenti dei nativi americani. Intollerante o allergico? Non è la stessa cosa. Ogni volta che beve latte, l'intollerante al lattosio, principale zucchero del latte, può sviluppare crampi addominali, gonfiore, flatulenza. Colpa della carenza di un enzima, la lattasi, normalmente presente nell'intestino, soprattutto in quello dei bambini, meno negli adulti. In grado di spezzare il lattosio nei suoi componenti, glucosio e galattosio facilmente assimilabili dalle cellule intestinali. Se l'enzima non c'è o scarseggia, il lattosio permane nell'intestino e diventa nutrimento per i batteri che, metabolizzandolo, producono vari gas responsabili del gonfiore, tra cui l'idrogeno. Quest'ultimo entra nel sangue e poi nei polmoni, da dove viene espulso con la respirazione. L'intolleranza al lattosio, infatti, si diagnostica con il test del respiro, in inglese breath test, non invasivo, che misura il contenuto di idrogeno nel fiato. Fresco o UHT? Dal punto di vista nutritivo sono simili, ma differiscono nel gusto. Quello fresco, pastorizzato a 75 gradi per 15 secondi, ha un sapore più buono, ma chi non può acquistarlo con regolarità e preferisce avere scorte in casa, può scegliere quello a lunga conservazione UHT, dall'inglese Ultra High Temperature, che ha subito un trattamento termico più aggressivo, da 135 a 140 gradi per 2-5 secondi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista BBC History Italia. Che cos'era il piano Fanfani? A cura di Elena Percivaldi. Nell'Italia dei primi anni 50, in un paese che stentava a risollevarsi dalle macerie del secondo conflitto mondiale, disoccupazione e carenza d'alloggi gravavano come macigni sulle condizioni delle classi popolari. Erano milioni gli italiani che avevano perso la casa sotto i bombardamenti, costretti a vivere in sistemazioni di fortuna, fatiscenti baracche in legno e cartone, cantine, sottoscala, solai, perfino grotte. Molti altri pesavano su parenti e amici, obbligati a convivere in appartamenti angusti in condizioni di sovraffollamento insopportabile. Giovane professore di economia ed esponente di spicco della nuova guardia della Democrazia Cristiana, il partito di Alcide De Gasperi uscito trionfatore dalle elezioni del 1948, l'aretino Amintore Fanfani, già nel 1942, nel suo libro Colloqui sui poveri, aveva posto l'accento sull'importanza del degrado abitativo nel determinare le condizioni di miseria di un nucleo familiare. Quando fu chiamato alla carica di ministro del lavoro, presentò subito un progetto di legge dal titolo «Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori», complesso di norme che vide la definitiva approvazione nel febbraio del 49. Fanfani aveva riunito in un unico provvedimento il tentativo politico di aggredire le due emergenze del paese, progettando di far ripartire il mattone, volano naturale di ogni economia nazionale, promuovendo un poderoso piano di edilizia popolare. Progetto ambizioso che rappresentava la sintesi tanto del pensiero progressista, Keynes e l'intervento pubblico in economia, quanto del solidarismo di matrice cattolica. Fu infatti finanziato non solo con il contributo pubblico, ma chiamando in solido datori di lavoro e lavoratori dipendenti, tramite una minima trattenuta in busta paga, a una partecipazione solidaristica a beneficio dei compagni più bisognosi. Quella che fu definita una grandiosa macchina per l'abitazione si mise in moto il 7 luglio a Colleferro, nei pressi di Roma, e già ad ottobre i cantieri aperti in tutta la penisola superavano le 600 unità. A pieno regime produsse ogni settimana 2.800 vani, che si traducevano nell'ingresso di 560 famiglie in appartamenti nuovi e confortevoli. Nello stesso tempo, e fino al 62, offrì ogni anno un posto di lavoro a 40.000 addetti all'edilizia. In 14 anni di attività, il piano permise a 350.000 nuclei familiari di migliorare le proprie condizioni abitative. Non sempre vi riuscì, ma quella sperimentazione rimane una pagina di storia dell'architettura e quei quartieri, ancora oggi, per quanto fagocitati dal confuso progredire urbano delle città, continuano ad avere un volto ben riconoscibile, sebbene, a distanza di tanto tempo, richiedano nuovi interventi di riqualificazione.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Storica di National Geographic. La giornata di una donna nell'antica Atene. L'universo delle aristocratiche greche era sostanzialmente ristretto alla loro casa e alle faccende domestiche. Di Raquel López Melero. A 20 anni, per un ateniese del V o IV secolo avanti Cristo, aveva inizio la terza e ultima fase dell'esistenza, perché a quell'epoca l'aspettativa di vita delle donne non arrivava a 30 anni. Su questo influiva molto la maternità, che causava la morte di una donna su 4. Immaginiamo la situazione di una di queste donne, di nome Eudossia. A 14 anni si era sposata con l'erede di una tenuta di medie dimensioni che aveva già superato i 30 anni. All'inizio aveva svolto solo un ruolo secondario nella casa del marito, dove si era trasferita dopo il matrimonio. Tuttavia, ora che è già madre di 2 figli, si comporta da signora e padrona. D'altra parte aveva portato al marito una dote cospicua. Allo stesso modo il patrimonio della famiglia dello sposo si era ridotta in misura simile per costituire la dote della cognata di Eudossia. Nella sua casa paterna aveva appreso i lavori femminili e ricevuto una serie di insegnamenti che avrebbero garantito il suo valore come futura sposa di un cittadino facoltoso. Così ora sa suonare la lira e può seguire l'educazione dei suoi figli, fino ai 7 anni quella dei maschi, e fino alle nozze quella delle femmine, assistita in questo compito da schiavi istruiti. I lavori mattutini. Si può ipotizzare che Eudossia sia una donna realizzata, ben voluta e rispettata, perché si fa carico del suo ruolo di moglie e madre, così come suo marito si addestra per la guerra e va a combattere se è necessario. Lui ha il dovere di assicurare la sopravvivenza della comunità con le armi, mentre lei deve dare alla luce e crescere i figli, che un giorno sostituiranno i morti in battaglia e gli anziani. D'altra parte, mentre il marito partecipa alla direzione politica e all'amministrazione dello Stato, lei, che non ha motivo di assentarsi per motivi bellici o di lavoro, si incarica di governare e amministrare la casa. In un giorno qualunque si sveglia alla prima luce del sole. Mentre allatta il suo bambino, può sentire dalla camera da letto, situata al piano alto della casa, il rumore degli schiavi che iniziano le loro attività quotidiane e il marito che si prepara per uscire. La figlia maggiore, di 4 anni, è già scesa dal letto. Per quanto consumi anche altri alimenti, è ancora una lattante, ma è la balia a occuparsi di lei. Quando ha finito di allattare il neonato, Eudossia toglie rapidamente dal viso la maschera a base di latte applicata la sera precedente e si raccoglie i capelli in una specie di chignon. Poi indossa un semplice peplo di lana, una stoffa rettangolare che si avvolge intorno al corpo e si fissa sulle spalle con 2 fibule. Dopo aver preso le chiavi della dispensa, scende lungo la scala di legno al piano inferiore, dove si trovano la cucina e il grande cortile centrale, da cui si accede alle diverse dépendance. Lì si trovano 2 schiave in attesa dei suoi ordini. Eudossia chiede a una di loro di attingere l'acqua dal pozzo per lavare dei vestiti, mentre si dirige con l'altra verso la dispensa per preparare la colazione, costituita da pane d'orzo imbevuto di vino e latte di capra. Ora è il momento di rivedere i conti e il registro delle scorte. Eudossia tira fuori una tavoletta cerata da una cassapanca. Prende nota del miele e dei fichi prodotti nella proprietà, che uno degli schiavi venderà al mercato dell'agorà di Atene. E pensa a ciò che invece dovrà essere acquistato. La casa si trova alla periferia dell'area urbana, propriamente detta, e il servo deve percorrere un lungo cammino a piedi per raggiungere il mercato. Non può andarci tutti i giorni. L'ideale è che lo schiavo porti con sé l'asino e svolga più commissioni insieme, così da rimanere poi libero per altre faccende. Poi Eudossia si reca nella stanza dei telai. Lì si aggira la sua bambina, incuriosita dalle attività a cui non è ancora ammessa. La suocera, vedova e per l'epoca già anziana, si intrattiene filando, poiché ormai non ha più la vista per tessere. Sta raccontando alla nipote del suo più grande orgoglio. Era stata una delle arrefore. Le 2 bambine tra i 7 e gli 11 anni, scelte ogni anno per trascorrere 9 mesi in un edificio dell'acropoli ateniese, dove tessevano il magnifico peplo che veniva offerto alla dea Atena ogni 4 anni. Questa storia, ripetuta tante volte con dovizia di particolari, suscitava sempre tra le donne presenti un bisbiglio di ammirazione. Era l'onore più grande che una bambina ateniese potesse immaginare. Prepararsi per uscire. Dopo aver esaminato il lavoro delle tessitrici e aver dato loro le opportune istruzioni, Eudossia prende per mano la figlia e con lei si reca a compiere il rituale quotidiano più importante. Accostatasi all'altare della dea Estia, protettrice del focolare, Eudossia sparge su di esso dei semi di grano. Profondamente fiduciosa che tale atto di devozione avrebbe garantito protezione divina alla sua casa. La bambina osserva in silenzio ciò che un giorno dovrà fare lei stessa. È giunta l'ora che Eudossia si prepari per le attività fuori di casa previste per la giornata. Una delle schiave ha riempito d'acqua una tinozza per l'igiene personale e si curerà di truccarla e pettinarla. Un aiuto indispensabile perché gli specchi metallici dell'epoca erano piccoli e non riflettevano bene come quelli moderni. Dopo il bagno, Eudossia sostituisce il semplice peplo di lana con una tunica appariscente. Anche questo è un tessuto rettangolare, ma di un lino molto vaporoso, dal colore sgargiante. Chiuso da una cucitura laterale, lascia nella parte superiore un'ampia scollatura e le braccia in vista, ed è stretto alla vita da una cintura che crea morbidi drappeggi sui fianchi. La schiava porge a Eudossia il portagioie. La nobildonna sceglie due bracciali lavorati a spirale a forma di serpente. Esita poi sugli orecchini, decidendosi per due grandi cerchi con pendenti. Indossa quindi una collana di pietre preziose combinate con parti metalliche e arricchisce la sua pettinatura con alcuni ornamenti. È finalmente soddisfatta dell'immagine che le restituisce lo specchio. Infilati dei sandali intrecciati, scende velocemente le scale. La posizione del sole le rivela che avrebbe già dovuto essere fuori. In compagnia delle amiche. Eudossia, insieme a una schiava, percorre in fretta la distanza che la separa da una delle case vicine. Lì si sono riunite quattro donne del suo stesso ceto per pranzare e trascorrere insieme il pomeriggio. Si accomodano dunque sui triclini, davanti ai quali vi sono dei piattini di ceramica con olive, fichi, formaggio e pesce essiccato. Si scambiano complimenti sull'abbigliamento e si interessano vicendevolmente delle situazioni personali. Quando una di loro annuncia di essere incinta, l'abbracciano e le augurano un parto sereno. Un'altra racconta del tale che ha incontrato il giorno prima, mentre compiva il rito funebre sulla tomba del marito, morto in guerra. Eudossia parla dei suoi bambini. La quarta donna sta organizzando le nozze della figlia e chiede consiglio alle amiche su alcuni dettagli della celebrazione. La padrona di casa prende la lira e si accompagna con lo strumento mentre recita alcuni emozionanti versi dell'adorata poetessa Saffo. Prima del tramonto, Eudossia si congeda dalle amiche e torna a casa, anche questa volta accompagnata da una schiava. Ha passato un pomeriggio piacevole ed è ora ben disposta a condividere il talamo con il marito, sotto il segno di Eros.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Focus Natura. Hunga Tonga Hunga Hapai, l'isola che è vissuta 7 anni. Nata dall'eruzione del Tonga nel 2015, l'isola di Hunga Tonga Hunga Hapai è stata distrutta nel 2022. Vi ricordate l'eruzione del vulcano Hunga Tonga Hunga Hapai del 2021? Era il 15 gennaio e se ne parlò per giorni, perché si trattò di un'eruzione particolarmente spettacolare, la più violenta del XXI secolo, che sollevò un pennacchio di acqua e vapore alto oltre 50 chilometri e causò uno tsunami i cui effetti si sentirono fino in Perù. Quell'eruzione ebbe anche un altro effetto collaterale, meno discusso, ma che ora diventa il soggetto di uno studio pubblicato su MBio, la distruzione di un'isola nata appena 7 anni prima, in seguito a un'altra eruzione, e sulla quale gli scienziati avevano trovato tracce di vita particolarmente interessanti. Tonga sorge sopra una delle zone vulcaniche più attive del pianeta, e il vulcano Hunga Tonga è stato particolarmente impegnato negli ultimi anni. Dopo un'eruzione di dimensioni rispettabili nel 2009, quella avvenuta a cavallo tra il 2014 e il 2015 ha prodotto addirittura una nuova isola, formatasi il 16 gennaio 2015 e che, secondo gli esperti, avrebbe dovuto avere solo pochi mesi di vita. In realtà l'isola, battezzata con poca fantasia Hunga Tonga Hunga Hapai, è sopravvissuta al periodo critico, al punto che un team dell'Università di Boulder, in Colorado, ha deciso nei primi mesi del 2015 di costruirci un campo base temporaneo. Il loro scopo era quello di monitorare i primi anni di vita di un nuovo ecosistema e scoprire in che modo e in che ordine la vita l'avrebbe colonizzato. Il team si aspettava di trovare sull'isola comunità di microorganismi simili a quelli che si formano, per esempio, dopo la ritirata di un ghiacciaio. Al loro posto, invece, hanno trovato batteri di altro tipo, che per il loro metabolismo usano lo zolfo e altri gas presenti in atmosfera e derivanti dall'eruzione vulcanica. Una comunità nuova e sorprendente, che però è durata troppo poco. L'eruzione del gennaio 2021 ha spazzato via l'isola di Hunga Tonga Hunga Hapai, realizzando così, con 7 anni di ritardo, la profezia dei succitati esperti. Niente isola, niente studio sui suoi batteri. Nicolas Dragone, il primo autore della ricerca, dice che il suo team è in attesa della nascita di un'altra isola simile per continuare il lavoro.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. L'America divisa. La guerra civile che tra il 1861 e il 1865 vide nordisti e sudisti su due fronti opposti contribuì a costruire gli Stati Uniti e non fu solo colpa della schiavitù. Di Gastone Breccia. Era il 12 aprile 1865, un mattino piovoso, non lontano dal villaggio di Appomattox Courthouse, Virginia. I circa 28.000 superstiti della gloriosa armata confederata del generale Robert Lee lasciavano l'accampamento per arrendersi ai loro vecchi nemici dell'unionista armata del Potomac. Era l'epilogo della guerra di secessione americana, scoppiata 4 anni prima, il 12 aprile 1861. Quegli uomini ormai sconfitti attraversarono il fiume in perfetto ordine. Pochi minuti dopo, la testa della colonna stava giungendo all'altezza delle brigate unioniste, immobili, schierate lungo la strada. Sopra i reparti in marcia sventolavano per l'ultima volta le rosse bandiere della Confederazione. Tanto assottigliati erano i ranghi che gli stendardi stavano uno a ridosso dell'altro e una sola striscia rossa pareva sovrastare l'intera armata, ha scritto lo storico militare Raimondo Luraghi in quello che è diventato un classico sull'argomento, Storia della guerra civile americana, edito da Einaudi. Non si udiva che il passo ritmico dei confederati. Il generale Joshua Chamberlain, al comando delle truppe dell'Unione, si chinò e mormorò un ordine. Un attimo, reggimento dopo reggimento, gli unionisti scattarono sul present arm. Il generale degli Stati Confederati d'America, John Brown Gordon, che cavalcava in testa alla colonna, levò il capo e subito anche dalle sue labbra uscì un comando. Rispondendo al saluto, i veterani dell'armata della Virginia settentrionale sfilarono davanti ai ranghi serrati dei veterani unionisti dell'armata del Potomac. Era la resa. Il sud cedeva al nord. I soldati confederati deposero a terra i moschetti con le baionette inastate. Molti avevano i volti rigati di lacrime. Tutti o quasi erano laceri e affamati. Dalle file unioniste vennero lanciati 3 urrà in loro onore. Secondo i termini della resa, concordati alcuni giorni prima, non ci sarebbero stati campi di prigionia. Soldati e ufficiali erano liberi di tornare alle loro case sulla parola, mentre ai cavalleggeri e agli artiglieri era stato persino concesso di tenere i propri cavalli necessari al lavoro nei campi. La guerra civile era finita. Erano stati anni terribili. Più di 600.000 uomini avevano sacrificato la vita, battendosi su 2 fronti, con tenacia e valore entrati nella leggenda. Ora gli stati del Sud erano in ginocchio, economicamente e moralmente. Una ferita difficile da rimarginare. Ma il 12 aprile del 1865, con la capitolazione dei soldati di Lee e il commosso onore delle armi tributato loro, nasceva una nazione nuova, destinata a diventare nello spazio di mezzo secolo la più potente del mondo. La guerra di secessione americana è stata senza dubbio il più importante evento nella storia degli Stati Uniti. Ebbe origine da un fondamentale disaccordo tra gli stati del sud e quelli del nord riguardo la questione del mantenimento della chattel slavery, ovvero la schiavitù in catene. Come ha scritto lo storico britannico Brian Oldenride, senza di essa non ci sarebbe stato alcun conflitto e l'enfasi posta dai sudisti sui diritti degli stati era essenzialmente un modo per mascherare la difesa della schiavitù. La causa immediata della guerra fu la vittoria alle presidenziali del novembre 1860 di Abraham Lincoln, il candidato repubblicano abolizionista, ottenuta senza aver conquistato un solo voto elettorale negli stati del Sud. Tra il dicembre del 1860 e il febbraio successivo, 7 stati si separarono dall'Unione, votando una propria costituzione, ovviamente favorevole alla schiavitù, e un proprio presidente, Jefferson Davis, che giurò a Montgomery, in Alabama, capitale provvisoria della Confederazione. Ai primi 7 stati secessionisti, Texas, Alabama, Mississippi, Florida, Louisiana, South Carolina e Georgia, se ne aggiunsero presto altri 4, Virginia, Tennessee, North Carolina e Arkansas. Potevano contare nell'insieme su un territorio vastissimo, ma su risorse umane e materiali decisamente inferiori rispetto ai 20 stati del Nord rimasti fedeli al governo di Washington e al presidente Lincoln. Dei 31.443.000 abitanti censiti nel 1860 nell'intero paese, soltanto 8.726.000 vivevano al sud, di cui 3.953.000 erano però schiavi non arruolabili. Questo significava che gli stati ribelli avrebbero potuto mobilitare, nella migliore delle ipotesi, poco più di 1 milione di uomini in grado di portare le armi contro i 4 milioni degli Stati Uniti. Situazione che peggiorava ancora dal punto di vista della produzione industriale, perché il Massachusetts e la Pennsylvania da soli producevano più manufatti dell'intera Confederazione. Le cose non andavano molto meglio nel settore vitale delle comunicazioni interne. Nonostante la grande estensione degli stati secessionisti, meno di un terzo delle linee ferroviarie esistenti nel 1860 si trovavano al sud. Un fattore che avrebbe avuto conseguenze di grande rilievo nel corso delle operazioni militari, permettendo agli unionisti di spostare truppe da un teatro di guerra all'altro in maniera più rapida dei loro avversari. I confederati potevano illudersi di godere di un vantaggio determinante soltanto per ciò che riguardava la qualità dei combattenti. I giovani del sud, affermavano molti fautori della secessione, erano più abituati all'uso delle armi e alla vita all'aria aperta, più forti e coraggiosi dei loro avversari unionisti, i quali da parte loro commisero però l'errore di sottovalutare la capacità di resistenza dei ribelli e la loro tenace, eroica dedizione a una causa che sembrava persa in partenza. Quando vennero sparati i primi colpi di cannone a Fort Sumter in South Carolina, il 12 aprile 1861, gli stati della Confederazione avevano mobilitato solo poche migliaia di miliziani ed erano drammaticamente impreparati a un conflitto su vasta scala. Anche l'esercito regolare degli Stati Uniti contava poche decine di migliaia di effettivi, in buona parte dispersi nelle guarnigioni dei territori dell'Ovest. Il presidente Lincoln corse ai ripari, emanando un decreto con cui chiamava alle armi 75.000 volontari per 3 mesi, convinto che sarebbero bastati a domare la ribellione. Ma l'illusione della guerra breve tramontò quasi subito, perché nella battaglia di Bull Run, 21 luglio 1861, i sudisti respinsero con successo la prima offensiva nemica verso Richmond, la nuova e strategicamente troppo esposta capitale degli Stati Confederati d'America. La guerra proseguì per 4 anni, durissima, e per molti aspetti si trattò di un conflitto combattuto sul confine incerto tra 2 epoche della storia militare. Vi furono infatti attacchi alla baionetta in stile napoleonico, stroncati con perdite terribili dal fuoco dei moschetti che impiegavano le nuove pallottole tipo Minier, efficaci fino a 900 metri di distanza. La cavalleria, ormai troppo vulnerabile in campo aperto, finì relegata in ruoli secondari come la ricognizione o le incursioni nelle retrovie nemiche. Furono le ferrovie, utilizzate per la prima volta per aumentare la mobilità degli eserciti, a diventare la chiave del successo o del fallimento di molte campagne. Comparvero estese fortificazioni campali che diedero ad alcune battaglie una dimensione da assedio in campo aperto, raramente sperimentata nelle epoche precedenti. Vi fu il primo impiego in combattimento di navi corazzate con propulsione a vapore e addirittura dei primi sommergibili. Infine, con il solo precedente della guerra di Crimea, acquistarono grande importanza per il fronte interno i corrispondenti di guerra e la diffusione delle notizie dal fronte accompagnate da immagini fotografiche. All'inizio del conflitto, il generale Winfield Scott, l'anziano comandante in capo dell'esercito federale, aveva proposto a Lincoln una grande strategia volta a strangolare la Confederazione isolandola dal mondo esterno. Il piano di Scott, poi denominato Anaconda, era stato rifiutato dal presidente perché l'opinione pubblica unionista chiedeva una soluzione rapida e aggressiva del conflitto. Iniziarono così una serie di offensive culminate in grandi battaglie campali, vinte e perdute, nessuna delle quali risultò decisiva. Alla fine, la Confederazione venne sconfitta soprattutto a causa della propria struttura sociale ed economica, basata quasi solo sull'agricoltura. Che cosa fu determinante? Il collasso del sistema ferroviario meridionale, per cui gli eserciti erano a razione mentre le derrate marcivano nel profondo sud, conseguenza inevitabile della primitività e dell'arretratezza dell'industria sudista, spiegava Raimondo Luraghi. Quali che fossero le qualità militari dei suoi capi e l'indubbio valore dei suoi soldati, la Confederazione non poteva sostenere una guerra prolungata. Ma la vittoria nordista non arrivò grazie al lento soffocamento pianificato da Scott nel 1861. Fu piuttosto una coltellata al petto, perché nell'autunno del 1864 l'Unione portò un esercito nel cuore del territorio nemico, devastandolo spietatamente. Proprio quello che la strategia di Winfield Scott avrebbe voluto evitare a ogni costo. Quando le avanguardie del generale William Sherman entrarono a Savannah il 21 dicembre 1864, il Sud era ormai in ginocchio, anche se la guerra civile sarebbe finita soltanto con la resa dell'armata della Virginia settentrionale ad Appomattox Courthouse nell'aprile successivo. Robert Lee e gli altri capi militari confederati, dimostrando un grande senso di responsabilità, si rifiutarono di incoraggiare i propri soldati a prolungare la lotta come partigiani. Anche l'assassinio di Lincoln il 15 aprile 1865 a Washington non ebbe alcuna conseguenza. A una guerra terribile seguì una pace difficile, ma solida e duratura.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

avremmo bisogno di tre vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto. Alberto Jess.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Così eravamo, giornalisti, orchestrali, ragazze allegre e altri persi per strada, di Francesco Guccini, Giunti, 2024, letto da Giovanni Baschieri. Storie che riportano intatte le emozioni di una vita vissuta fra la guerra e il dopoguerra, fra l'Appennino e Modena, a cui guardare con malinconia ma anche con la consapevolezza di aver vissuto stagioni felici. Francesco Guccini scrive come ha sempre cantato, con ironia, disincanto e una nostalgia che non si chiama mai con il suo nome. Buon ascolto.
2: Colombini. Oh, ciao, te l'han già detto? È morto Colombini. È il tuo compagno di banco a darti la notizia. Il suo viso adolescente sembra amichevole, ma ha qualcosa del nibbio, del falco, del predatore. E ha anche, come un'impronta perenne, una macchia, una sorta di maschera, un sorriso ironico abituale, sardonico, da prende in giro, come a dire «Io sono furbo, sono molto più furbo di te». Pensandoci oggi ti viene in mente quello che diceva il nonno di quel tuo amico parlando di Pio XII. «A me pera il faien!» Mi sembra il faino, detto al maschile. Il faino no, ma piuttosto il furetto. Tu avevi appena infilato la borsa nel banco. Sei alle medie. Non hai più la cartella rigida di fibra color giallo-arancione delle elementari, ma una borsa in pelle da professionista, da avvocato, medico o uomo politico, da custodire con mille attenzioni per non scalfirla con un minimo segno. Quella preziosa e costosa novità della borsa, tu che, dicono di te, non stai mai attento, che riesci a rovinare tutto appena lo adoperi. Sei alle medie, ma i banchi sono ancora quelli delle elementari. Colossali catafalchi di legno, con ripiano ribaltabile, e ancora i buchi per i calamai, che non ci sono più, perché adesso, alle scuole medie, si adopera la penna stilografica, che puoi anche riempire di inchiostro blu, se riesci a fartelo comperare. Questa penna favolosa, ben diversa dalla cannetta con pennino, te l'aveva poi regalata un facoltoso zio, qualche anno prima, per la tua prima comunione, ma poi mostratela, fattela vedere, ti è stata sequestrata, tanto tu rompi tutto. Te la faremo adoperare da più grande, come l'orologio da polso sfoggiato orgogliosamente sulla camicia del braccio sinistro per poche ore, visto e scomparso, forse tenuto da parte per il tuo futuro matrimonio. Ed ecco riappare la penna adatta per le tue scuole medie. C'è già in circolazione la penna a sfera, ma è misteriosamente vietata. Ti sei appena accomodato nel banco, sicura promessa di scogliosi, ultimo banco a sinistra entrando, quando il tuo compagno ti ha dato la notizia.

Lui era già lì. Abita in centro lui, a pochi passi dalla scuola. Tu invece devi fare a piedi un pezzo di via Ciro Menotti per arrivare in via Emilia, che sulla sinistra si perde nella periferia già campagna verso la mitica lontana Bologna, intravista ogni tanto dalla stazione ferroviaria, quando devi prendere la coincidenza della Porrettana. Se vai a destra attraversi il centro per arrivare a Piazza Sant'Agostino, carica di estenuanti languori di tramonti estivi. E da lì la strada, la via Emilia, prosegue dritta verso Reggio, Parma e Piacenza. Nel grande slargo Menotti Emilia c'è, o meglio c'era, perché non c'è più, un ponte, il Ponte della Pradella. Località misteriosa come Atlantide, perché non solo non c'è il ponte, ma se c'era un ponte, doveva esserci anche un fiume, un torrente, un fosso, un canale, e non c'è traccia né dell'uno né degli altri. Come certe strade del centro, tipo via Canal Grande, Canal Chiaro, Canalino, Canaletto. Ma sono strade, non canali, corsi d'acqua tombati, scomparsi nel tempo alla vista. E forse scorrono ancora, ombrosi e sfuggenti nel sottosuolo della città, assieme a feroci, mostruose, minacciose e colossali pantegane, da secoli in attesa di riemergere e conquistare il mondo. Arrivato all'inesistente ponte della Pradella, devi deviare verso la fontana dei due fiumi, Panaro, che scorre più a est, e Secchia, più a ovest. I due fiumi, nella raffigurazione delle statue, viste nella loro curiosa nudità, non sapresti dire se sono maschi o femmine. Forse c'è una loro ambigua androginia. Sono anche costantemente privi d'acqua, perennemente in secco, il che, essendo due fiumi, ti lascia perplesso. Devi poi passare dietro al Teatro Storchi, marionette, spettacoli teatrali per famiglie e commedie moderne, e arrivare nel parco. È un po' abbandonato, poco curato in questi anni del dopoguerra, e si vedono ancora i segni di quel tristo passato. Ci sono ancora residui di panchine, simbolo di un periodo di pace in cui la gente veniva e si sedeva a riposare sotto gli alberi. Platani? Ma queste panchine sono oggi spettri sghembi, ridotte ai semplici ferri portanti, perché negli ultimi giorni di guerra i legni sono stati asportati e usati come combustibile per riscaldarsi. La guerra, d'altra parte, è finita da poco. 7 o 8 anni, non se ne parla quasi più, o lo si fa come di un'epidemia che ha lasciato tutti attoniti con la paura di rimanere infettati. Ma qualche simbolo è rimasto, come le panchine senza i legni, come certe famiglie ritornate dallo sfollamento che hanno trovato la casa occupata da un'altra famiglia, e si mescolano incredibili e improbabili coabitazioni fra locali e meridionali di ritorno, dopo la tragedia della guerra, fra i Pepo e i Crocifisso, fra le Cleofi e le Carmele, fra la lotta degli Aromi

anche se ogni tanto, svoltando un angolo, trovi ancora a mezz'aria una parvenza di intimità, tracce di una vita passata e finita chissà dove e come, una mezza parete con un ghirigoro pseudo-artistico di imbianchini estrosi e un parziale ritratto di chissà chi o uno sdrucito panorama montagnoso, ancora appesi a un muro. C'era freddo nell'ultimo inverno di guerra, e oltre al legno delle panchine si bruciavano, nelle stufe economiche, perché il riscaldamento centrale non ce l'aveva nessuno, e anche se ci fosse stato la legna e il carbone mancavano, delle palle di carta di giornale, bagnate e poi pressate fino a formare una pallottola grossa poco più di un pugno, poi lasciate seccare e bruciate nella stufa. Non che fossero particolarmente efficaci, ma davano almeno la breve illusione del riscaldamento. Ma tu vai oltre, lungo l'ampio viale dove a fine 800 sorgevano ancora le mura cittadine. Arrivi quasi al monumento ai caduti dell'altra guerra. Quella non tua, la prima mondiale. Alcune colonne in travertino appaiate si ergono bianche e reggono una vittoria alata, scudo nella sinistra, daga nella destra. Ai piedi alcune figure in bronzo, verniciate in grigio piombo, di difficile interpretazione per un adolescente dei primi anni 50. Immaginiamoci l'interpretazione di un adolescente degli anni 2000. Donne in gramaglie, urlanti di silenzioso dolore come le pie donne del compianto per la morte di Cristo, di Niccolò dell'Arca, nella chiesa di Santa Maria della Vita a Bologna. Donne in estasi patriottica, quasi in orgasmo sessuale, pronte a offrire il proprio figlio per la patria. Poi un fante, un umile soldato, feroce nello sguardo fisso verso un inesistente orizzonte, pronto all'estremo sacrificio e al combattimento, e il metto regolare in testa, uno scudo da trincea fra le mani, accucciato ma preparato a montare eterna, vigile, scolta in posa ieratica in direzione di San Faustino e l'inizio della via Giardini, lancio ad aprirsi dalla pianura verso le prime balze dell'Appennino. Ma tu guardi quel monumento con occhi distratti, anche se il fante in perenne attesa del nemico ti inquieta un poco. Un po' prima del monumento giri a destra e dopo una cinquantina di metri arrivi a una piazzetta. Lì c'è la tua scuola, la scuola media statale Giosuè Carducci, detta dai più, dal volgo, anche San Pietro, anzi San Pietro, perché l'intero edificio era stato un vecchio convento, espropriato probabilmente dalle truppe napoleoniche e trasformato in scuola. Le varie vicende successive vollero detta scuola intitolata al grande vate maremmano, anche se la vicina chiesa di San Pietro la vinceva sulla toponomastica.

E così facevi tutte le sante mattine, da ottobre a giugno, nell'autunno coi primi freddi, sotto gelide piogge offendendo la fumana, la fitta nebbia che allora c'era, c'era sì, e che trasformava il mondo in qualcosa di incerto, di impalpabile, come se tutto fosse visto attraverso un bicchiere d'acqua e anice. E durante l'inverno nevoso, che cambiava poi le strade in ghiacciate lastre di pattinaggio, per poi arrivare alla fine di quell'inferno alla primavera, primi cenni d'estate, con una speranza subito spezzata perché apprendevi di essere stato rimandato a ottobre e che le tue vacanze sarebbero state troncate tragicamente. Ti facevi quel chilometro e mezzo, 2 chilometri, a piedi, per giungere laddove ti avrebbero spezzato il pane della scienza e della conoscenza, insufflandoti a forza i primi accenni di grammatica latina e di lingua straniera. Rosa rose e often, spesso, seldom, raramente, random, occasionale, fortuito, never, non mai, giammai.

quella branca della matematica chiamata algebra, inventata per tua sofferenza e scorno a Baghdad nel IX secolo da un certo Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, e che nulla, almeno pensi, ha mai avuto modo di influenzare la tua vita. Nessuno ti accompagnava a scuola, non c'erano auto personali o scuolabus, nessuno ti veniva a riprendere all'uscita, allora non usava. Tu proseguivi nella tua lunga, spedita camminata coi pantaloni ancora corti, a mezza coscia, estate e inverno, sostituiti di lì a breve dai ridicoli pantaloni alla zuava, per poi giungere finalmente ai sospirati pantaloni lunghi. Camminavi perché tu non abitavi in centro, come buona parte dei tuoi compagni, ma nella loro prima periferia della città, in gruppi di palazzoni che via via, edificio dopo edificio, rubavano terreno a quelli che prima erano campi coltivati, lasciando ancora vaghe tracce di quello che erano stati. Un filare d'uva, senza più uva da rubare, una traccia remota d'orto. Abitavamo in periferia noi, ma in case nuove, da poco sorte. I compagni del centro abitavano in case a 2 passi dalla scuola, ma vecchie, se non decrepite, forse toccate dalla storia, ma cadenti, con umidità che chiazzava i muri, con cortiletti muffosi butterati di muschio e appena fazzoletti di cielo su di loro, con odori di stantio, e scale con luci flebili e intermittenti, inutilmente ingentilite da tristi negletti e polverosi vasi d'aspidistra. Abitavamo nella prima periferia noi, ma avevamo bagni degni di questo nome, non antiquati e scomodi cessi, odorosi di materie organiche in disfacimento. E facevamo il bagno nella vasca da bagno, non nella tinozza di legno, e avevamo, in quello stesso bagno, un sanitario nuovo e in parte misterioso, di difficile interpretazione per noi che venivamo da fuori, il bidet.

Colombini abitava in centro, ma non ricordi quale fosse il suo nome proprio, come non ricordi, o meglio, non hai mai saputo, il nome proprio di tutti i tuoi compagni di scuola, come da militare, solo il cognome. Per quanto ti sforzi, non riesci a immaginare il suo viso. Capelli neri? Forse, con la riga. Un sorriso triste, mite, ma ti si sovrappone l'immagine letteraria di una morte prematura, adolescenziale, di una morte non giusta. Meglio venirci con la testa bionda? Certamente no. Ricordi curiosamente il colore della sua giacca, giallo senape, punteggiata di nero, e un nastrino a lutto cucito sul bavero della giacca, a significare che la famiglia Colombini era stata colpita precedentemente da un altro lutto, un nonno o addirittura un genitore. Gli hai mai rivolto la parola? Forse. E ricordi un leggero sorriso di risposta, ma anche questa è probabilmente solo un'impressione stratificata nel tempo e nella somma di tanti tuoi ricordi particolari, di persone incontrate che lui non ha mai potuto incontrare, di gente amata che lui non ha mai potuto amare, di libri letti, personaggi di film e di canzoni che lui non ha mai visto o frequentato, di una vita vissuta che lui non ha mai potuto vivere. È un cognome locale, Colombini? Forse, ma non lo sai e non importa. C'era già nei primi anni 50 l'invasione, dalla montagna che si stava spopolando, dalla bassa e dal sud, di gente che lasciava il mondo natale e veniva ad abitare e a lavorare qui. C'erano già i Randazzo, i Landricina, ma non ci facevi caso, non importava. La vera differenza etnica, razziale, era il senso di superiorità che noi delle medie statali avevamo verso quelli dell'avviamento professionale. 3 anni e basta, al lavoro. Mentre noi avremmo proseguito per le superiori e per qualcuno di noi si sarebbe aperta l'università. Noi che facevamo latino, era il latino il vero passaggio del Rubicone scolastico, il vero segnale che ti faceva sentire di un'altra classe.

E noi che studiavamo latino, noi che saremmo andati alle superiori, noi che veleggiavamo verso futuri universitari, cosa avremmo fatto da grandi? Cosa avrebbe scelto Colombini? Colombini non sai, non lo conoscevi abbastanza, né lui né la sua famiglia. Non riesci a immaginare che strada avrebbe imboccato. I tuoi compagni sì, però, i tuoi compagni lo hanno fatto e lo hai visto fare. Qualcuno di loro, pochi a dire il vero, al liceo classico, perché noblesse oblige, anzitutto, e oltre al latino c'era il fascinoso greco, di difficoltà sovrumana, misterioso come una sentenza della Sibilla, che ti faceva immediatamente salire, te che lo studiavi, su un gradino più in alto, per guardare in giù, fra la plebe. E questo per diventare ingegnere. Quei pochi bravi in matematica, o ancora quei pochi fiori di tendenze poetiche e libresche a studiare lettere o filosofia. Ma nessuno della tua classe fece questo, almeno che tu possa ricordare. Altri con ambizioni di carriera particolare, per evitare il pauroso scoglio della lingua greca, allo scientifico, anche se era appena un gradino sotto al liceo classico. Avvocati, medici, professioni liberali, gente moderna, uomini di scienza nuova e carriere promettenti in politica. Altri, pochissimi, perché sembrava poco virile, all'istituto magistrale, una specie di liceo classico dei poveri, 4 anni al posto di 5 e buona, quasi. Lì un posto di lavoro subito e vai, nel mondo. Ma la maggior parte confluiva a ragioneria, verso un lavoro fisso in banca, ottimo stipendio, lavoro sicuro, una moglie possibilmente belloccia, atta alla cucina tradizionale locale, possibilmente aiutata dalla di lei madre, una suocera agghiacciante ma estremamente utile, e vacanze estive o sull'Appennino o, dopo il primo scatto professionale, al mare, spiagge di Romagna. Non era ancora il tempo delle Seychelles. Allora non sapevamo, né noi né Colombini, quale sarebbe stato il nostro futuro. Colombini meno di tutti noi.

Pensandoci, la nostra e futura ondata di ragionieri era l'unica classe di scuola media della città? Noi eravamo la sezione C, il che voleva significare che esistevano una A e una B, mai visti, mai conosciuti, a meno che non esistessero, fantasmi intravisti in grembiule nero mentre noi non avevamo grembiuli di sorta. Sezioni femminili che probabilmente entravano da altri portoni o a orari diversi, tenute separate da noi maschi per preservarne l'illibatezza, la purezza monacale come femmine ottomane di harem, e con le quali saremmo stati ricongiunti secoli dopo, solo in occasione di giuste cattoliche nozze. Avevano, queste sfuggenti femmine, classi a un piano superiore al nostro, le A e le B, e conducevano una vita simile alla nostra, ma parallela, un po' diversa. Un solo bidello controllava questo grande affare dei due piani, così simili, di divergenze parallele? Così sembrava, ma non è credibile, perché ce n'era uno, ufficiale, che vedevi all'ingresso della scuola in una specie di gabbiottino a vetri, con alcune sue sculturine in terracotta, in bella mostra su un ripiano, che cercava di vendere a qualche madre che si arrufianava con lui per ottenere un qualsivoglia tipo di favore scolastico. E lui era il tipo che in qualche modo prometteva. Dopo iniziali gentili dinieghi, sentiva di avere quel potere di mediazione. Un uomo di mezza età, scapolo, forse, ma qui il ricordo fallisce, con radi capelli, coperto da un lungo spolverino nero, gentile, ma non con noi studenti, un po' ruffianesco nei modi e, pensandoci oggi, omosessuale, ma in quei tempi reazionari e bui dei primi anni 50 certe caratteristiche sessuali era consigliabile tenerle nascoste. E se non era lui a compiere tutte le operazioni inerenti alla sua qualifica, chi era che scopava i pavimenti, gettava le cartacce, puliva i banchi, raccoglieva gli oggetti dimenticati da noi cialtroni? Non lui, certo. Lui se ne stava seduto nel suo gabbiottino come un re in trono, quando non veleggiava umile e maestoso allo stesso tempo per le scale e i corridoi della scuola. Quando era nella sezione C lo vedevi, ma quando saliva nella A e nella B scompariva, quasi rapito in cielo come il profeta Elia su un carro di fuoco. Si devono quindi immaginare oscure nottivaghe maestranze atte alle pulizie, forse eredi delle milizie bolognesi catturate dopo la battaglia di Zappolino, quella della famosa secchia, e tenute in cattività fino ai giorni nostri. Per umanità, speriamo in una risoluzione delle Nazioni Unite per liberarli.

0: Avete ascoltato un estratto da Così eravamo di Francesco Guccini, Giunti 2024, letto da Giovanni Baschieri.
1: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
2: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
2: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.
1: Balada para Pepe Mujica. Homenaje a José Pepe Mujica.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. George Bernard Shaw.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Da dove arriva l'antisemitismo e perché esiste ancora? Tratto da Ebrei da odiare di Riccardo Michelucci.

L'Olocausto è stato soltanto uno dei tanti drammatici eventi che hanno colpito il popolo ebraico durante la sua lunga storia. Quali sono dunque le origini e i motivi dell'antisemitismo? Questo fenomeno, considerato la forma d'odio più antica della storia, è la manifestazione di un'ostilità costante e duratura basata sulla persistenza di alcuni stereotipi e su accuse false e irrazionali che hanno attraversato i secoli, innescando drammatiche persecuzioni. Fin dall'antichità gli ebrei sono stati accusati di essere barbari e sanguinari perché non partecipavano ai culti pagani delle altre popolazioni, di non riconoscersi nelle divinità dei luoghi in cui vivevano. In seguito è arrivata l'accusa di deicidio, ovvero dell'uccisione di Cristo, anche se la crocifissione era una condanna romana, di praticare omicidi rituali di bambini cristiani, di avvelenare i pozzi, di diffondere la peste nera, di praticare la stregoneria e di cospirare per distruggere il mondo cristiano. In epoca moderna è stata infine teorizzata l'esistenza di un complotto ebraico per conquistare il dominio del mondo attraverso il controllo del sistema finanziario internazionale. Il termine antisemitismo venne coniato nel 1879 dall'agitatore tedesco Wilhelm Marr, ma le basi di questa ideologia di odio risalgono a tempi remoti. Il primo episodio di ostilità storicamente documentato si verificò per motivi religiosi intorno al 400 a.C., nell'Egitto dei Faraoni, con la distruzione del tempio ebraico di Elefantina, l'odierna città di Assuan. Furono di natura religiosa anche le successive persecuzioni nel regno di Siria, perché gli ebrei si opponevano all'ellenizzazione del loro culto. E altri studiosi hanno individuato un sentimento anti-ebraico tra gli antichi greci e romani, sempre a causa della loro fede monoteista. Episodi di odio sono in effetti citati nelle fonti classiche da Cicerone, da Tacito e da Giovenale. Una svolta decisiva avvenne dopo l'editto di Tessalonica del 380 d.C. L'imperatore Teodosio I rese il cristianesimo la religione ufficiale dell'impero romano, mettendo fuori legge gli altri culti. Gli ebrei vennero progressivamente privati dei diritti di cui avevano goduto sotto gli imperatori pagani e iniziarono ad essere perseguitati. Al tempo dei Romani le violenze furono tutte di natura politica, perché gli ebrei non si erano conformati alla religione di Stato e all'obbedienza nei confronti dell'imperatore, spiega Marina Caffiero, docente di storia moderna all'Università La Sapienza di Roma. Il cristianesimo concettualizzò l'antigiudaismo sul piano teologico. Fu Sant'Agostino il primo a codificare l'ostilità verso di loro, accusandoli di deicidio. Al tempo stesso si impose quella che sarà per lungo tempo la politica della Chiesa nei confronti degli ebrei, ovvero da un lato la repressione, dall'altro la tolleranza e la persistenza all'interno della società cristiana, prosegue Caffiero. Gli ebrei dovevano essere i testimoni della verità del cristianesimo e su questa ambivalenza si rifletterà in seguito anche la nascita del ghetto. Nel V secolo gli editti di Teodosio e Valentiniano esclusero i fedeli di Yahweh da ogni carica pubblica e dall'accesso alle università. Ma i primi grandi massacri si verificarono nell'Europa centrale nel 1096, ai tempi della prima crociata. Le comunità ebraiche insediate lungo il Reno e il Danubio furono quasi del tutto cancellate dai cavalieri cristiani in marcia verso la Terra Santa. Già ad Alessandria d'Egitto, nei primi anni del cristianesimo, gli ebrei cominciarono ad essere accusati, senza prove, dell'omicidio rituale di bambini cristiani. Alla metà del XIII secolo, questo sospetto si trasformò nella cosiddetta accusa del sangue, ovvero il presunto utilizzo del sangue dei bambini per i riti della Settimana Santa. Un'accusa che nel 1475 sfociò nel drammatico caso di Simonino, un bimbo trovato morto a Trento, per il quale 15 ebrei furono accusati di omicidio,
e costretti a confessare sotto tortura prima di essere uccisi.

Una combinazione di pregiudizio popolare e interessi politici ed economici innescò nel Medioevo nuove ondate di odio anti-ebraico. Siccome la Chiesa condannava l'usura e vietava ai cristiani di prendere denaro, lo sterco del diavolo, su pegno, questa attività diventò prerogativa degli ebrei e presto si diffuse il luogo comune del giudeo usuraio. Nel XIV secolo si sparse la voce che avessero causato loro la diffusione della peste nera, avvelenando i pozzi. Papa Clemente VI cercò di proteggerli, ma non riuscì ad arginare la violenza che travolse centinaia di comunità. Oltre agli eccidi, sono tristemente famose le migrazioni forzate all'origine della diaspora ebraica. Il primo esodo dalla Palestina, dopo la deportazione in Babilonia del VI secolo a.C., narrata dalla Bibbia, seguì le guerre giudaiche e la distruzione del Tempio di Gerusalemme da parte dell'imperatore Tito nel 70 d.C. Tra il XIII e il XV secolo, gli ebrei vennero invece espulsi in rapida successione dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Germania e dalla Spagna. Con il decreto di Granada del 31 marzo 1492, Re Ferdinando II d'Aragona impose a tutti gli ebrei spagnoli di scegliere tra la conversione al cattolicesimo e l'espulsione o la morte. Decine di migliaia di profughi si diressero verso il Portogallo, da dove sarebbero stati

nel 1516 fu quello di Venezia. Quello di Roma fu istituito 4 decenni più tardi dalla bolla Cum Nimis Absurdum di Papa Paolo IV, che impose una serie di dure restrizioni alle comunità ebraiche di tutta Europa. I ghetti vennero progressivamente aperti nel XIX secolo, ma furono poi ricostruiti dai nazisti come tappa verso la soluzione finale.

Le origini dell'antisemitismo moderno risalgono all'Ottocento, il secolo delle persecuzioni anti-ebraiche in Germania, in Ungheria e soprattutto in Russia. I pogrom, dal russo devastazione, dell'epoca zarista, causarono massacri anche prima che i protocolli dei savi anziani di Sion, un falso messo insieme in Russia, diffondessero l'idea delirante di un complotto ebraico per il dominio del mondo. Ma esiste una connessione tra l'antisemitismo moderno e l'antigiudaismo antico? Secondo Marina Caffiero, è semplicistico considerarli fenomeni disgiunti e incompatibili. Esiste un nesso ben preciso, poiché le radici storiche dell'antisemitismo affondano nell'ostilità della cultura cristiana antica, che ha fornito elementi culturali e intellettuali durevoli nel tempo. Negarlo equivarrebbe a compiere un'operazione mistificatoria per assolvere la cultura cattolica. Su questo appare invece più cauto lo storico dell'antisemitismo Gadi Luzzato Voghera, direttore del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano. Esistono senz'altro alcuni elementi che sono stati riciclati nel dibattito pubblico contemporaneo. In primo luogo, la tendenza ad associare gli ebrei ad una particolare attitudine nell'uso del denaro, retaggio di quanto in Europa furono costretti per legge a esercitare il prestito di denaro su pegno, spiega lo storico. Il linguaggio si è sviluppato in altro modo e andare troppo indietro nel tempo non serve a spiegare le dinamiche del presente. Le attuali origini dell'ostilità anti-ebraica si delineano a partire dalla seconda metà del XIX secolo, intorno ad un linguaggio che ha una forte efficacia politica. È proprio allora, alla fine dell'Ottocento, che l'antisemitismo si manifesta infatti come movimento politico. Il passaggio decisivo, secondo gran parte della storiografia recente, è il cosiddetto Affaire Dreyfus, che sconvolse l'opinione pubblica francese negli anni fra il conflitto franco-prussiano e la Grande Guerra. Nel 1894, l'ufficiale ebreo francese Alfred Dreyfus fu accusato di spionaggio a favore della Germania, processato in tutta fretta e condannato da una corte nazionale e militare con prove false e manipolazioni. Questa vicenda di fine Ottocento è considerata da molti il prodromo della Shoah, perché portò alla superficie quei rigurgiti razzisti e antisemiti di cui tutta l'Europa, e non soltanto la Germania, era inquinata. Di lì a poco, l'antisemitismo sarebbe diventato un pilastro dell'ideologia nazista di Hitler, causando una delle più grandi tragedie della storia dell'umanità. Il razzismo anti-ebraico contemporaneo è alimentato dall'onda lunga dell'odio degli ultimi 150 anni e dalle argomentazioni dell'antisionismo, il movimento che vorrebbe cancellare lo Stato di Israele ed è entrato a pieno titolo nella sfera della politica antisemita. Neanche l'orrore della Shoah è riuscito ad attenuare il fenomeno, perché non ha toccato le basi ideologiche dell'antisemitismo, che si è anzi alimentato di alcuni elementi tratti dall'Olocausto, sostiene Luzzato Voghera. L'antisemitismo non ha bisogno degli ebrei, ma soltanto di un'immagine negativa costruita intorno ad un linguaggio antisemita. Possiamo definire la stessa Shoah un cortocircuito dell'antisemitismo, poiché ha identificato l'immagine pubblica negativa degli ebrei con persone in carne ed ossa. Ecco perché, continua lo storico,

Nell'immediato dopoguerra si assiste senza stupore, ad esempio, al riemergere dell'accusa di omicidio rituale rivolta ai superstiti di una comunità polacca nel 1946, oppure all'identificazione della nascita dello Stato di Israele come il prodotto di un complotto ebraico per la conquista del mondo. Si utilizzano cioè alcuni simboli emersi dalla storia della Shoah per alimentare la retorica antisemita. Ma molti storici, tra cui lo stesso Luttazzo Voghera, non condividono la cosiddetta interpretazione lacrimosa della storia ebraica, secondo la quale gli ebrei avrebbero vissuto in ogni epoca un'incessante serie di persecuzioni. Ci sono stati anche secoli di convivenza pacifica con il mondo cristiano, che troppo spesso passano in secondo piano, spiega il direttore del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea. E negli ultimi 60 anni, sia la Chiesa Cattolica sia quella protestante hanno compiuto una svolta decisiva sul piano teologico ed interpretativo del rapporto tra comunità cristiane ed ebraismo. Ma è chiaro che quasi due millenni di predicazione anti-ebraica non possono essere cancellati in poco tempo.

0: Il racconto.
1: Due ciliegie di Giuseppe Fanciulli. Nella famiglia dei Te lo dirò, a proposito, questo è un soprannome noto in Valdichiana da un paio di secoli, mentre il nome vero della casata non lo sa nessuno. Cioè, lo sapranno in comune, al fascio, al distretto. Si troverà sui fogli, insomma, ma non esiste anima viva che l'abbia mai pronunziato sull'aia, davanti a quella grande casa, o sul sagrato, o nelle piazze dei mercati. E nessuno l'ha mai gridato da poggio a poggio col telefono dei contadini. Pare che il primo Te lo dirò, ovvero Te lo dirò primo, fondatore della dinastia, avesse quella parola per intercalare e l'adoprasse spesso nell'avviare lunghi racconti, un po' veri e un po' inventati. Ai quei tempi lì non c'erano i giornali e la gente stava ad ascoltare volentieri. Come del resto fa oggi con la radio. Il mondo gira e nel girare torna al medesimo punto. Di dove l'avrà tirate fuori quel buon uomo tante storie? Era certo un dono di Dio il poter così bene ricordare, inventare e raccontare. Se avesse saputo leggere e scrivere, certo, avrebbe messo insieme dei libri che ora si troverebbero nelle biblioteche. Ma a lui bastava vedersi vicino anche un solo ascoltatore, sulla porta di casa o nella stalla, secondo le stagioni, per incominciare serenamente. Ora, caro mio, te lo dirò. E il soprannome rimase, tramandato di padre in figlio, e via via moltiplicato, perché i figlioli erano sempre un branco. Rimase anche nella famiglia un certo gusto per le belle invenzioni o addirittura per la poesia. Non in tutti, naturalmente, perché anche fra parenti c'è chi nasce con gli occhi vogliosi di guardare le rondini e le stelle e chi invece li adopra per seguire attento i numeri e fare bene i propri conti. Torquato, il vecchio capoccia che conoscevo io, facendo onore al suo nome, declamava a memoria canti intieri della Gerusalemme liberata e ancora riusciva vittorioso nelle disturne coi giovanotti. E vi era poi un'altra particolarità nella famiglia dei Te lo dirò. Molti di quei ragazzi nascevano con due pozzette rosse sulle guance, che poi con gli anni si scolorivano sotto l'abbronzamento del sole, ma non si sperdevano mai interamente. Chi aveva spesso sott'occhio i ragazzi non ci faceva caso. A vederli la prima volta invece colpivano e spingevano a dire «Che visini! Sembrano ciliegie!» Una volta lo dissi anch'io mentre mi rinfrescavo seduto sul murello dell'aia e avevo dinanzi quattro di quei bimbi che mi guardavano zitti. Mi udì nonno Torquato, il vecchio capoccia, e mi disse sorridendo: «Difatti, è proprio una storia dove entrano le ciliegie». Io sono ghiotto di vecchie storie, tanto che quando non ne trovo le invento. Torquato lo sa e perciò continuò a sorridere. «Badi», aggiunse, «è un fatto che raccontava il mio nonno e diceva che a lui l'aveva raccontato il nonno suo. Sa come succede da un nonno all'altro? Si arriva lontano, già. Facciamo conto che quella storia sia stata raccontata nell'arca di Noè mentre aspettavano che smettesse di piovere». «Insomma, ecco come andarono le cose», riprese un po' asciutto il capoccia, che non accettava volentieri di veder messi in burla i ricordi della famiglia. «E voi, cittini, tiratevi un po' indietro e non fate afa al Signore!» Anche Torquato si mise a sedere sul murello e piano piano cominciò a raccontare. «È una storia gentile», e io ve la ripeto senza aggiungervi nulla di mio. La casa era sempre la medesima, perché i te lo dirò rivoltano la terra di quei poderi da più di 200 anni, soltanto un po' più bassa, perché un piano era stato costruito più tardi sulle grosse mura. Da poco tempo poi avevano tirato su i peschi a spalliera che coprivano mezza facciata e al sole in quel modo facevano pesche primaticce tutte sugo. Prima il muro era nudo, coi graffiti neri delle piogge, e soltanto lì, in un angolo, prendeva ombra da un ciliegio. Ma a dire un ciliegio non si dice nulla, come a dire un uomo. Può essere un gigante o un nano, una bellezza o un mostro, un genio o uno scimunito, e magari uno qualunque. Il ciliegio dei Te lo dirò era semplicemente una meraviglia. Alto, ramoso, fronzuto, lo conoscevano per 30 miglia in giro. A primavera faceva una fioritura spettacolosa e quel che più conta, con un giudizio raro. Certi alberi, impazienti e imprudenti, al primo solicello si mettono a fiorire e si vantano anche di aver fatto così presto. Poi il tempo torna al brusco, si alza il tramontano e viene una brinata e i fiori vanno a finire tutti in terra come farfalline morte intorno a una lampada. I mandorli sono famosi per queste imprudenze e anche i ciliegi, i peschi, i melici cascano abbastanza spesso. Il ciliegio dei Te lo dirò? No, niente furia, aspettava. Avevano un bel ronzare di malumore le api. Finché pareva a lui, teneva i fiori in seno. Bisognava che il sole fosse caldo davvero e il crine dei poggi tutto pulito e l'aria ferma, tiepida. Via! Di corsa i fiori si aprivano ad imbiancare i rami e, nonostante l'impeto, si tenevano così stretti al picciolo che pochi cadevano in terra anzitempo. Ed ecco le ciliegine, fitte fitte a mazzetti, più numerose delle foglie e, come quelle, verdi, da principio piccine. Il ciliegio aveva avuto, da giovinetto, l'innesto di una stupenda specie pistolese e perciò faceva ciliegie grosse, morate e sode, come vengono su quelle balze dell'Appennino, ingentilite nel sapore e nel profumo, dalla terra più grassa e dall'aria più mite. Di maggio il ciliegio pareva una illuminazione e bisognava badarlo in certe ore del giorno perché i passerotti non si facessero una parte troppo grande. Certi passeri più grossi, i ragazzi, becchettavano dalle finestre e il ciliegio non si lamentava. Anzi, pareva dire col fruscio delle foglie: «Fate, fate, bambini, mi alleggerite un poco». Le ciliegie venivano colte a panieri, le mangiavano, le regalavano, le vendevano e sempre ce n'erano delle altre. Non finivano mai, perché durante l'inverno riapparivano sotto spirito o trasformate in conserva. Così passarono anni e anni. Anche gli alberi invecchiano come i cristiani. Il ciliegio aveva ormai una bella età. Tardava un po' di più a fiorire, come se non si arrischiasse, e ciliegie ne faceva un po' meno. Era sempre però una magnifica pianta. Ed ecco che durante un temporalone dell'estate gli capitò una disgrazia. Il cielo era gonfio di nuvole brutte, il tuono ruzzolava lontano e un ventaccio strapazzone scarmigliava gli alberi. La casa aveva porte e finestre chiuse, le campane della pieve suonavano svelte a scongiurare la grandine. Il ciliegio si torceva, si piegava, diceva di no, ma il temporale dava retta a lui. L'acqua venne giù a scroscio, mista di chicchi duri, il cielo si incendiava tutto di lampi e il rimbombo dei tuoni assordava. Ad un tratto, uno schianto. Santa Barbara benedetta, liberateci dalla saetta! In casa tutti si sono segnati, i muri e i vetri hanno tremato. Poi tutto quel frastuono galoppò, travaricò i poggi più lontano e il cielo rimase bigio e bianco, un po' smelenzito. Uscirono di casa e videro che il ciliegio aveva un grande ramo ciondoloni tenuto appena dalla scorza, tutto nero. Il fulmine l'aveva toccato. «Ci ha salvato la vita», osservò il vecchio «te lo dirò», «perché la saetta, se non se la prendeva addosso lui, scapezzava la casa». Il gran ramo fu tagliato, fatto a tocchi, e durante l'inverno bruciò sul focolare. Ma da quel giorno del temporale il ciliegio non parve più lui. Aveva lasciato andare le foglie presto presto, e invece a primavera fiorì tutto, prima ancora che le rondini fossero arrivate. Poi si stancò e ciliegie ne allegò poche. Per qualche anno fece di quelle stranezze. Forse era impazzito. Certo, deve essere un'impressione terribile sentirsi venire addosso un fulmine. Un uomo quasi mai la può raccontare. E forse gli fece male, in quel primo inverno dopo la disgrazia, il riconoscere un po' di se stesso nel fumo acre che il vento gli portava addosso. Dormiva allora. Si sa però come sia leggero il sonno dei vecchi e come facilmente, se anche non si svegliano, certe impressioni si confondano ai loro sogni. Poi nemmeno delle stranezze l'albero ebbe più voglia e, abbandonato, incominciò a intristire. Primavera? Che cosa importa più? Pochi fiori, poche foglie, pochi frutti. Facciano gli altri. I campi sono pieni di gioventù, certi rami erano già morti. La vita, raccolta nel vecchio tronco, nel vecchio cuore, non si curava più di andare molto lontano. Le bastava restarsene ancora per poco raccolta e chiusa a rimuginare ricordi. I passeri ballettavano sui rami nudi, i ragazzi dalle finestre stroncavano i rametti secchi. Bisognava dire la verità, quel famoso ciliegio non era più buono a nulla, però come legno valeva ancora qualche cosa. C'era da farne una carrata di pezzi, mentre poi se dentro fosse stato sano come pareva, ne potevano ricavare belle tavole da vendere al falegname. «Oh, che cosa aspettate, nonno, a buttarlo giù?» disse un giorno Agostino il bifolco, che dall'aia guardava quella ramaglia stecolita. «Ci pensavo», disse il capoccia, sfregandosi i peli duri della barba. «Ma ci credi? Non mi so risolvere». C'erano dei bambini lì fuori. Capirono e si buttarono a stringere il tronco dell'albero con quei braccini che non ci arrivarono. «No», disse una femminuccia, «il ciliegio non si tocca, è nostro». Il nonno rideva. Passò un altro anno. Una mattina di estate il vecchio «te lo dirò» si fermò davanti al ciliegio con la scura in mano. Proprio non si poteva aspettare di più. Quello che per tanto tempo era stato un ornamento della casa era diventato un motivo di malinconia. «Già», borbottò il vecchio a conclusione di un lungo ragionamento e dette il primo colpo di scure. Subito si sentì dire da una vocina: «Non mi buttar giù!» Il capoccia si voltò da tutte le parti. «Forse un bambino nascosto?» Fece tre passi intorno. Guardò di là dal murello dietro la cuccia del cane. No, non c'era nessuno. Allora rialzò la scure, ma prima che il ferro toccasse il tronco, la stessa vocina ripeté: «Non mi toccare!» Il capoccia diventò rosso e le campanelline d'oro che portava agli orecchi gli tremarono un poco. si appoggiò al manico della scure e sospirò. Aveva bell'è capito. Chi parlava così era proprio il ciliegio. Non se ne meravigliò. Era un vecchio estroso che sapeva tante storie e diceva in poesia. Sapeva anche come tutti parlano a questo mondo, seppure molti sembrano sempre zitti. Quanto a lui, in vita sua, aveva ascoltato e compreso il canto degli uccelli e dei grilli, il frusciar del grano quando matura, il chiacchierio della polla nella foresta, il borbottare della fiamma bassa sul camino. Figurarsi se non poteva parlare un ciliegio che per tanti anni era stato così domestico. Perciò disse all'albero: «Dunque, non sei morto?» «Non ancora», rispose la vocina, «non sono ancora tutto morto. Ho quanto basta per tirare avanti almeno un anno». «E perché non ti dovrei buttar giù ora?» riprese «Te lo dirò» dopo aver indugiato un momento. «Che cosa ti pensi di fare in quest'anno?» Nemmeno l'albero parlò subito. Tremava con le sue ultime foglie stanche. Disse: «Mi voglio divertire a fare altre due ciliegie». «Signore, due ciliegie? Dopo che coi suoi rami ne aveva portate a corbelli?» «Poi le regalerò ai bambini. Mi hanno sempre voluto bene, mi hanno difeso. E un ricordo ne resterà anche a tutti i bambini che verranno dopo». «Te lo dirò, poteva anche aspettare». Disse: «Vedremo se sarai buono a mantenere la promessa». Si mise la scure sulla spalla e rientrò in casa. «L'hai ammazzato, nonno!» gridò Giovannino, il bimbo più grande. «No, è sempre lì. Non muore ancora». A primavera la fioritura del ciliegio non si vide nemmeno. In una mattina del maggio, però, si udì Giovannino strillare: «Nonno, ha fatto due ciliegie, due sole!» Corsero sull'aia, te lo dirò, agli altri ragazzi. «Dove sono, Cittino? Dove sono?» «Lì, guardate, lì, nonno, in cima a quel ramo che pare secco!» Il cappoccia aguzzava gli occhi, facendosi sollecchio con la mano. «Ecco, le vedo! Sono anche belle! Bravo!» I ragazzi le vollero subito e bisognò salire a coglierle con la scala. «Badate che non v'abbiamo a far male allo stomaco, due ciliegie in sei!» Senza litigare, miracolosamente, i sei ragazzi dettero un morsino per uno alle ciliegie e Giovannino si tenne i noccioli perché li voleva seminare. «Povero vecchio», pensò il nonno, «ha mantenuto la promessa. Ma vorrò vedere come farà a contentare i bambini che verranno in seguito». Per la Madonna di mezzo agosto nacque in casa un figliolino del bifolco e dopo qualche mese su quelle gotine di latte apparvero due belle pozzette rosse come le ciliegie. Te lo dirò, curvo sulla zana, non poteva credere ai suoi occhi. «Vedi, vedi!» borbottava. «Gliel'ha dato davvero il suo ricordo!» «Che cosa dite, nonno?» gli domandò la mamma della creatura. «Mi intendo io, figliola. In questo mondo ci sono dei fatti veri più belli delle novelle». A Natale il ciliegio era già spaccato, tagliato in tavole e un tocco del suo grosso ceppo bruciava piano piano sul focolare. Ma da allora in poi tutti i bambini nella casata dei Te lo dirò portarono il ricordo di quelle lontane primavere, il dono del buon ciliegio sul loro viso fiorito.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: La bellezza non è nel viso, la bellezza è nella luce nel cuore. Khalil Gibran.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Non amate per la bellezza, perché un giorno finirà. Non amate per l'ammirazione, perché un giorno vi deluderà. Amate e basta, perché il tempo non può far finire un amore che non ha spiegazioni. Madre Teresa di Calcutta.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F. Pagella. Istruzioni per l'uso. I voti non fanno che aumentare l'ansia da prestazione dei ragazzi e l'antipatia verso la scuola. Un esperto si chiede, e se li sostituissimo con un'analisi di cosa ha o non ha funzionato, dando a ogni studente strategie per migliorare? Sorpresa, in alcune scuole è già realtà. Di Benedetta San Girardi. Pochi attimi separano i nostri figli dal giorno del giudizio. La scuola è finita, ma il registro elettronico resta aperto. Quando escono le pagelle? Quel lungo elenco di numeri conta parecchio, è lo specchio della società della performance. Valgo o non valgo? Me lo dirà un numero. I voti ci accompagnano per tutta la carriera scolastica, è convinzione diffusa che costituiscono un incentivo all'apprendimento e che studiare per ottenere un 10 consenta di sviluppare conoscenze e competenze. D'altra parte, si è sempre fatto così. Ma siamo sicuri che un sistema scolastico che mette al centro i voti sia il più efficace? Si chiede Cristiano Corsini, professore di pedagogia sperimentale all'Università di Roma III in La Fabbrica dei Voti. Arriva la pagella. Che cosa rappresenta per gli studenti? Quello che è. Un elenco di voti con un breve giudizio finale. Ma la percezione che ne hanno i ragazzi può cambiare in base al lavoro che si è fatto nel corso dell'anno. Se è stato accompagnato da una comunicazione sui progressi nell'apprendimento, guidato da una valutazione descrittiva in funzione migliorativa, lo studente ne ha una visione significativa. Se questo lavoro non è stato fatto, allora resta una collezione di numeri che può soddisfare o scoraggiare, ma servirà a ben poco. Qual è la sua idea sul registro elettronico? Lo considero per quello che è, uno strumento scelto da scuole e docenti che quotidianamente attribuisce etichette, fonte di stress e di ansia per gli studenti, che lo controllano più e più volte al giorno. È bene ricordare che gli unici voti da assegnare per legge sono quelli sulle schede di fine quadrimestre e fine anno. I docenti possono scegliere di annullare il calcolo della media aritmetica dei voti, inserire spazi adeguati per una valutazione non numerica ma descrittiva. Scelte già fatte, con successo, da alcune scuole. In che modo la valutazione influisce su come gli studenti stanno fuori e dentro la scuola? Sappiamo che nelle classi in cui nel corso della didattica non vengono assegnati i voti, i rapporti tra studenti sono più cooperativi, si va a scuola più volentieri, si studia con maggiore interesse e c'è un miglioramento dell'apprendimento. La scelta di basare la valutazione sui voti è invece maggiormente associata, sul piano psicoemotivo, a conseguenze molto negative come angoscia, stress, un clima di competizione tossica, lo sviluppo di disinteresse o di odio verso la scuola. Sul piano cognitivo, questo si traduce in un mancato sviluppo di apprendimenti significativi. La valutazione in voti produce una disaffezione verso la cultura, che viene ridotta a paccottiglia da concorso a premi. Allora perché è così diffusa? Forse perché viviamo in una società abituata a semplificare ciò che è complesso. Il punto è che valutare gli apprendimenti è un'operazione complessa e l'idea che sia possibile farlo sparando qualche numero è molto allettante. Qual è il metodo più efficace per valutare l'apprendimento? Da decenni sappiamo che è rappresentato dalla valutazione educativa, che impiega giudizio sulle attività svolte come strumento per migliorare quelle successive. Il giudizio, in questo caso, rappresenta un riscontro che mette in evidenza le cose ben fatte, quelle da migliorare, e offre indicazioni di miglioramento. Si tratta di una valutazione profondamente rispettosa della normativa, che non impone affatto di assegnare voti in itinere, ovvero nel corso della didattica, ma di impiegare la valutazione come mezzo per migliorare apprendimento e insegnamento. Quali i punti di forza di questa valutazione? È efficace perché è partecipata, non usando il voto, è portata a fornire suggerimenti concreti e non generici del tipo impegnati di più su come procedere. E poi è molto rigorosa, dato che usa l'errore come occasione di insegnamento e di apprendimento. Si nutre di errori, ma non li impiega per penalizzare o umiliare. Perché è così difficile cambiare le cose? Perché equivale a mettere in discussione abitudini di insegnamento e di apprendimento disfunzionali ma molto consolidate. Inoltre ci sono dirigenti, docenti, studenti e famiglie che hanno maturato la convinzione che la scuola abbia il compito primario di selezionare, di stilare classifiche di merito e non quello di sviluppare per tutte e tutti conoscenze approfondite e competenze critiche e trasformative. A quale modello europeo occorrerebbe ispirarsi? A paesi come la Finlandia, che hanno scelto di selezionare e formare in modo più accurato la classe docente e di puntare sulla valutazione educativa. Sono anche paesi, va detto, che pagano di più chi insegna. Di fronte a una bocciatura o a un'insufficienza in pagella, che cosa possiamo dire a un ragazzo? Occorre spiegare e incoraggiare. Per le insufficienze è fondamentale ragionare sul perché, chiedendo alla scuola indicazioni di miglioramento e assumersi la responsabilità di seguirle. La bocciatura generalmente peggiora il percorso scolastico successivo, ma se viene gestita con intelligenza può essere un'occasione per riflettere sulle proprie scelte, sulle responsabilità, sui desideri dello studente e sull'impegno necessario a realizzarli. Non sei un voto, dico spesso a mio figlio, ma per lui, come per altri ragazzi, l'ansia da prestazione resta molto alta. Un ultimo suggerimento? Al di là della polemica sull'eccessiva ingerenza delle famiglie, i genitori devono sapere di avere una responsabilità educativa. Il consiglio è farsi sentire, per ottenere, come di diritto, una valutazione trasparente e tempestiva, affinché il ragazzo non associ la sua performance solo a un numero. Bene, abbiamo visto i voti, ma dove sono i riscontri descrittivi? Dov'è la trasparenza? Dove sono le indicazioni di miglioramento? Dov'è l'autovalutazione? Sono domande che le famiglie devono porre. Se la scuola non fornisce le risposte, non è una scuola di qualità.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. La donna soldato. Nadezhda Andreevna Durova e la sua vita rocambolesca. Travestitasi da uomo, si arruolò per combattere Napoleone. Di Matteo Liberti. Nacque in un campo militare nell'odierno territorio ucraino, crebbe in mezzo ai soldati e i suoi primi giocattoli furono armi dismesse. Poi, una volta grande, rifiutò i progetti che i suoi genitori e la società avevano in mente per lei, ossia diventare una brava e umile moglie. Con una determinazione e una costanza rare per la mia età, mi misi a elaborare un piano per sfuggire al destino prescritto al sesso femminile, scriverà in proposito sul suo diario, edito in Italia con il titolo Memorie del Cavalier Pulzella, Sellerio. E il piano era il seguente: tagliarsi i capelli, indossare abiti maschili, fuggire di casa e cercare fortuna nell'esercito. Detto, fatto. Spacciandosi per un uomo di nome Alexandre, combatté tra le file della cavalleria russa durante le guerre napoleoniche 1803-1815, guadagnando medaglie e divenendo la prima donna ufficiale della storia russa. È in questa, in sintesi, l'ardimentosa storia di Nadezhda Andreevna Durova, guerriera ribelle, il cui legame con i campi di battaglia si delineò fin dal momento in cui aprì gli occhi. Figlia di un maggiore dell'esercito russo e di una facoltosa e bizzosa donna proveniente da una famiglia di proprietari terrieri, Nadezhda venne alla luce il 17 settembre 1783. Alcune fonti spostano la data in avanti di qualche anno, presso un accampamento non lontano da Kiev, dove il padre alloggiava con le truppe. Ancora neonata,

considerato un maschietto e non si mostrò mai particolarmente affettuosa, venne colta da una crisi di pianto, ma la mamma, anziché consolarla, la fece cadere dal finestrino della carrozza su cui stavano viaggiando. Soccorsa dai soldati, ne uscì miracolosamente illesa. Il padre, desideroso di metterla al riparo dalle bizze materne, la affidò ad alcuni commilitoni, che la crebbero con ogni cura, facendole prendere dimestichezza con la vita militare. Rientrata in famiglia adolescente, Nadezda fu avviata alla tipica vita da donna di casa. La mamma le insegnò a ricamare, a cucire e a svolgere ogni altra faccenda domestica. Tutto ciò annoiava a morte la carismatica fanciulla che sognava di poter tornare sui campi di battaglia. Volle quindi imparare a cavalcare, facendosi notare attorno ai 12 anni per avere domato con destrezza un cavallo imbizzarrito. Lo stallone, di nome Al-Kid, diventò il suo più fidato compagno di giochi, in groppa al quale avrebbe galoppato verso un futuro diverso da quello programmato per lei. L'ultimo passo obbligato compiuto da Nadezda prima di cambiar vita fu nel 1801 il matrimonio, combinato dalla famiglia, con Vasilij Chernov, giudice della città di Sarapul. Con lui, l'anno seguente, mise al mondo una figlia, o figlio a seconda delle fonti, salvo poi invaghirsi di un soldato cosacco e sulla scia di questa distrazione pianificare la fuga verso un destino a lei più consono. Il passaggio dalla teoria alla pratica avvenne in una notte di marzo del 1807, quando, travestita da uomo, montò in sella al fidato Al-Kid e galoppò lontano da casa, decisa a diventare un soldato. Adottato il nome fittizio di Aleksandr Andreevich Aleksandrov, alias Conte Aleksandr Sokolov, raccontò a tutti di essere un nobile fuggito di casa per contrasti con la famiglia, riuscendo a farsi arruolare in un reggimento imperiale russo, quello degli Ulani, di origine polacca, e ritrovandosi subito nel vivo di uno scontro bellico epocale. Il conflitto a cui prese parte Nadezda rientrava nell'ambito delle guerre napoleoniche combattute da una coalizione guidata dai grandi regni europei contro la Francia di Napoleone Bonaparte, incoronato imperatore nel 1804 e smanioso di espandersi. Della coalizione faceva parte anche la Russia, alleata tra gli altri con Austria, Prussia, Spagna e Regno Unito, al cui servizio, già nel giugno 1807, Nadezda combatté in almeno 3 battaglie, una su territorio russo, Friedland, e 2 in area prussiana, Gutstadt e Heilsberg. In questi scontri prevalsero i francesi, ma Nadezda, seppure inesperta, si mise in mostra, per esempio sfidando il fuoco nemico per salvare la vita ad alcuni commilitoni. Grazie a questa impresa fu promossa luogotenente, ottenendo poi l'importante croce di San Giorgio che le fu consegnata dallo zar Alessandro I. La vera identità del conte Sokolov era intanto venuta a galla, dopo che il padre si era messo in cerca della figlia grazie ai suoi contatti e il sovrano era rimasto colpito dal coraggio di quell'amazzone russa che aveva abbandonato tutto e tutti per inseguire il proprio sogno. Nadezda tornò sui campi di battaglia in abiti maschili, continuando a battersi con valore fino al 1812, anno in cui partecipò sul suolo russo alle sfortunate battaglie di Smolensk, agosto, e Borodino, settembre, da cui uscì malconcia.

0: A costarle caro fu il secondo scontro, nel corso del quale fu colpita a una gamba da una palla di cannone, ritrovandosi inoltre con un trauma cranico e una mano quasi congelata per le bassissime temperature. Volendo continuare a combattere assieme ai suoi compagni, Nadezhda scelse di non far cenno ai superiori delle ferite riportate, evitando così di essere trasferita nelle retrovie per essere curata. Ma la dissimulazione durò solo pochi giorni, dacché le sue condizioni si aggravarono mettendola fuori gioco. Costretta a curarsi, non appena la sua salute migliorò, riprese le mansioni di prima, partecipando già nel 1813 a diverse operazioni e rimanendo poi nell'esercito fino al 1816, quando, su insistenza paterna, decise di congedarsi col grado di capitano tenente. Napoleone, intanto, era uscito di scena nel 1815, finendo in esilio a Sant'Elena, nell'Atlantico. Tornata alla vita privata, Nadezhda continuò sia a indossare abiti da uomo, sia a farsi chiamare Alexandre, anche se molti erano ormai a conoscenza della sua vera identità. Come prima cosa si dedicò alla stesura delle sue memorie. Capitò poi che, tramite il fratello, i suoi scritti finissero sotto gli occhi dell'illustre poeta e scrittore russo Aleksandr Sergeevich Pushkin, 1799-1837, il quale, rimastone impressionato, decise di pubblicarli a puntate sulla rivista letteraria Sovremmenik, il contemporaneo, da lui fondata nel 1836. Nella prefazione, il poeta definì Nadezhda una donna straordinaria. L'ex amazzone non si fermò alle memorie, e continuò a scrivere, dando alle stampe anche vari romanzi, di genere prevalentemente sentimentale, ma tutti connotati dalla presenza di carismatiche protagoniste femminili. Trascorsi gli ultimi anni di vita nella cittadina russa di Elabuga, in una casetta con giardino, dove oggi campeggia un suo busto, Nadezhda, alias Alexandre, chiuse gli occhi per l'ultima volta il 21 marzo 1866, quando, stando alle datazioni più accreditate, aveva circa 82 anni e mezzo. Fu sepolta, rigorosamente in abiti da uomo, con gli onori militari, e la sua figura continuò a costituire una preziosa fonte di ispirazione, sia per molte donne, insofferenti come lei ai precetti sociali, sia per storici, letterati, drammaturghi e cineasti, desiderosi di far conoscere quella rocambolesca storia rispolverata a scopo di propaganda in epoca sovietica, la storia di una donna fuori dal comune che, combattendo per difendere la propria patria, in anticipo sui tempi, lottò anche per affermare la propria identità di genere.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Il dolore è un salvavita. Ci segnala che qualcosa non va. Senza dolore non ci preoccuperemmo per la nostra salute e non ci accorgeremmo di ferite e traumi. Eppure i farmaci più venduti in Italia sono gli antidolorifici, a dimostrazione del fatto che almeno in Occidente la società moderna ha una paura eccessiva della sofferenza, percepita come un ostacolo che impedisce di vivere come si vorrebbe. Di Andrea Porta. Tra i primi 50 farmaci da banco più venduti in Italia nel primo semestre del 2022, 24 sono antidolorifici. Siamo colpiti da un'epidemia di dolori o siamo intolleranti verso qualsiasi forma di sofferenza fisica? probabilmente la seconda. Da tempo sociologi e antropologi sottolineano come la società occidentale abbia perso la capacità di tollerare il dolore fisico, ma in fondo anche quello psicologico. Nelle civiltà contadine del passato, la capacità di sopportare la sofferenza fisica era più elevata di oggi, spiega Giuseppe De Benedittis, professore associato di neurochirurgia all'Università di Milano e terapista del dolore. Quelle società sorriderebbero dei dolori di cui ci lamentiamo noi oggi. In altre parole, siamo sempre più fragili. Oggi imperversa l'algofobia, una paura generalizzata del dolore, scrive il filosofo coreano Byung-Chul Han in La società senza dolore, Einaudi. L'algofobia ha come conseguenza un'anestesia permanente. Si evita qualsiasi circostanza dolorosa. Laddove il dolore nel mondo cristiano ha sempre avuto un significato alto, quello di lasciapassare per la vita eterna, oggi è solo un impiccio che ci impedisce di vivere come vorremmo. L'esclusiva medicalizzazione e farmacologizzazione del dolore, aggiunge Han, lo rende un male insensato da affrontare armati di analgesici. Eppure il dolore ha un significato importante. Se è vero che nessuno sarebbe disposto a considerare un dono l'emicrania che ci assale nei momenti più sbagliati, il dolore resta un potente meccanismo ideato dall'evoluzione per segnalarci che qualcosa nel nostro corpo non sta funzionando. Senza dolore non ci preoccuperemmo per la nostra salute e non ci accorgeremmo di ferite e traumi. Esiste una patologia di origine genetica indicata come insensibilità congenita al dolore, spiega Fabrizio Benedetti, ordinario di neurofisiologia all'Università di Torino. I bambini che ne soffrono si procurano ferite e automutilazioni perché non provano dolore. Così difficilmente raggiungono l'età adulta. Il dolore è quindi un salvavita. Lo spiegava Paul Brand, chirurgo britannico che dedicò la sua vita allo studio e alla terapia della lebbra in India e che fu autore con il giornalista americano Philip Jensey del saggio The Gift of Pain, il dono del dolore, in cui illustrava la sua teoria del valore protettivo delle percezioni dolorose partendo proprio dai lebbrosi. I batteri che causano questa patologia possono condurre a un danneggiamento dei nervi, causa di insensibilità cutanea che giunge fino alla completa anestesia al dolore. Quando ci facciamo male, la sensazione dolorosa registrata dai nocicettori, le apposite terminazioni dei neuroni sensoriali distribuite in tutto l'organismo, passa attraverso il midollo spinale e raggiunge la corteccia cerebrale. Qui viene elaborata. Il dolore è infatti una percezione contemporaneamente fisica e psichica. Non a caso l'International Association for the Study of Pain lo definisce un'esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole associata a danno tessutale. Il dolore comprende sempre una componente sensoriale e una emotiva, aggiunge De Benedittis. Ce ne accorgiamo quando, di fronte a una sensazione dolorosa intensa, la psiche entra in allerta. Scatta la paura e l'attenzione viene totalmente catturata dal dolore, tanto da dimenticarci, o quasi, di ciò che avviene attorno a noi. Tuttavia, alcune condizioni dolorose possono mostrare una spiccata componente emotiva, come accade nella fibromialgia. In questa patologia, oggi in crescita, il dolore articolare, associato a debolezza e stanchezza, non sembra corrispondere a un reale danno delle articolazioni che appaiono sane. Si suppone che questo tipo di dolore abbia una componente psichica preponderante, pur essendo del tutto reale e non immaginario. Si calcola che tra il 30 e il 40% dei fibromialgici abbia alle spalle abbandoni o abusi, prosegue De Benedittis. In un certo senso la fibromialgia può essere vista come una somatizzazione di un evento psichico traumatico. La psiche può contribuire a modulare la percezione dell'intensità di qualsiasi tipo di dolore. È dimostrato, infatti, che l'interpretazione che diamo alla gravità della causa del dolore che proviamo ha un peso determinante. Così, ad esempio, un paziente affetto da tumore percepisce un mal di schiena causato da una metastasi, come più penoso di un mal di schiena della stessa intensità percepito da chi ha una semplice contrattura muscolare. D'altro canto, vale anche l'opposto. Il dolore è un'esperienza negativa che induce emozioni negative, quindi ha un impatto importante sullo stato psichico, spiega Benedetti. Se si soffre per un lungo periodo, l'insorgenza di uno stato depressivo è praticamente scontata. Secondo una meta-analisi pubblicata nel 2003 dagli Archive of Internal Medicine, un qualche dolore fisico è riportato come sintomo nel 65% dei soggetti affetti da depressione. E non a caso l'aumento della sensibilità al dolore rappresenta una avvisaglia precoce di questa condizione psichiatrica. Del resto, studi recenti mostrano che nella depressione sono rilevabili le stesse alterazioni biologiche ravvisabili nei soggetti affetti da dolore cronico. Specifici assetti ormonali e un incremento delle citochine proinfiammatorie circolanti, proteine responsabili tanto della flessione del tono dell'umore quanto del dolore collegato ai meccanismi infiammatori. Quantificare l'intensità del dolore è complesso perché è un'esperienza soggettiva. Nonostante l'avanzare della medicina e delle neuroscienze, il solo modo che abbiamo per capire il dolore di un'altra persona è chiederle di valutarlo, ad esempio su una scala da 0 a 10, spiega Benedetti. Accanto alle scale numeriche sono stati proposti altri sistemi per misurare il dolore in proporzione all'efficacia dei trattamenti antidolorifici. Ad esempio, nei bambini che mostrano una maggiore affidabilità nel descrivere il dolore che provano, si usano scale grafiche che fanno uso di faccine sorridenti e tristi per invitarli a dare un peso alla loro sofferenza. È anche complicato descrivere il tipo di dolore che proviamo. Proprio questa difficoltà ci spinge a impiegare una varietà di espressioni. Diciamo che un dolore è sordo, trafittivo, pulsante, aggiunge De Benedictis. Così inafferrabile lo definiamo quindi per mezzo di metafore e similitudini. Si tratta di analogie che richiamano esperienze comuni, come quelle della vista, dell'udito e del tatto, spiega Benedetti. Anche a scopo clinico si usano questionari che usano criteri semantici di questo tipo. Ad esempio, il questionario italiano del dolore, QID, sviluppato dallo stesso De Benedictis, è costituito da una scala di intensità e da una semantica che impiega termini per descrivere la tipologia di dolore distribuiti in 4 classi principali: sensoriale, affettiva, valutativa e mista. Si dice che alcune persone abbiano una soglia del dolore più alto o più bassa della media. In pratica, alcuni sopporterebbero il dolore meglio di altri. L'espressione è usata impropriamente, prosegue De Benedictis. In realtà indica la minima intensità di dolore percepibile, uguale per tutti. Altro è la tolleranza al dolore, cioè quanto riusciamo a sopportarlo. La tolleranza è individuale e dipende da fattori di natura genetica, psicologica, ma anche sociale. Ad esempio, le reazioni emotive dei paesi del Sud Europa sono maggiori rispetto al Nord Europa, spiega Benedetti. In generale si può dire che i paesi mediterranei sono più sensibili al dolore. Perciò comprendere il dolore di un soggetto implica anche la conoscenza del contesto in cui vive. Come infatti spiega il sociologo e antropologo francese David Le Breton in Esperienze del dolore, fra distruzione e rinascita, Cortina, gli interventi per trattare il dolore non possono essere solo medici, ma devono attingere a tutte le discipline e fare riferimento alle risorse dell'individuo nella sua globalità.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Quel che resta. Da legislatore, Napoleone modernizzò lo Stato, lasciandoci con il suo codice un'importante eredità. Di Federica Ceccherini. La mia vera gloria non è di aver vinto 40 battaglie. Quello che nulla distruggerà, che vivrà per sempre, è il mio codice civile, affermò Napoleone verso la fine dei suoi giorni, come si legge nel memoriale di Sant'Elena, pubblicato nel 1823 dal biografo Emmanuel de Las Cases. Parole profetiche, se si pensa che il cosiddetto codice napoleonico è alla base di gran parte dell'attuale legislazione europea e che alcune sue norme sono ancora applicate. Per quanto controversa sia la figura di Bonaparte, è innegabile che i principi della sua riforma, quali meritocrazia, uguaglianza di fronte alla legge, Stato e istruzione laici, tolleranza religiosa, amministrazione centralizzata, fisco efficiente e diritto di famiglia, abbiano influenzato profondamente l'Europa dell'Ottocento e del Novecento. All'indomani della vittoria di Marengo, il primo console di Francia cominciò a pensare a una nuova stagione di riforme. Napoleone comprese istintivamente che per funzionare con efficienza nel mondo moderno, la Francia aveva bisogno di un sistema standardizzato di legge e giustizia, pesi e misure uniformi, un mercato interno pienamente funzionante e un sistema di istruzione centralizzato, capace di consentire agli adolescenti dotati di tutti i ceti di accedere alle diverse professioni in base al merito e non alla nascita, scrive Andrew Roberts nel suo libro Napoleone il Grande. Nel 1800 Bonaparte nominò una commissione composta da esperti in materie giuridiche, presieduta dal giurista Jean-Jacques Régis de Camberger, con il compito di riordinare la giungla normativa in cui si trovava il paese. 14.000 nuovi decreti erano stati ratificati solo negli anni della Rivoluzione francese e a questi si aggiungevano 42 codici legali in vigore nelle varie regioni. La parola d'ordine divenne semplificazione. Non bisognerebbe sovraccaricarsi di leggi troppo dettagliate. La legge deve soltanto imporre un principio generale, affermò Napoleone al Consiglio di Stato. Il lavoro della commissione fu lungo e complesso, talvolta le discussioni andavano avanti dall'alba a notte fonda, ma dopo 3 anni l'obiettivo fu raggiunto. La Francia aveva un nuovo codice civile, un testo unico e scritto in maniera comprensibile. I diritti e i doveri del governo e dei suoi cittadini erano codificati in 2.281 articoli che riempivano 493 pagine di una prosa talmente chiara da far dire a Stendhal che ne aveva fatto la sua lettura quotidiana, prosegue Roberts. I punti chiave erano l'uguaglianza di tutti i cittadini francesi davanti alla legge, l'abolizione dei privilegi di nascita e la garanzia per ciascuno della libertà di culto in uno Stato laico. Napoleone partecipò in prima persona a 55 sedute su 107, soprattutto quelle riguardanti il diritto di famiglia, che gli stava particolarmente a cuore, intervenendo su questioni come il divorzio, le adozioni e i diritti degli stranieri. Bisognerebbe essere persone del XIX secolo per comprendere appieno quanto questa volontà di cambiare nel profondo la società francese attraverso le leggi fosse rivoluzionaria. La riforma era assai innovativa per l'epoca, eppure c'era qualcosa che a noi oggi appare terribilmente arretrato. Il codice era sessista e dominato da una forte tendenza al patriarcato. Un marito deve protezione alla moglie e la moglie obbedienza al marito, recitava l'articolo 231. Per Napoleone, infatti, le donne erano solo macchine per fare bambini e quindi concesse loro diritti assai limitati. Ben più numerosi i divieti. Era vietato loro testimoniare i processi, stipulare contratti o intraprendere azioni legali. Qualsiasi attività imprenditoriale o commerciale femminile avrebbe dovuto essere autorizzata dal capofamiglia. Anche il divorzio era all'insegna della disparità. La moglie poteva chiederlo soltanto allorché il marito avrà tenuta la sua concubina nella casa comune. Come dire, se l'amante non vive sotto il tetto coniugale, per il coniuge non vi è illecito. Mentre l'uomo poteva domandare il divorzio per causa d'adulterio. La separazione poteva essere consensuale, purché i coniugi si mettessero d'accordo e mantenessero il più stretto riserbo sulle motivazioni. I beni di famiglia erano amministrati dal marito in quanto la moglie, alla stregua di un minore, era considerata incapace di agire in autonomia. Tra le riforme, una delle più rilevanti riguardava l'eredità, che alla morte del padre doveva essere divisa in parti uguali tra tutti i figli maschi. Anche il matrimonio civile, legalizzato in epoca rivoluzionaria, entrò di diritto nel codice. Una novità assoluta della riforma fu proprio il fatto che la vita familiare non era più dominio della Chiesa, diventando un affare dello Stato. Il 21 marzo 1804 il codice napoleonico entrò in vigore nel paese, ma la sua applicazione andò ben oltre la Francia. Era prevista in tutti i territori dell'impero, conquistati o assoggettati dalla Spagna all'Italia, dal Regno di Westfalia ai Paesi Bassi. Il suo intento era quello di esportare il nuovo modello legislativo e amministrativo basato sui principi della Rivoluzione francese per porre fine alla tradizione giuridica dell'Ancien Régime, caratterizzata dalla frammentarietà delle regole e nella quale pesava più la consuetudine delle norme scritte. Napoleone voleva prendersi il merito di cambiare, modernizzandolo, il volto del vecchio continente. Inutile dire che era un progetto per cui si spese molto, anche attraverso i parenti che mise alla guida dei nuovi regni nati in Europa. Per Napoleone il codice civile aveva un valore universale. Egli non tollerò indugi nella sua introduzione nei territori, ha scritto lo storico Stuart Wolfe, nel libro Napoleone e la conquista d'Europa. L'operazione non era delle più semplici. Forti erano le resistenze da parte delle classi dirigenti e politiche dei paesi occupati, per le quali il codice era qualcosa di calato dall'alto e non una conquista, come era per i francesi. Per di più, Napoleone non aspirava soltanto a imporre l'uniformità di leggi, ambiva a mutare usi e costumi nei territori di conquista, per esempio introducendo l'uso dei salotti culturali tipici della Francia, prendendo ispirazione, diceva, da ciò che avevano fatto i romani nel loro impero. Bonaparte era convinto che non vi potesse essere una vera modernizzazione dello Stato senza una riforma fiscale, che doveva prevedere innanzitutto il contenimento del debito pubblico e un'equa distribuzione delle tasse. Era quindi necessario raccogliere in maniera sistematica i dati sui cittadini e valutare il patrimonio dello Stato. Nel 1812 in Francia fu istituito il catasto nazionale e la mappatura dei beni fondiari venne utilizzata come base per le imposte. Sulla scia delle idee illuministe, Napoleone promosse poi una riforma dell'istruzione secondaria, che divenne laica. La scuola, indipendentemente dall'appartenenza sociale di ciascuno, doveva essere meritocratica e aperta a tutti. O meglio, a tutti, purché di sesso maschile, visto che le donne ne erano escluse. Con le sue non proprio larghe vedute in termini di parità di genere, Napoleone pensava infatti che l'istruzione femminile fosse non soltanto inutile, dal momento che doveva solo pensare alla casa e ai bambini, ma che addirittura nuocesse loro, rendendole cattive, incostanti, civette e instabili. Nel maggio 1802 furono istituiti 45 licei di Stato, il cui obiettivo era formare soldati, amministratori e tecnici. Le materie erano greco, latino, retorica, logica, etica, matematica, fisica e lingue, mentre l'insegnamento religioso era ridotto al minimo. Tutto era militarizzato. La disciplina era rigida, le uniformi scolastiche, pantaloni e giacche azzurre, oltre a berretti tondi, venivano indossate fino a 14 anni e gli allievi erano raggruppati in compagnie con un sergente e quattro caporali, comandate dallo studente migliore, definito sergente maggiore, scrive Roberts. La riforma diede ben presto i suoi frutti. Solo una decina di anni dopo, nel 1813, le scuole francesi erano le migliori d'Europa. Ma non era finita qui. Se lo Stato regolava la vita del cittadino in tutte le sue fasi, se ne doveva occupare letteralmente dalla culla alla tomba. Con l'editto di Saint-Claude fu imposto lo spostamento dei cimiteri dalla città alla campagna, fuori dalle mura, per migliorare l'igiene cittadina. Le lapidi dovevano essere tutte uguali, senza decorazioni o segni distintivi. L'editto venne promulgato anche in Italia nel 1806, suscitando un acceso dibattito. L'idea che un uomo stimato potesse essere seppellito nello stesso modo di un malfattore scandalizzò intellettuali come Ugo Foscolo, che su questo scrisse dei sepolcri. Le riforme di Napoleone cambiarono davvero il volto dell'Europa e, oltre a lasciarci un'importante eredità, ebbero effetti irreversibili a livello politico e sociale. Da una parte nacquero i concetti identitari di nazione e di patria, mentre dall'altra l'ascesa della media borghesia accentuò il divario tra possidenti e nullatenenti, ponendo l'accento non solo sui privilegi di nascita, ma sulla proprietà. Divario che con il tempo portò al conflitto di classe dell'era industriale, come prefigurò Tocqueville nel 1847. La Rivoluzione francese, che ha abolito tutti i privilegi e distrutto tutti i diritti esclusivi, ne ha tuttavia lasciato sussistere uno, quello della proprietà. Non c'è alcun dubbio che ben presto si instaurerà la lotta dei partiti politici fra chi possiede e chi non possiede. Il grande campo di battaglia sarà la proprietà.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito ansa.it. L'intelligenza artificiale può prevedere il destino degli individui. Di Leonardo De Cosmo. Prevedere l'aspettativa di vita, oppure il futuro delle relazioni sociali di un individuo. È quanto dimostrato di poter fare l'algoritmo sviluppato da Sun Liman dell'Università Tecnica della Danimarca a Lyngby ed è scritto sulla rivista Nature's Computational Science. Questo sistema di intelligenza artificiale ha imparato a fare previsioni sui singoli individui dopo essere stato addestrato con i dati relativi a 6 milioni di persone, trasformandosi in uno strumento utile per prevedere il comportamento umano, ma che apre anche nuove questioni etiche. Si tratta di un'evoluzione molto interessante, un'applicazione a un contesto importante di una delle cose che l'intelligenza artificiale sanno fare meglio, ossia previsioni, analizzando grandi quantità di dati e identificare schemi a ripetizioni, ha detto all'ANSA il giurista esperto di robotica e interazione uomo-macchina Andrea Bertolini, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. In questi ultimi anni, le intelligenze artificiali hanno dimostrato come, usando algoritmi sofisticati, sia possibile imitare in modo pressoché perfetto alcune delle nostre capacità considerate fino a poco tempo fa una prerogativa umana, come la scrittura, il linguaggio o l'espressione artistica. Usando ora gli stessi algoritmi usati per emulare il linguaggio umano, i ricercatori danesi hanno provato a verificare se l'intelligenza artificiale sia in grado anche di prevedere alcuni aspetti della vita umana. Così come vengono codificate le relazioni tra le persone nel linguaggio, i ricercatori hanno codificato le relazioni tra alcuni aspetti della quotidianità, relativi alla salute, il reddito o luogo di residenza. Dai dati, relativi a 6 milioni di danesi, l'algoritmo ha provato a prevedere alcuni aspetti futuri, primo tra tutti la mortalità precoce, in particolare la sopravvivenza superiore a 4 anni tra le persone di età compresa tra 35 e 65 anni, e a determinare alcune caratteristiche della personalità legate alla sfera sociale, come la durata delle relazioni sentimentali. A livello di pura ricerca scientifica, ha aggiunto Bertolini, il lavoro dei ricercatori danesi non rappresenta un cambio di paradigma tecnologico, bensì un'applicazione su un settore nuovo dei tradizionali modelli linguistici, che ormai stiamo imparando a conoscere in molti ambiti. Al di là dei risultati che, osservano i ricercatori, sono stati piuttosto accurati, lo studio sottolinea soprattutto la necessità di discutere in modo aperto l'utilizzo nel mondo reale di tipologie di applicazioni come queste e dei possibili impatti sui diritti individuali. Di un modello previsionale di questo tipo si possono immaginare molte applicazioni, come la possibilità di avere una sorta di oracolo personalizzato, eticamente non diverso dalle previsioni dei tarocchi, ma scientificamente accurato, strumenti più affidabili per pianificare la spesa pensionistica o ancora per fissare il valore per l'acquisto di un immobile in nuda proprietà. Dal punto di vista giuridico, ha concluso il ricercatore italiano, sarà importante valutare davvero la capacità previsionale di tali modelli e di conseguenza definirne il contesto di utilizzo con maggiore precisione. Ovviamente sarà importante anche definire come e quali dati personali potrebbero essere usati.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Agosto 2022. C'è un super yacht bianco da 52 metri ancorato nel porto di La Spezia. È una delle barche più grandi mai costruite dagli storici cantieri navali San Lorenzo, che proprio a La Spezia hanno la sede principale. In particolare è il più grande yacht mai venduto dalla divisione asiatica della San Lorenzo, che ha sede a Singapore. Oltre ai 52 metri di lunghezza, il super yacht vanta il design degli esterni curati dall'Officina Italiana Design, 5 suite che possono ospitare molto comodamente 10 persone in un ambiente particolarmente lussuoso, oltre a 9 persone di equipaggio. È costruito su uno scheletro d'acciaio e di alluminio, con i ponti in alluminio, e può raggiungere la velocità di 16 nodi, oltre a poter immagazzinare fino a 15.000 litri di acqua potabile. Il punto di bianco, scelto per la colorazione, pare si ispiri alle scogliere di Santorini. Sul sito superyachts.com c'è ancora un articolo in cui il broker che ha seguito la vendita, Julien Solari, dice: «Sono particolarmente soddisfatto di questa vendita in quanto rappresenta l'inizio di un viaggio affascinante per questo proprietario che ha approfittato della disponibilità di una consegna rapida per il 52 Steel». È sempre un piacere lavorare al fianco di un proprietario durante la fase di progettazione e condividere idee mentre si guarda la costruzione prendere forma. Siamo entusiasti per il lancio della prossima estate e non vediamo l'ora di assistere a tanti momenti felici a bordo di questo nuovo yacht che navigherà in tutta l'Asia e oltre. Peccato che questo lussuosissimo yacht, costato oltre 50 milioni di dollari, non sia mai uscito dal porto. E non è mai uscito dal porto perché non è mai stato pagato. Il suo nome è Much Wow, un nome tratto dal mondo dei meme. È stato commissionato da due giovani star delle criptovalute, Su Zhu e Kyle Davis. E questa è la loro incredibile storia.

Suzu e Kyle Davis sono al momento in cui registriamo questa puntata irreperibili, inseguiti dai giudici e dai creditori di mezzo mondo, e sono gli autori di una delle peggiori catastrofi finanziarie degli ultimi anni, che con ogni probabilità è anche la causa della terribile crisi delle criptovalute in corso dall'inizio del 2022, un mercato che, secondo le parole dell'agenzia Bloomberg, si sta letteralmente dissanguando. L'improvvisa bancarotta della loro compagnia, la Three Arrows, oltre ad aver lasciato centinaia di milioni di dollari di debiti non saldati, inclusi 50 milioni del super yacht Machuau, ha provocato un effetto domino sul mercato delle criptovalute, che ha di fatto vaporizzato qualcosa come un trilione di dollari, una cifra che si fa fatica persino ad immaginare. Un milione di milioni, un 1 seguito da 12 zeri. Ma cominciamo dall'inizio. Suzu e Kyle Davis crescono e studiano ad Andover, in Massachusetts. Si conoscono proprio alla Phillips Academy, una scuola preparatoria all'università storica e molto selettiva, che accetta solo il 13% dei candidati, ma che garantisce un tasso di accettazione alle università più prestigiose dell'86%. A differenza della maggior parte degli studenti, Sue e Kyle non provengono da famiglie ricche o prominenti, ma dal ceto medio locale. A scuola non sono molto popolari, sembrano due tipi un po' strani, o forse sono solo molto timidi. Su viene dalla Cina, è arrivato negli Stati Uniti con i genitori che aveva solo 6 anni, e a scuola è famoso per la sua media di voti altissima e per l'incredibile numero di corsi extracurricolari che riesce a seguire. Riceve diversi riconoscimenti, sia per la sua abilità in matematica che nella scrittura, e non c'è alcun dubbio che è di gran lunga il primo della classe. Kyle è un ragazzo timido, un outsider, che fatica a inserirsi nella vita sociale della scuola. Grande appassionato di lingua e cultura giapponese, materia in cui eccelle, è uno studente modello, magari in modo non evidente come Su, ma comunque ben oltre la media. I due non sono molto legati al tempo, non sono amici, si conoscono solo di vista. È solo con il college che i due iniziano a frequentarsi molto di più. Il college nel quale Sue e Kyle iniziano a diventare amici è il Columbia, dove entrambi iniziano un corso di studi molto impegnativo, orientato alla matematica, e si iscrivono alla stessa squadra di squash. Sue si laurea con un anno di anticipo, summa cum laude, e si trasferisce a Tokyo, dove lavora nella compravendita di derivati finanziari per il Credit Suisse. E Kyle lo segue come stagista. Le loro scrivanie sono una a fianco all'altra, finché Su viene licenziato in seguito alla grande crisi finanziaria del 2008 e finisce a lavorare per la Flow Traders, una compagnia di Singapore che lavora sullo scambio finanziario ad alta frequenza. È qui che Su impara tutto quello che c'è da sapere sull'arte dell'arbitraggio finanziario. Ma che cos'è l'arbitraggio finanziario? Proviamo a spiegarlo per chi non è addentro ai meandri della finanza moderna. In sintesi, l'arbitraggio è un'operazione che consente di ottenere un profitto senza che ci sia alcun rischio per chi la realizza. Detto così, sembra una specie di miracolo, ma in realtà la parte difficile è scovare le operazioni giuste che senza rischi fruttino un guadagno, di solito piuttosto basso, all'operatore. Essendo operazioni prive di rischio, però, disponendo dei giusti capitali e di abbastanza mezzi, se ne possono fare moltissime, generando un profitto sicuro e garantito. Queste sono le operazioni di arbitraggio ad alta frequenza in cui la Flow Traders, ad esempio, è specializzata. Ma in pratica come funziona? Nella sostanza è molto semplice. Per fare un esempio concreto, supponiamo che ci siano due mercati della frutta in città. In uno si vendono le albicocche a 3 euro al chilo, nell'altro a 2 euro. Mi accorgo che nel primo mercato le albicocche scarseggiano e molti clienti le vorrebbero comprare. Allora corro nel secondo mercato, compro le albicocche a 2 euro e vado a rivenderle nel primo mercato, magari a 2,50 euro, così da essere certo di venderle tutte. In questo modo genero un profitto di 50 centesimi ogni chilo di albicocche, senza alcun rischio, dato che sono certo di venderle tutte. Sembra facile, ma ci devono essere diverse condizioni perché l'operazione abbia successo. Intanto le albicocche devono essere uguali, della stessa qualità, altrimenti rischio di non venderle, e non è facile trovare due mercati che vendono lo stesso identico prodotto a due prezzi diversi.
Ma se il tuo mercato è l'intero mondo finanziario internazionale, con un po' di fiuto ed esperienza, operazioni di questo tipo se ne possono trovare a migliaia. E anche se la differenza è minima, è pur sempre un profitto sicuro. L'arbitraggio, tra l'altro, contribuisce a calmierare i prezzi e ridistribuire le merci e i servizi. Nell'esempio dei mercati di frutta, infatti, succederà che nel mercato povero i miei continui acquisti di albicocche faranno salire il loro prezzo, mentre in quello ricco il mio prezzo aggressivo e l'abbondanza di albicocche lo faranno scendere. Nel mercato finanziario ci sono diversi prodotti che possono essere scambiati con questa logica, ma il prodotto perfetto in genere sono i derivati, ossia titoli il cui prezzo è matematicamente agganciato al prezzo di altri e quindi perfettamente interscambiabili con i titoli da cui derivano e viceversa. Tornando alla frutta, è come se io comprassi in un mercato vari frutti, albicocche, pesche, uva, mele, banane, e poi vendessi i cestini di frutta mista in un altro mercato. Essendo il prezzo dei cestini agganciato a quello dei frutti che lo compongono e viceversa, i due prodotti sono interscambiabili in modo piuttosto sicuro, ma è più facile che il prezzo del cestino e quello della somma dei frutti che lo compongono sia differente. È in questo tipo di scambi che Su diventa un vero esperto: comprare prodotti venduti leggermente sotto prezzo e rivenderli leggermente sovrapprezzo. In particolare Su è bravissimo sul mercato dei fondi negoziati in borsa, i cosiddetti ETF, che sono fondi di investimento che però possono essere scambiati come titoli di borsa e quindi venduti e comprati durante il giorno come titoli azionari, in genere senza costi di vendita. Insomma, il prodotto perfetto per essere venduto e comprato molte volte su mercati diversi, sfruttando le piccole differenze di prezzo.

ora dell'inefficienza di gran parte dei loro colleghi, del fatto che in quelle aziende l'impiegato possa perdere soldi non suoi senza troppe conseguenze. Secondo Su, le persone di talento non rimangono a lungo in quei baracconi colossali ma inefficienti, ma si dedicano ai fondi speculativi o si mettono in proprio. Su e Kyle hanno 24 anni quando decidono di aprire una loro azienda. D'altronde, come dichiarò Kyle Davis, non c'era molto da perdere a lasciare il loro lavoro. Con il loro talento, se le cose non fossero andate bene, ne avrebbero facilmente trovato un altro. Nel 2012, mentre entrambi vivevano temporaneamente a San Francisco, Sue e Kyle prosciugarono i propri risparmi e chiesero prestiti ai genitori per mettere insieme $1 milione, i fondi iniziali della Three Arrows Capital, la loro nuova azienda. Il suo nome, le tre frecce, deriva da un'antica leggenda giapponese in cui un guerriero insegna al figlio che l'unione fa la forza. Gli chiede di spezzare una freccia con le sue mani, una cosa molto facile, e poi di provare con tre frecce insieme. Impossibile. Solo che Sue e Kyle sono solo due, e forse questo poteva far capire che già dal principio nella loro struttura mancava qualcosa di essenziale. In meno di due mesi Sue e Kyle raddoppiano il loro capitale. I due decidono di spostare la propria sede a Singapore, che non ha tasse sul capital gain, ossia sui guadagni derivanti da operazioni finanziarie, e nel 2013 registrano la compagnia con l'idea di abbandonare i passaporti americani e diventare cittadini locali. Su parla perfettamente cinese e inglese e si muove altrettanto bene nel panorama sociale della grande città orientale, ospitando eventi con partite di poker e di scacchi. Ma il loro problema è che la Three Arrows ha raggiunto un limite di crescita che sembra insuperabile. La vera difficoltà per fare il salto di qualità in breve tempo è raccogliere grossi investimenti da altrettanto grandi investitori. Ma la Three Arrows è una società nata da un anno, non è accreditata in alcun modo ufficiale e i grandi investitori non hanno certo intenzione di finanziarla, a prescindere dai risultati ottenuti o promessi. Ma la loro abilità viene alla fine premiata e riescono a introdursi in un mercato di nicchia molto esclusivo e di difficile accesso, di solito riservato alle grandi banche e ai loro affiliati. Si tratta dell'arbitraggio sui derivati dello scambio monetario di valute estere emergenti. Si tratta di prodotti finanziari legati all'andamento futuro del prezzo di piccole valute emergenti, come ad esempio il baht thailandese o la rupia indonesiana, il cui mercato è spesso abbreviato con FX. In quel periodo il mercato degli FX si stava spostando su piattaforme elettroniche e in questa fase di transizione era facile trovare piccole differenze di prezzo quotate da banche differenti, su cui giocare con operazioni di arbitraggio. Una delle loro operazioni preferite era cercare piccoli errori nelle quotazioni che le banche emettevano e sfruttarle per racimolare frazioni di centesimo per ogni dollaro scambiato. Una strategia che le banche detestavano, perché sfruttava errori che normalmente non venivano notati e di fatto portava via denaro che altrimenti sarebbe rimasto nelle loro tasche. Non solo, spesso le banche chiedevano alla Three Arrows di annullare le operazioni effettuate su quotazioni errate, ma Sue e Kyle non concedevano mai questa possibilità. D'altronde era proprio sugli errori nelle quotazioni che si basava il loro business più efficace. Questo ovviamente non gli procurò una buona nomea nel circuito bancario. Nel 2017 infatti le banche cominciarono a tagliarli fuori da questo mercato. Quando la Three Arrows chiedeva una quotazione, semplicemente non gliela fornivano e quindi non potevano più operare gli scambi. Sue e Kyle avevano giocato sporco in un mercato di nicchia in cui erano entrati quasi miracolosamente e ora i grossi giocatori, stanchi dei loro trucchetti, li stavano sbattendo fuori. Ed è a questo punto che Sue e Kyle devono trovare un altro mercato da sfruttare, e ce n'è uno che sembra fatto apposta per loro, quello delle criptovalute.

Delle criptovalute si parla tanto e se ne è parlato tanto, ma forse vale la pena di spendere due parole sul tema prima di continuare per cercare di capire meglio cosa sono e come funzionano. Una criptovaluta è un sistema in cui un gruppo di persone si mette d'accordo per usare dei codici virtuali informatici come se fossero soldi e quindi con la possibilità di spenderli per comprare beni o servizi, oppure per essere scambiati come le norme.

normali valute. In pratica, tu metti dei soldi veri e il sistema ti restituisce un codice univoco che corrisponde ai soldi virtuali che hai acquistato, con un tasso di cambio che, come tutte le valute, può cambiare anche molto nel tempo. Puoi comprare una criptovaluta ad un valore di $100 per una criptomoneta e dopo una settimana quella moneta virtuale può valere $1000, $1 milione o niente. Non ci sono garanzie, lo scambio è completamente libero e tutto dipende dal valore che le normali leggi di mercato attribuiscono a quella criptomoneta. Una volta acquistati, i soldi virtuali sono tuoi e nei limiti che sono imposti da ciascun sistema di criptovaluta ci fai quello che vuoi. Li spendi dove sono accettati, li conservi sperando che il valore cresca, li vendi, li scambi e così via. A parte l'assenza di un supporto fisico come la carta o il metallo per rappresentarle, le criptovalute non sarebbero molto diverse dalle valute normali, ma c'è una grande differenza. Invece di essere emesse da un ente centrale che tiene traccia di tutte le transazioni per sapere, in assenza di un titolo fisico come le banconote o monete, chi possiede le criptovalute in questo momento e chi no, questo sistema di registro generale è tenuto da una blockchain, un sistema informatico diffuso in cui diversi nodi, tutti di uguale importanza, contribuiscono a tenere aggiornato in tempo reale il libro mastro di tutte le transazioni. Ma chi paga il costo di questa infrastruttura che necessita di una notevole e sempre crescente capacità di calcolo per tenere aggiornato in modo sicuro e irreversibile il libro mastro di una criptovaluta? Il sistema è mantenuto da dei volontari che possono liberamente partecipare alla tenuta di questo grande registro, usando il proprio o i propri computer per svolgere le operazioni di cifratura e aggiornamento. Questa attività volontaria si chiama mining e viene ricompensata con una certa quantità della criptovaluta stessa che contribuiscono a mantenere. Più potenza di calcolo metti a disposizione, più criptovaluta ti viene riconosciuta. Tecnicamente il sistema, pur con tutte le fragilità di un'infrastruttura telematica, funziona, ma dal punto di vista finanziario ha diversi problemi, primo fra tutti la sua estrema volatilità. Non essendo garantite da nulla se non il libero accordo tra le persone, le criptovalute sono soggette a repentini cambi di valore in base alle sensazioni del mercato. Non c'è niente di oggettivo che può far prevedere l'andamento di una criptovaluta, quindi basta un minimo messaggio negativo per scatenare una vendita di massa con un crollo del valore relativo e basta un minimo segno di ripresa perché tutti ripigliano ad acquistarle sperando di guadagnarci. In questo scenario altamente imprevedibile, i social media giocano un ruolo fondamentale. Basta che qualcuno accreditato su Twitter, che è la principale piattaforma di comunicazione per le criptovalute, perché molto ricco o ritenuto un esperto, indichi l'intenzione di vendere una valuta o ne parli semplicemente male perché si scateni una vendita in massa. Così come basta che un'altra figura di spicco comunichi di voler investire in una certa criptovaluta che si scatena una corsa all'acquisto che ne fa schizzare in alto il valore. Essendo fondamentalmente basate sul nulla, le criptovalute sono influenzate e influenzabili al massimo livello, molto più delle valute fisiche, che hanno comunque alle spalle stati e banche a sostenerle, e anche più delle azioni di borsa, che hanno comunque un legame con delle aziende reali. Per questa ragione le criptovalute hanno una storia ciclica, dove a periodi di crescita che incentivano l'acquisto generando altra crescita si alternano periodi di crollo improvviso, quando si raggiunge il tetto di un valore in cui chi le possiede inizia a vendere, generando un fuggi-fuggi generale. Prendiamo ad esempio il Bitcoin, la prima criptovaluta della storia, ormai in circolazione da 13 anni. Nel 2017 un bitcoin valeva $20,000 per poi crollare a soli $3,000 nel 2018, trascinando con sé anche centinaia di altre criptovalute più piccole sul mercato. Ed è proprio nel 2018, nel momento di valore più basso del mercato, che la Three Arrows di Sue e Kyle, in cerca di un nuovo mercato dopo essere stata esclusa da quello degli FX, inizia ad investire in modo massiccio in criptovalute. Aver azzeccato con così preciso tempismo il punto più basso del ciclo di valore fa istantaneamente di Sue e Kyle degli eroi e dei guru nel mondo delle criptovalute, disperatamente in cerca di figure autorevoli in grado di dare indicazioni ai navigatori meno esperti di questo mare burrascoso e imprevedibile. Fu solo fortuna, fu abilità e colpo d'occhio? Fu il loro stesso investimento a far invertire il segno della crisi? Non lo sapremo mai.
Ma fatto sta che immediatamente Sue e Kyle, con i loro account su Twitter, diventano il faro e il punto di riferimento di migliaia e migliaia di piccoli criptoinvestitori e anche di diversi insider aziendali che cercano di orientarsi in un mercato che può essere incredibilmente profittevole, ma in cui fondamentalmente nessuno o quasi sembra capirci davvero qualcosa. La Three Arrows usa due strategie principali per arricchirsi nel mondo delle criptovalute. Una è applicare le classiche tecniche dell'arbitraggio, ossia comprare criptovalute in un mercato dove i prezzi sono più bassi e poi rivenderle in altri stati, come la Corea del Sud, dove i prezzi sono più alti. L'altra è il cosiddetto hedging, un sistema che tende a proteggere il capitale qualsiasi sia l'andamento del mercato, comprando ad esempio da una parte Bitcoin al prezzo attuale e vendendo i loro futures dall'altra. In questo modo, comunque vadano le cose, si guadagna una piccola percentuale rispetto all'investito, ma praticamente senza rischi. Se il Bitcoin sale, si possono vendere i Bitcoin acquistati e fare un profitto. Se scende, saranno le vendite dei futures a coprire la perdita. Ma una strategia del genere ha un solo difetto: richiede enormi capitali per generare profitti significativi. Enormi capitali che la Three Arrows deve farsi prestare, pagando degli interessi che erodono ulteriormente il piccolo margine di profitto delle transazioni. Servono quindi ancora più capitali per crescere e sono quindi necessari sempre più investitori. Per attrarre capitali, Sue e Kyle decidono di sfruttare la loro fama di super esperti su Twitter e iniziano un piano per gonfiare il mercato con previsioni molto ottimistiche sul futuro delle criptovalute, cercando di incentivare in ogni modo il mercato stesso a investire. Su, in particolare, arriva ad avere 570.000 follower su Twitter e tramite questa piattaforma inizia a diffondere una teoria che genera un enorme interesse nel mondo dei potenziali piccoli e medi investitori, quella del super ciclo delle criptovalute. Secondo Su, stava iniziando un periodo incredibile per le criptovalute, un super ciclo di sola crescita che avrebbe portato il loro valore a milioni di dollari per criptomoneta. Chiunque non si fosse aggregato investendo in questo momento straordinario della storia finanziaria mondiale se ne sarebbe pentito per tutta la vita. I primi ad arrivare sarebbero stati i più fortunati, destinati a diventare milionari in poco tempo. Bisognava fare presto. Nessuno può prevedere le incredibili opportunità che il mercato finanziario offre, e solo guardando indietro ci si può mangiare le mani pensando al fatto che con pochi dollari investiti al momento giusto ora si potrebbe essere ricchi sfondati. Ma ora non c'è nemmeno la scusa dell'incertezza. Su Zhu, il massimo esperto di acquisto di criptovalute del web, sta dicendo a tutti che dopo aver indovinato il minimo storico del Bitcoin è in grado di prevedere la più grande crescita e quindi la più grande possibilità di speculazione finanziaria di tutti i tempi. Basta comprare subito tutto il possibile e aspettare.

Siamo nel 2020 e i fondi della Three Arrows si riempiono di milioni e milioni di dollari. Sue e Kyle lanciano una serie di progetti collaterali, fondando nuove criptovalute. Non importa in quale investite, dicono, saliranno tutte. Chris Bernieski, il cofondatore di una compagnia di criptovalute, scrive che all'epoca, in realtà, Sue e Kyle stavano facendo quello che in slang americano viene chiamato spray and pray. In sostanza stanno sparando a casaccio sperando di centrare l'obiettivo. Eppure qualcosa che non va c'è. E qualcuno se n'è già accorto nel 2019, quando la Three Arrows tentò di vendere una compagnia di criptovalute, la Deribit, con un valore stimato di 700 milioni di dollari. Ma quando alcuni investitori, insospettiti dal prezzo esorbitante, fecero dei controlli accurati, si scoprì che il valore reale della Deribit era di soli 280 milioni di dollari. Questo tentativo di fare una vendita con un margine enorme e irragionevole lasciò interdetti molti investitori, che persero fiducia nella Three Arrows, una società che gestisce fondi di investimento non dovrebbe mai cercare di approfittarsi troppo della fiducia dei propri investitori. Don't bite the hand that feeds you, dicono gli americani, non mordere la mano che ti nutre. Nonostante i dubbi, però, nel 2020 la Three Arrows va alla grande, anche grazie alla pandemia. Negli Stati Uniti la Federal Reserve stava pompando denaro nell'economia americana e il governo di Trump stava erogando i famosi stimulus check, gli aiuti economici ai cittadini che in molti casi finivano investiti proprio in criptovalute. Alla fine del 2020 il Bitcoin valeva 5 volte tanto la sua quotazione di marzo. Per molti, moltissimi investitori, quello era il segno che la teoria del superciclo delle criptovalute era vera e che si era appena l'inizio di una crescita inimmaginabile. La Three Arrows si presentò al suo report annuale con un risultato incredibile, più 5.900%. Alla fine del 2020 il loro bilancio presentava 2,6 miliardi di dollari di attivo contro 1,9 miliardi di passività. Una grande fetta del suo business derivava dalla GBTC, la Grayscale Bitcoin Trust, una forma di Bitcoin scambiata come le azioni di borsa, in grado di accumulare 2 miliardi di dollari di investimenti. Sue e Kyle ovviamente incoraggiavano tutti su Twitter ad acquistare GBT, dicendo che era l'unica cosa saggia da fare. A proposito di Twitter, sul social media le figure di Sue e Kyle diventano sempre più estreme, con i tipici eccessi dei miliardari eccentrici, fisici super palestrati, personal trainer, diete personalizzate, esternazioni arroganti e giudizi spietati su tutti gli amici e conoscenti del loro passato, rimasti indietro ai loro occhi e guardati dall'alto in basso, come un monarca assoluto del 1700 avrebbe guardato all'ultimo dei suoi sudditi. Come è facile immaginare, anche lavorare alla Three Arrows non è per niente facile. Gli impiegati sono maltrattati, i meriti non sono riconosciuti e chi sbaglia viene coperto di insulti e punito anche economicamente. In compenso nessuno sa esattamente cosa faccia la Three Arrows e quanto guadagni, o anche solo quanti soldi sposti, a parte Sue e Kyle, che sono gli unici ad avere accesso alle chiavi per effettuare le transazioni più importanti. Qualcuno a Singapore inizia persino a paragonarli ai personaggi di Wolf of Wall Street. Anche se tecnicamente non sono ancora miliardari, Sue e Kyle iniziano a comportarsi come tali. A settembre 2020 Sue acquista una tenuta da 20 milioni di dollari intestandola alla moglie. L'anno dopo ne compra una da 35 milioni di dollari per la figlia. Anche Kyle compra una grande tenuta di lusso, ma non riuscirà mai ad abitarla e rimarrà in ristrutturazione. Nella coppia Sue è il nerd introverso e geniale. Kyle si occupa maggiormente delle relazioni pubbliche, con un gusto tutto hipster e alla moda che lo rende piuttosto popolare. La Three Arrows è diventata un gigantesco imbuto in cui finisce una quantità di soldi sempre maggiore, per certi versi quasi incalcolabile. Ma non è mai abbastanza. Ora iniziano a farsi prestare criptovalute da chiunque, con un progetto definito finanza decentralizzata, in cui la Three Arrows offre interessi più alti dei normali canali a chi deposita le proprie sostanze presso i suoi fondi. Impiegati, amici e varie persone molto ricche depositano tutti i loro risparmi in questi fondi. Tutti prestano e depositano fondi nella Three Arrows, senza nemmeno preoccuparsi di verificarne la solidità e le garanzie,
tanta è la fama di eccellenza della compagnia. E quando qualcuno chiede delle garanzie, gli viene offerto un interesse ancora più alto, prendere o lasciare. All'inizio del 2021 qualcuno comincia a notare che la voracità di denaro della Three Arrows ha qualcosa che non va. Sembra una macchina che deve divorare sempre più denaro per sostenersi ed è costantemente e disperatamente alla ricerca di nuovi fondi. I guai cominciano a diventare seri proprio in quel periodo e iniziano proprio dal gioiello di famiglia, la GBTC. Se nei primi tempi l'idea era innovativa e priva di concorrenza e quindi gli investitori la sceglievano preferendola al Bitcoin puro per la comodità e la facilità d'uso, con il crescere di altre piattaforme e sistemi sempre più efficienti, il vantaggio di usare GBT invece di Bitcoin divenne rapidamente nullo e poi tragicamente negativo. Sue e Kyle sapevano di questo rischio fin dal 2020. In una puntata di un podcast, Kyle aveva ammesso di aspettarsi che quel tipo di scambi sarebbe scomparso nel tempo, ma poi chiese di cancellare quella frase dal podcast. Nell'autunno del 2020, Sue e Kyle ebbero anche una finestra per uscire dalla trappola della GBTC, ma incredibilmente non colsero l'opportunità. Nella primavera del 2021, però, la situazione per un attimo sembrò riprendersi, quando il Dogecoin, una criptovaluta inventata per scherzo da Sue e Kyle, ispirata ad un meme, lo stesso del superyacht, ebbe una impennata impensabile di vendite grazie all'appoggio completamente irrazionale di Elon Musk su Twitter, portando il Dogecoin alla sbalorditiva quotazione di $60,000. Ad agosto però arrivò un'altra mazzata. Le due compagnie che svolgevano gran parte delle operazioni di gestione del rischio della Three Arrows, basate ad Hong Kong, lavorando dalle 80 alle 100 ore a settimana, si ritirarono contemporaneamente. Era anche quello un segno che si stava avvicinando un disastro economico irrimediabile, soprattutto quando si iniziò a capire che molte delle garanzie offerte dalla Three Arrows erano fittizie o che lo stesso asset era stato dato a garanzia di diversi prestiti. A gennaio del 2022, quando la Three Arrows era in una situazione già al limite del collasso, arrivò il criptoinverno. Cos'è il criptoinverno? Quello che tutti temono nel mondo delle criptovalute e proprio quello che il superciclo doveva scongiurare, un periodo di crollo verticale di tutte le quotazioni. Qualcuno ha detto che in confronto al mercato delle criptovalute la borsa è un gioco da bambini e almeno per i rischi e l'imprevedibilità è sicuramente vero. Nel tentativo di salvare la compagnia, Sue e Kyle fanno quello che tutti i giocatori d'azzardo fanno quando stanno perdendo. Cercano il colpo grosso per rifarsi. E come la maggior parte dei giocatori d'azzardo, questo è l'inizio della loro fine. A febbraio del 2022, Sue e Kyle puntano tutto, precisamente $200 milioni, su una nuova criptovaluta emergente, Luna, creata da Do Kwon, uno sviluppatore coreano uscito da Stanford, dall'ambiguo fascino fatto di genialità e una certa dose di arroganza. Intanto, Sue e Kyle pianificano di abbandonare Singapore, spostano molti dei loro fondi nelle isole vergini britanniche e annunciano di volersi spostare a Dubai. Ai primi di maggio, Luna, la criptovaluta che avrebbe dovuto salvare la Three Arrows, collassa ad un valore prossimo allo zero, vaporizzando $40 milioni nel giro di pochi giorni. Agganciata a Luna c'è una stablecoin, una criptovaluta che dovrebbe, almeno in teoria, garantire maggiore stabilità rispetto alle fluttuazioni tipiche di questo mercato. Ma con un collasso a zero del valore principale, anche la stablecoin, chiamata Terra USD, precipita. Le holdings di Three Arrows su Luna, che prima valevano quasi $500,000, ora valgono $604. La spirale mortale si è aperta. E Scott Odell, responsabile finanziario di blockchain.com, chiama la Three Arrows per sapere quanto è grave la botta di Luna sul suo portafogli e viene rassicurato. «Ok», risponde Scott, «allora vorrei ritirare subito i miei $270 milioni e vorrei che fossero pagati in dollari o stablecoins». La risposta, resa pubblica da blockchain.com, è solo una serie di farfugliamenti senza senso. Il giorno dopo Kyle rassicura Odell dicendogli che la Three Arrows ha $2.387 miliardi in gestione e che può stare tranquillo,
ma lo minaccia di boicottaggio se ritirerà il suo prestito. A quel punto, alla blockchain.com hanno la certezza che qualcosa non va, qualcosa di grosso. A fine maggio, Su scrive un tweet che può essere letto come il suo epitafio finanziario. La tesi del superciclo finanziario era disgraziatamente sbagliata. A quel punto la Three Arrows si comporta come qualunque azienda che sta affondando, cerca di non far apparire nulla ufficialmente e inizia a farsi prestare soldi da qualcuno per saldare i debiti di qualcun altro e così via, in una spirale di indebitamento sempre peggiore. E dall'altra parte inizia la grande corsa a vendere, a liberarsi dei prodotti per limitare i danni e incassare i propri prestiti e investimenti prima che sia troppo tardi. La situazione degenera rapidamente, fino al crash totale della Three Arrows. A quel punto tutto inizia a farsi convulso e confuso. 32 milioni di euro finiscono su un conto alle Cayman e non si sa che fine abbiano fatto. Alcuni teorizzano che negli ultimi momenti disperati Su e Kyle abbiano raccolto soldi da ogni fonte, inclusa quella del crimine organizzato. Questo potrebbe essere uno dei motivi, se non il motivo principale, per cui ora si stanno nascondendo. I danni diretti, ma anche indiretti e collaterali del loro fallimento, dovuto a sua volta a una condotta spregiudicata e rischiosissima in un mercato instabile e pieno di insidie, sono a tutt'oggi incalcolabili. La crisi delle criptovalute, di cui si stima siano responsabili al 70-80%, ha già vaporizzato $1 trilione, ma potrebbe distruggerne altri 2, mentre gli analisti prevedono che il lungo inverno delle criptovalute durerà almeno 2 anni. Su e Kyle avevano dichiarato in un'intervista a Bloomberg di volersi trasferire a Dubai al più presto. Molti amici, e soprattutto ex amici, dicono che sono già lì. D'altronde, Dubai avrebbe una caratteristica molto interessante per Su Zhu e Kyle Davis. Il suo governo non ha alcun trattato di estradizione né con Singapore né con gli Stati Uniti. Il 22 luglio 2022, da una località sconosciuta, hanno rotto il silenzio con una lunga dichiarazione in cui si focalizzano sulle proprie perdite più che sui danni provocati dal loro fallimento e negano di aver sottratto fondi per uso personale. Al momento i liquidatori hanno recuperato solo $40 milioni di asset contro i quasi 3 miliardi di debiti diretti e le loro parole non lasciano spazio a molti dubbi. È diventato chiaro, hanno dichiarato, che nonostante fossero insolventi continuavano a prendere soldi in prestito in un meccanismo che aveva assunto le forme del classico schema Ponzi. Paragonarli a Bernie Madoff, il banchiere e autore della più grande truffa finanziaria di tutti i tempi, non è forse così fuori luogo.

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La cultura permette di distinguere tra bene e male, di giudicare chi ci governa. La cultura salva. Claudio Abbado.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento, e suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
3: Va ora in onda il racconto.
4: La minestra di pietre, liberamente ispirato a un racconto popolare.

Dicembre 1918. La Grande Guerra è finita. Il soldato Antonio Ricci torna a casa. Da due giorni cammina attraverso la montagna. È stanco ed affamato. Mentre scende lungo un sentiero, vede in lontananza del fumo. Ci deve essere un villaggio poco lontano, pensa contento. Finalmente posso mangiare qualcosa e forse riesco a trovare anche un posto per dormire al caldo. Quando si avvicina, vede solo poche case, disposte intorno ad una piccola piazza con una fontana in centro. Il piccolo villaggio sembra deserto. Non c'è nessuno in strada. Si dirige verso la fontana, beve l'acqua fresca e si lava il viso. Poi si avvicina alla prima casa e bussa ad un vecchio portone di legno. «Chi è?» dice una vecchietta dai capelli bianchi che si affaccia alla finestra del primo piano. «Buongiorno, signora!» esclama il soldato. «Mi chiamo Antonio, sono un soldato. Torno dalla guerra e non mangio da due giorni. Ha un po' di cibo? Qualunque cosa. Mi basta anche un piccolo pezzo di pane. Mio caro figliolo, mi dispiace molto. In casa ho solo qualche carota. Se vuoi ti posso dare una carota. La guerra, purtroppo, ci ha portato via tutto». Il soldato rimane commosso dalla generosità della signora anziana, che, anche se non ha quasi niente, vuole dargli una carota. «La ringrazio molto, signora, lei è tanto gentile, ma non posso accettare. Arrivederci, cara signora». Bussa ad un'altra porta, questa volta apre un uomo. Anche se non è vecchio, sembra molto pallido e malato. Il soldato chiede qualcosa da mangiare. «Sono mortificato», dice l'uomo, «ma in casa non ho cibo. Ti posso offrire un bicchiere di vino. Pensa che in casa ho ancora una damigiana di vino e non ho neanche un pezzo di pane. Prima della guerra avevo un terreno e tutti gli anni facevo il vino. Ma adesso i miei figli sono andati in guerra. Mia moglie è morta. Io sono troppo stanco e malato. Non riesco più a zappare la terra. Mi rimane solo questa damigiana. Ma vieni, entra. Vieni a bere un bicchiere di vino con me». «Lei è molto gentile, signore. Ma non mangio da due giorni e ho paura che se bevo un bicchiere di vino poi non riesco più ad alzarmi». Il soldato prova ancora bussando alla porta di un'altra casa. Apre una giovane donna con un bambino in braccio. Dietro di lei ci sono altri due bambini, molto magri e pallidi. Questa volta il soldato non ha neanche il coraggio di chiedere del cibo. «Buongiorno, signora. Mi può dire se c'è un posto dove posso passare la notte? Sono molto stanco e vorrei dormire un po', ma fuori fa troppo freddo». «Certo, giovanotto, vede l'ultima casa in fondo, quella con il portone verde?» dice la donna indicando con la mano una casa di pietra poco lontano. «Ci abitava una donna anziana. È morta il mese scorso e adesso non c'è nessuno. Dentro c'è il camino e forse anche la legna, così può accendere il fuoco e riposarsi al caldo». «Fantastico, grazie mille, signora. Non c'è di che». Antonio è contento. Non è riuscito a trovare da mangiare, ma almeno può riposare in un posto tranquillo e al caldo. Si avvia verso la casa di pietra. Per fortuna il portone non è chiuso a chiave e così riesce ad entrare. C'è una grande stanza con un tavolo in centro e alcune sedie. In fondo un camino e sul suo lato della legna accatastata e un pentolone appeso al muro. C'è anche una credenza e Antonio guarda subito all'interno del mobile nella speranza di trovare qualche resto di cibo, forse del riso, della pasta, dei fagioli o anche solo una crosta di formaggio e un pezzo di pane duro. Ma non c'è niente. Ci sono i piatti, i bicchieri, le posate, ma niente cibo. «Quanto sa essere crudele il destino», pensa Antonio. «C'è un bel camino con la legna per accendere il fuoco, un pentolone e tutto quello che serve per imbandire una tavola, ma non c'è niente da mangiare». Vede un lettino in fondo alla stanza, posa per terra il suo zaino e si butta sul lettino. Prima di accendere il fuoco vuole riposare almeno qualche minuto. Dal lettino guarda quella grande stanza vuota. Immagina il fuoco acceso che scoppietta, una pentola che bolle allegramente ed emana nella stanza un buon profumo di minestra. Con la sua fantasia immagina tante persone sedute a tavola, persone allegre che mangiano, scherzano, ridono e cantano. Antonio sorride, pensando alla sua famiglia e al Natale che si avvicina. All'improvviso ha un'idea. Si alza di scatto dal letto e corre verso il caminetto.
mette la legna nel caminetto e accende il fuoco. Poi prende il pentolone appeso alla parete e esce di casa. Va verso la fontanella e riempie d'acqua il pentolone. Ritorna in casa e mette il pentolone pieno d'acqua sul fuoco. Poi esce di nuovo di casa e inizia a guardare per terra. Rimane così per molto tempo. Si muove lentamente, guardando per terra con attenzione. Una bambina curiosa si avvicina. «Ciao, soldato, cosa cerchi?» «Ciao, bambina, sto cercando delle pietre.» «Ci sono tante pietre per terra, perché non le prendi?» «Cerco delle pietre speciali.» «E come sono queste pietre speciali? A cosa ti servono?» «Servono a preparare una minestra di pietre.» «Una minestra di pietre? E com'è? È buona?» «Buonissima.» «E dove hai imparato a cucinarla?» «Io non ho mai visto nessuno preparare una minestra con pietre.» «Prima della guerra facevo il cuoco. Sono bravo in cucina. Quando ero al fronte c'era poco da mangiare. Così ho inventato la minestra di pietre.» Per qualche minuto Antonio continua a cercare, finché esclama: «Ma eccola qua! Finalmente una pietra speciale, proprio quella che cercavo.» La bambina si avvicina per guardare la pietra. «Guarda questa pietra», dice il soldato. «Ha un bel colore rosso bruno come la carne e tante venature bianche come il grasso.» «È vero», risponde la bambina. «Questa è la pietra adatta alla minestra.» La bambina comincia a cercare altre pietre uguali e dopo un po' ne trova una. «Va bene questa?» chiede la bambina. «Brava, hai trovato un'altra pietra speciale.» Dopo aver raccolto 6 o 7 pietre, il soldato dice: «Adesso ho abbastanza pietre, vado a preparare la minestra.» «Posso venire anch'io per vedere come fai?» domanda la bambina. «Certo, vieni con me in casa.» Antonio mette le pietre nel pentolone con l'acqua che bolle. Dopo un po' assaggia l'acqua con il cucchiaio. «Manca il sale!» esclama Antonio. «Peccato, senza sale la minestra non è molto buona.» «Lo vado a chiedere alla mamma», dice la bambina, ed esce di corsa. Dopo alcuni minuti la bambina ritorna insieme a sua madre. «Giovanotto, mia figlia mi ha detto che sta preparando una minestra di pietre. Le ho portato il sale e anche un po' di olio e pepe. Si possono mettere anche le patate? Se vuole ho qualche patata.» «Ma certo, signora, le patate vanno benissimo. Con la zuppa di pietre ci sta bene tutto. Chiami il resto della sua famiglia, così possiamo mangiare insieme. Anzi, chiami anche gli altri abitanti e dica a tutti di venire ad assaggiare la minestra di pietre.» Dopo qualche minuto iniziano ad arrivare gli altri abitanti del piccolo borgo. Ognuno porta qualche piccola cosa: un cavolfiore, 3 zucchine, alcune carote, una manciata di lenticchie, un sacchetto di riso. Una signora porta alcune erbette aromatiche appena raccolte nel suo orto e l'uomo che gli aveva offerto da bere arriva con 2 fiaschi di vino. «Figliuolo», dice un'anziana donna, «in casa ho solo quest'osso di prosciutto, forse può andar bene per la minestra.» «Ma certo, l'osso di prosciutto ha un gusto eccellente», risponde il soldato. Le signore puliscono e tagliano a pezzetti tutti gli ortaggi, mentre Antonio li versa nel pentolone. Come un vero cuoco esperto, sceglie erbe e spezie profumate per insaporire la minestra: un po' di noce moscata, qualche chiodo di garofano, un mazzetto di rosmarino, qualche foglia di alloro. «Buonasera, giovanotto», esclama un uomo di mezza età che porta in mano una grossa pagnotta. «Purtroppo ho solo questa pagnotta di pane raffermo, non ho altro.» «Entri pure, signore», risponde Antonio. «Il pane vecchio è buonissimo. Ci possiamo fare degli ottimi crostini da accompagnare alla minestra.» Il soldato taglia la grossa pagnotta in piccole fette, strofina sopra ogni fetta degli spicchi d'aglio, le unge con dell'olio e poi le mette ad abbrustolire sulla brace. Una signora dice: «Per caso qualcuna delle croste di formaggio secco? Possiamo grattugiarle. Così abbiamo anche il formaggio grattugiato.» Detto fatto, in pochi minuti arriva una scodella piena di formaggio grattugiato. «Bene», dice il soldato, «la minestra è quasi pronta. Dobbiamo preparare la tavola.» Alcune persone portano altre sedie e sgabelli, oltre a un paio di tavolini. In breve tempo viene preparata una bella tavolata, con scodelle, stoviglie, crostini di pane abbrustolito, una ciotola di formaggio grattugiato e 2 fiaschi di vino. Tutti si siedono intorno e Antonio comincia a versare la minestra nelle scodelle.
«Buonasera a tutti, c'è una festa?» esclama un uomo dall'uscio della porta. Antonio vede che l'uomo porta a tracolla una fisarmonica ed è insieme ad altri due uomini, uno con una chitarra e un altro con un clarinetto. «Siete dei musicisti? Entrate a cenare con noi, così dopo ci farete ascoltare un po' di musica». «Molto volentieri», risponde il musicista. «Stiamo tornando a casa da un matrimonio, ma abbiamo ancora molta strada da fare». I tre entrano, posano

vicino al fuoco. Il mattino dopo, quando Antonio riparte, tutti gli abitanti vengono a salutarlo e lo ringraziano per la deliziosa minestra di pietre e la bellissima serata trascorsa. È passato tanto tempo da quel giorno e ancora oggi gli abitanti di quel piccolissimo villaggio raccontano la storia del soldato che ha insegnato loro che con la minestra di pietre nessuno soffre la fame e la solitudine.

0: Il racconto.
1: Il teatro della luna di Jacques Prévert. Traduzione di Andrea Molesini.
2: Jacques Prévert, 1900-1977. È uno dei poeti francesi più famosi nel mondo, autore di raccolte di versi come Parole, Storie, La pioggia e il bel tempo, ma anche di sceneggiature cinematografiche e di canzoni come la celebre Le Feuille Morte. C'era una volta un bambino che non era felice. Non c'era molto sole là dove abitava, non aveva mai conosciuto i genitori e viveva a casa di gente che non era né buona né cattiva, ma aveva altro da fare e non aveva tempo. C'era un'altra volta un bambino che sorrideva molto la notte, dormendo. Un'altra volta c'era, ma era proprio lo stesso bambino. Si chiamava Michele Miele, il bambino della luna, perché quando c'era la luna era contento. «La conosco», diceva. «Siamo amici noi due, anche quando non viene la sera. Devo solo fissare un punto del buio e la vedo nel nero della notte. È sempre là per me e quando dormo, dormo con occhi aperti come finestre e passeggio con lei. E lei mi mostra cose belle davvero durante il sonno. Cosa, per esempio?» gli domandava la gente. «Il sole», rispondeva Michele Miele, e s'addormentava sorridendo. «Beh, certo», diceva la gente, «questo piccolo è un mangianuvole, sempre sulla luna, sempre altrove. Bisognerebbe rivoltargli l'anima, mettergli del piombo nella testa». E siccome parlavano a voce alta, Michele Miele li sentiva, si svegliava e faceva degli indovinelli. «Pesa di più un chilo di piombo nella testa o un chilo di piume sotto la testa nel cuscino quando si sogna?» «E perché dite che sto nella luna? Non si dice mica che si sta nella terra. Nessuno sta mai dentro la terra, solo i minatori che d'inverno tolgono per tutti le castagne dal fuoco». E nessuno rispondeva, oppure cambiavano discorso. «E cosa mai vedi nella luna o sulla luna, se preferisci?»
3: «Un sacco di cose. E poi le persone. Mi fanno ridere tanto e qualche volta mi fanno un poco triste, ma senza mai farmi piangere. Cose e persone che mi fanno piacere e mi rendono davvero felice.
1: Per esempio?
3: Rivedo mamma e papà».
1: «Ma com'è che li rivedi se non li hai mai visti?»
3: «D'un tratto li ho riconosciuti».
1: «Come puoi riconoscerli se non li hai mai conosciuti?»
3: «Mi assomigliano, hanno la mia stessa età. Papà è un bambino della luna e mamma una bambina del sole. Un giorno che ballavano insieme sono caduti sulla terra vicino a un ruscello azzurro che rideva e cantava come loro. E hanno cantato con lui tanto, erano felici, e lui ha ballato con loro. Ma un giorno la miseria è arrivata e il ruscello azzurro se n'è andato. Mamma e papà l'hanno perso di vista e si sono perduti dietro a lui, sono caduti nella miseria e mi hanno lasciato cadere anche a me. Siete voi che me l'avete detto.

0: Non potevano fare altrimenti, non sapevano come fare. Erano d'un tratto diventati grandi, ma sulla luna sono ancora piccoli e spassosi e mi dicono buongiorno e sorridono. E anche gli altri sorridevano con lui perché non erano cattivi e quello che Michele diceva li aiutava a passare il tempo. E cos'altro hai visto? Il teatro? Il teatro di Parigi? Certo che no, ma guarda che domande. E allora quale? Il teatro della luna, quale se no? E com'è? Non è mai lo stesso, cambia di continuo e anche quando si ripete è ancora meglio di prima. Nel teatro della luna non c'è il sipario. Non ci interessa quel che non c'è, ma quello che c'è. Dicevano tutti. Nel teatro della luna tutto è come negli altri teatri che mi avete raccontato, ma è molto, molto più bello. Non potete immaginare, non ci sono palchi, poltrone, intervalli, strapuntini, barcacce, corridoi e piccionaie, come mi avete raccontato. Non c'è un gran lampadario, è illuminato da piccoli astri. Sono le stelle e i lampi che fanno l'elettricità e tutti vanno in scena per ballare e cantare. E anche quando non c'è la luna piena, il teatro resta sempre pieno e quando la luna è rossa si riempie di tante piccole ballerine rosse e tutti i giorni è il 14 luglio e la musica passeggia in tutti i quartieri della luna. E ho visto sul mare delle nuvole che ballavano e cantavano sulle onde nei loro bianchi tutù di lana. E il mare non era mai agitato, sulla luna faceva solo finta. Cantavano al chiaro di luna le piccole nuvole bianche. È una canzone graziosa, è una canzone come Piove Pastorella. Ma queste sono canzoni della terra, canzoni di queste parti. E allora cos'è che cantavano? Non cantano niente di difficile. E Michele cantò. Cantò? Al chiaro della terra, cantò. Fa bello, pastorella, cantò. Fa bello, pastorello, fa bello proprio dappertutto. Sono tutti proprio contenti. L'oggi è già ieri e il domani è già qui. Uscite tutti dalla capanna, montoni neri e grigi, dromedari, con l'elefante, l'asino, la volpe, il topo. Fa proprio bello, pastorella, fa proprio bello dappertutto. E la bianca mezzaluna di biscotto sulla mensa del giorno che brilla si tuffa tutte le mattine nel nero caffè della notte e dice buonasera al crepuscolo, buon viaggio al raggio che fugge. E le lancette della pendola sferruzzano il bel tempo giorno e notte. E tutti cantavano a tempo con lui perché li divertiva e un poco cambiava loro la vita. Ma Michele Miele non riconosceva più la sua canzone. Si sarebbe detto che invece di cantare una canzone, tutti recitassero una lezione. Certo, facevano del loro meglio, ma non era un granché. Come se facessero la maionese con nient'altro che gusci d'uovo. Non è il caso di cantare con me, diceva loro Michele Miele. Lasciatemi addormentare senza Ninna Nanna, lasciatemi ritornare sulla luna. Ritornerò domani mattina e per far presto prenderò un volo a lesto. Che cos'è? Dei piccoli astri che fanno da tassì? Costerà una cifra astronomica. No. È come la teleferifata che viaggia sulla Via Lattea. Si può salire e scendere in corsa, non si paga mai, non c'è prezzo. Ma ci si può far male? No, laggiù si rimbalza. Oh, lasciatemi andar via dalla notte, lasciatemi ritornare sulla luna, m'accompagnerà il sole perché ho avuto freddo tutto il giorno. Come? La scuola non era riscaldata? Un poco, quasi niente, ma ho avuto freddo soprattutto nella testa perché m'annoiavo molto. C'erano le tabelline e le guerre di religione. Preferisco il 14 luglio, quando si spalancano le prigioni, quando il genio della Bastiglia mette la luce nei lampioni e tutta la notte si balla per strada e la luna illumina le canzoni. E canta anche la luna? No, no, sta zitta, riflette. Su cosa? Per restituirci la luce del sole, più riflette e più brilla quella luce così allegra e bella. Certo, quel che brilla è d'oro. No, niente è d'oro e tutto brilla. Non ci si deve stancare molto, non ci si deve lavorare troppo. Laggiù nessuno si stanca, anche se tutti lavorano di continuo, ma non dappertutto tutti insieme. E cosa fanno? La luna nuova. Ma come la rimettono a nuovo? Non serve, non è mai invecchiata. E allora cosa fanno? L'abbelliscono. Ci sono le squadre del giorno che lavorano per abbellire le notti e le squadre della notte che lavorano ad abbellire i giorni. E non fanno mai la guerra? No, hanno altro da fare. Tutto il tempo serve per abbellire la luna, così non hanno bisogno di fare la guerra né di denaro. E quando di nuovo la luna nuova è finita, prendono la teleferifata e vanno a vedere da lontano la luna nuova per giudicare l'effetto del lavoro ben fatto. E poi se ne vanno in vacanza. Dove? Dove gli pare, dove gli piace, e una volta hanno perfino passato le vacanze a bordo della Terra, ma non ci sono rimasti a lungo. Non gli è piaciuta. Sì. Gli piacevano molto i fiori, i colori del mare e il canto degli uccelli e quello dei bambini. Era nuovo per loro, erano felici. E perché se ne sono andati? Per il rumore. E quale rumore? Il rumore delle macchine che distruggono, delle macchine che fanno la guerra, delle macchine che ammazzano i bambini della terra. E Michele Miele s'addormentava, ripetendo sottovoce. Mentre se ne andavano, cantavano. È molto bello, ma ce ne andiamo. Quando ci sarà la terra nuova, noi ritorniamo.
1: Avete ascoltato il racconto. La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci, emozioni.

L'uomo ragionevole si adatta al mondo. L'uomo irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a sé. Quindi tutto il progresso dipende dall'uomo irragionevole. George Bernard Shaw.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Francesco Petrarca, Il canzoniere. L'attuale titolo dell'opera fu attribuito nel Cinquecento da un tipografo, perché Francesco Petrarca infatti intitolò la sua raccolta di 366 poesie in volgare Rerum Vulgarium Fragmenta, cioè frammenti di cose volgari. La scelta del termine frammenti indica che le poesie fanno riferimento a momenti diversi della sua vita e a differenti stati d'animo, che, come accade per tutti gli uomini, sono spesso anche in contrasto tra loro. Il poeta sceglie di raccogliere tali frammenti in una struttura unitaria, finalizzata a rendere visibile il percorso interiore che egli ha compiuto nel corso della sua vita. Questo percorso però ha un punto di svolta, costituito dalla morte di Laura nel 1348 a causa della peste. Il canzoniere infatti è diviso in due parti, le poesie composte in vita di Laura e le poesie composte in morte di Laura. La morte dell'amata, nel contesto di una pestilenza che decimò la popolazione europea, induce il poeta a riflettere sulla sua vita. Egli decide di privilegiare la ricerca dei valori spirituali rispetto alla ricerca del successo e dei piaceri terreni, che aveva caratterizzato tutta la prima fase della sua vita. Nella prima parte della raccolta, precedente alla svolta, prevalgono due temi: il desiderio del successo letterario, cioè la gloria poetica, e l'amore per Laura. Nella seconda parte, invece, i temi prevalenti riguardano il dolore per la morte di Laura, la ricerca di valori spirituali, l'amicizia, la necessità della pacificazione politica. Il tema che costituisce il filo conduttore dell'opera è l'amore, che resta inappagato, cioè non è corrisposto. Petrarca indaga tutte le conseguenze psicologiche che questo sentimento genera nel suo animo. L'esaltazione iniziale, la vergogna che egli prova nei confronti degli altri uomini, il conflitto interiore derivante dall'amore e al tempo stesso dal rancore nei confronti della donna che non contraccambia il suo sentimento, il desiderio di solitudine e il bisogno del rapporto con la natura. Petrarca inaugura così un modo del tutto nuovo di parlare d'amore, capace di coinvolgere il lettore che si riconosce nei sentimenti provati dall'autore. Francesco Petrarca descrive Laura dal punto di vista fisico, la rappresenta con gli atteggiamenti che la caratterizzano e la inserisce nei luoghi realmente frequentati da lei. Laura, dunque, a differenza di tutta la tradizione poetica precedente, è una donna concreta. Al tempo stesso, però, la sua figura acquisisce un valore simbolico perché rappresenta anche la ricerca dei piaceri terreni, effimeri, cioè che durano poco, e vani, illusori, incapaci di condurre alla felicità stabile, che il poeta ha inseguito per gran parte della sua vita. Il nome Laura, infatti, è utilizzato anche per riferirsi al lauro, la pianta usata per incoronare i poeti, riconoscimento che a Petrarca venne attribuito a Roma nel 1340. L'amore per la donna diventa quindi il simbolo delle passioni terrene che hanno travolto la vita del poeta, impedendogli di cercare la vera felicità, che può derivare all'uomo solo dalla ricerca interiore e spirituale. Alla poesia Petrarca riconosce un valore importantissimo che le deriva dal linguaggio preciso e ricercato, dalla componente musicale che rende dolci e armoniosi i suoni e dall'originalità delle figure retoriche, gli strumenti propri dell'arte poetica, che consentono al poeta di esprimere anche i sentimenti più profondi e difficili da comunicare. Pertanto la poesia svolge tre funzioni fondamentali. Consente di indagare l'animo umano portando in superficie le verità nascoste, una funzione conoscitiva. Consente di pacificare i conflitti interiori dell'uomo osservandoli razionalmente, funzione consolatoria. E consente di vivere momenti di grande bellezza che l'arte poetica sa procurare ed è una funzione estetica. Con il termine estetica, che deriva da un verbo greco che significa percepire attraverso i sensi, ci si riferisce all'ambito artistico che l'uomo conosce e percepisce attraverso i cinque sensi. Ultimo punto fondamentale dell'opera è l'uso del volgare. Il volgare toscano di Petrarca è una lingua diversa da quella precedentemente usata dai poeti toscani, perché Petrarca non visse quasi mai nella sua terra d'origine e non subì l'influenza delle parlate cittadine. È una lingua frutto dello studio dei diversi volgari letterari e di un'approfondita conoscenza del latino, da cui il poeta trae la ricchezza delle figure retoriche. Si tratta di una lingua armonica e musicale, che diventerà, per i poeti successivi, un vero e proprio modello di lingua letteraria da imitare.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Non sempre le nuvole offuscano il cielo. A volte lo illuminano. Elsa Morante.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

c'è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Star Bene, Kobido. Il massaggio giapponese che studia il viso. È una tecnica antica e complessa, individua gli squilibri in grado di alterare il benessere, regalando un aspetto fresco e una mente leggera. Diana Pugliese. Un tocco lieve eppure intenso, movimenti veloci ma che senti affondare, profondi, fino a raggiungere i muscoli, il sistema linfatico. Un trattamento che svuota letteralmente la mente, offrendo la preziosa opportunità di staccarti da tutto e farti ritrovare con un viso più fresco, riposato, sgonfio, rilassato e un bel colorito sano. E il Kobido, la forma tecnicamente più avanzata di trattamento del viso giapponese. Un nome abusato che si sente ripetere spesso, quasi fosse sinonimo di un miracoloso massaggio lifting. In realtà, il Kobido ha una tradizione che risale al XV secolo, quando fu creato dai due dei più importanti maestri giapponesi di Kōhō Anma, che all'epoca, prima della nascita dello shiatsu, era l'unica forma di massaggio proposta in Giappone. Nato 500 anni fa. Era il 1472 quando due dei migliori maestri di Anma si sfidarono. La competizione durò mesi e prevedeva l'esecuzione di trattamenti dedicati al viso, racconta Marina Jakovčić, una delle pochissime practitioner italiane dell'autentico Kobido. Marina ci è arrivata perché dopo la formazione come estetista e anni da visagista e consulente nel mondo della cosmesi, voleva approfondire una tecnica di massaggio per il viso efficace e rilassante. Cercando online, sono incappata in un video di Sogo Mochizuki, kobidocollege.com, 26esimo maestro della sua dinastia e successore diretto del maestro della scuola Kobido di Ginza. E sono rimasta impressionata dalla velocità, dalla precisione, dalla tecnica sopraffina. Così ho contattato subito la scuola che mi ha inviato del materiale per saperne di più e da lì non mi sono mai fermata. Più bella perché più sana. Il Kobido prevede un percorso di preparazione lungo, complesso e ambizioso, perché lavora sulla salute, non sulla bellezza. Attraverso l'osservazione del viso, gli orientali comprendono le condizioni di tutto il corpo e poi dal volto possono intervenire sugli organi, spiega l'esperta. In pratica, ogni ruga può raccontare qualcosa di te. E il Kobido si appropria di un concetto che consideriamo tipicamente orientale, quello di affrontare gli squilibri e trattarli prima che diventino malattie. Quindi ogni intervento è slegato dall'idea di togliere inestetismi o segni dell'età. Il vedersi meglio, rinfrescati, è una semplice conseguenza dei benefici generali che il Kobido offre. Leggerezza per tutto il corpo e la mente. Il Kobido ha cambiato la mia vita, mi ha permesso di rimettermi in discussione e di lavorare tanto su me stessa, chiarisce l'esperta. È richiesta una precisione assoluta, ci sono tecniche così complesse che si apprendono in 20 anni di servizio e pratica, ma questo mi stimola a migliorarmi. Così ho imparato a prendermi i miei tempi, concedermi gli spazi necessari per approfondire, studiare, esercitarmi nel lavoro come nella vita. E ho capito che per riuscire in ogni campo bisogna rilassarsi, lasciare andare la tensione, mettersi in ascolto. Quando massaggio, non sono concentrata sulla tecnica, ma solo sulla persona che si è affidata a me. Inizio a sfiorarle il viso, percepisco le tensioni, le esigenze profonde, lascio che le mani si muovano da sole e mi guidino per portare equilibrio, precisa Jakovčić. Le mani sul viso vanno dove c'è bisogno, ma la sensazione più tangibile mentre ci si gode il Kobido è di leggerezza per la mente e il corpo, oltre che per il volto. Da tecnica a brand il passo è breve. Tutto questo è frutto delle 48 categorie, con più di 1000 tecniche Kobido create in origine dai due maestri, ma anche di un aggiornamento costante che si è sviluppato nei secoli. Per esempio, a fine 800, quando gli stili francesi di massaggi e terapie del viso arrivarono in Giappone, la clinica Kobido si adattò, appropriandosi di trattamenti di idratazione, pulizia, cura della pelle. Oggi è una scuola che prepara terapisti, ma anche un brand che viene tradotto come antica via della bellezza. Non è sinonimo di massaggio giapponese del viso, anche se in Occidente spesso accade che ogni tipo di trattamento orientale del volto venga presentato come Kobido, pur non essendo praticato da un esperto formatosi nella vera scuola orientale. Io stessa ho iniziato con un corso occidentale di 2 giorni che rilasciava un attestato di massaggiatrice esperta Kobido. Confessa Marina Jakovčić, ma finito il weekend di lezioni mi è rimasto poco, qualcosa di molto superficiale. Da lì è nato il desiderio di ricerca e la scoperta della vera scuola in Giappone, aggiunge l'esperta. Affrontare il percorso di studi con il maestro Sōgomo Chizuki mi ha fatto comprendere quanto noi occidentali tendiamo a snaturare la complessità della cultura orientale, approcciandola con superficialità. Col tempo e l'approfondimento ho compreso quanto per gli orientali sia chiaro che il corpo umano risponda alle stesse leggi della natura, perché noi stessi siamo natura. Questa consapevolezza offre tante risposte, aggiunge Jakovčić. Funziona al meglio se c'è sintonia. Il percorso di pratica permette di fare anche un gran lavoro su se stessi. Per me, Kobido è meditazione. Da quando lo studio e lo pratico mi sento meglio. Mentre tratto, riassetto anch'io il mio equilibrio. Riesco a sentire la pelle che mi parla, ascolto i suoi cambiamenti, tocco dopo tocco, la percepisco addensarsi e riprendere vita. Capita soprattutto con le persone che si lasciano andare, spiega la practitioner. Anche se non sempre si riesce a entrare realmente in contatto con chi si massaggia. Chi è rigido, resistente e non si lascia andare, va rispettato senza insistere, perché i muscoli trattengono molte emozioni inespresse e riconoscerle sul proprio volto è soltanto un primo passo per affrontarle.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Focus. Se non avessimo il tatto, avremmo difficoltà a crescere, muoverci e persino a mostrare affetto e comunicare. Presente su tutto il corpo, influenza in molti modi sorprendenti la nostra vita. E se ne fossimo sprovvisti, non riusciremmo neppure a vivere le nostre emozioni. Di Elena Meli. Se ci venisse chiesto a quale dei 5 sensi non vorremmo rinunciare, la maggioranza di noi risponderebbe la vista, magari l'udito. Qualcuno, scottato dall'esperienza del Covid-19, che a molti ha tolto più o meno a lungo la capacità di sentire gli odori, forse non farebbe a meno dell'olfatto. E i più golosi, magari, non potrebbero vivere senza il gusto. Pochi, però, affermerebbero di non poter rinunciare al tatto, considerato da tanti il più basico dei sensi. È il primo che sviluppiamo dalla nascita, e perfino prima, nel pancione, e l'ultimo che abbandoniamo con la morte. Forse proprio per questo è l'unico che serve per dirci davvero vivi. Senza, per un mucchio di ragioni, vivere sarebbe parecchio difficile. Ne sono convinti gli scienziati che, dopo aver considerato a lungo il tatto una cenerentola dei sensi, hanno iniziato a studiarlo con maggiore attenzione. Tanto che, nel 2021, il premio Nobel per la fisiologia e la medicina è andato proprio ai 2 scopritori dei recettori del tatto e della temperatura, David Julius e Ardem Patapoutian.
2: Toccare, infatti, non significa solo accorgersi se una coperta è morbida o ruvida, se uno spigolo è tagliente o arrotondato. Lo diamo per scontato finché non ci si intorpidisce una mano, un piede, una gamba. Ma è dalla somatocezione, nome scientifico per indicare il tatto, che passa la capacità di sentire temperatura, pressione, dolore, vibrazioni, eppure la nostra posizione nello spazio. È con il tatto che capiamo se siamo coi piedi ben piantati per terra o instabili. Se stiamo tenendo la tazzina di carta del distributore automatico del caffè abbastanza saldamente da non rovesciarcelo addosso, ma senza stringere tanto da romperla e ottenere lo stesso risultato. Senza il tatto non potremmo camminare, ma neppure star seduti. L'organo principale del tatto è la pelle, che con un'estensione che arriva a 2 metri quadri e un peso di circa 5 chili è il più grande del nostro organismo. Letteralmente disseminata di miliardi di recettori per accorgersi di tutto quel che ci sfiora, è il nostro confine fisico ma anche mentale col resto del mondo e il primo più importante mezzo per esplorarlo, spiega Laura Crucianelli, che studia il tatto al Brian Body and Self Laboratory del Dipartimento di Neuroscienze del Karolinska Institute di Stoccolma. Il tatto ci permette di svolgere attività fondamentali per la sopravvivenza: mangiare, muoverci, mantenere l'equilibrio, prenderci cura di noi e degli altri, ed è perciò fondamentale anche nella relazione con il prossimo e con il mondo circostante. Il tatto è importante perfino prima di nascere. Già dalla 7ª settimana di gestazione il feto è in grado di rispondere a stimoli tattili a livello della bocca e dei palmi delle mani. A 4 mesi il feto è coperto da una lanugine sottile che sembra poter amplificare le sensazioni piacevoli che prova facendosi cullare dal liquido amniotico. A 6 mesi la sua pelle è capace di sentire il tocco di una carezza. E proprio le percezioni tattili contribuiscono al corretto sviluppo del cervello. Poco dopo riesce perfino a rispondere al tocco della mamma sul pancione. Attraverso ecografie tridimensionali in tempo reale, nel secondo

il neonato, conferma Crucianelli. Siamo uno dei pochi animali a nascere prematuramente. Non possiamo nutrirci, non possiamo controllare la nostra temperatura corporea, non possiamo lavarci. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci assista costantemente per sopravvivere, ma non ci si può prendere cura dell'altro senza toccarlo. Tanto che la cosiddetta terapia del canguro, in cui il neonato viene messo a contatto il più a lungo possibile, pelle contro pelle con la mamma o anche il papà, è considerata oggi una cura per i bambini nati prima del termine. Uno studio dell'Università di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Maggiore di Milano, per esempio, ha dimostrato che, impiegandola già dalle prime ore di vita o appena possibile, la terapia del canguro accelera l'acquisizione della capacità di nutrirsi da soli e quindi di essere allattati al seno. Inoltre, può ridurre i danni cerebrali e ha effetti positivi sull'accrescimento e sul comportamento, perfino sul quoziente intellettivo misurato a 20 anni di distanza. La stretta prossimità madre-figlio è sempre positiva, eppure la donna ne trae beneficio, visto che così si può ridurre il rischio di depressione postpartum, sottolinea Claudio De Felice, neonatologo del Policlinico Universitario Le Scotte di Siena. Il contatto materno-infantile è un tratto conservato in tutti i mammiferi, perciò a qualcosa dovrà pur servire, per esempio anche ad allenare l'empatia, come ha dimostrato un esperimento su neonati di 7 mesi dell'Università di Washington. Proprio il tatto insegna loro a riconoscere le parti del corpo prima ancora di poterle nominare, facendo capire che l'altra persona è come me e aprendo la strada a comprenderne le emozioni. Anche da adulti il tatto non smette di essere fondamentale. Basti pensare a Jan Waterman, un 19enne che, per una reazione anomala a un'infezione, lo ha perso dal collo in giù. Chris Mile, dell'Università di Birmingham, ha raccontato la sua storia e rivelato che, per esempio, pur essendo tecnicamente in grado di muovere i muscoli, Jan non riusciva a farlo in maniera volontaria, né aveva idea di dove fossero i suoi arti. Ha impiegato 2 mesi a imparare di nuovo a star seduto, facendo affidamento sugli altri sensi. Per alzarsi in piedi gli ci è voluto 1 anno e mezzo. Non saper gestire la propria posizione nello spazio è una condizione pericolosa, ma la capacità di adattamento dell'uomo è sorprendente, dice Mayall, che ha messo a confronto le performance di Ian nell'orientamento spaziale con quelle di Kim, una ragazza nata senza le fibre sensoriali tattili, osservando che i risultati dei due sono oggi simili. Ma mentre al ragazzo occorre uno sforzo consapevole, per Kim tutto intuitivo, perché ha sempre dovuto sfruttare gli altri sensi per sapere dove si trova. Si tratta di due casi limite, perché, come spiega Crucianelli, la perdita anche solo parziale del tatto è rara. Nel caso di neuropatie possono essere danneggiate fibre tattili specifiche e, per esempio, si può avere difficoltà a identificare la parte del corpo toccata, oppure non si riesce a percepire se una sensazione sia dolorosa o piacevole, calda o fredda. Una disfunzione tattile può essere anche risultato di lesioni del midollo spinale. Esistono pure casi in cui la percezione c'è, ma è alterata, come l'allodinia, in cui stimoli innocui vengono percepiti come dolorosi. Per avere un assaggio di come potrebbe essere vivere senza sentire il mondo, basta pensare a quel che ci succede al viso dopo un'anestesia dal dentista. Mangiare diventa un'impresa, una carezza sulla guancia lascia indifferenti. Il tatto non è solo toccare il mondo per orientarsi, ma anche un potente mezzo di comunicazione. Tanto che esiste una percezione tattile affettiva elaborata in aree cerebrali come l'insula, correlata alle emozioni. L'espressione riconoscersi a pelle non è insomma campata in aria, perché toccando l'altro parliamo. Crucianelli ha dimostrato che riusciamo a capire le intenzioni altrui in base a come veniamo toccati, e anche che persone non vedenti hanno una percezione tattile più acuta dei vedenti, tale da consentire loro di esplorare il mondo,
ma anche di percepire la vicinanza

0: emotiva e il supporto sociale dell'altro. In vari disturbi psichiatrici, inoltre, si riscontrano difficoltà o alterazioni della percezione affettiva del tatto associate a difficoltà nelle relazioni sociali. Succede nell'anoressia nervosa o nei disturbi dello spettro autistico, in cui c'è una preferenza per il tatto contenitivo, come quello percepito con un abbraccio, ma si può mostrare intolleranza per le carezze. Senza il tatto, insomma, ci perderemmo molto del conforto e del benessere che deriva dallo stare con gli altri e che talvolta ha pure effetti sorprendenti sulle performance. Dacher Keltner, docente di psicologia dell'Università della California a Berkeley, ha scoperto che le squadre di basket NBA, in cui i giocatori si abbracciano e si toccano di più, vincono più spesso. Non è però questo il vantaggio più importante del tocco altrui. Psicologi dell'Università della Virginia hanno osservato, per esempio, che se il partner ci accarezza quando siamo esposti a uno stimolo fastidioso, come un rumore forte, lo stress e l'attivazione di aree cerebrali connesse al senso di minaccia diminuiscono. Lo psicologo statunitense Robert Kurzban ha spiegato inoltre che basta un tocco gentile per far propendere alla cooperazione i partecipanti al test del dilemma del prigioniero, in cui si deve decidere se collaborare o competere con gli altri per ottenere una somma di denaro. Il tatto perciò facilita la coesione sociale. Del resto, i nostri cugini primati passano gran parte del loro tempo a spulciarsi l'un l'altro proprio per insaldare i legami, anche perché la natura lo ha reso molto gratificante e piacevole. Quando veniamo toccati con gentilezza, si riducono frequenza cardiaca, pressione e cortisolo, l'ormone dello stress, e si produce ossitocina, un ormone che tranquillizza, facendoci sentire in pace col mondo. Con le mani e il corpo, quindi, comunichiamo non solo a gesti, ma attenzione a come lo facciamo, perché, come scrive Margaret Atwood nel suo romanzo L'assassino cieco, il tatto è la prima lingua e l'ultima, e dice sempre la verità.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. La caduta dei tiranni. Uccisi, in esilio, processati, nel loro letto. Come sono usciti di scena i tiranni del Novecento. Di Riccardo Michelucci. Il 20 ottobre 2011, dopo 8 mesi di guerra civile, il leader libico Muammar Gheddafi viene catturato nei pressi di Sirte, brutalmente torturato e poi ucciso. Dopo aver governato il suo paese con il pugno di ferro per 42 anni, aveva combattuto fino alla fine, pur di non cedere il potere ai ribelli delle primavere arabe. Poco più di 20 anni prima, il giorno di Natale del 1989, il dittatore rumeno Nicolae Ceaușescu viene scovato mentre tenta la fuga insieme alla moglie Elena. Dopo un rapido processo sommario, i due coniugi vengono condannati a morte e fucilati sul posto da un plotone d'esecuzione. Le immagini dei loro corpi, trasmesse poco dopo dalla televisione di Bucarest, riportarono alla mente quelle di Mussolini, ucciso nel 1945 da un gruppo di partigiani. Gheddafi, Ceaușescu e Mussolini sono accomunati da una fine violenta per mano del loro stesso popolo. Altri dittatori invece sono morti in carica, pieni di onori e senza mai allentare la presa sul potere. Tuttavia è raro che i despoti muoiano pacificamente nei loro letti, spiega lo storico Frank D. Köther, autore del recente volume La Cina dopo Mao, Marsilio. Gran parte delle dittature del XX secolo sono finite in modo ignominioso. Gli stessi Stalin e Mao, che morirono per cause naturali, erano alla fine due figure solitarie afflitte dalla paranoia e si ritenevano circondati da nemici, reali o immaginari. Il dittatore sovietico continuò fino alla fine dei suoi giorni a vedere complotti ovunque e la cultura del terrore ebbe un impatto sulla sua morte. Il 1 marzo 1953 lo trovarono disteso sul pavimento, inzuppato della sua stessa urina. Gli era scoppiato un vaso sanguigno nel cervello, ma nessuno aveva osato disturbarlo nella sua camera da letto e l'assistenza medica fu ritardata perché i suoi uomini temevano di agire nel modo sbagliato. Una simile paranoia attanagliò anche Mao, che negli ultimi anni divenne così sospettoso da lanciare la rivoluzione culturale che causò milioni di morti, mettendo i cinesi gli uni contro gli altri, costringendoli a dimostrare la loro lealtà a lui, denunciando familiari, amici e colleghi. Nel XX secolo ci sono state decine di autocrati, leader inamovibili e presidenti eterni che hanno governato in Asia, in Africa, in America centrale e anche in Europa, cercando di conservare il potere assoluto a tutti i costi. Molti sono riusciti nel loro intento, potendo contare su un'eccezionale longevità e sulla totale mancanza di pietà nei confronti dei loro avversari. Fanatici folli o cinici calcolatori che per inerzia o presunzione non si sono preoccupati della successione, ritenendosi quasi immortali, salvo uccidersi quando tutto è perduto, come Hitler. Alcuni hanno cercato di lasciare in eredità il potere ai figli, fratelli e parenti, ma altri hanno dovuto farsi da parte sotto la spinta di rivolte e proteste popolari. Secondo lo storico britannico Samuel Finer, esperto di regimi antidemocratici, esistono cinque diverse modalità di crollo delle dittature contemporanee. La prima vede l'anziano dittatore uscire di scena gradualmente, ottenendo impunità e privilegi per sé e per il suo entourage, Pinochet in Cile, per esempio. Un regime in crisi di legittimità e consensi può invece decidere di intraprendere una guerra per consolidare il fronte interno. Se però il conflitto finisce male, può travolgere il regime stesso, come accadde in Argentina dopo il disastro delle Falkland, o in Italia con la Seconda Guerra Mondiale. La caduta può essere indotta anche da pressioni della comunità internazionale, sia con le buone, Sudafrica, Filippine, sia con le cattive maniere, Iraq. È il crollo del terzo tipo. La quarta modalità ha caratterizzato l'Europa orientale a partire dal 1989. Le proteste, la caduta del muro di Berlino, la crisi dell'Unione Sovietica innescarono un effetto domino che vide cadere i regimi comunisti uno dopo l'altro, o a causa di una rivolta, Romania, o per un colpo di Stato, Bulgaria, oppure per implosione, Germania Est, URSS. L'ultima modalità è il bagno di sangue, che si verifica quando un regime reagisce con la violenza a un moto rivoluzionario, ma alla lunga i ribelli prevalgono e rovesciano la dittatura, a volte in nome della democrazia, più spesso per instaurarne un'altra di colore opposto, Cuba, Nicaragua. A quest'ultima casistica appartengono anche le primavere arabe del 2011, che hanno segnato la fine di due despoti come l'egiziano Hosni Mubarak e il tunisino Zine El Abidine Ben Ali. Soltanto in pochi casi i tiranni sono riusciti a prolungare indirettamente il loro regno insediando i propri figli, spiega ancora di Kötter. Penso a François Papa Doc Duvalier, il dittatore di Haiti, che si dichiarò presidente a vita e poi proclamò suo successore il figlio diciannovenne Jean-Claude Duvalier, che prese il suo posto e nel 1986 fu cacciato dal paese in seguito a una rivolta popolare. Più successo hanno avuto invece la dinastia familiare nordcoreana dell'attuale presidente Kim Jong-un, che ha ereditato il potere dal padre Kim Jong-il e dal nonno Kim Il-sung, e la famiglia Assad in Siria, che da oltre mezzo secolo mantiene il controllo di uno dei paesi più importanti del Medio Oriente.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Che cosa sono le malattie autoimmuni e come si curano? Raggruppano un centinaio di patologie che colpiscono diversi organi del nostro corpo, causate dal sistema immunitario che aggredisce parti sane scambiandole per minacce esterne. Sono in crescita nel mondo occidentale, ma la scienza è al lavoro per produrre cure efficaci e per prevenirle. Di Andrea Porta. Mi è stata diagnosticata una rara patologia neurologica chiamata sindrome della persona rigida. Con queste parole, la celeberrima cantante Celine Dion ha annunciato di dover interrompere i concerti. Malattia neurologica invalidante, caratterizzata da rigidità progressiva del torace e degli arti. Spasmi muscolari dolorosi, gravi alterazioni dell'andatura e fobie incontrollabili. La sindrome della persona rigida colpisce una persona su un milione. Circa 2/3 dei pazienti sono donne e l'esordio avviene attorno ai 45 anni. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di una malattia autoimmune, causata cioè da un malfunzionamento del sistema immunitario. Se questa è una malattia rara, nel loro complesso le malattie autoimmuni non lo sono per nulla. In Europa risultano colpite ogni anno 4.000 persone su 100.000, dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Stiamo parlando di una vera emergenza sanitaria, un gruppo di patologie diverse tra loro che colpiscono diversi organi, tutte in crescita, specialmente nel mondo occidentale e nel corso degli ultimi 10 anni. Si ritiene che circa il 5-7% della popolazione mondiale soffra di una malattia autoimmune, spiega Carlo Selmi, responsabile della reumatologia presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, Milano. La spiegazione di questa crescita va trovata nella migliore capacità di diagnosi, ma anche in una migliore sopravvivenza dei pazienti permessa da migliori terapie. Fuoco amico. Le malattie a oggi considerate autoimmuni sono moltissime. Quale che sia l'organo colpito, un aspetto le accomuna: il sistema immunitario, preposto a difenderci da agenti patogeni quali virus e batteri, attacca parti del corpo sane scambiandole per minacce esterne. Nella sindrome dell'uomo rigido, ad esempio, l'attacco è diretto verso alcuni neuroni. Il perché di questa sorta di autolesionismo è ancora oggi in larga misura sconosciuto. Scrive a questo proposito Alberto Mantovani, immunologo, professore emerito presso l'Humanitas University di Milano. I progressi della ricerca, però, hanno chiarito i meccanismi fondamentali che ne sono alla base. Tra questi, la selezione delle cellule T a livello del timo, organo centrale del sistema immunitario, situato nel torace dietro lo sterno. Quando qui qualcosa va storto, si può generare questo fuoco amico in cui il corpo aggredisce se stesso. Ciò può avvenire per mezzo di anticorpi analoghi a quelli che ci difendono dalle infezioni, ma che nelle malattie autoimmuni sono diretti contro cellule, tessuti o organi sani. Sono i cosiddetti autoanticorpi. È quanto capita anche nella malattia di cui soffre Céline Dion, che tuttavia, a differenza delle altre malattie autoimmuni, è una patologia difficile da trattare e ancora oggi poco compresa dalla comunità scientifica. Più organi colpiti insieme. Alcuni autoanticorpi, come in questo caso, sono diretti contro un singolo tipo di tessuto o organo, altri invece, come nel caso della sindrome della persona rigida, sono diretti verso componenti comuni a tutte le cellule. Così, nel primo esempio, si manifestano malattie autoimmuni organo-specifiche, cioè che ne colpiscono uno solo, mentre nel secondo si vengono a manifestare malattie autoimmuni sistemiche, come capita nel lupus eritematoso sistemico, che colpisce contemporaneamente pelle, articolazioni, sistema nervoso e alcuni organi interni. Vista la loro diffusione, le malattie autoimmuni costituiscono un fardello notevole per chi ne è affetto e per l'intera società, anche in termini di costi pubblici. Quelle che colpiscono muscoli e scheletro rappresentano in particolare un grave problema di salute, perché rappresentano la seconda causa di anni trascorsi con disabilità, prosegue Mantovani. Peraltro si stima che al mondo quasi 20 milioni di persone soffrano di artrite reumatoide, una delle malattie autoimmuni più note. Colpiscono di più le donne. Le donne rappresentano circa l'80% dei pazienti. Se l'artrite reumatoide è due volte più frequente nelle donne, le tiroiditi autoimmuni interessano addirittura 5 donne per ogni maschio. Questa discrepanza, prosegue Selmi, è legata a fattori genetici che riguardano i cromosomi sessuali X e Y, ma anche al ruolo degli estrogeni, che agiscono da regolatori del sistema immunitario. Va poi considerato che il sistema immunitario della donna deve essere pronto durante la gravidanza a difendere il feto da minacce esterne. Ciò potrebbe concorrere a renderlo eccessivamente reattivo rispetto a quello maschile. Di certo, una componente genetica esiste alla base di queste malattie. Avere un gene sbagliato tra quelli che regolano il nostro sistema immunitario aumenta il rischio di sviluppare una patologia autoimmune. Non sappiamo ancora tutto, ma il ruolo dei geni è ben dimostrato dalla concordanza dei gemelli monozigoti, ovvero con lo stesso DNA, continua Selmi. Se uno dei due ha una malattia autoimmune, in poco meno della metà dei casi, anche l'altro gemello sarà affetto dalla stessa malattia. Un'altra dimostrazione viene da studi condotti su specifiche popolazioni. Ad esempio, in Sardegna, l'incidenza di alcune malattie autoimmune, in particolare lupus e sclerosi multipla, è più elevata rispetto al resto d'Italia. Ciò sembra essere legato, come dimostrano studiosi, di un centro di eccellenza del CNR, che nell'isola si occupano specificatamente di questo tema, a una particolare anomalia genetica che riguarderebbe la sintesi del fattore di necrosi tumorali alfa, ovvero una delle armi con cui il sistema immunitario si scaglia contro i virus e batteri, ma anche contro le parti sane del corpo. Come mai nel corso dell'evoluzione questa anomalia genetica si è mantenuta? Probabilmente perché ha avuto paradossalmente un vantaggio evolutivo, spiega Mantovani. Avere un sistema immunitario che funziona di più, seppur a rischio di sbagliare bersaglio, poteva essere un bene quando si viveva in condizioni selvagge. Nel passato la Sardegna era infatti particolarmente flagellata dalla malaria e il gene alterato, causa delle malattie autoimmuni oggi diffuse nella regione, era importante nella resistenza a questa grave infezione. Peraltro, alcune infezioni sembrano essere in grado, esse stesse, di scatenare l'insorgenza di alcune malattie autoimmuni. È il caso di certe malattie reumatiche che si manifestano dopo infezioni virali. La spiegazione? Alcuni virus hanno caratteristiche biologiche simili a componenti sane dell'organismo, come appunto le articolazioni, contro cui il sistema immunitario si scaglia quindi per un semplice errore di riconoscimento. Inquinamento e troppa igiene. Come abbiamo detto, queste patologie sono particolarmente diffuse nel mondo occidentale, mentre sono quasi ancora sconosciute nei paesi africani. Una recente ricerca pubblicata sulla rivista RMD Open ipotizza il ruolo dell'inquinamento. Secondo lo studio, potrebbe infatti innescare un'iperattività adattativa del sistema immunitario, con conseguente infiammazione diffusa a tutto l'organismo, che porta all'insorgenza di queste patologie. Altre ipotesi chiamano invece in causa il fatto che in Occidente il sistema immunitario è meno allenato a sconfiggere virus e batteri, dal momento che viviamo, sin da piccoli, in ambienti più igienici. La cosiddetta ipotesi dell'igiene afferma che l'immunità derivi quindi da una pigrizia del sistema immunitario, tipica di chi non vive più in ambienti rurali. Spiega Selmi. Sebbene non esistano prove definitive, i dati su malattie infiammatorie come l'asma bronchiale sono convincenti. Anche la prevalenza del diabete di tipo 1 sembra confermare questa teoria. Dati del progetto europeo Diabimmune mostrano come questa patologia, che insorge nell'infanzia, sia cresciuta enormemente negli ultimi 50 anni, proprio nei paesi industrializzati. Aver ridotto la presenza batterica negli alimenti e nell'ambiente ha tolto al sistema immunitario gli stimoli necessari a imparare a lavorare adeguatamente, specie nella primissima infanzia, commenta David Over su Science Daily. Inoltre, oggi supponiamo che il microbiota intestinale, ovvero il patrimonio di virus, batteri e altri microorganismi che risiedono nel nostro apparato digerente, sia il vero mediatore tra l'ambiente, cibo e immunità, prosegue Selmi. La flora intestinale rappresenta la palestra in cui il sistema immunitario impara a funzionare in modo appropriato. La cosiddetta Western Diet, cioè l'alimentazione dei paesi sviluppati, fatta di prodotti industriali, ricca di grassi e zuccheri, e povera di fibre, altera il microbiota, predisponendoci a malattie. Il prezzo da pagare per il benessere che abbiamo raggiunto.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito lastampa.it. La festa della mamma. La festa della mamma ha origini diverse. Nell'antichità esistevano riti cerimoniali e celebrazioni tradizionali tra le popolazioni politeiste, che si rifacevano al culto della madre terra e celebravano le divinità femminili legate alla rinascita della natura in primavera, le genitrici, coloro che rappresentavano la fertilità e la vita. Per i greci era Rea, la madre di tutti gli dèi, la grande procreatrice, e un giorno all'anno veniva celebrata la sua figura e quella di tutte le madri per associazione. Presso i romani era Cibele, la divinità simbolo della natura e di tutte le madri. In Inghilterra le celebrazioni legate alla festa della mamma risalgono al XVII secolo. Originariamente il Mother's Day non era inteso come un'occasione per festeggiare la propria madre con fiori o regali, ma assumeva un significato completamente diverso. La festività, chiamata Mothering Sunday, coincideva con la quarta domenica di Quaresima. In quell'occasione tutti i bambini che vivevano lontano dalle loro famiglie, chi per imparare un mestiere e chi perché costretto a fare il servo per guadagnarsi da vivere, potevano ritornare a casa per un giorno. A poco si era diffusa la tradizione di riunirsi a metà del periodo di Quaresima per festeggiare la propria famiglia e soprattutto la mamma, considerata un elemento fondamentale dell'unione tra consanguinei. I ragazzi che facevano visita alle loro famiglie portavano alle mamme fiori e altro genere di regali. La tradizione del Mothering Sunday sopravvive ancora oggi in Inghilterra, dove è più comunemente conosciuta come Mother's Day, festa della mamma. Nel 1914, l'allora presidente degli Stati Uniti d'America, Wilson, per dimostrare profondo rispetto nei confronti di tutte le mamme, con una delibera del Congresso istituì il Mother's Day. Non venne stabilita una data fissa sul calendario, ma per convenzione si decise di celebrare tutte le mamme americane la seconda domenica di maggio. Se in America, Italia, Belgio, Germania, Giappone e in altri 34 stati i festeggiamenti cadono la seconda domenica di maggio, in altri paesi le date cambiano, andando dal 14 ottobre della Bielorussia al 22 dicembre dell'Indonesia, al 12 agosto della Thailandia, con rituali e usanze spesso molto diverse. A differenza dell'Inghilterra, negli Stati Uniti il Mothering Sunday non ebbe successo, dal momento che la popolazione era restia alle tradizioni popolari. Per questo motivo, la festa della mamma si diffuse negli Stati Uniti come una festività legata ai movimenti sociali che chiedevano il suffragio alle donne e predicavano la pace. Nel maggio 1870, negli Stati Uniti, Julia Ward Howe, attivista pacifista e promotrice dell'abolizione della schiavitù, propose l'istituzione del Mother's Day, un'occasione in più per riflettere sull'inutilità della guerra a favore di una pace duratura. Altro nome legato all'origine della festività è quello di Anna Jervis, che si batté per l'istituzione di una festa in onore di tutte le vittime della guerra civile americana. Dopo la morte della madre, alla quale era molto legata, Anna cominciò ad inviare lettere a diversi ministri e membri del Congresso affinché venisse istituita una festa nazionale dedicata a tutte le mamme. L'obiettivo di Anna era quello di fare in modo che tutti celebrassero la loro madre mentre questa era ancora in vita. Anna riuscì nel suo intento e nel maggio del 1908 a Grafton, nel Massachusetts, venne celebrata la prima festa della mamma. L'anno seguente fu la volta di Filadelfia. La Jervis scelse, come simbolo di questa nuova festa, il garofano, il fiore preferito della sua defunta madre. In Italia la festa della mamma fu festeggiata per la prima volta nel 1957 da Don Otello Migliosi, un sacerdote del borgo di Tor di Betto ad Assisi. Successivamente la festa è entrata a far parte del nostro calendario. Oggi, nel borgo di Tor di Betto ad Assisi, la ricorrenza viene celebrata con particolare fervore. Altro pioniere della festa della mamma è il senatore e sindaco di Bordighera, Raul Zaccari, che istituì il primo festeggiamento nel 1956. In Italia, tradizione vuole che tutte le mamme siano omaggiate con coloratissimi fiori, ma amore è prima di tutto creatività. Per questo i più intraprendenti possono sempre dar sfogo alla fantasia uscendo un po' dai classici schemi floreali, scegliendo o confezionando omaggi un po' diversi dal solito. L'azalea è uno dei simboli più forti e più importanti di questa giornata dedicata a tutte le madri. L'azalea è il fiore delle donne e delle mamme per eccellenza. È l'espressione della femminilità, della grazia, della temperanza e non solo per il suo colore rosa e per la sua esplosiva energia. Negli ultimi anni, in occasione della festa della mamma, sono stati allestiti dei gazebo nelle principali piazze d'Italia, dove è stato possibile acquistare fiori di azalea. Questa iniziativa è stata promossa dall'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, per informare e raccogliere fondi per le donne malate di tumore al seno e non solo. Un modo intelligente ed efficace per fare del bene, pensando al prossimo e allo stesso tempo un pensiero carico di significato per le madri che sicuramente apprezzeranno il dono.

Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Così eravamo, giornalisti orchestrali, ragazze allegre e altri persi per strada, di Francesco Guccini, Giunti 2024, letto da Giovanni Baschieri. Storie che riportano intatte le emozioni di una vita vissuta fra la guerra e il dopoguerra, fra l'Appennino e Modena, a cui guardare con malinconia ma anche con la consapevolezza di aver vissuto stagioni felici. Francesco Guccini scrive come ha sempre cantato, con ironia, disincanto e una nostalgia che non si chiama mai con il suo nome. Buon ascolto.
2: Colombini. Oh, ciao, te l'han già detto? È morto Colombini. È il tuo compagno di banco a darti la notizia. Il suo viso adolescente sembra amichevole, ma ha qualcosa del nibbio, del falco, del predatore. E ha anche, come un'impronta perenne, una macchia, una sorta di maschera, un sorriso ironico abituale, sardonico, da prende in giro, come a dire «Io sono furbo, sono molto più furbo di te». Pensandoci oggi ti viene in mente quello che diceva il nonno di quel tuo amico parlando di Pio XII. «A me pera il faien», mi sembra il faino, detto al maschile. Il faino no, ma piuttosto il furetto. Tu avevi appena infilato la borsa nel banco. Sei alle medie, non hai più la cartella rigida di fibra color giallo-arancione delle elementari, ma una borsa in pelle da professionista, da avvocato, medico o uomo politico, da custodire con mille attenzioni per non scalfirla con un minimo segno. Quella preziosa e costosa novità della borsa, tu che, dicono di te, non stai mai attento, che riesci a rovinare tutto appena lo adoperi. Sei alle medie, ma i banchi sono ancora quelli delle elementari. Colossali catafalchi di legno, con ripiano ribaltabile, e ancora i buchi per i calamai, che non ci sono più, perché adesso, alle scuole medie, si adopera la penna stilografica, che puoi anche riempire di inchiostro blu, se riesci a fartelo comperare. Questa penna favolosa, ben diversa dalla cannetta con pennino, te l'aveva poi regalata un facoltoso zio, qualche anno prima, per la tua prima comunione, ma poi mostratela, fattela vedere, ti è stata sequestrata, tanto tu rompi tutto. Te la faremo adoperare da più grande, come l'orologio da polso sfoggiato orgogliosamente sulla camicia del braccio sinistro per poche ore, visto e scomparso, forse tenuto da parte per il tuo futuro matrimonio. Ed ecco riappare la penna adatta per le tue scuole medie. C'è già in circolazione la penna a sfera, ma è misteriosamente vietata. Ti sei appena accomodato nel banco, sicura promessa di scoliosi, ultimo banco a sinistra entrando, quando il tuo compagno ti ha dato la notizia.

Lui era già lì. Abita in centro lui, a pochi passi dalla scuola. Tu invece devi fare a piedi un pezzo di via Ciro Menotti per arrivare in via Emilia, che sulla sinistra si perde nella periferia già campagna verso la mitica lontana Bologna, intravista ogni tanto dalla stazione ferroviaria quando devi prendere la coincidenza della Porrettana. Se vai a destra attraversi il centro per arrivare a piazza Sant'Agostino, carica di estenuanti languori di tramonti estivi, e da lì la strada, la via Emilia, prosegue dritta verso Reggio, Parma e Piacenza. Nel grande slargo Menotti Emilia c'è, o meglio c'era, perché non c'è più, un ponte, il Ponte della Pradella, località misteriosa come Atlantide, perché non solo non c'è il ponte, ma se c'era un ponte doveva esserci anche un fiume, un torrente, un fosso, un canale, e non c'è traccia né dell'uno né degli altri. Come certe strade del centro, tipo via Canal Grande, Canal Chiaro, Canalino, Canaletto. Ma sono strade, non canali, corsi d'acqua tombati, scomparsi nel tempo alla vista. E forse scorrono ancora, ombrosi e sfuggenti nel sottosuolo della città, assieme a feroci, mostruose, minacciose e colossali pantegane, da secoli in attesa di riemergere e conquistare il mondo. Arrivato all'inesistente ponte della Pradella, devi deviare verso la fontana dei due fiumi, Panaro, che scorre più a est, e Secchia, più a ovest. I due fiumi, nella raffigurazione delle statue, viste nella loro curiosa nudità, non sapresti dire se sono maschi o femmine. Forse c'è una loro ambigua androginia. Sono anche costantemente privi d'acqua, perennemente in secco, il che, essendo due fiumi, ti lascia perplesso. Devi poi passare dietro al Teatro Storchi, marionette, spettacoli teatrali per famiglie e commedie moderne, e arrivare nel parco. È un po' abbandonato, poco curato in questi anni del dopoguerra, e si vedono ancora i segni di quel tristo passato. Ci sono ancora residui di panchine, simbolo di un periodo di pace in cui la gente veniva e si sedeva a riposare sotto gli alberi. Platani? Ma queste panchine sono oggi spettri sghembi, ridotte ai semplici ferri portanti, perché negli ultimi giorni di guerra i legni sono stati asportati e usati come combustibile per riscaldarsi. La guerra, d'altra parte, è finita da poco. 7 o 8 anni, non se ne parla quasi più, o lo si fa come di un'epidemia che ha lasciato tutti attoniti con la paura di rimanere infettati. Ma qualche simbolo è rimasto, come le panchine senza i legni, come certe famiglie ritornate dallo sfollamento che hanno trovato la casa occupata da un'altra famiglia, e si mescolano incredibili e improbabili coabitazioni fra locali e meridionali di ritorno, dopo la tragedia della guerra, fra i Pepo e i Crocifisso, fra le Cleofi e le Carmele, fra la lotta degli aromi, nei giorni di festa, le domeniche condivise, provenienti da un unico utilizzabile fornello a gas, fra le orecchiette alle cime di rapa e i maccheroni al pettine, fra i sentori d'aglio e peperoncino e il frizzante vinoso violaceo dell'Ambrusco. Gli edifici a terra per i bombardamenti sono stati ricostruiti quasi tutti. La periferia si allarga e ruba spazio alla circostante campagna. Rimessi in piedi, quasi tutti, anche se ogni tanto, svoltando un angolo, trovi ancora a mezzare una parvenza di intimità, tracce di una vita passata e finita chissà dove e come, una mezza parete con un ghirigoro pseudo-artistico di imbianchini estrosi e un parziale ritratto di chissà chi o uno sdrucito panorama montagnoso, ancora appesi a un muro. C'era freddo nell'ultimo inverno di guerra e oltre al legno delle panchine si bruciavano, nelle stufe economiche,
perché il riscaldamento centrale non ce l'aveva nessuno e anche se ci fosse stato la legna e il carbone mancavano, delle palle di carta di giornale, bagnate e poi pressate fino a formare una pallottola grossa poco più di un pugno, poi lasciate seccare e bruciate nella stufa. Non che fossero particolarmente efficaci, ma davano almeno la breve illusione del riscaldamento. Ma tu vai oltre, lungo l'ampio viale dove a fine 800 sorgevano ancora le mura cittadine. Arrivi quasi al monumento ai caduti dell'altra guerra, quella non tua, la prima mondiale. Alcune colonne in travertino appaiate si ergono bianche e reggono una vittoria alata, scudo nella sinistra, daga nella destra. Ai piedi alcune figure in bronzo, verniciate in grigio piombo, di difficile interpretazione per un adolescente dei primi anni 50. Immaginiamoci l'interpretazione di un adolescente degli anni 2000. Donne in gramaglie, urlanti di silenzioso dolore come le pie donne del compianto per la morte di Cristo, di Niccolò dell'Arca, nella chiesa di Santa Maria della Vita a Bologna. Donne in estasi patriottica, quasi in orgasmo sessuale, pronte a offrire il proprio figlio per la patria. Poi un fante, un umile soldato, feroce nello sguardo fisso verso un inesistente orizzonte, pronto all'estremo sacrificio e al combattimento, elmetto regolare in testa, uno scudo da trincea fra le mani, accucciato ma preparato a montare eterna, vigile, scolta in posa ieratica in direzione di San Faustino e l'inizio della via Giardini, lancio ad aprirsi dalla pianura verso le prime balze dell'Appennino. Ma tu guardi quel monumento con occhi distratti, anche se il fante in perenne attesa del nemico ti inquieta un poco. Un po' prima del monumento giri a destra e dopo una cinquantina di metri arrivi a una piazzetta. Lì c'è la tua scuola, la scuola media statale Giosuè Carducci, detta dai più, dal volgo, anche San Pietro, anzi San Pietro, perché l'intero edificio era stato un vecchio convento, espropriato probabilmente dalle truppe napoleoniche e trasformato in scuola. Le varie vicende successive vollero

fosse visto attraverso un bicchiere d'acqua e anice, e durante l'inverno nevoso, che cambiava poi le strade in ghiacciate lastre di pattinaggio, per poi arrivare alla fine di quell'inferno alla primavera, primi cenni d'estate, con una speranza subito spezzata perché apprendevi di essere stato rimandato a ottobre e che le tue vacanze sarebbero state troncate tragicamente. Ti facevi quel chilometro e mezzo, 2 chilometri, a piedi, per giungere laddove ti avrebbero spezzato il pane della scienza e della conoscenza, insufflandoti a forza i primi accenni di grammatica latina e di lingua straniera. Rosa rose e often, spesso, seldom, raramente, random, occasionale, fortuito, never, non mai, giammai. E quella branca della matematica chiamata algebra, inventata per tua sofferenza e scorno a Baghdad nel IX secolo da un certo Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, e che nulla, almeno pensi, ha mai avuto modo di influenzare la tua vita. Nessuno ti accompagnava a scuola, non c'erano auto personali o scuolabus, nessuno ti veniva a riprendere all'uscita, allora non usava. Tu proseguivi nella tua lunga, spedita camminata coi pantaloni ancora corti, a mezza coscia, estate e inverno, sostituiti di lì a breve dai ridicoli pantaloni alla zuava, per poi giungere finalmente ai sospirati pantaloni lunghi. Camminavi perché tu non abitavi in centro, come buona parte dei tuoi compagni, ma nella loro prima periferia della città, in gruppi di palazzoni che via via, edificio dopo edificio, rubavano terreno a quelli che prima erano campi coltivati, lasciando ancora vaghe tracce di quello che erano stati. Un filare d'uva, senza più uva da rubare, una traccia remota d'orto. Abitavamo in periferia noi, ma in case nuove, da poco sorte. I compagni del centro abitavano in case a 2 passi dalla scuola, ma vecchie, se non decrepite, forse toccate dalla storia, ma cadenti, con umidità che chiazzava i muri, con cortiletti muffosi, butterati di muschio e appena fazzoletti di cielo su di loro, con odori di stantio, e scale con luci flebili e intermittenti, inutilmente ingentilite da tristi, negletti e polverosi vasi da spidistra. Abitavamo nella prima periferia noi, ma avevamo bagni degni di questo nome, non antiquati e scomodi cessi, odorosi di materie organiche in disfacimento. E facevamo il bagno nella vasca da bagno, non nella tinozza di legno. E avevamo, in quello stesso bagno, un sanitario nuovo e in parte misterioso, di difficile interpretazione per noi che venivamo da fuori. Il bidet.

Colombini abitava in centro, ma non ricordi quale fosse il suo nome proprio, come non ricordi, o meglio, non hai mai saputo, il nome proprio di tutti i tuoi compagni di scuola, come da militare, solo il cognome. Per quanto ti sforzi, non riesci a immaginare il suo viso, capelli neri, forse, con la riga, un sorriso triste, mite, ma ti si sovrappone l'immagine letteraria di una morte prematura, adolescenziale, di una morte non giusta. Meglio venirci con la testa bionda? Certamente no. Ricordi curiosamente il colore della sua giacca, giallo senape, punteggiata di nero, e un nastrino a lutto cucito sul bavero della giacca, a significare che la famiglia Colombini era stata colpita precedentemente da un altro lutto, un nonno o addirittura un genitore. Gli hai mai rivolto la parola? Forse. E ricordi un leggero sorriso di risposta, ma anche questa è probabilmente solo un'impressione stratificata nel tempo e nella somma di tanti tuoi ricordi particolari, di persone incontrate che lui non ha mai potuto incontrare.

incontrare, di gente amata che lui non ha mai potuto amare, di libri letti, personaggi di film e di canzoni che lui non ha mai visto o frequentato, di una vita vissuta che lui non ha mai potuto vivere. È un cognome locale, Colombini? Forse, ma non lo sai e non importa. C'era già nei primi anni 50 l'invasione, dalla montagna che si stava spopolando, dalla bassa e dal sud, di gente che lasciava il mondo natale e veniva ad abitare e a lavorare qui. C'erano già i Randazzo, i Landricina, ma non ci facevi caso, non importava. La vera differenza etnica, razziale, era il senso di superiorità che noi delle medie statali avevamo verso quelli dell'avviamento professionale. 3 anni e basta, al lavoro. Mentre noi avremmo proseguito per le superiori e per qualcuno di noi si sarebbe aperto all'università. Noi che facevamo latino. Era il latino il vero passaggio del Rubicone scolastico, il vero segnale che ti faceva sentire di un'altra classe.

E noi che studiavamo latino, noi che saremmo andati alle superiori, noi che veleggiavamo verso futuri universitari, cosa avremmo fatto da grandi? Cosa avrebbe scelto Colombini? Colombini non sai, non lo conoscevi abbastanza, né lui né la sua famiglia. Non riesci a immaginare che strada avrebbe imboccato. I tuoi compagni sì, però, i tuoi compagni lo hanno fatto e lo hai visto fare. Qualcuno di loro, pochi a dire il vero, al liceo classico, perché noblesse oblige, anzitutto, e oltre al latino c'era il fascinoso greco, di difficoltà sovrumana, misterioso come una sentenza della Sibilla, che ti faceva immediatamente salire, te che lo studiavi, su un gradino più in alto per guardare in giù, fra la plebe. E questo per diventare ingegnere. Quei pochi bravi in matematica, o ancora quei pochi fiori di tendenze poetiche e libresche a studiare lettere o filosofia. Ma nessuno della tua classe fece questo, almeno che tu possa ricordare. Altri con ambizioni di carriera particolare, per evitare il pauroso scoglio della lingua greca, allo scientifico, anche se era appena un gradino sotto al liceo classico. Avvocati, medici, professioni liberali, gente moderna, uomini di scienza nuova e carriere promettenti in politica. Altri, pochissimi, perché sembrava poco virile, all'istituto magistrale, una specie di liceo classico dei poveri, 4 anni al posto di 5 e buona, quasi. Lì, un posto di lavoro subito e vai, nel mondo. Ma la maggior parte confluiva a ragioneria, verso un lavoro fisso in banca, ottimo stipendio, lavoro sicuro, una moglie possibilmente belloccia, atta alla cucina tradizionale locale, possibilmente aiutata dalla di lei madre, una suocera agghiacciante ma estremamente utile, e vacanze estive o sull'Appennino o, dopo il primo scatto professionale, al mare, spiagge di Romagna. Non era ancora il tempo delle Seychelles. Allora non sapevamo, né noi né Colombini, quale sarebbe stato il nostro futuro. Colombini meno di tutti noi.

Pensandoci, la nostra e futura ondata di ragionieri era l'unica classe di scuola media della città? Noi eravamo la sezione C, il che voleva significare che esistevano una A e una B, mai visti, mai conosciuti, a meno che non esistessero, fantasmi intravisti in grembiule nero mentre noi non avevamo grembiuli di sorta. Sezioni femminili che probabilmente entravano da altri portoni o a orari diversi, tenute separate da noi maschi per preservarne l'illibatezza, la purezza monacale come femmine ottomane di harem, e con le quali saremmo stati ricongiunti secoli dopo, solo in occasione di giuste cattoliche nozze. Avevano, queste sfuggenti femmine, classi a un piano superiore al nostro, le A e le B, e conducevano una vita simile alla nostra, ma parallela, un po' diversa. Un solo bidello controllava questo grande affare dei due piani, così simili, di divergenze parallele? Così sembrava, ma non è credibile, perché ce n'era uno, ufficiale, che vedevi all'ingresso della scuola in una specie di gabbiottino a vetri, con alcune sue sculturine in terracotta, in bella mostra su un ripiano, che cercava di vendere a qualche madre che si arrufianava con lui per ottenere un qualsivoglia tipo di favore scolastico. E lui era il tipo che in qualche modo prometteva. Dopo iniziali gentili dinieghi, sentiva di avere quel potere di mediazione. Un uomo di mezza età, scapolo, forse, ma qui il ricordo fallisce, con radi capelli, coperto da un lungo spolverino nero, gentile, ma non con noi studenti, un po' ruffianesco nei modi e, pensandoci oggi, omosessuale, ma in quei tempi reazionari e bui dei primi anni 50 certe caratteristiche sessuali era consigliabile tenerle nascoste. E se non era lui a compiere tutte le operazioni inerenti alla sua qualifica, chi era che scopava i pavimenti, gettava le cartacce, puliva i banchi, raccoglieva gli oggetti dimenticati da noi cialtroni? Non lui, certo. Lui se ne stava seduto nel suo gabbiottino come un re in trono, quando non veleggiava umile e maestoso allo stesso tempo per le scale e i corridoi della scuola. Quando era nella sezione C lo vedevi, ma quando saliva nella A e nella B scompariva, quasi rapito in cielo come il profeta Elia su un carro di fuoco. Si devono quindi immaginare oscure nottivaghe maestranze atte alle pulizie, forse eredi delle milizie bolognesi catturate dopo la battaglia di Zappolino, quella della famosa secchia, e tenute in cattività fino ai giorni nostri. Per umanità, speriamo in una risoluzione delle Nazioni Unite per liberarli.

0: Avete ascoltato un estratto da Così eravamo di Francesco Guccini, Giunti 2024, letto da Giovanni Baschieri.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Cesare Pavese.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Da dove arriva l'antisemitismo e perché esiste ancora? Tratto da Ebrei da odiare di Riccardo Michelucci.

L'Olocausto è stato soltanto uno dei tanti drammatici eventi che hanno colpito il popolo ebraico durante la sua lunga storia. Quali sono dunque le origini e i motivi dell'antisemitismo? Questo fenomeno, considerato la forma d'odio più antica della storia, è la manifestazione di un'ostilità costante e duratura basata sulla persistenza di alcuni stereotipi e su accuse false e irrazionali che hanno attraversato i secoli, innescando drammatiche persecuzioni. Fin dall'antichità gli ebrei sono stati accusati di essere barbari e sanguinari perché non partecipavano ai culti pagani delle altre popolazioni, di non riconoscersi nelle divinità dei luoghi in cui vivevano. In seguito è arrivata l'accusa di deicidio, ovvero dell'uccisione di Cristo, anche se la crocifissione era una condanna romana, di praticare omicidi rituali di bambini cristiani, di avvelenare i pozzi, di diffondere la peste nera, di praticare la stregoneria e di cospirare per distruggere il mondo cristiano. In epoca moderna è stata infine teorizzata l'esistenza di un complotto ebraico per conquistare il dominio del mondo attraverso il controllo del sistema finanziario internazionale. Il termine antisemitismo venne coniato nel 1879 dall'agitatore tedesco Wilhelm Marr, ma le basi di questa ideologia di odio risalgono a tempi remoti. Il primo episodio di ostilità storicamente documentato si verificò per motivi religiosi intorno al 400 a.C., nell'Egitto dei faraoni, con la distruzione del tempio ebraico di Elefantina, l'odierna città di Aswan. Furono di natura religiosa anche le successive persecuzioni nel regno di Siria, perché gli ebrei si opponevano all'ellenizzazione del loro culto. E altri studiosi hanno individuato un sentimento anti-ebraico tra gli antichi greci e romani, sempre a causa della loro fede monoteista. Episodi di odio sono in effetti citati nelle fonti classiche da Cicerone, da Tacito e da Giovenale. Una svolta decisiva avvenne dopo l'editto di Tessalonica del 380 d.C. L'imperatore Teodosio I rese il cristianesimo la religione ufficiale dell'impero romano, mettendo fuori legge gli altri culti. Gli ebrei vennero progressivamente privati dei diritti di cui avevano goduto sotto gli imperatori pagani e iniziarono ad essere perseguitati. Al tempo dei romani le violenze furono tutte di natura politica, perché gli ebrei non si erano conformati alla religione di Stato e all'obbedienza nei confronti dell'imperatore, spiega Marina Caffiero, docente di storia moderna all'Università La Sapienza di Roma. Il cristianesimo concettualizzò l'antigiudaismo sul piano teologico. Fu Sant'Agostino il primo a codificare l'ostilità verso di loro, accusandoli di deicidio. Al tempo stesso si impose quella che sarà per lungo tempo la politica della Chiesa nei confronti degli ebrei, ovvero da un lato la repressione, dall'altro la tolleranza e la persistenza all'interno della società cristiana, prosegue Caffiero. Gli ebrei dovevano essere i testimoni della verità del cristianesimo e su questa ambivalenza si rifletterà in seguito anche la nascita del ghetto. Nel V secolo gli editti di Teodosio e Valentiniano esclusero i fedeli di Yahweh da ogni carica pubblica e dall'accesso alle università. Ma i primi grandi massacri si verificarono nell'Europa centrale nel 1096, ai tempi della prima crociata. Le comunità ebraiche insediate lungo il Reno e il Danubio furono quasi del tutto cancellate dai cavalieri cristiani in marcia verso la Terra Santa. Già ad Alessandria d'Egitto, nei primi anni del cristianesimo, gli ebrei cominciarono ad essere accusati, senza prove, dell'omicidio rituale di bambini cristiani. Alla metà del XIII secolo, questo sospetto si trasformò nella cosiddetta accusa del sangue, ovvero il presunto utilizzo del sangue dei bambini per i riti della Settimana Santa. Un'accusa che nel 1475 sfociò nel drammatico caso di Simonino, un bimbo trovato morto a Trento, per il quale 15 ebrei furono accusati di omicidio
e costretti a confessare sotto tortura prima di essere uccisi.

Una combinazione di pregiudizio popolare e interessi politici ed economici innescò nel Medioevo nuove ondate di odio anti-ebraico. Siccome la Chiesa condannava l'usura e vietava ai cristiani di prendere denaro, lo sterco del diavolo, su pegno, questa attività diventò prerogativa degli ebrei e presto si diffuse il luogo comune del giudeo usuraio. Nel XIV secolo si sparse la voce che avessero causato loro la diffusione della peste nera, avvelenando i pozzi. Papa Clemente VI cercò di proteggerli, ma non riuscì ad arginare la violenza che travolse centinaia di comunità. Oltre agli eccidi, sono tristemente famose le migrazioni forzate all'origine della diaspora ebraica. Il primo esodo dalla Palestina, dopo la deportazione in Babilonia del VI secolo a.C., narrata dalla Bibbia, seguì le guerre giudaiche e la distruzione del Tempio di Gerusalemme da parte dell'imperatore Tito nel 70 d.C. Tra il XIII e il XV secolo, gli ebrei vennero invece espulsi in rapida successione dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Germania e dalla Spagna. Con il decreto di Granada del 31 marzo 1492, Re Ferdinando II d'Aragona impose a tutti gli ebrei spagnoli di scegliere tra la conversione al cattolicesimo e l'espulsione o la morte. Decine di migliaia di profughi si diressero verso il Portogallo, da dove sarebbero stati espulsi successivamente. Altrettanti raggiunsero i Paesi Bassi, l'Italia e la Grecia. Anche Martin Lutero si scagliò contro di loro quando rigettarono il suo appello a convertirsi, trasmettendo quell'odio in eredità al luteranesimo. Nel XVI secolo, in piena Controriforma, nacquero i primi ghetti, i quartieri dove gli ebrei furono costretti a risiedere. Erano circondati da mura, con portoni che venivano chiusi al tramonto e riaperti all'alba. Il primo, nel 1516, fu quello di Venezia. Quello di Roma fu istituito 4 decenni più tardi dalla bolla Cum Nimis Absurdum di Papa Paolo IV, che impose una serie di dure restrizioni alle comunità ebraiche di tutta Europa. I ghetti vennero progressivamente aperti nel XIX secolo, ma furono poi ricostruiti dai nazisti come tappa verso la soluzione finale.

Le origini dell'antisemitismo moderno risalgono all'Ottocento, il secolo delle persecuzioni anti-ebraiche in Germania, in Ungheria e soprattutto in Russia. I pogrom, dal russo devastazione, dell'epoca zarista, causarono massacri anche prima che i protocolli dei savi anziani di Sion, un falso messo insieme in Russia, diffondessero l'idea delirante di un complotto ebraico per il dominio del mondo. Ma esiste una connessione tra l'antisemitismo moderno e l'antigiudaismo antico? Secondo Marina Caffiero, è semplicistico considerarli fenomeni disgiunti e incompatibili. Esiste un nesso ben preciso, poiché le radici storiche dell'antisemitismo affondano nell'ostilità della cultura cristiana antica, che ha fornito elementi culturali e intellettuali durevoli nel tempo. Negarlo equivarrebbe a compiere un'operazione mistificatoria per assolvere la cultura cattolica. Su questo appare invece più cauto lo storico dell'antisemitismo Gadi Luzzato Voghera, direttore del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano. Esistono senz'altro alcuni elementi che sono stati riciclati nel dibattito pubblico contemporaneo. In primo luogo, la tendenza ad associare gli ebrei ad una particolare attitudine nell'uso del denaro, retaggio di quanto in Europa furono costretti per legge a esercitare il prestito di denaro su pegno, spiega lo storico. Il linguaggio si è sviluppato in altro modo e andare troppo indietro nel tempo non serve a spiegare le dinamiche del presente. Le attuali origini dell'ostilità anti-ebraica si delineano a partire dalla seconda metà del XIX secolo, intorno ad un linguaggio che ha una forte efficacia politica. È proprio allora, alla fine dell'Ottocento, che l'antisemitismo si manifesta infatti come movimento politico. Il passaggio decisivo, secondo gran parte della storiografia recente, è il cosiddetto Affaire Dreyfus, che sconvolse l'opinione pubblica francese negli anni fra il conflitto franco-prussiano e la Grande Guerra. Nel 1894 l'ufficiale ebreo francese Alfred Dreyfus fu accusato di spionaggio a favore della Germania, processato in tutta fretta e condannato da una corte nazionale e militare con prove false e manipolazioni. Questa vicenda di fine Ottocento è considerata da molti il prodromo della Shoah, perché portò alla superficie quei rigurgiti razzisti e antisemiti di cui tutta l'Europa, e non soltanto la Germania, era inquinata. Di lì a poco, l'antisemitismo sarebbe diventato un pilastro dell'ideologia nazista.

alcuni elementi tratti dall'Olocausto, sostiene Luzzato Voghera. L'antisemitismo non ha bisogno degli ebrei, ma soltanto di un'immagine negativa costruita intorno ad un linguaggio antisemita. Possiamo definire la stessa Shoah un cortocircuito dell'antisemitismo, poiché ha identificato l'immagine pubblica negativa degli ebrei con persone in carne ed ossa. Ecco perché, continua lo storico, già nell'immediato dopoguerra si assiste senza stupore, ad esempio, al riemergere dell'accusa di omicidio rituale rivolta ai superstiti di una comunità polacca nel 1946, oppure all'identificazione della nascita dello Stato di Israele come il prodotto di un complotto ebraico per la conquista del mondo. Si utilizzano cioè alcuni simboli emersi dalla storia della Shoah per alimentare la retorica antisemita. Ma molti storici, tra cui lo stesso Luzzato Voghera, non condividono la cosiddetta interpretazione lacrimosa della storia ebraica, secondo la quale gli ebrei avrebbero vissuto in ogni epoca un'incessante serie di persecuzioni. Ci sono stati anche secoli di convivenza pacifica con il mondo cristiano, che troppo spesso passano in secondo piano, spiega il direttore del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, e negli ultimi 60 anni sia la Chiesa Cattolica sia quella protestante hanno compiuto una svolta decisiva sul piano teologico ed interpretativo del rapporto tra comunità cristiane ed ebraismo. Ma è chiaro che quasi due millenni di predicazione anti-ebraica non possono essere cancellati in poco tempo.

0: Il racconto.
1: Due ciliegie di Giuseppe Fanciulli. Nella famiglia dei Te lo dirò, a proposito, questo è un soprannome noto in Valdichiana da un paio di secoli, mentre il nome vero della casata non lo sa nessuno. Cioè, lo sapranno in comune, al fascio, al distretto. Si troverà sui fogli, insomma, ma non esiste anima viva che l'abbia mai pronunziato sull'aia, davanti a quella grande casa, o sul sagrato, o nelle piazze dei mercati. E nessuno l'ha mai gridato da poggio a poggio col telefono dei contadini. Pare che il primo Te lo dirò, ovvero Te lo dirò primo, fondatore della dinastia, avesse quella parola per intercalare e l'adoprasse spesso nell'avviare lunghi racconti, un po' veri e un po' inventati. Ai quei tempi lì non c'erano i giornali e la gente stava ad ascoltare volentieri. Come del resto fa oggi con la radio. Il mondo gira e nel girare torna al medesimo punto. Di dove l'avrà tirate fuori quel buon uomo tante storie? Era certo un dono di Dio il poter così bene ricordare, inventare e raccontare. Se avesse saputo leggere e scrivere, certo avrebbe messo insieme dei libri che ora si troverebbero nelle biblioteche. Ma a lui bastava vedersi vicino anche un solo ascoltatore, sulla porta di casa o nella stalla, secondo le stagioni, per incominciare serenamente. Ora, caro mio, te lo dirò. E il soprannome rimase tramandato di padre in figlio e via via moltiplicato, perché i figlioli erano sempre un branco. Rimase anche nella famiglia un certo gusto per le belle invenzioni,

o addirittura per la poesia. Non in tutti, naturalmente, perché anche fra parenti c'è chi nasce con gli occhi vogliosi di guardare le rondini e le stelle e chi invece li adopera per seguire attento i numeri e fare bene i propri conti. Torquato, il vecchio capoccia che conoscevo io, facendo onore al suo nome, declamava a memoria canti intieri della Gerusalemme liberata e ancora riusciva vittorioso nelle disturne coi giovanotti. E vi era poi un'altra particolarità nella famiglia dei Te lo dirò. Molti di quei ragazzi nascevano con due pozzette rosse sulle guance, che poi con gli anni si scolorivano sotto l'abbronzamento del sole, ma non si sperdevano mai interamente. Chi aveva spesso sott'occhio i ragazzi non ci faceva caso. A vederli la prima volta invece colpivano e spingevano a dire: «Che visini! Sembrano ciliegie!» Una volta lo dissi anch'io mentre mi rinfrescavo seduto sul murello dell'aia e avevo dinanzi quattro di quei bimbi che mi guardavano zitti. «Mi udì, nonno Torquato, il vecchio capoccia!» E mi disse sorridendo: «Difatti, è proprio una storia dove entrano le ciliegie. Io sono ghiotto di vecchie storie, tanto che quando non ne trovo le invento. Torquato lo sa e perciò continuò a sorridere. Badi, aggiunse, è un fatto che raccontava il mio nonno e diceva che a lui l'aveva raccontato il nonno suo. Sa come succede, da un nonno all'altro. Si arriva lontano, già. Facciamo conto che quella storia sia stata raccontata nell'arca di Noè mentre aspettavano che smettesse di piovere. Insomma, ecco come andarono le cose, riprese un po' asciutto il capoccia, che non accettava volentieri di veder messi in burla i ricordi della famiglia. E voi cittini, tiratevi un po' indietro e non fate afa al Signore. Anche Torquato si mise a sedere sul murello e piano piano cominciò a raccontare. È una storia gentile e io ve la ripeto senza aggiungervi nulla di mio. La casa era sempre la medesima perché i Te lo dirò rivoltano la terra di quei poderi da più di 200 anni, soltanto un po' più bassa perché un piano era stato costruito più tardi sulle grosse mura. Da poco tempo poi avevano tirato su i peschi a spalliera che coprivano mezza facciata e al sole in quel modo facevano pesche primaticce tutte sugo. Prima il muro era nudo, coi graffiti neri delle piogge, e soltanto lì in un angolo prendeva ombra da un ciliegio. Ma a dire un ciliegio non si dice nulla, come a dire un uomo. Può essere un gigante o un nano, una bellezza o un mostro, un genio o uno scimunito e magari uno qualunque. Il ciliegio dei Te lo dirò era semplicemente una meraviglia. Alto, ramoso, fronzuto, lo conoscevano per 30 miglia in giro. A primavera faceva una fioritura spettacolosa e quel che più conta, con un giudizio raro. Certi alberi, impazienti e imprudenti, al primo solicello si mettono a fiorire e si vantano anche di aver fatto così presto. Poi il tempo torna al brusco, si alza il tramontano e viene una brinata e i fiori vanno a finire tutti in terra come farfalline morte intorno a una lampada. I mandorli sono famosi per queste imprudenze. E anche i ciliegi, i peschi, i melici cascano abbastanza spesso. Il ciliegio dei Te lo dirò? No, niente furia, aspettava. Avevano un bel ronzare di malumore le api, finché pareva a lui teneva i fiori in seno. Bisognava che il sole fosse caldo davvero e il crine dei poggi tutto pulito e l'aria ferma, tiepida. Via! Di corsa i fiori si aprivano ad imbiancare i rami e, nonostante l'impeto, si tenevano così stretti al picciolo che pochi cadevano in terra anzitempo. Ed ecco le ciliegine, fitte fitte a mazzetti, più numerose delle foglie e, come quelle,
verdi da principio piccine. Il ciliegio aveva avuto da giovinetto l'innesto di una stupenda specie pistolese e perciò faceva ciliegie grosse, morate e sode, come vengono su quelle balze dell'Appennino, ingentilite nel sapore e nel profumo, dalla terra più grassa e dall'aria più mite. Di maggio il ciliegio pareva una illuminazione e bisognava badarlo in certe ore del giorno perché i passerotti non si facessero una parte troppo grande. Certi passeri più grossi, i ragazzi, becchettavano dalle finestre e il ciliegio non si lamentava. Anzi, pareva dire col fruscio delle foglie: «Fate, fate, bambini, mi alleggerite un poco». Le ciliegie venivano colte a panieri, le mangiavano, le regalavano, le vendevano e sempre ce n'erano delle altre. Non finivano mai, perché durante l'inverno riapparivano sotto spirito o trasformate in conserva. Così passarono anni e anni. Anche gli alberi invecchiano come i cristiani. Il ciliegio aveva ormai una bella età. Tardava un po' di più a fiorire, come se non si arrischiasse, e ciliegie ne faceva un po' meno. Era sempre, però, una magnifica pianta. Ed ecco che durante un temporalone dell'estate gli capitò una disgrazia. Il cielo era gonfio di nuvole brutte, il tuono ruzzolava lontano e un ventaccio strapazzone scarmigliava gli alberi. La casa aveva porte e finestre chiuse. Le campane della pieve suonavano svelte a scongiurare la grandine. Il ciliegio si torceva, si piegava, diceva di no, ma il temporale dava retta a lui. L'acqua venne giù a scroscio, mista di chicchi duri. Il cielo si incendiava tutto di lampi e il rimbombo dei tuoni assordava. Ad un tratto uno schianto. Santa Barbara benedetta, liberateci dalla saetta! In casa tutti si sono segnati, i muri e i vetri hanno tremato. Poi tutto quel frastuono galoppò, travaricò i poggi più lontano e il cielo rimase bigio e bianco, un po' smelenzito. Uscirono di casa e videro che il ciliegio aveva un grande ramo ciondoloni tenuto appena dalla scorza, tutto nero. Il fulmine l'aveva toccato. «Ci ha salvato la vita», osservò il vecchio «te lo dirò», «perché la saetta, se non se la prendeva addosso lui, scapezzava la casa». Il gran ramo fu tagliato, fatto a tocchi, e durante l'inverno bruciò sul focolare. Ma da quel giorno del temporale il ciliegio non parve più lui. Aveva lasciato andare le foglie presto presto e invece a primavera fiorì tutto, prima ancora che le rondini fossero arrivate. Poi si stancò e ciliegie ne allegò poche. Per qualche anno fece di quelle stranezze. Forse era impazzito. Certo, deve essere un'impressione terribile sentirsi venire addosso un fulmine. Un uomo quasi mai la può raccontare. E forse gli fece male, in quel primo inverno dopo la disgrazia, il riconoscere un po' di se stesso nel fumo acre che il vento gli portava addosso. Dormiva allora. Si sa però come sia leggero il sonno dei vecchi e come facilmente, se anche non si svegliano, certe impressioni si confondano ai loro sogni. Poi nemmeno delle stranezze l'albero ebbe più voglia e, abbandonato, incominciò a intristire. Primavera? Che cosa importa più? Pochi fiori, poche foglie, pochi frutti. Facciano gli altri. I campi sono pieni di gioventù. Certi rami erano già morti. La vita, raccolta nel vecchio tronco, nel vecchio cuore,
Non si curava più di andare molto lontano. Le bastava restarsene ancora per poco raccolta e chiusa a rimuginare ricordi. I passeri ballettavano sui rami nudi, i ragazzi dalle finestre stroncavano i rametti secchi. Bisognava dire la verità, quel famoso ciliegio non era più buono a nulla, però come legno valeva ancora qualche cosa. C'era da farne una carrata di pezzi, mentre poi se dentro fosse stato sano come pareva, ne potevano ricavare belle tavole da vendere al falegname. «Oh, che cosa aspettate, nonno, a buttarlo giù?» disse un giorno Agostino il bifolco, che dall'aia guardava quella ramaglia stecolita. «Ci pensavo», disse il capoccia, sfregandosi i peli duri della barba. «Ma ci credi? Non mi so risolvere.» C'erano dei bambini lì fuori. Capirono e si buttarono a stringere il tronco dell'albero con quei braccini che non ci arrivarono. «No», disse una femminuccia, «il ciliegio non si tocca, è nostro!» Il nonno rideva. Passò un altro anno. Una mattina di estate il vecchio, te lo dirò, si fermò davanti al ciliegio con la scura in mano. Proprio non si poteva aspettare di più. Quello che per tanto tempo era stato un ornamento della casa era diventato un motivo di malinconia. Già, borbottò il vecchio a conclusione di un lungo ragionamento e dette il primo colpo di scure. Subito si sentì dire da una vocina: «Non mi buttar giù!» Il capoccia si voltò da tutte le parti. «Forse un bambino nascosto?» Fece tre passi intorno. Guardò di là dal murello dietro la cuccia del cane. No, non c'era nessuno. Allora, rialzò la scure. Ma prima che il ferro toccasse il tronco, la stessa vocina ripeté: «Non mi toccare!» Il capoccia diventò rosso. E le campanelline d'oro che portava agli orecchi gli tremarono un poco. Si appoggiò al manico della scure e sospirò. Aveva bell'è capito. Chi parlava così era proprio il ciliegio. Non se ne meravigliò. Era un vecchio estroso che sapeva tante storie e diceva in poesia. Sapeva anche come tutti parlano a questo mondo, seppure molti sembrano sempre zitti. Quanto a lui, in vita sua, aveva ascoltato e compreso il canto degli uccelli e dei grilli, il frusciar del grano quando matura, il chiacchierio della polla nella foresta, il borbottare della fiamma bassa sul camino. Figurarsi se non poteva parlare un ciliegio che per tanti anni era stato così domestico. Perciò disse all'albero: «Dunque, non sei morto?» «Non ancora», rispose la vocina, «non sono ancora tutto morto. Ho quanto basta per tirare avanti almeno un anno.» «E perché non ti dovrei buttar giù ora?» riprese te lo dirò dopo aver indugiato un momento. «Che cosa ti pensi di fare in quest'anno?» Nemmeno l'albero parlò subito. Tremava con le sue ultime foglie stanche. Disse: «Mi voglio divertire a fare altre due ciliegie.» «Signore, due ciliegie! Dopo che coi suoi rami ne aveva portate a corbelli!» «Poi le regalerò ai bambini. Mi hanno sempre voluto bene, mi hanno difeso. E un ricordo ne resterà anche a tutti i bambini che verranno dopo.» «Te lo dirò, poteva anche aspettare.» Disse: «Vedremo se sarai buono a mantenere la promessa.» Si mise la scure sulla spalla e rientrò in casa. «L'hai ammazzato, nonno!» gridò Giovannino, il bimbo più grande. «No, è sempre lì. Non muore ancora.» A primavera la fioritura del ciliegio non si vide nemmeno. In una mattina del maggio, però, si udì Giovannino strillare: «Nonno, ha fatto due ciliegie, due sole!»
corsero sull'aia, te lo dirò agli altri ragazzi. Dove sono, Cittino? Dove sono? Lì, guardate, lì, nonno, in cima a quel ramo che pare secco. Il capoccia aguzzava gli occhi, facendosi sollecchio con la mano. Ecco, le vedo. Sono anche belle. Bravo! I ragazzi le vollero subito e bisognò salire a coglierle con la scala. Badate che non v'abbiamo a far male allo stomaco, due ciliegie in sei. Senza litigare, miracolosamente, i sei ragazzi dettero un morsino per uno alle ciliegie e Giovannino si tenne i noccioli perché li voleva seminare. Povero vecchio, pensò il nonno, ha mantenuto la promessa. Ma vorrò vedere come farà a contentare i bambini che verranno in seguito. Per la Madonna di mezzo agosto nacque in casa un figliolino del bifolco e dopo qualche mese su quelle gotine di latte apparvero due belle pozzette rosse come le ciliegie. Te lo dirò curvo sulla zana, non poteva credere ai suoi occhi. «Vedi, vedi!» borbottava. «Gliel'ha dato davvero il suo ricordo!» «Che cosa dite, nonno?» gli domandò la mamma della creatura. «Mi intendo io, figliola. In questo mondo ci sono dei fatti veri più belli delle novelle. A Natale il ciliegio era già spaccato, tagliato in tavole e un tocco del suo grosso ceppo bruciava piano piano sul focolare. Ma da allora in poi tutti i bambini nella casata dei Te lo dirò portarono il ricordo di quelle lontane primavere, il dono del buon ciliegio sul loro viso fiorito.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Se ti ho tagliato fuori dalla mia vita, fermati e pensaci. Probabilmente le forbici per farlo me le hai date tu. Roberto Rigoni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo, sprecare il cibo è un peccato, anche per il portafoglio. Spesa furba, frigo ordinato, controllo delle varie etichette, giusta conservazione, avanzi riciclati, butti via meno e ti ritrovi in tasca un tesoretto. Di Paolo Mancini. Quando si parla di cibo, gli italiani sono protagonisti non solo nel gusto, ma pure nello spreco. Dal formaggio che fa la muffa ai biscotti stanti, fino alle uova scadute, nel nostro paese ogni anno si buttano nella spazzatura oltre 30 kg di alimenti a persona, che pesano su portafogli e ambiente. Basterebbe solo un pizzico di organizzazione in più per ridurre al minimo ciò che gettiamo e ritrovarci un tesoretto in tasca. Come non essere tentati dal superfluo? Attenzione alla spesa. La prima regola per non sprecare è fare la spesa in modo intelligente, comprando solo quello che serve davvero. Per non farvi tentare da acquisti superflui, fate una lista della spesa basata sui pasti che poi effettivamente consumerete a casa. Stesso discorso se fate acquisti online, così è più facile resistere alle distrazioni. Il cibo sfuso. Quando è possibile, è meglio acquistare il cibo sfuso. Rispetto ai prodotti preconfezionati, permette di comprare soltanto la quantità che serve, pagandola a peso. Un po' come si fa al banco dei formaggi, della frutta o della macelleria, ma applicato a prodotti più generici come pasta, riso, cereali, latte e anche vino. Organizza il frigo. Una volta che i prodotti, soprattutto i freschi, sono arrivati a casa, bisogna stare attenti a non farli ammuffire o deteriorare. Per evitarlo, il frigo va riempito in modo corretto. Nel ripiano alto, gli alimenti cotti e i latticini. Al centro, i salumi e i formaggi. In basso, la carne e il pesce. E nel cassetto va la verdura. Il luogo ideale dove riporre le bibite, il burro e le salse è lo sportello, mentre la frutta meglio tenerla fuori dal frigo, tenendo le mele separate dal resto. Attenzione, un frigo pieno raffredda meno e i cibi vanno a male prima. Le scadenze. Di tutti i prodotti è importante guardare la data di scadenza. Quando è scritto da consumarsi entro, come nel caso di formaggi, salumi e carne macinata, la data è tassativa. Una volta superata, il prodotto va buttato, spiega Altro Consumo, l'associazione che informa e supporta i consumatori. Invece con preferibilmente entro, pasta, riso, scatolame, si indica soltanto la data dopo la quale non vengono più assicurate le qualità specifiche di un prodotto, come il sapore e i nutrienti. Ricicla gli avanzi. Il vero trucco per evitare sprechi, però, è imparare a sfruttare il cibo rimasto per altre ricette, come un tortino fatto con le verdure avanzate, oppure congelarlo. Nel freezer, infatti, il cibo non perde nutrienti e proprietà. Inoltre, congelare allunga la durata degli alimenti che stanno per scadere. Basta cuocerli e archiviarli in contenitori di cartoncino antiaderente, di polietilene o di vetro prima della data indicata. Non tutti gli alimenti, però, hanno lo stesso tempo di conservazione. In generale, più sono grassi e più alto è il loro contenuto d'acqua e meno a lungo si mantengono.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Atlante, dell'Enciclopedia Treccani. Trump e la Groenlandia, le ragioni di un interesse che viene da lontano. Di Francesco Marino. Nel 2019, durante il primo mandato alla Casa Bianca di Donald Trump, la comunità internazionale aveva assistito con sconcerto e al contempo ironia alla proposta presentata alle autorità della Danimarca dall'allora presidente degli Stati Uniti, volta a discutere un'eventuale cessione della Groenlandia. Mette Frederiksen, prima ministra danese dell'epoca e tuttora in carica, rispose con garbo all'insolita richiesta di Trump, spiegando che la Groenlandia non è in vendita. Il ritorno del presidente repubblicano alla guida degli Stati Uniti ha tuttavia riportato in auge lo scenario di un controllo di Washington sul territorio nell'Artico, formalmente parte della Danimarca, ma con una forte autonomia e concrete velleità indipendentiste. Trump ha nuovamente lanciato messaggi inequivocabili circa l'interesse per la Groenlandia, il cui controllo da parte USA è stato definito un'assoluta necessità in un post sui social. Il presidente eletto ha poi rincarato la dose, arrivando a non escludere il possibile ricorso alla forza per raggiungere l'obiettivo, stessa sorte che eventualmente toccherebbe al canale di Panama, considerato un ulteriore tassello da aggiungere alla visione geostrategica che accompagna lo slogan «Make America Great Again». Questa volta le autorità danesi sembrano aver preso maggiormente sul serio le parole di Trump, non sapendo d'altro canto come rispondere ai toni minacciosi che giungono da un alleato storico all'interno della NATO. L'interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia non costituisce una novità. Offerte per l'acquisto dell'isola vennero presentate già nel 1867 e poi nel 1946 con l'allora presidente Harry Truman, che si vide rifiutare dal Regno di Danimarca una proposta di 100 milioni di dollari. La Casa Bianca aveva potuto constatare nel corso della Seconda Guerra Mondiale il valore geostrategico del territorio in questione, dal quale è possibile controllare tutto l'Atlantico settentrionale. La Groenlandia mantiene tale rilevanza ancora oggi, ospitando la base militare statunitense di Pituffik, nota in precedenza come base aerea di Thule, e a maggior ragione nel momento in cui il cambiamento climatico sta aprendo nuove prospettive per le rotte di navigazione nella regione dell'Artico. L'isola più grande del mondo, popolata da poco più di 56.000 persone, ospita inoltre nel sottosuolo ingenti riserve di idrocarburi e soprattutto di terre rare, cruciali per gli sviluppi industriali dell'era digitale. Questa combinazione di fortune è alla base del dilemma dei cittadini groenlandesi, consapevoli che il costo da pagare per una reale indipendenza dalla Danimarca consisterebbe nell'aprire agli investimenti e alle iniziative in ambito energetico e minerario di altri paesi, in primis gli Stati Uniti. Non tutti gli abitanti dell'isola sono disposti a pagare questo prezzo. L'attuale governo di Nuuk, la capitale della Groenlandia, è infatti espressione del partito di sinistra Inuit Ataqatigiit, ecologista e a favore dell'indipendenza, che ha vinto le ultime elezioni tenute nel 2021, anche grazie all'opposizione verso i piani di sfruttamento dei ricchissimi giacimenti di terre rare e altri minerali nell'area di Kvanefjeld. Staccarsi dal legame con Copenaghen, che stanzia annualmente sovvenzioni fondamentali per coprire le esigenze finanziarie della Groenlandia, richiederebbe dunque una vasta diversificazione delle attività economiche locali, allo stato attuale limitate essenzialmente alla pesca e poco più, visto i timori che frenano lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali dell'isola. Il presidente del governo groenlandese, Muteboru Peghede, ha risposto alle mire di Trump ribadendo l'intransigenza della popolazione a non voler svendere il proprio territorio alle compagnie statunitensi, pur non chiudendo al potenziale rafforzamento della partnership commerciale con l'estero. Eghede, che di recente ha anche rilanciato su un futuro referendum per l'indipendenza della Groenlandia, è volato la settimana scorsa a Copenaghen per consultazioni di emergenza con re Federico X di Danimarca e con la premier Frederiksen, costretti evidentemente a confrontarsi su uno scenario giudicato impensabile fino a poco tempo fa. Lo stesso sovrano danese ha mandato un messaggio al presidente statunitense modificando a fine 2024 lo stemma reale. Per decisione di Federico X è stato dato maggiore spazio all'orso e all'ariete, simboli della Groenlandia e delle isole Faroe, entrambi territori sotto il controllo della corona. Le tensioni tra Washington e Copenaghen hanno prevedibilmente suscitato la reazione della comunità internazionale, soprattutto in Europa. Diversi capi di governo e rappresentanti diplomatici degli stati membri dell'Unione Europea hanno sottolineato la gravità dell'approccio di Trump e l'assurdità del comportamento aggressivo di un alleato NATO nei confronti di un altro. Di contro, la Russia, tramite il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ha reso noto di osservare con attenzione gli sviluppi nella regione dell'Artico. Anche la Cina ha da tempo puntato gli occhi sul Grande Nord e monitora le dinamiche dell'area. Bisognerà attendere i prossimi mesi per capire quanto serie siano le intenzioni di Trump rispetto alla Groenlandia e in che modo si evolverà la situazione.

Ha collegamenti strettissimi tra le cellule che lo compongono, ma anche con altre parti del corpo. Ecco le sorprese che ci riserva il nostro organo più complesso. Di Margherita Fronte. Affascinante e per molti aspetti ancora misterioso, il cervello ci fa pensare, emozionare e ci rende ciò che davvero siamo. Con i suoi 100 miliardi di neuroni e altri 100 miliardi di cellule gliali che lo sostengono in tutte le sue funzioni, è l'organo più complesso del corpo, tanto che la scienza non è ancora riuscita a decifrarlo pienamente. Ai sofisticati meccanismi che lo governano, alle scoperte più recenti dei neuroscienziati e a ciò che possiamo fare per mantenere in forma la nostra centrale di controllo, è dedicato il libro Il talento del cervello, primo volume della collana Scienze per la vita, in edicola con Focus fino a giugno 2024. Ne abbiamo parlato con l'autrice, Michela Matteoli, già direttrice dell'Istituto di Neuroscienze del CNR e attualmente docente di Humanitas University e direttrice del programma di Neuroscienze di Humanitas. Siamo abituati a pensare al cervello come un organo estremamente complesso, ma anche molto delicato. Nel libro lei mostra invece che è più resistente rispetto ad altri organi. Da dove arriva questa forza? La resilienza del cervello deriva dal suo talento più bello, che è la plasticità, ovvero la capacità di modificarsi in relazione agli stimoli oppure a eventuali lesioni. Questi cambiamenti si verificano fisiologicamente nell'arco della vita, a seconda dei nostri comportamenti, ma hanno anche il ruolo di mantenere stabili le funzioni cerebrali in presenza di situazioni che potrebbero danneggiarle. Infine, in caso di danni, dovuti per esempio a un ictus, la plasticità fa sì che i circuiti cerebrali illesi si modifichino, arrivando a svolgere le funzioni di quelli compromessi, al punto che i pazienti possono recuperare in tutto e in parte le funzioni perse. La plasticità è anche alla base dell'apprendimento, ma perché se un argomento ci interessa o ci emoziona è più facile impararlo? C'è un legame anatomico e funzionale fra le strutture responsabili dell'apprendimento e quelle che generano le emozioni. Infatti, la prima tappa dell'apprendimento è la formazione delle memorie a breve termine, che sono immagazzinate nell'ippocampo. Questa area cerebrale è strettamente collegata all'amigdala, una piccola formazione situata al centro del cervello che svolge un ruolo fondamentale nelle emozioni. Quando l'amigdala è attiva, l'ippocampo diventa più sensibile e recettivo ed è quindi più efficiente nell'immagazzinare i ricordi. Tutti abbiamo esperienza di questo. Per esempio, coloro che erano abbastanza grandi da ricordare gli eventi dell'11 settembre 2001 rammentano anche con precisione dove si trovavano e cosa stavano facendo quando sono crollate le Torri Gemelle di New York. Qual è il peggior nemico del cervello? La maggior parte delle malattie neurologiche dipende sia dal nostro patrimonio genetico, sia da fattori ambientali, come lo stile di vita, lo stress e persino le abitudini della madre durante la gravidanza, che possono avere conseguenze sul cervello del nascituro anche a molti anni di distanza. Abitudini sbagliate, come un'alimentazione scorretta o la sedentarietà, generano uno stato di infiammazione persistente che favorisce malattie del neurosviluppo, come l'autismo o la schizofrenia, o, in età avanzata, malattie neurodegenerative come il Parkinson e l'Alzheimer. Purtroppo, per molte malattie neurologiche e in particolare per le neurodegenerative, non esistono farmaci risolutivi. Per questo è importante contrastare l'infiammazione con i corretti stili di vita. Nel libro parla del programma Train the Brain, sviluppato all'Istituto di Neuroscienze del CNR, che ha mostrato di poter rallentare, persino invertire, il declino cognitivo lieve legato all'invecchiamento. In che cosa consiste? Quando il progetto è stato avviato una quindicina di anni fa, il ruolo dell'infiammazione non era ancora chiaro, ma si conosceva già l'importanza degli stili di vita. Il programma, che ha coinvolto anziani con un lieve declino cognitivo, prevede lo svolgimento di attività fisica, soprattutto aerobica, l'ascolto e la produzione di musica, il canto, il ballo e altre attività che stimolano la mente e la socialità.

0: Dopo 7 mesi i test hanno mostrato un rallentamento del declino cognitivo e in alcuni casi persino una sua inversione. Oggi, con il mio gruppo di ricerca, stiamo studiando i meccanismi che sono alla base di questi miglioramenti. I risultati preliminari ci dicono che il programma è effettivamente in grado di modificare le concentrazioni di molecole collegate all'infiammazione. Nel suo laboratorio si studia anche il legame fra pancia e cervello. È vero che alcune malattie neurologiche possono dipendere da malattie dell'intestino? Sì, collaboriamo anche con altri gruppi su questo tema. La comunicazione fra intestino e cervello avviene in due modi: attraverso il nervo vago che innerva i visceri e li collega al sistema nervoso centrale, e attraverso il circolo sanguigno che trasporta al cervello alcuni fattori solubili derivati dai batteri intestinali. Alcune ricerche suggeriscono, per esempio, che gli aggregati che danneggiano le cellule nervose nel morbo di Parkinson si originino inizialmente proprio nell'intestino e arrivino al cervello tramite il nervo vago. Riguardo alla circolazione, invece, in condizioni normali esistono delle barriere che impediscono alle molecole presenti nell'intestino di raggiungere il sistema nervoso centrale. La prima si trova proprio a livello intestinale, mentre altre due proteggono il cervello, e sono la barriera ematoencefalica e il plesso coroideo. Se però l'intestino è infiammato, come accade in malattie croniche come il morbo di Crohn, la barriera intestinale non funziona più. Questo causa conseguenze anche a livello cerebrale, innescando stati di infiammazione che possono alterare la funzione delle sinapsi, con conseguenze negative sulla memoria e sui meccanismi dell'apprendimento, e può addirittura generare ansia e depressione.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. E vissero per sempre lontani e contenti. Le relazioni a distanza sono in aumento in questo mondo iperconnesso e dinamico, dove è facile cambiare lavoro, città o addirittura continente. Ma funzionano davvero? Per un po' sì, ma poi bisogna andare a vivere insieme. Di Andrea Porta. Lucia e Francesco si sono conosciuti online. Lei vive in Italia e lui negli Stati Uniti. Si vedono quasi ogni giorno su Google Meet, ma non c'è ancora stato un incontro fisico e chissà quando questo avverrà. Stefano e Giorgio, invece, stanno insieme da molto tempo, ma per motivi di lavoro, da qualche anno, vivono in due città diverse e si vedono solo negli weekend. Sono solo due esempi di come oggi, sempre più spesso, si vivono rapporti di coppia a distanza. Il fenomeno è certamente attuale, complice la tecnologia che avvicina chi vive in luoghi distanti e la sempre maggiore mobilità che porta molte persone a numerosi trasferimenti nel corso della vita. Tutto ciò vale in particolare per i più giovani. Nel 2015 un'indagine parte della campagna The Distant Hello, voluta da un celebre marchio di caffè e dedicata agli amori a distanza, aveva coinvolto circa 1.800 italiani tra i 18 e i 65 anni attraverso un monitoraggio su social network, blog e forum. L'obiettivo era quello di conoscere da vicino le caratteristiche delle relazioni a distanza. Dai dati era emerso che queste storie nascono come conseguenza di trasferimenti per ragioni di lavoro nel 65% dei casi e di studio nel 29%. Interessante però rilevare un 6% di intervistati che sceglie fin dall'inizio una relazione esclusivamente a distanza, preferendola a una in carne e ossa. Sempre secondo questi dati, chi vive un rapporto da lontano si incontra mediamente 3 volte al mese. Le distanze sono spesso notevoli. I dati dell'osservatorio Sengol, centro di ricerca sulle relazioni e sul dating online, mostrano che il 50% copre una distanza media di 100 km per incontrare il proprio partner, mentre il 18% deve viaggiare per una media di 300 km. un importante incremento di relazioni a distanza si è però registrato recentemente. Se infatti già nel 2007 l'Istat rilevava come il fenomeno riguardasse ben 4 milioni di italiani, nel 28% dei casi giovani con meno di 30 anni residenti in particolare al centro-nord, 13 anni dopo, con l'avvento della pandemia, la situazione non poteva che complicarsi. Pandemia. Con i lockdown causati dalla pandemia di Covid, social e tecnologie digitali hanno permesso a molte coppie a distanza di mantenere vivo il rapporto e hanno anche contribuito a far nascere nuove relazioni. Secondo un altro studio dell'Osservatorio Single, le relazioni nate tra persone che vivono distanti sono aumentate del 65% nel corso della pandemia, con un boom durante la terza ondata tra febbraio e marzo del 2021. Tuttavia, per alcuni sociologi, le relazioni virtuali potrebbero rappresentare un pericolo, in particolare per i giovani. Non per sempre. Non è però necessariamente così, secondo gli psicologi. Per i ragazzi, una chat su WhatsApp è un momento di scambio assolutamente pregnante e reale. Ci spiegano Antonella Montano e Valentina Iadeluca, psicoterapeute presso l'Istituto A.T. Beck di Roma e autrici del recente Amori lontani, esercizi per imparare a conoscere e vivere al meglio le relazioni a distanza. Franco Angeli. I canali attraverso i quali è possibile scambiare l'amore si stanno ampliando e con loro il modo di amarsi. Naturalmente, a patto che l'incontro reale resti un aspetto essenziale. Per questo, invitiamo gli amanti lontani a prendere molto sul serio la pianificazione dei loro incontri, sia nell'immediato futuro, sia nel lungo termine. Le relazioni non dovrebbero rimanere a distanza per sempre. Sesso e tradimento. Uno dei temi centrali, quando si parla di coppie a distanza, riguarda poi la sessualità. Ancora una volta il digitale non va demonizzato. Non è detto che l'intimità debba essere negata nelle fasi della separazione, proseguono le psicologhe Montano e Iadeluca. La distanza, in realtà, può essere un'occasione per esplorare nuove dimensioni della sensualità che vadano ad arricchire il proprio immaginario e vocabolario erotico. Da questo punto di vista, le nuove tecnologie possono rappresentare un canale attraverso cui vivere la sessualità. Certo che la distanza può mettere a dura prova un altro aspetto importante di ogni relazione a due, cioè la fedeltà. Per molti, infatti, la lontananza può apparire come un'impossibilità di controllo sull'altro e quindi rappresentare una fonte di angoscia circa la possibilità di essere traditi. Chi le dovrebbe evitare? In questo modo, però, una relazione a distanza non può funzionare. In un'intervista, Marco Rossi, presidente della Società Italiana di Sessuologia ed Educazione Sessuale, spiega: nella società 2.0 la tecnologia annulla le distanze. Questo vantaggio, però, non deve trasformare la relazione in una coppia di cristallo, nella quale si vuole sapere ogni aspetto della vita dell'altro. In altre parole, lo spionaggio che si nutre di controlli ossessivi sugli orari di accesso a WhatsApp e sui commenti dell'altro è quanto di più grave e deleterio si possa verificare in una coppia a distanza, oltre che un'abitudine problematica anche per chi convive. In fondo, la fedeltà è sempre una scelta, che si viva lontani o nella stessa città, aggiungono le psicologhe. Per questo, persone fragili e controllanti dovrebbero evitare di imbarcarsi in una relazione a distanza. In loro la mancanza di prossimità potrebbe esacerbare paure e ansie. Persone emotivamente molto instabili si ritroverebbero a vivere una relazione di questo tipo con molta sofferenza. I rapporti a distanza richiedono infatti una buona capacità di stare da soli e di tollerare la frustrazione della separatezza. Una prova di maturità. Eppure, sono proprio questi ultimi aspetti a rappresentare, per chi è emotivamente stabile, un fattore di crescita personale. Per queste persone Vivere una relazione a distanza può persino essere beneficio. Per amarsi seriamente da lontano ci vuole molto impegno, aggiungono le psicologhe. Le relazioni a distanza, destinate a resistere e fiorire, raramente sono rapporti superficiali. Al contrario, richiedono grande resilienza e maturità. Insomma, non è scritto da nessuna parte che amarsi da lontano significa amarsi di meno. Del resto, anche secondo il 71% degli intervistati nella campagna di The Distant Hello, la lontananza rende le relazioni più solide e durature. Sono relazioni a tutti gli effetti, a dimostrarlo anche alcuni dati scientifici. Ad esempio, in uno studio del 2015 pubblicato sul Journal of Sex and Marital Therapy, erano state messe a confronto centinaia di uomini e donne impegnati in relazioni a distanza con altri che invece vivevano vicini. I risultati furono sorprendenti. Emersero infatti pochissime differenze in termini di qualità del rapporto e modalità di vivere la relazione. Soprattutto emerse chiaramente come le relazioni a distanza non mostrino significativi svantaggi rispetto a quelle classiche. Risultato confermato anche da uno studio dell'Università di Hong Kong pubblicato sul Journal of Communication. Una relazione vissuta a breve distanza, spiegano gli autori, non semplifica necessariamente il rapporto e non contribuisce a renderla più felice. Al contrario, le coppie distanti acquisiscono una maggiore capacità di vivere interazioni più intense, di condividere pensieri e sentimenti che col passare del tempo diventano più significativi. Come pianificare un incontro di persona? Pianificare l'incontro di persona con un partner solitamente lontano crea di solito aspettative e tensione positiva. Sarebbe bene potersi vedere almeno una volta ogni 3 mesi, meglio ancora una volta al mese. Quando il grande giorno arriva, però, manteniamo la calma. La lontananza alimenta il fuoco della passione, ma rischia anche di caricare il momento di aspettative irrealistiche, spiegano le psicologhe Antonella Montano e Valentina Iadeluca. Diamo quindi modo ai corpi di ritrovarsi, riabituarsi l'uno all'altro, ascoltandoci reciprocamente. Non c'è nulla di male a voler assecondare il desiderio impellente. Tuttavia, non perdiamo di vista tutto ciò che una coppia normale farebbe in un weekend qualsiasi: vedere amici, cucinare, guardare un film.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Rivoluzione in classe. Come si studiava tra 400 e 500, quando la scuola in Italia cambiò radicalmente? Di Massimiliano Lorenzon. Qualsiasi società umana è conservativa. Questa è una delle regole della storia. Ci sono però dei periodi in cui le cose cambiano, anche in breve tempo. Nel caso della scuola in Italia, il momento di spaccatura radicale è datato tra il XV e il XVI secolo. Il curriculum scolastico era rimasto lo stesso per tutta l'antichità greco-romana, anche se il Medioevo aveva introdotto cambiamenti rilevanti, meno scrittori classici e più medievali. Poi, tra 400 e 500, con l'umanesimo e con la Controriforma cattolica, la scuola cambiò. In Italia, dai tempi di Roma antica fino al Rinascimento, non ci furono mai grandi cambiamenti nel metodo in cui si insegnava a leggere e scrivere. Gli studenti imparavano a leggere partendo dall'alfabeto, quindi le sillabe, poi le parole, infine le frasi. Spiega Paul Grundler, professore emerito di storia dell'Università di Toronto e autore del classico La scuola nel Rinascimento italiano. Nel 400 e nel 500 il primo sillabario di lettura era chiamato tavola. Era semplicemente un foglio di carta o un supporto, come una tabella di legno, dove le lettere dell'alfabeto erano scritte o incise. Per le prime letture si cominciava con le preghiere, poi si proseguiva con i testi latini di livello elementare. Quanto ai compiti, gli studenti erano costretti a tour de force mnemonici per poi declamare davanti alla classe quello che avevano memorizzato. A questo si aggiungevano tantissimi e noiosissimi esercizi di scrittura. Gli allievi copiavano le regole grammaticali e svolgevano esercizi di grammatica, elaboravano composizioni e traducevano dal latino all'italiano e viceversa. E i voti? Credo che gli insegnanti tenessero appositi registri per documentare i progressi degli studenti. Tuttavia, l'apprezzamento dei risultati degli studenti davanti alla classe era più importante dei voti, racconta Gröndler. Quanto alle materie studiate, una vera rivoluzione avvenne nel 1400, con la definizione di un nuovo curriculum stabilito dagli umanisti, chiamato Studia Humanitatis. Le materie principali erano la grammatica, la retorica, la poesia, la storia e la filosofia morale. Basate sullo studio dei classici, sull'imitazione delle azioni degli uomini dell'antica Roma e a un livello molto inferiore sullo studio dei classici dell'antica Grecia, prosegue Gröndler. Gli umanisti, solitamente impegnati a livello civico-politico nelle città italiane, proponevano un modello di uomo che avrebbe fatto parte della futura classe dirigente. Un uomo che, oltre a valore politico, incarnasse anche il modello della prosa latina. Tutte queste caratteristiche furono individuate negli scritti di Cicerone, 106-43 a.C. Gli umanisti lo consideravano il simbolo della difesa della libertà e della giustizia. Il suo latino era perfetto e puro, diversamente da quello medievale, ritenuto sporco, cioè di bassa qualità. Ovviamente questa non era l'unica offerta formativa nell'ambito dell'istruzione dell'epoca. Esistevano scuole dove si usava il volgare, fondate intorno al 1200. Qui si insegnava a leggere e a scrivere, solitamente in un italiano, cioè fiorentino, più o meno puro, e a far di conto. L'insegnamento era finalizzato a formare mercanti, notai, artigiani, tutte professioni importanti nell'Italia del tempo, seppure considerate meno nobili. Nel 400 furono attivi importanti pedagoghi, Pierpaolo Vergerio, 1370-1444, nato in Istria, allora territorio veneto, scrisse uno dei bestseller educativi del Rinascimento, il De Ingenuis Moribus Liberalibus Studis, nel quale insisteva sull'importanza di coltivare buoni caratteri, cioè la moralità, e l'istruzione tra i giovani, celebrando gli Studia Humanitatis. Altri grandi pedagoghi furono Guarino Veronese, 1374-1460, e Vittorino da Feltre, 1373-1446, le cui scuole vitto alloggio apprezzate e frequentatissime fecero epoca in Italia. Gli Studia Humanitatis e le scuole in volgare non avevano promosso però un'alfabetizzazione più generalizzata. Questo fenomeno, che potremmo dire moderno, iniziò intorno al 1530, grazie all'istituzione di scuole gratuite da parte di nuovi ordini religiosi fondati come risposta cattolica alla riforma protestante. L'alfabetizzazione per la Chiesa rappresentava solo un passaggio obbligato per raggiungere uno scopo più elevato, quello di salvare le anime attraverso l'insegnamento religioso. Credevano che se i ragazzi fossero stati istruiti avrebbero avuto meno possibilità di peccare. I primi centri di istruzione religiosi, chiamati scuole della dottrina cristiana, furono fondati dal sacerdote comasco Castellino da Castello, 1480-1566, del quale si tramanda la singolare tecnica di adescamento, detta esca della mela, che adottò per attirare nuovi scolari. Un collega laico di Castellino si aggirava per le strade di Milano distribuendo mele ai ragazzi incrociati lungo il percorso. Questi, attratti dall'inatteso spuntino, seguivano l'uomo fino in chiesa, dove trovavano Castellino che, dietro promessa di nuovi frutti, li cominciava a frequentare le sue lezioni. Il Concilio di Trento e i vescovi promossero queste scuole e fu un boom. Le scuole della dottrina cristiana erano aperte la domenica e nelle festività religiose, per un totale di circa 85 giorni all'anno. Le lezioni duravano di norma poco più di 2 ore. Si tenevano nelle chiese, dove oltre a imparare si pregava e si cantava. La lingua insegnata era l'italiano, o meglio il volgare, in rari casi anche il latino. I maestri erano religiosi o laici e ogni classe non aveva più di 10 alunni. Queste scuole offrivano in dotazione i testi didattici ai bambini troppo poveri e, proprio come oggi, usavano la campanella per segnare la fine di una lezione e l'inizio di un'altra. In queste scuole debuttò una figura simile a quella del nostro commesso. Chiamato all'epoca portinaro, apriva la scuola, la puliva, metteva i banchi in ordine e controllava gli ingressi. Le punizioni corporali in genere erano bandite. I maestri usavano dolcezza e preferivano le parole alle azioni. Erano però ammesse le mortificazioni, come l'imposizione ai cattivi alunni di baciare il pavimento della chiesa. Anche gli ordini religiosi nati nel Cinquecento sull'onda della Controriforma rivolsero i propri sforzi all'istruzione. I Somaschi, i Gesuiti e i Barnabiti partirono insegnando ai poveri gratuitamente, ma in breve finirono per educare la futura classe dirigente, ovvero i nobili e i ricchi borghesi, adottando il curriculum latino degli umanisti. Restarono più coerenti gli scolopi, detti anche piaristi, del sacerdote spagnolo Giuseppe Calasanzio. (1557-1648). Mentre lavorava nelle scuole della dottrina cristiana a Roma, Calasanzio si accorse che tantissimi ragazzi non potevano accedere a un'istruzione di qualità a causa dell'indigenza delle famiglie di provenienza. Allora, nel 1597, aprì, solo per ragazzi poveri, la sua prima scuola pia, totalmente gratuita. Nel giro di poco tempo, le scuole di Calasanzio proliferarono in tutta Italia, dalla Liguria alla Sicilia. Le scuole pie aprivano 6 volte alla settimana, per 2 ore e mezzo di lezione al mattino e altrettante nel pomeriggio. I cicli scolastici erano ben organizzati. Prima si imparava a leggere e scrivere in italiano e a far di conto. A quel punto c'erano 2 opzioni. Il ragazzo poteva lavorare oppure continuare seguendo un curriculum latino. Gli scolopi fornivano tutto: carta, inchiostro, penne, a volte persino cibo. La preoccupazione che gli studenti alla fine della lezione del mattino e del pomeriggio potessero unirsi ai ragazzacci di strada portò alla nascita di una specie di scuolabus umano. I maestri stessi scortavano gli alunni fino alle rispettive case. L'operazione di Calasanzio ebbe successo, garantì un'istruzione di qualità, includendo anche la lingua latina, oltre all'insegnamento religioso, a bambini poverissimi. In un certo senso gli ordini religiosi riuscirono in quello che l'umanesimo, con il suo curriculum alto, non aveva contemplato, ovvero la possibilità teorica per tutti gli italiani maschi di accedere a un'istruzione di base.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista online Babel. L'arte di comunicare. Quali sono i diversi tipi di comunicazione? E che cosa sono le 7C della comunicazione? Di Daniele Vallotto. La comunicazione è la colonna portante su cui si costruiscono rapporti interpersonali, attività lavorative e più in generale ogni forma di interazione sociale. La comunicazione si articola, secondo la suddivisione più nota e condivisa, in 3 diversi tipi principali. In questo articolo esploreremo quindi i 3 tipi di comunicazione più importanti da conoscere: la comunicazione verbale, la comunicazione paraverbale e la comunicazione non verbale. La comunicazione verbale. La comunicazione verbale è forse la forma più evidente e riconosciuta tra i tipi di comunicazione. si basa sull'uso del linguaggio parlato o scritto per trasmettere informazioni. Quando conversiamo con un amico, scriviamo una mail o leggiamo un libro, stiamo facendo uso della comunicazione verbale. La chiarezza del messaggio, la correttezza grammaticale e l'uso del tono appropriato sono tutti aspetti cruciali di questo tipo di comunicazione. Esempio: durante una presentazione, un oratore espone un argomento facendo uso di un vocabolario ricercato per impressionare l'audience, ma rischia di non essere compreso se i termini usati non sono familiari a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. La comunicazione paraverbale. Meno nota ma altrettanto importante è la comunicazione paraverbale, che comprende gli aspetti del discorso che non sono le parole stesse, ma come le diciamo. Il tono, il volume, il ritmo e la cadenza della nostra voce sono tutti elementi paraverbali e possono cambiare completamente il significato di ciò che diciamo. Esempio: un sì pronunciato con entusiasmo comunica un assenso molto diverso da un sì mormorato con esitazione. Nel secondo caso, anche se abbiamo detto sì, la persona che sta comunicando con noi capirà subito che il nostro sì è poco sincero. La comunicazione non verbale. La comunicazione non verbale riguarda il corpo e i suoi messaggi. Gesti, espressioni facciali, contatto visivo, postura e persino l'apparenza fisica sono tutti fattori non verbali che influenzano il modo in cui interpretiamo un messaggio. Questi segnali possono rafforzare ciò che viene detto verbalmente o, al contrario, possono contraddirlo. Esempio: un insegnante che annuisce mentre un alunno parla sta non verbalmente incoraggiando lo studente a continuare. Ora che abbiamo esplorato i tipi di comunicazione, passiamo alle caratteristiche che rendono una comunicazione veramente efficace. Le 7 C della comunicazione efficace. Il modello delle 7 C viene spesso utilizzato nei seminari di comunicazione. Viene citato così spesso perché illustra i principi fondamentali per trasmettere un messaggio in modo efficace. Il modello delle 7 C serve da guida per garantire che la comunicazione sia chiara, diretta e rispettosa, sia che ci si trovi in un contesto professionale, sia che ci si trovi in un contesto più informale. Completezza. Un messaggio completo fornisce tutte le informazioni necessarie al destinatario. È importante rispondere a tutte le domande poste e, qualora sia necessario, fornire dettagli aggiuntivi. Concisione. La concisione significa esprimere il proprio punto di vista senza divagazioni inutili, evitando ridondanze che potrebbero confondere il destinatario del messaggio. Considerazione. Prendere in considerazione il punto di vista del destinatario, i desideri, emozioni e possibili incomprensioni è essenziale per assicurare che il messaggio sia ricevuto nel modo previsto. Concretezza. Essere concreti significa essere specifici e chiari, anziché vaghi e generici. L'uso di fatti e dati concreti rende il messaggio solido e dà al destinatario qualcosa di tangibile su cui riflettere. Cortesia. La cortesia non è solo una questione di buone maniere, ma anche di rispetto e considerazione per gli altri. Un comunicatore cortese tiene conto delle opinioni e dei sentimenti altrui. Chiarezza. Per essere chiari, è essenziale scegliere le parole giuste, costruire frasi semplici e dirette e organizzare il proprio pensiero in modo logico e coerente. Correttezza. L'accuratezza grammaticale, l'ortografia precisa e l'adeguatezza del linguaggio al contesto e alla situazione sono tutti aspetti della correttezza che aumentano la credibilità e l'efficacia del messaggio. Incorporando queste 7 C nella propria comunicazione quotidiana, si può migliorare notevolmente la qualità degli scambi interpersonali e assicurare che i messaggi non solo siano ricevuti, ma anche compresi e attuati. In conclusione, comprendere i vari tipi di comunicazione e sapere come utilizzarli efficacemente può fare la differenza in ogni aspetto della nostra vita. Che si tratti di interagire con colleghi, amici o familiari, la capacità di comunicare in modo chiaro, ascoltare attivamente e mostrare empatia sono le chiavi per coltivare al meglio le relazioni umane con le persone che vi circondano. Occorre sempre ricordare che una comunicazione efficace non è sempre un dono innato, ma anche e soprattutto una competenza che tutti possono apprendere e migliorare.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Le forze della natura agiscono secondo una segreta armonia che è compito dell'uomo scoprire per il bene dell'uomo stesso e la gloria del Creatore. Gregor Mendel.

Agosto 2022. C'è un super yacht bianco da 52 metri ancorato nel porto di La Spezia. È una delle barche più grandi mai costruite dagli storici cantieri navali San Lorenzo, che proprio La Spezia hanno la sede principale. In particolare è il più grande yacht mai venduto dalla divisione asiatica della San Lorenzo, che ha sede a Singapore. Oltre ai 52 metri di lunghezza, il super yacht vanta il design degli esterni curati dall'Officina Italiana Design, 5 suite che possono ospitare molto comodamente 10 persone in un ambiente particolarmente lussuoso, oltre a 9 persone di equipaggio. È costruito su uno scheletro d'acciaio e di alluminio, con i ponti in alluminio, e può raggiungere la velocità di 16 nodi, oltre a poter immagazzinare fino a 15.000 litri di acqua potabile. Il punto di bianco, scelto per la colorazione, pare si ispiri alle scogliere di Santorini. Sul sito superyachts.com c'è ancora un articolo in cui il broker che ha seguito la vendita, Julien Solari, dice: «Sono particolarmente soddisfatto di questa vendita in quanto rappresenta l'inizio di un viaggio affascinante per questo proprietario che ha approfittato della disponibilità di una consegna rapida per il 52 Steel». È sempre un piacere lavorare al fianco di un proprietario durante la fase di progettazione e condividere idee mentre si guarda la costruzione prendere forma. Siamo entusiasti per il lancio della prossima estate e non vediamo l'ora di assistere a tanti momenti felici a bordo di questo nuovo yacht che navigherà in tutta l'Asia e oltre. Peccato che questo lussuosissimo yacht, costato oltre 50 milioni di dollari, non sia mai uscito dal porto. E non è mai uscito dal porto perché non è mai stato pagato. Il suo nome è Much Wow, un nome tratto dal mondo dei meme. È stato commissionato da 2 giovani star delle criptovalute, Su Zhu e Kyle Davis. E questa è la loro incredibile storia.

Suzu e Kyle Davis sono al momento in cui registriamo questa puntata irreperibili, inseguiti dai giudici e dai creditori di mezzo mondo, e sono gli autori di una delle peggiori catastrofi finanziarie degli ultimi anni, che con ogni probabilità è anche la causa della terribile crisi delle criptovalute in corso dall'inizio del 2022, un mercato che, secondo le parole dell'agenzia Bloomberg, si sta letteralmente dissanguando. L'improvvisa bancarotta della loro compagnia, la Three Arrows, oltre ad aver lasciato centinaia di milioni di dollari di debiti non saldati, inclusi 50 milioni del super yacht Machuau, ha provocato un effetto domino sul mercato delle criptovalute, che ha di fatto vaporizzato qualcosa come un trilione di dollari, una cifra che si fa fatica persino ad immaginare. Un milione di milioni, un 1 seguito da 12 zeri. Ma cominciamo dall'inizio. Suzu e Kyle Davis crescono e studiano ad Andover, in Massachusetts. Si conoscono proprio alla Phillips Academy, una scuola preparatoria all'università storica e molto selettiva, che accetta solo il 13% dei candidati, ma che garantisce un tasso di accettazione alle università più prestigiose dell'86%. A differenza della maggior parte degli studenti, Su e Kyle non provengono da famiglie ricche o prominenti, ma dal ceto medio locale. A scuola non sono molto popolari, sembrano due tipi un po' strani, o forse sono solo molto timidi. Su viene dalla Cina, è arrivato negli Stati Uniti con i genitori che aveva solo 6 anni, e a scuola è famoso per la sua media di voti altissima e per l'incredibile numero di corsi extracurricolari che riesce a seguire. Riceve diversi riconoscimenti, sia per la sua abilità in matematica che nella scrittura, e non c'è alcun dubbio che è di gran lunga il primo della classe. Kyle è un ragazzo timido, un outsider, che fatica a inserirsi nella vita sociale della scuola. Grande appassionato di lingua e cultura giapponese, materia in cui eccelle, è uno studente modello, magari in modo non evidente come Su, ma comunque ben oltre la media. I due non sono molto legati al tempo, non sono amici, si conoscono solo di vista. È solo con il college che i due iniziano a frequentarsi molto di più. Il college nel quale Su e Kyle iniziano a diventare amici è il Columbia, dove entrambi iniziano un corso di studi molto impegnativo, orientato alla matematica, e si iscrivono alla stessa squadra di squash. Su si laurea con un anno di anticipo, summa cum laude, e si trasferisce a Tokyo, dove lavora nella compravendita di derivati finanziari per il Credit Suisse. E Kyle lo segue come stagista. Le loro scrivanie sono una a fianco all'altra, finché Su viene licenziato in seguito alla grande crisi finanziaria del 2008 e finisce a lavorare per la Flow Traders, una compagnia di Singapore che lavora sullo scambio finanziario ad alta frequenza. È qui che Su impara tutto quello che c'è da sapere sull'arte dell'arbitraggio finanziario. Ma che cos'è l'arbitraggio finanziario? Proviamo a spiegarlo per chi non è addentro ai meandri della finanza moderna. In sintesi, l'arbitraggio è un'operazione che consente di ottenere un profitto senza che ci sia alcun rischio per chi la realizza. Detto così, sembra una specie di miracolo, ma in realtà la parte difficile è scovare le operazioni giuste che senza rischi fruttino un guadagno di solito piuttosto basso all'operatore. Essendo operazioni prive di rischio, però, disponendo dei giusti capitali e di abbastanza mezzi, se ne possono fare moltissime, generando un profitto sicuro e garantito. Queste sono le operazioni di arbitraggio ad alta frequenza in cui la Flow Traders, ad esempio, è specializzata. Ma in pratica come funziona? Nella sostanza è molto semplice. Per fare un esempio concreto, supponiamo che ci siano due mercati della frutta in città. In uno si vendono le albicocche a 3 euro al chilo, nell'altro a 2 euro. Mi accorgo che nel primo mercato le albicocche scarseggiano e molti clienti le vorrebbero comprare. Allora corro nel secondo mercato, compro le albicocche a 2 euro e vado a rivenderle nel primo mercato, magari a 2,50 euro, così da essere certo di venderle tutte. In questo modo genero un profitto di 50 centesimi ogni chilo di albicocche, senza alcun rischio, dato che sono certo di venderle tutte. Sembra facile, ma ci devono essere diverse condizioni perché l'operazione abbia successo. Intanto le albicocche devono essere uguali, della stessa qualità, altrimenti rischio di non venderle, e non è facile trovare due mercati che vendono lo stesso identico prodotto a due prezzi diversi.
Ma se il tuo mercato è l'intero mondo finanziario internazionale, con un po' di fiuto ed esperienza, operazioni di questo tipo se ne possono trovare a migliaia. E anche se la differenza è minima, è pur sempre un profitto sicuro. L'arbitraggio, tra l'altro, contribuisce a calmierare i prezzi e ridistribuire le merci e i servizi. Nell'esempio dei mercati di frutta, infatti, succederà che nel mercato povero i miei continui acquisti di albicocche faranno salire il loro prezzo, mentre in quello ricco il mio prezzo aggressivo e l'abbondanza di albicocche lo faranno scendere. Nel mercato finanziario ci sono diversi prodotti che possono essere scambiati con questa logica, ma il prodotto perfetto in genere sono i derivati, ossia titoli il cui prezzo è matematicamente agganciato al prezzo di altri e quindi perfettamente interscambiabili con i titoli da cui derivano e viceversa. Tornando alla frutta, è come se io comprassi in un mercato vari frutti, albicocche, pesche, uva, mele, banane, e poi vendessi i cestini di frutta mista in un altro mercato. Essendo il prezzo dei cestini agganciato a quello dei frutti che lo compongono e viceversa, i due prodotti sono interscambiabili in modo piuttosto sicuro, ma è più facile che il prezzo del cestino e quello della somma dei frutti che lo compongono sia differente. È in questo tipo di scambi che Su diventa un vero esperto: comprare prodotti venduti leggermente sotto prezzo e rivenderli leggermente sovrapprezzo. In particolare Su è bravissimo sul mercato dei fondi negoziati in borsa, i cosiddetti ETF, che sono fondi di investimento che però possono essere scambiati come titoli di borsa e quindi venduti e comprati durante il giorno come titoli azionari, in genere senza costi di vendita. Insomma, il prodotto perfetto per essere venduto e comprato molte volte su mercati diversi, sfruttando le piccole differenze di prezzo dei vari mercati. In questo gioco Su è bravissimo. Diventa uno dei trader più efficaci della sua azienda e il successo gli dà subito la testa. Oltre a criticare i colleghi e anche i propri capi, comincia ad avere comportamenti eccentrici, convinto che tutto gli sarà permesso visto gli ottimi risultati ottenuti. Ad esempio, va al lavoro con dei pantaloncini cortissimi e una maglietta. Poi, durante il giorno, si toglie la maglietta e lavora e circola per l'azienda praticamente in mutande. Dopo la Flow, Su passa alla Deutsche Bank, mentre Kyle è ancora al Credit Suisse. Entrambi però sono stufi di quella vita nelle grandi banche, del modo in cui si lavora, dell'inefficienza di gran parte dei loro colleghi, del fatto che in quelle aziende l'impiegato possa perdere soldi non suoi senza troppe conseguenze. Secondo Su, le persone di talento non rimangono a lungo in quei baracconi colossali ma inefficienti, ma si dedicano ai fondi speculativi o si mettono in proprio. Su e Kyle hanno 24 anni quando decidono di aprire una loro azienda. D'altronde, come dichiarò Kyle Davis, non c'era molto da perdere a lasciare il loro lavoro. Con il loro talento, se le cose non fossero andate bene, ne avrebbero facilmente trovato un altro. Nel 2012, mentre entrambi vivevano temporaneamente a San Francisco, Su e Kyle prosciugarono i propri risparmi e chiesero prestiti ai genitori per mettere insieme $1 milione, i fondi iniziali della Three Arrows Capital, la loro nuova azienda. Il suo nome, le tre frecce, deriva da un'antica leggenda giapponese in cui un guerriero insegna al figlio che l'unione fa la forza. Gli chiede di spezzare una freccia con le sue mani, una cosa molto facile, e poi di provare con tre frecce insieme. Impossibile. Solo che Su e Kyle sono solo due, e forse questo poteva far capire che già dal principio nella loro struttura mancava qualcosa di essenziale. In meno di 2 mesi Su e Kyle raddoppiano il loro capitale. I due decidono di spostare la propria sede a Singapore, che non ha tasse sul capital gain, ossia sui guadagni derivanti da operazioni finanziarie, e nel 2013 registrano la compagnia con l'idea di abbandonare i passaporti americani e diventare cittadini locali. Su parla perfettamente cinese e inglese e si muove altrettanto bene nel panorama sociale della grande città orientale, ospitando eventi con partite di poker e di scacchi. Ma il loro problema è che la Three Arrows ha raggiunto un limite di crescita che sembra insuperabile. La vera difficoltà per fare il salto di qualità in breve tempo è raccogliere grossi investimenti da altrettanto grandi investitori. Ma la Three Arrows è una società nata da un anno, non è accreditata in alcun modo ufficiale e i grandi investitori non hanno certo intenzione di finanziarla, a prescindere dai risultati ottenuti o promessi.
ma la loro abilità viene alla fine premiata e riescono a introdursi in un mercato di nicchia molto esclusivo e di difficile accesso, di solito riservato alle grandi banche e ai loro affiliati. Si tratta dell'arbitraggio sui derivati dello scambio monetario di valute estere emergenti. Si tratta di prodotti finanziari legati all'andamento futuro del prezzo di piccole valute emergenti, come ad esempio il baht thailandese o la rupia indonesiana, il cui mercato è spesso abbreviato con FX. In quel periodo il mercato degli FX si stava spostando su piattaforme elettroniche e in questa fase di transizione era facile trovare piccole differenze di prezzo quotate da banche differenti, su cui giocare con operazioni di arbitraggio. Una delle loro operazioni preferite era cercare piccoli errori nelle quotazioni che le banche emettevano e sfruttarle per racimolare frazioni di centesimo per ogni dollaro scambiato. Una strategia

sbattendo fuori. Ed è a questo punto che Sue e Kyle devono trovare un altro mercato da sfruttare, e ce n'è uno che sembra fatto apposta per loro, quello delle criptovalute.

Delle criptovalute si parla tanto e se ne è parlato tanto, ma forse vale la pena di spendere due parole sul tema prima di continuare per cercare di capire meglio cosa sono e come funzionano. Una criptovaluta è un sistema in cui un gruppo di persone si mette d'accordo per usare dei codici virtuali informatici come se fossero soldi, e quindi con la possibilità di spenderli per comprare beni o servizi, oppure per essere scambiati come le normali valute. In pratica tu metti dei soldi veri e il sistema ti restituisce un codice univoco che corrisponde ai soldi virtuali che hai acquistato, con un tasso di cambio che, come tutte le valute, può cambiare anche molto nel tempo. Puoi comprare una criptovaluta ad un valore di $100 per una criptomoneta e dopo una settimana quella moneta virtuale può valere $1000, $1 milione o niente. Non ci sono garanzie, lo scambio è completamente libero e tutto dipende dal valore che le normali leggi di mercato attribuiscono a quella criptomoneta. Una volta acquistati, i soldi virtuali sono tuoi e nei limiti che sono imposti da ciascun sistema di criptovaluta ci fai quello che vuoi. Li spendi dove sono accettati, li conservi sperando che il valore cresca, li vendi, li scambi e così via. A parte l'assenza di un supporto fisico come la carta o il metallo per rappresentarle, le criptovalute non sarebbero molto diverse dalle valute normali, ma c'è una grande differenza. Invece di essere emesse da un ente centrale che tiene traccia di tutte le transazioni per sapere, in assenza di un titolo fisico come le banconote o monete, chi possiede le criptovalute in questo momento e chi no, questo sistema di registro generale è tenuto da una blockchain, un sistema informatico diffuso in cui diversi nodi, tutti di uguale importanza, contribuiscono a tenere aggiornato in tempo reale il libro mastro di tutte le transazioni. Ma chi paga il costo di questa infrastruttura che necessita di una notevole e sempre crescente capacità di calcolo per tenere aggiornato in modo sicuro e irreversibile il libro mastro di una criptovaluta? Il sistema è mantenuto da dei volontari, che possono liberamente partecipare alla tenuta di questo grande registro, usando il proprio o i propri computer per svolgere le operazioni di cifratura e aggiornamento. Questa attività volontaria si chiama mining e viene ricompensata con una certa quantità della criptovaluta stessa che contribuiscono a mantenere. Più potenza di calcolo metti a disposizione, più criptovaluta ti viene riconosciuta. Tecnicamente il sistema, pur con tutte le fragilità di un'infrastruttura telematica, funziona, ma dal punto di vista finanziario ha diversi problemi, primo fra tutti la sua estrema volatilità. Non essendo garantite da nulla se non il libero accordo tra le persone, le criptovalute sono soggette a repentini cambi di valore in base alle sensazioni del mercato. Non c'è niente di oggettivo che può far prevedere l'andamento di una criptovaluta. Quindi basta un minimo messaggio negativo per scatenare una vendita di massa con un crollo del valore relativo e basta un minimo segno di ripresa perché tutti ripigliano ad acquistarle sperando di guadagnarci. In questo scenario altamente imprevedibile, i social media giocano un ruolo fondamentale. Basta che qualcuno accreditato su Twitter, che è la principale piattaforma di comunicazione per le criptovalute, perché molto ricco o ritenuto un esperto, indichi l'intenzione di vendere una valuta o ne parli semplicemente male perché si scateni una vendita in massa. Così come basta che un'altra figura di spicco comunichi di voler investire in una certa criptovaluta che si scatena una corsa all'acquisto che ne fa schizzare in alto il valore. Essendo fondamentalmente basate sul nulla, le criptovalute sono influenzate e influenzabili al massimo livello, molto più delle valute fisiche, che hanno comunque alle spalle stati e banche a sostenerle, e anche più delle azioni di borsa, che hanno comunque un legame con delle aziende reali. Per questa ragione le criptovalute hanno una storia ciclica, dove a periodi di crescita che incentivano l'acquisto generando altra crescita, si alternano periodi di crollo improvviso, quando si raggiunge il tetto di un valore in cui chi le possiede inizia a vendere, generando un fuggi-fuggi generale. Prendiamo ad esempio il Bitcoin, la prima criptovaluta della storia, ormai in circolazione da 13 anni. Nel 2017 un Bitcoin valeva $20,000, per poi crollare a soli $3,000 nel 2018, trascinando con sé

anche centinaia di altre criptovalute più piccole sul mercato. Ed è proprio nel 2018, nel momento di valore più basso del mercato, che la Three Arrows di Sue Kyle, in cerca di un nuovo mercato dopo essere stata esclusa da quello degli FX, inizia ad investire in modo massiccio in criptovalute. Aver azzeccato con così preciso tempismo il punto più basso del ciclo di valore fa istantaneamente di Sue Kyle degli eroi e dei guru nel mondo delle criptovalute, disperatamente in cerca di figure autorevoli in grado di dare indicazioni ai navigatori meno esperti di questo mare burrascoso e imprevedibile. Fu solo fortuna, fu abilità e colpo d'occhio? Fu il loro stesso investimento a far invertire il segno della crisi? Non lo sapremo mai. Ma fatto sta che immediatamente Sue Kyle, con il loro account su Twitter, diventano il faro e il punto di riferimento di migliaia e migliaia di piccoli cripto investitori e anche di diversi insider aziendali che cercano di orientarsi in un mercato che può essere incredibilmente profittevole, ma in cui fondamentalmente nessuno o quasi sembra capirci davvero qualcosa. La Three Arrows usa due strategie principali per arricchirsi nel mondo delle criptovalute. Una è applicare le classiche tecniche dell'arbitraggio, ossia comprare criptovalute in un mercato dove i prezzi sono più bassi e poi rivenderle in altri stati, come la Corea del Sud, dove i prezzi sono più alti. L'altra è il cosiddetto hedging, un sistema che tende a proteggere il capitale qualsiasi sia l'andamento del mercato, comprando ad esempio da una parte Bitcoin al prezzo attuale e vendendo i loro futures dall'altra. In questo modo, comunque vadano le cose, si guadagna una piccola percentuale rispetto all'investito, ma praticamente senza rischi. Se il Bitcoin sale, si possono vendere i Bitcoin acquistati e fare un profitto. Se scende, saranno le vendite dei futures a coprire la perdita. Ma una strategia del genere ha un solo difetto: richiede enormi capitali per generare profitti significativi. Enormi capitali che la Three Arrows deve farsi prestare, pagando degli interessi che erodono ulteriormente il piccolo margine di profitto delle transazioni. Servono quindi ancora più capitali per crescere e sono quindi necessari sempre più investitori. Per attrarre capitali, Sue e Kyle decidono di sfruttare la loro fama di super esperti su Twitter e iniziano un piano per gonfiare il mercato con previsioni molto ottimistiche sul futuro delle criptovalute, cercando di incentivare in ogni modo il mercato stesso a investire. Su, in particolare, arriva ad avere 570.000 follower su Twitter e tramite questa piattaforma inizia a diffondere una teoria che genera un enorme interesse nel mondo dei potenziali piccoli e medi investitori, quella del super ciclo delle criptovalute. Secondo Su, stava iniziando un periodo incredibile per le criptovalute, un super ciclo di sola crescita che avrebbe portato il loro valore a milioni di dollari per criptomoneta. Chiunque non si fosse aggregato investendo in questo momento straordinario della storia finanziaria mondiale se ne sarebbe pentito per tutta la vita. I primi ad arrivare sarebbero stati i più fortunati, destinati a diventare milionari in poco tempo. Bisognava fare presto. Nessuno può prevedere le incredibili opportunità che il mercato finanziario offre, e solo guardando indietro ci si può mangiare le mani pensando al fatto che con pochi dollari investiti al momento giusto ora si potrebbe essere ricchi sfondati. Ma ora non c'è nemmeno la scusa dell'incertezza. Su Zhu, il massimo esperto di acquisto di criptovalute del web, sta dicendo a tutti che dopo aver indovinato il minimo storico del Bitcoin è in grado di prevedere la più grande crescita e quindi la più grande possibilità di speculazione finanziaria di tutti i tempi. Basta comprare subito tutto il possibile e aspettare.

Siamo nel 2020 e i fondi della Three Arrows si riempiono di milioni e milioni di dollari. Sue e Kyle lanciano una serie di progetti collaterali, fondando nuove criptovalute. Non importa in quale investite, dicono, saliranno tutte. Chris Bernieski, il cofondatore di una compagnia di criptovalute, scrive che all'epoca in realtà Sue e Kyle stavano facendo quello che in slang americano viene chiamato spray and pray. In sostanza stanno sparando a casaccio sperando di centrare l'obiettivo. Eppure qualcosa che non va c'è. E qualcuno se n'è già accorto nel 2019, quando la Three Arrows tentò di vendere una compagnia di criptovalute, la Deribit, con un valore stimato di 700 milioni di dollari. Ma quando alcuni investitori, insospettiti dal prezzo esorbitante, fecero dei controlli accurati, si scoprì che il valore reale della Deribit era di soli 280 milioni di dollari. Questo tentativo di fare una vendita con un margine enorme e irragionevole lasciò interdetti molti investitori, che persero fiducia nella Three Arrows, una società che gestisce fondi di investimento non dovrebbe mai cercare di approfittarsi troppo della fiducia dei propri investitori. Don't bite the hand that feeds you, dicono gli americani, non mordere la mano che ti nutre. Nonostante i dubbi, però, nel 2020 la Three Arrows va alla grande, anche grazie alla pandemia. Negli Stati Uniti la Federal Reserve stava pompando denaro nell'economia americana e il governo di Trump stava erogando i famosi stimulus check, gli aiuti economici ai cittadini che in molti casi finivano investiti proprio in criptovalute. Alla fine del 2020 il Bitcoin valeva 5 volte tanto la sua quotazione di marzo. Per molti, moltissimi investitori, quello era il segno che la teoria del superciclo delle criptovalute era vera e che si era appena l'inizio di una crescita inimmaginabile. La Three Arrows si presentò al suo report annuale con un risultato incredibile, più 5.900%. Alla fine del 2020 il loro bilancio presentava 2,6 miliardi di dollari di attivo contro 1,9 miliardi di passività. Una grande fetta del suo business derivava dalla GBTC, la Grayscale Bitcoin Trust, una forma di Bitcoin scambiata come le azioni di borsa, in grado di accumulare 2 miliardi di dollari di investimenti. Sue e Kyle ovviamente incoraggiavano tutti su Twitter ad acquistare GBT, dicendo che era l'unica cosa saggia da fare. A proposito di Twitter, sul social media le figure di Sue e Kyle diventano sempre più estreme, con i tipici eccessi dei miliardari eccentrici. Fisici super palestrati, personal trainer, diete personalizzate, esternazioni arroganti e giudizi spietati su tutti gli amici e conoscenti del loro passato, rimasti indietro ai loro occhi e guardati dall'alto in basso, come un monarca assoluto del 1700 avrebbe guardato all'ultimo dei suoi sudditi. Come è facile immaginare, anche lavorare alla Three Arrows non è per niente facile. Gli impiegati sono maltrattati, i meriti non sono riconosciuti e chi sbaglia viene coperto di insulti e punito anche economicamente. In compenso nessuno sa esattamente cosa faccia la Three Arrows e quanto guadagni, o anche solo quanti soldi sposti, a parte Sue e Kyle, che sono gli unici ad avere accesso alle chiavi per effettuare le transazioni più importanti. Qualcuno a Singapore inizia persino a paragonarli ai personaggi di Wolf of Wall Street. Anche se tecnicamente non sono ancora miliardari, Sue e Kyle iniziano a comportarsi come tali. A settembre 2020 Sue acquista una tenuta da 20 milioni di dollari intestandola alla moglie. L'anno dopo ne compra una da 35 milioni di dollari per la figlia. Anche Kyle compra una grande tenuta di lusso, ma non riuscirà mai ad abitarla e rimarrà in ristrutturazione. Nella coppia Sue è il nerd introverso e geniale. Kyle si occupa maggiormente delle relazioni pubbliche, con un gusto tutto hipster e alla moda che lo rende piuttosto popolare. La Three Arrows è diventata un gigantesco imbuto in cui finisce una quantità di soldi sempre maggiore, per certi versi quasi incalcolabile. Ma non è mai abbastanza. Ora iniziano a farsi prestare criptovalute da chiunque, con un progetto definito finanza decentralizzata, in cui la Three Arrows offre interessi più alti dei normali canali a chi deposita le proprie sostanze presso i suoi fondi. Impiegati, amici e varie persone molto ricche depositano tutti i loro risparmi in questi fondi. Tutti prestano e depositano fondi nella Three Arrows, senza nemmeno preoccuparsi di verificarne la solidità e le garanzie,
tanta è la fama di eccellenza della compagnia. E quando qualcuno chiede delle garanzie, gli viene offerto un interesse ancora più alto, prendere o lasciare. All'inizio del 2021 qualcuno comincia a notare che la voracità di denaro della Three Arrows ha qualcosa che non va. Sembra una macchina che deve divorare sempre più denaro per sostenersi ed è costantemente e disperatamente alla ricerca di nuovi fondi. I guai cominciano a diventare seri proprio in quel periodo e iniziano proprio dal gioiello di famiglia, la GBTC. Se nei primi tempi l'idea era innovativa e priva di concorrenza e quindi gli investitori la sceglievano preferendola al Bitcoin puro per la comodità e la facilità d'uso, con il crescere di altre piattaforme e sistemi sempre più efficienti, il vantaggio di usare GBT invece di Bitcoin divenne rapidamente nullo e poi tragicamente negativo. Sue e Kyle sapevano di questo rischio fin dal 2020. In una puntata di un podcast, Kyle aveva ammesso di aspettarsi che quel tipo di scambi sarebbe scomparso nel tempo, ma poi chiese di cancellare quella frase dal podcast. Nell'autunno del 2020, Sue e Kyle ebbero anche una finestra per uscire dalla trappola della GBTC, ma incredibilmente non colsero l'opportunità. Nella primavera del 2021, però, la situazione per un attimo sembrò riprendersi, quando il Dogecoin, una criptovaluta inventata per scherzo da Sue e Kyle, ispirata ad un meme, lo stesso del superyacht, ebbe una impennata impensabile di vendite grazie all'appoggio completamente irrazionale di Elon Musk su Twitter, portando il Dogecoin alla sbalorditiva quotazione di $60,000. Ad agosto però arrivò un'altra mazzata. Le due compagnie che svolgevano gran parte delle operazioni di gestione del rischio della Three Arrows, basate ad Hong Kong, lavorando dalle 80 alle 100 ore a settimana, si ritirarono contemporaneamente. Era anche quello un segno che si stava avvicinando un disastro economico irrimediabile, soprattutto quando si iniziò a capire che molte delle garanzie offerte dalla Three Arrows erano fittizie o che lo stesso asset era stato dato a garanzia di diversi prestiti. A gennaio del 2022, quando la Three Arrows era in una situazione già al limite del collasso, arrivò il criptoinverno. Cos'è il criptoinverno? Quello che tutti temono nel mondo delle criptovalute e proprio quello che il superciclo doveva scongiurare, un periodo di crollo verticale di tutte le quotazioni. Qualcuno ha detto che in confronto al mercato delle criptovalute la borsa è un gioco da bambini e almeno per i rischi e l'imprevedibilità è sicuramente vero. Nel tentativo di salvare la compagnia, Sue e Kyle fanno quello che tutti i giocatori d'azzardo fanno quando stanno perdendo. Cercano il colpo grosso per rifarsi. E come la maggior parte dei giocatori d'azzardo, questo è l'inizio della loro fine. A febbraio del 2022, Sue e Kyle puntano tutto, precisamente $200 milioni, su una nuova criptovaluta emergente, Luna, creata da Do Kwon, uno sviluppatore coreano uscito da Stanford, dall'ambiguo fascino fatto di genialità e una certa dose di arroganza. Intanto, Sue e Kyle pianificano di abbandonare Singapore, spostano molti dei loro fondi nelle isole vergini britanniche e annunciano di volersi spostare a Dubai. Ai primi di maggio, Luna, la criptovaluta che avrebbe dovuto salvare la Three Arrows, collassa ad un valore prossimo allo zero, vaporizzando $40 milioni nel giro di pochi giorni. Agganciata a Luna c'è una stablecoin, una criptovaluta che dovrebbe, almeno in teoria, garantire maggiore stabilità rispetto alle fluttuazioni tipiche di questo mercato. Ma con un collasso a zero del valore principale, anche la stablecoin, chiamata Terra USD, precipita. Le holdings di Three Arrows su Luna, che prima valevano quasi $500,000, ora valgono $604. La spirale mortale si è aperta. E Scott Odell, responsabile finanziario di blockchain.com, chiama la Three Arrows per sapere quanto è grave la botta di Luna sul suo portafogli e viene rassicurato. «Ok», risponde Scott, «allora vorrei ritirare subito i miei $270 milioni e vorrei che fossero pagati in dollari o stablecoins». La risposta, resa pubblica da blockchain.com, è solo una serie di farfugliamenti senza senso. Il giorno dopo Kyle rassicura Odell dicendogli che la Three Arrows ha $2.387 miliardi in gestione e che può stare tranquillo,
ma lo minaccia di boicottaggio se ritirerà il suo prestito. A quel punto, alla blockchain.com hanno la certezza che qualcosa non va, qualcosa di grosso. A fine maggio, Su scrive un tweet che può essere letto come il suo epitafio finanziario. La tesi del super ciclo finanziario era disgraziatamente sbagliata. A quel punto la Three Arrows si comporta come qualunque azienda che sta affondando, cerca di non far apparire nulla ufficialmente e inizia a farsi prestare soldi da qualcuno per saldare i debiti di qualcun altro e così via, in una spirale di indebitamento sempre peggiore. E dall'altra parte inizia la grande corsa a vendere, a liberarsi dei prodotti per limitare i danni e incassare i propri prestiti e investimenti prima che sia troppo tardi. La situazione degenera rapidamente, fino al crash totale della Three Arrows. A quel punto tutto inizia a farsi convulso e confuso. 32 milioni di euro finiscono su un conto alle Cayman e non si sa che fine abbiano fatto. Alcuni teorizzano che negli ultimi momenti disperati Su e Kyle abbiano raccolto soldi da ogni fonte, inclusa quella del crimine organizzato. Questo potrebbe essere uno dei motivi, se non il motivo principale, per cui ora si stanno nascondendo. I danni diretti, ma anche indiretti e collaterali del loro fallimento, dovuto a sua volta a una condotta spregiudicata e rischiosissima in un mercato instabile e pieno di insidie, sono a tutt'oggi incalcolabili. La crisi delle criptovalute, di cui si stima siano responsabili al 70-80%, ha già vaporizzato $1 trilione, ma potrebbe distruggerne altri due, mentre gli analisti prevedono che il lungo inverno delle criptovalute durerà almeno 2 anni. Su e Kyle avevano dichiarato in un'intervista a Bloomberg di volersi trasferire a Dubai al più presto. Molti amici, e soprattutto ex amici, dicono che sono già lì. D'altronde, Dubai avrebbe una caratteristica molto interessante per Su Zhu e Kyle Davis. Il suo governo non ha alcun trattato di estradizione né con Singapore né con gli Stati Uniti. Il 22 luglio 2022, da una località sconosciuta, hanno rotto il silenzio con una lunga dichiarazione in cui si focalizzano sulle proprie perdite più che sui danni provocati dal loro fallimento e negano di aver sottratto fondi per uso personale. Al momento i liquidatori hanno recuperato solo $40 milioni di asset contro i quasi 3 miliardi di debiti diretti e le loro parole non lasciano spazio a molti dubbi. È diventato chiaro, hanno dichiarato, che nonostante fossero insolventi continuavano a prendere soldi in prestito in un meccanismo che aveva assunto le forme del classico schema Ponzi. Paragonarli a Bernie Madoff, il banchiere e autore della più grande truffa finanziaria di tutti i tempi, non è forse così fuori luogo.

Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uomo, senza nemmeno accorgersene, torna ad essere quel che è sempre stato, una creatura perennemente insoddisfatta, che non sa vivere in pace. Mauro Corona.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: La minestra di pietre, liberamente ispirato a un racconto popolare.

dicembre 1918. La grande guerra è finita. Il soldato Antonio Ricci torna a casa. Da due giorni cammina attraverso la montagna. È stanco ed affamato. Mentre scende lungo un sentiero vede in lontananza del fumo. Ci deve essere un villaggio poco lontano, pensa contento. Finalmente posso mangiare qualcosa e forse riesco a trovare anche un posto per dormire al caldo. Quando si avvicina vede solo poche case, disposte intorno ad una piccola piazza con una fontana in centro. Il piccolo villaggio sembra deserto. Non c'è nessuno in strada. Si dirige verso la fontana, beve l'acqua fresca e si lava il viso. Poi si avvicina alla prima casa e bussa ad un vecchio portone di legno. «Chi è?» dice una vecchietta dai capelli bianchi che si affaccia alla finestra del primo piano. «Buongiorno signora!» esclama il soldato. «Mi chiamo Antonio, sono un soldato. Torno dalla guerra e non mangio da due giorni. Ha un po' di cibo? Qualunque cosa. Mi basta anche un piccolo pezzo di pane.» «Mio caro figliolo, mi dispiace molto. In casa ho solo qualche carota. Se vuoi ti posso dare una carota. La guerra purtroppo ci ha portato via tutto.» Il soldato rimane commosso dalla generosità della signora anziana, che, anche se non ha quasi niente, vuole dargli una carota. «La ringrazio molto, signora, lei è tanto gentile, ma non posso accettare. Arrivederci, cara signora.» Bussa ad un'altra porta, questa volta apre un uomo. Anche se non è vecchio, sembra molto pallido e malato. Il soldato chiede qualcosa da mangiare. «Sono mortificato», dice l'uomo, «ma in casa non ho cibo. Ti posso offrire un bicchiere di vino. Pensa che in casa ho ancora una damigiana di vino e non ho neanche un pezzo di pane. Prima della guerra avevo un terreno e tutti gli anni facevo il vino. Ma adesso i miei figli sono andati in guerra. Mia moglie è morta. Io sono troppo stanco e malato. Non riesco più a zappare la terra. Mi rimane solo questa damigiana. Ma vieni, entra. Vieni a bere un bicchiere di vino con me.» «Lei è molto gentile, signore. Ma non mangio da due giorni e ho paura che se bevo un bicchiere di vino poi non riesco più ad alzarmi.» Il soldato prova ancora bussando alla porta di un'altra casa. Apre una giovane donna con un bambino in braccio. Dietro di lei ci sono altri due bambini, molto magri e pallidi. Questa volta il soldato non ha neanche il coraggio di chiedere del cibo. «Buongiorno, signora. Mi può dire se c'è un posto dove posso passare la notte? Sono molto stanco e vorrei dormire un po', ma fuori fa troppo freddo.» «Certo, giovanotto, vede l'ultima casa in fondo, quella con il portone verde?» dice la donna indicando con la mano una casa di pietra poco lontano. «Ci abitava una donna anziana. È morta il mese scorso e adesso non c'è nessuno. Dentro c'è il camino e forse anche la legna, così può accendere il fuoco e riposarsi al caldo.» «Fantastico, grazie mille, signora.» «Non c'è di che.» Antonio è contento. Non è riuscito a trovare da mangiare, ma almeno può riposare in un posto tranquillo e al caldo. Si avvia verso la casa di pietra. Per fortuna il portone non è chiuso a chiave e così riesce ad entrare. C'è una grande stanza con un tavolo in centro e alcune sedie. In fondo un camino e sul suo lato della legna accatastata e un pentolone appeso al muro. C'è anche una credenza e Antonio guarda subito all'interno del mobile nella speranza di trovare qualche resto di cibo, forse del riso, della pasta, dei fagioli o anche solo una crosta di formaggio e un pezzo di pane duro. Ma non c'è niente. Ci sono i piatti, i bicchieri, le posate, ma niente cibo. «Quanto sa essere crudele il destino», pensa Antonio. «C'è un bel camino con la legna per accendere il fuoco, un pentolone e tutto quello che serve per imbandire una tavola, ma non c'è niente da mangiare.» Vede un lettino in fondo alla stanza, posa per terra il suo zaino e si butta sul lettino. Prima di accendere il fuoco vuole riposare almeno qualche minuto. Dal lettino guarda quella grande stanza vuota. Immagina il fuoco acceso che scoppietta, una pentola che bolle allegramente ed emana nella stanza un buon profumo di minestra. Con la sua fantasia immagina tante persone sedute a tavola, persone allegre che mangiano, scherzano, ridono e cantano. Antonio sorride, pensando alla sua famiglia e al Natale che si avvicina. All'improvviso ha un'idea. Si alza di scatto dal letto e corre verso il caminetto.
mette la legna nel caminetto e accende il fuoco. Poi prende il pentolone appeso alla parete e esce di casa. Va verso la fontanella e riempie d'acqua il pentolone. Ritorna in casa e mette il pentolone pieno d'acqua sul fuoco. Poi esce di nuovo di casa e inizia a guardare per terra. Rimane così per molto tempo. Si muove lentamente, guardando per terra con attenzione. Una bambina curiosa si avvicina. «Ciao, soldato, cosa cerchi?» «Ciao, bambina, sto cercando delle pietre.» «Ci sono tante pietre per terra, perché non le prendi?» «Cerco delle pietre speciali.» «E come sono queste pietre speciali? A cosa ti servono?» «Servono a preparare una minestra di pietre.» «Una minestra di pietre? E com'è? È buona?» «Buonissima.» «E dove hai imparato a cucinarla?» «Io non ho mai visto nessuno preparare una minestra con pietre.» «Prima della guerra facevo il cuoco, sono bravo in cucina. Quando ero al fronte c'era poco da mangiare, così ho inventato la minestra di pietre.» Per qualche minuto Antonio continua a cercare, finché esclama: «Ma eccola qua, finalmente una pietra speciale, proprio quella che cercavo.» La bambina si avvicina per guardare la pietra. «Guarda questa pietra», dice il soldato. «Ha un bel colore rosso bruno come la carne e tante venature bianche come il grasso.» «È vero», risponde la bambina. «Questa è la pietra adatta alla minestra.» La bambina comincia a cercare altre pietre uguali e dopo un po' ne trova una. «Va bene questa?» chiede la bambina. «Brava, hai trovato un'altra pietra speciale.» Dopo aver raccolto 6 o 7 pietre, il soldato dice: «Adesso ho abbastanza pietre, vado a preparare la minestra.» «Posso venire anch'io per vedere come fai?» domanda la bambina. «Certo, vieni con me in casa.» Antonio mette le pietre nel pentolone con l'acqua che bolle. Dopo un po' assaggia l'acqua con il cucchiaio. «Manca il sale!» esclama Antonio. «Peccato, senza sale la minestra non è molto buona.» «Lo vado a chiedere alla mamma», dice la bambina, ed esce di corsa. Dopo alcuni minuti la bambina ritorna insieme a sua madre. «Giovanotto, mia figlia mi ha detto che sta preparando una minestra di pietre. Le ho portato il sale e anche un po' di olio e pepe. Si possono mettere anche le patate? Se vuole ho qualche patata.» «Ma certo, signora, le patate vanno benissimo. Con la zuppa di pietre ci sta bene tutto. Chiami il resto della sua famiglia, così possiamo mangiare insieme. Anzi, chiami anche gli altri abitanti e dica a tutti di venire ad assaggiare la minestra di pietre.» Dopo qualche minuto iniziano ad arrivare gli altri abitanti del piccolo borgo. Ognuno porta qualche piccola cosa: un cavolfiore, 3 zucchine, alcune carote, una manciata di lenticchie, un sacchetto di riso. Una signora porta alcune erbette aromatiche appena raccolte nel suo orto e l'uomo che gli aveva offerto da bere arriva con 2 fiaschi di vino. «Figliuolo», dice un'anziana donna, «in casa ho solo quest'osso di prosciutto, forse può andar bene per la minestra.» «Ma certo, l'osso di prosciutto ha un gusto eccellente», risponde il soldato. Le signore puliscono e tagliano a pezzetti tutti gli ortaggi, mentre Antonio li versa nel pentolone. Come un vero cuoco esperto, sceglie erbe e spezie profumate per insaporire la minestra: un po' di noce moscata, qualche chiodo di garofano, un mazzetto di rosmarino, qualche foglia di alloro. «Buonasera, giovanotto», esclama un uomo di mezza età che porta in mano una grossa pagnotta. «Purtroppo ho solo questa pagnotta di pane raffermo, non ho altro.» «Entri pure, signore», risponde Antonio. «Il pane vecchio è buonissimo, ci possiamo fare degli ottimi crostini da accompagnare alla minestra.» Il soldato taglia la grossa pagnotta in piccole fette, strofina sopra ogni fetta degli spicchi d'aglio, le unge con dell'olio e poi le mette ad abbrustolire sulla brace. Una signora dice: «Per caso qualcuna delle croste di formaggio secco? Possiamo grattugiarle, così abbiamo anche il formaggio grattugiato.» Detto fatto, in pochi minuti arriva una scodella piena di formaggio grattugiato. «Bene», dice il soldato, «la minestra è quasi pronta, dobbiamo preparare la tavola.» Alcune persone portano altre sedie e sgabelli oltre a un paio di tavolini. In breve tempo viene preparata una bella tavolata, con scodelle, stoviglie e crostini di pane abbrustolito, una ciotola di formaggio grattugiato e 2 fiaschi di vino. Tutti si siedono intorno e Antonio comincia a versare la minestra nelle scodelle.
«Buonasera a tutti, c'è una festa?» esclama un uomo dall'uscio della porta. Antonio vede che l'uomo porta a tracolla una fisarmonica ed è insieme ad altri due uomini, uno con una chitarra e un altro con un clarinetto. «Siete dei musicisti? Entrate a cenare con noi, così dopo ci farete ascoltare un po' di musica». «Molto volentieri», risponde il musicista. «Stiamo tornando a casa da un matrimonio, ma abbiamo ancora molta strada da fare». I tre entrano, posano i loro strumenti musicali accanto alla parete e si siedono a tavola. Così, tutti insieme, cenano con una deliziosa minestra di pietre servita con formaggio grattugiato, profumati crostini abbrustoliti e qualche bicchiere di vino. Passano il tempo a raccontare storie e a ridere e scherzare. Finita la cena, i musicisti iniziano a suonare e tutti si divertono con canti e balli fino a notte fonda. Alla fine tutti tornano a casa, mentre Antonio, insieme ai tre musicisti, dormono nella casa abbandonata, al caldo, vicino al fuoco. Il mattino dopo, quando Antonio riparte, tutti gli abitanti vengono a salutarlo e lo ringraziano per la deliziosa minestra di pietre e la bellissima serata trascorsa. È passato tanto tempo da quel giorno e ancora oggi gli abitanti di quel piccolissimo villaggio raccontano la storia del soldato che ha insegnato loro che con la minestra di pietre nessuno soffre la fame e la solitudine.

0: Il racconto.
1: Il teatro della luna di Jacques Prévert. Traduzione di Andrea Molesini.
2: Jacques Prévert, 1900-1977. È uno dei poeti francesi più famosi nel mondo, autore di raccolte di versi come Parole, Storie, La pioggia e il bel tempo, ma anche di sceneggiature cinematografiche e di canzoni come la celebre Le Feuille Morte. C'era una volta un bambino che non era felice. Non c'era molto sole là dove abitava, non aveva mai conosciuto i genitori e viveva a casa di gente che non era né buona né cattiva, ma aveva altro da fare e non aveva tempo. C'era un'altra volta un bambino che sorrideva molto la notte, dormendo. Un'altra volta c'era, ma era proprio lo stesso bambino. Si chiamava Michele Miele, il bambino della luna, perché quando c'era la luna era contento. «La conosco», diceva. «Siamo amici noi due, anche quando non viene la sera. Devo solo fissare un punto del buio e la vedo nel nero della notte. È sempre là per me e quando dormo, dormo con occhi aperti come finestre e passeggio con lei e lei mi mostra cose belle davvero durante il sonno. Cosa, per esempio?» gli domandava la gente. «Il sole», rispondeva Michele Miele e s'addormentava sorridendo. «Beh, certo», diceva la gente. «Questo piccolo è un mangianuvole, sempre sulla luna, sempre altrove. Bisognerebbe rivoltargli l'anima, mettergli del piombo nella testa». E siccome parlavano a voce alta, Michele Miele li sentiva, si svegliava e faceva degli indovinelli. «Pesa di più un chilo di piombo nella testa o un chilo di piume sotto la testa nel cuscino quando si sogna?» «E perché dite che sto nella luna? Non si dice mica che si sta nella terra. Nessuno sta mai dentro la terra, solo i minatori che d'inverno tolgono per tutti le castagne dal fuoco». E nessuno risponde.

D'un tratto li ho riconosciuti. Come puoi riconoscerli se non li hai mai conosciuti? Mi assomigliano, hanno la mia stessa età. Papà è un bambino della luna e mamma una bambina del sole. Un giorno che ballavano insieme sono caduti sulla terra vicino a un ruscello azzurro che rideva e cantava come loro. E hanno cantato con lui tanto, erano felici, e lui ha ballato con loro. Ma un giorno la miseria è arrivata e il ruscello azzurro se n'è andato. Mamma e papà l'hanno perso di vista e si sono perduti dietro a lui, sono caduti nella miseria e mi hanno lasciato cadere anche a me. Siete voi che me l'avete detto. Non potevano fare altrimenti, non sapevano come fare. Erano d'un tratto diventati grandi, ma sulla luna sono ancora piccoli e spassosi e mi dicono buongiorno e sorridono. E anche gli altri sorridevano con lui perché non erano cattivi e quello che Michele diceva li aiutava a passare il tempo. E cos'altro hai visto? Il teatro? Il teatro di Parigi? Certo che no, ma guarda che domande. E allora quale? Il teatro della luna, quale se no? E com'è? Non è mai lo stesso, cambia di continuo e anche quando si ripete è ancora meglio di prima. Nel teatro della luna non c'è il sipario. Non ci interessa quel che non c'è, ma quello che c'è, dicevano tutti. Nel teatro della luna tutto è come negli altri teatri che mi avete raccontato, ma è molto, molto più bello. Non potete immaginare, non ci sono palchi, poltrone, intervalli, strapuntini, barcacce, corridoi e piccionaie, come mi avete raccontato. Non c'è un gran lampadario, è illuminato da piccoli astri. Sono le stelle e i lampi che fanno l'elettricità. E tutti vanno in scena per ballare e cantare. E anche quando non c'è la luna piena, il teatro resta sempre pieno. E quando la luna è rossa, si riempie di tante piccole ballerine rosse. E tutti i giorni è il 14 luglio. E la musica passeggia in tutti i quartieri della luna. E ho visto sul mare delle nuvole che ballavano e cantavano sulle onde nei loro bianchi tutù di lana. E il mare non era mai agitato, sulla luna faceva solo finta. Cantavano al chiaro di luna le piccole nuvole bianche. È una canzone graziosa, è una canzone come Piove Pastorella. Ma queste sono canzoni della terra, canzoni di queste parti. E allora cos'è che cantavano? Non cantano niente di difficile. E Michele cantò. Cantò al chiaro della terra, cantò. Fa bello pastorella, cantò. Fa bello pastorello, fa bello proprio dappertutto. Sono tutti proprio contenti. L'oggi è già ieri e il domani è già qui. Uscite tutti dalla capanna, montoni neri e grigi, dromedari, con l'elefante, l'asino, la volpe, il topo. Fa proprio bello pastorella. Fa proprio bello dappertutto e la bianca mezzaluna di biscotto sulla mensa del giorno che brilla si tuffa tutte le mattine nel nero caffè della notte e dice buonasera al crepuscolo, buon viaggio al raggio che fugge e le lancette della pendola sferruzzano il bel tempo giorno e notte. E tutti cantavano a tempo con lui perché li divertiva e un poco cambiava loro la vita. Ma Michele Miele non riconosceva più la sua canzone. Si sarebbe detto che invece di cantare una canzone, tutti recitassero una lezione. Certo, facevano del loro meglio, ma non era un granché, come se facessero la maionese con nient'altro che gusci d'uovo. Non è il caso di cantare con me, diceva loro Michele Miele. Lasciatemi addormentare senza ninna nanna, lasciatemi ritornare sulla luna. Ritornerò domani mattina e per far presto prenderò un volo a lesto. Che cos'è? Dei piccoli astri che

0: fanno da tassì? Costerà una cifra astronomica. No, è come la teleferifata che viaggia sulla Via Lattea. Si può salire e scendere in corsa, non si paga mai, non c'è prezzo. Ma ci si può far male? No, laggiù si rimbalza. Oh, lasciatemi andar via dalla notte, lasciatemi ritornare sulla luna, m'accompagnerà il sole perché ho avuto freddo tutto il giorno. Come? La scuola non era riscaldata? Un poco, quasi niente, ma ho avuto freddo soprattutto nella testa perché m'annoiavo molto. C'erano le tabelline e le guerre di religione. Preferisco il 14 luglio, quando si spalancano le prigioni, quando il genio della Bastiglia mette la luce nei lampioni e tutta la notte si balla per strada e la luna illumina le canzoni. E canta anche la luna? No. No, sta zitta, riflette. Su cosa? Per restituirci la luce del sole, più riflette e più brilla quella luce così allegra e bella. Certo, quel che brilla è d'oro. No, niente è d'oro e tutto brilla. Non ci si deve stancare molto, non ci si deve lavorare troppo. Laggiù nessuno si stanca, anche se tutti lavorano di continuo, ma non dappertutto tutti insieme. E cosa fanno? La luna nuova. Ma come, la rimettono a nuovo? Non serve, non è mai invecchiata. E allora cosa fanno? L'abbelliscono. Ci sono le squadre del giorno che lavorano per abbellire le notti e le squadre della notte che lavorano ad abbellire i giorni. E non fanno mai la guerra? No. Hanno altro da fare. Tutto il tempo serve per abbellire la luna, così non hanno bisogno di fare la guerra né di denaro. E quando di nuovo la luna nuova è finita, prendono la teleferifata e vanno a vedere da lontano la luna nuova per giudicare l'effetto del lavoro ben fatto. E poi se ne vanno in vacanza. Dove? Dove gli pare, dove gli piace. E una volta hanno perfino passato le vacanze a bordo della Terra. Ma non ci sono rimasti a lungo. Non gli è piaciuta? Sì. Gli piacevano molto i fiori, i colori del mare e il canto degli uccelli e quello dei bambini. Era nuovo per loro, erano felici. E perché se ne sono andati? Per il rumore. Quale rumore? Il rumore delle macchine che distruggono, delle macchine che fanno la guerra, delle macchine che ammazzano i bambini della terra. E Michele Miele s'addormentava, ripetendo sottovoce. Mentre se ne andavano, cantavano. È molto bello, ma ce ne andiamo. Quando ci sarà la terra nuova, noi ritorniamo.
1: Avete ascoltato Il racconto.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Francesco Petrarca, il canzoniere. L'attuale titolo dell'opera fu attribuito nel Cinquecento da un tipografo, perché Francesco Petrarca infatti intitolò la sua raccolta di 366 poesie in volgare Rerum Vulgarium Fragmenta, cioè frammenti di cose volgari. La scelta del termine frammenti indica che le poesie fanno riferimento a momenti diversi della sua vita e a differenti stati d'animo, che, come accade per tutti gli uomini, sono spesso anche in contrasto tra loro. Il poeta sceglie di raccogliere tali frammenti in una struttura unitaria, finalizzata a rendere visibile il percorso interiore che egli ha compiuto nel corso della sua vita. Questo percorso però ha un punto di svolta, costituito dalla morte di Laura nel 1348 a causa della peste. Il canzoniere infatti è diviso in due parti, le poesie composte in vita di Laura e le poesie composte in morte di Laura. La morte dell'amata, nel contesto di una pestilenza che decimò la popolazione europea, induce il poeta a riflettere sulla sua vita. Egli decide di privilegiare la ricerca dei valori spirituali rispetto alla ricerca del successo e dei piaceri terreni, che aveva caratterizzato tutta la prima fase della sua vita. Nella prima parte della raccolta, precedente alla svolta, prevalgono due temi: il desiderio del successo letterario, cioè la gloria poetica, e l'amore per Laura. Nella seconda parte, invece, i temi prevalenti riguardano il dolore per la morte di Laura, la ricerca di valori spirituali, l'amicizia, la necessità della pacificazione politica. Il tema che costituisce il filo conduttore dell'opera è l'amore, che resta inappagato, cioè non è corrisposto. Petrarca indaga tutte le conseguenze psicologiche che questo sentimento genera nel suo animo. L'esaltazione iniziale, la vergogna che egli prova nei confronti degli altri uomini, il conflitto interiore derivante dall'amore e al tempo stesso dal rancore nei confronti della donna che non contraccambia il suo sentimento, il desiderio di solitudine e il bisogno del rapporto con la natura. Petrarca inaugura così un modo del tutto nuovo di parlare d'amore, capace di coinvolgere il lettore che si riconosce nei sentimenti provati dall'autore. Francesco Petrarca descrive Laura dal punto di vista fisico, la rappresenta con gli atteggiamenti che la caratterizzano e la inserisce nei luoghi realmente frequentati da lei. Laura, dunque, a differenza di tutta la tradizione poetica precedente, è una donna concreta. Al tempo stesso, però, la sua figura acquisisce un valore simbolico perché rappresenta anche la ricerca dei piaceri terreni, effimeri, cioè che durano poco, e vani, illusori, incapaci di condurre alla felicità stabile, che il poeta ha inseguito per gran parte della sua vita. Il nome Laura, infatti, è utilizzato anche per riferirsi al lauro, la pianta usata per incoronare i poeti, riconoscimento che a Petrarca venne attribuito a Roma nel 1340. L'amore per la donna diventa quindi il simbolo delle passioni terrene che hanno travolto la vita del poeta, impedendogli di cercare la vera felicità, che può derivare all'uomo solo dalla ricerca interiore e spirituale. Alla poesia Petrarca riconosce un valore importantissimo che le deriva dal linguaggio preciso e ricercato, dalla componente musicale che rende dolci e armoniosi i suoni e dall'originalità delle figure retoriche, gli strumenti propri dell'arte poetica, che consentono al poeta di esprimere anche i sentimenti più profondi e difficili da comunicare. Pertanto la poesia svolge tre funzioni fondamentali. Consente di indagare l'animo umano portando in superficie le verità nascoste, una funzione conoscitiva. Consente di pacificare i conflitti interiori dell'uomo osservandoli razionalmente, funzione consolatoria. E consente di vivere momenti di grande bellezza che l'arte poetica sa procurare ed è una funzione estetica. Con il termine estetica, che deriva da un verbo greco che significa percepire attraverso i sensi, ci si riferisce all'ambito artistico che l'uomo conosce e percepisce attraverso i cinque sensi. Ultimo punto fondamentale dell'opera è l'uso del volgare. Il volgare toscano di Petrarca è una lingua diversa da quella precedentemente usata dai poeti toscani, perché Petrarca non visse quasi mai nella sua terra d'origine e non subì l'influenza delle parlate cittadine. È una lingua frutto dello studio dei diversi volgari letterari e di un'approfondita conoscenza del latino, da cui il poeta trae la ricchezza delle figure retoriche. Si tratta di una lingua armonica e musicale, che diventerà, per i poeti successivi, un vero e proprio modello di lingua letteraria da imitare.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'omicidio è sempre un errore. Non si deve mai fare niente di cui non si possa poi parlare dopo cena. Oscar Wilde.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
4: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
5: Dalla rivista Focus Storia. Guerra ai pirati. Come Pompeo Magno, grande comandante di terra e di mare, in soli 3 mesi sconfisse i predoni. Di Federica Campanelli. Operazione Gabinia. È questo il nome della missione che dal 2020 vede impegnata la Marina Militare Italiana nel Golfo di Guinea per contrastare il fenomeno della pirateria marittima. Ma perché è stata chiamata così? Il nome deriva da una legge emanata dal Senato di Roma nel 67 avanti Cristo, la Lex Gabinia, in virtù della quale Gneo Pompeo Magno ottenne totale libertà operativa per annientare i pirati cilici che da decenni infestavano il Mediterraneo. La campagna bellica, portata a termine in 3 mesi, si rivelò un capolavoro strategico e diede allo stesso Pompeo l'occasione di consolidare la sua fama di grande comandante. I predoni contro cui Pompeo fu chiamato a combattere avevano le loro basi in Cilicia, regione affacciata sulla costa sudorientale della penisola anatolica, a poca distanza da Cipro. Roma aveva tentato di pacificare quell'angolo di Mediterraneo già alla fine del secondo secolo avanti Cristo, inviando proprio in Cilicia una flotta al comando di Marco Antonio l'Oratore. Il successo però fu solo passeggero, e dall'89 avanti Cristo, quando ebbe inizio il conflitto con il re del Ponto, Mitridate VI, le navi romane tornarono a fronteggiare varie ciurme di predoni in area cilicica. La situazione divenne particolarmente insostenibile tra il 68 e il 67 avanti Cristo, quando i pirati misero a segno diverse incursioni sulle coste del Lazio, arrivando ad attaccare addirittura il porto di Ostia. Fu a quel punto che il tribuno della plebe Aulo Gabinio, vincendo la resistenza dell'oligarchia senatoriale, fece passare un provvedimento noto come Lex Gabinia o Lex de Piratis Persequendis, legge per perseguire i pirati. Questa conferiva a Pompeo, per un periodo di 3 anni, il dominio assoluto sul Mediterraneo e sulle aree costiere fino a una distanza di 400 stadi, 74 chilometri, dalla riva. Ciò significa che egli poteva agire liberamente sia in mare sia sulla terraferma, prelevando tutto il denaro di cui aveva bisogno e reclutando uomini a suo piacimento nelle province romane e nei territori alleati. Pompeo, alla fine, riuscì a raccogliere una flotta di 500 navi e un esercito di 120.000 fanti, 5.000 cavalieri e 24 legati, comandanti in seconda, da lui stesso selezionati all'interno del Senato, tra loro Marco Porcio Catone e l'erudito Marco Terenzio Varrone. Ma per portare avanti la missione in maniera efficace non erano sufficienti mezzi e uomini in quantità. Occorreva elaborare una strategia che non lasciasse scampo. L'idea era quella di suddividere il Mediterraneo in diversi settori e colpire i nemici un po' alla volta, così da eroderne il vigore. Pompeo individuò 13 distretti e affidò a ognuno di essi un certo numero di navi e soldati, con il preciso compito di monitorare l'area e attaccare ogni pirata incontrato. Terminata l'operazione, la flotta si sarebbe unita a quella presente in un altro distretto operativo per offrirgli sostegno. Il piano funzionò perfettamente e in soli 40 giorni gli uomini di Pompeo riuscirono a bonificare tutte le principali rotte marittime. Terminata con successo questa prima fase dell'operazione, le forze romane assestarono il colpo decisivo ai predoni cilici direttamente nella loro base di Coracesium, l'odierna Alania in Turchia, città arroccata su un promontorio a picco sul mare. Come spiega Plutarco nelle Vite parallele, Pompeo stavolta volle procedere di persona con le sue 60 migliori navi, dando inizio a una fulminea battaglia in mare, che si concluse con un assedio altrettanto breve e la resa totale della maggior parte dei suoi nemici. L'arma segreta del comandante, però, fu la sua clemenza. Alcune delle bande dei pirati che erano ancora libere ma che chiesero perdono furono trattate umanamente, racconta Plutarco. Gli altri ebbero allora la speranza di essere perdonati, cercarono di scappare dagli altri comandanti e si recarono da Pompeo con le loro mogli e figli, arrendendosi a lui. Tutti questi furono risparmiati e, grazie al loro aiuto, furono rintracciati, sequestrati e puniti tutti coloro che erano ancora liberi nei loro nascondigli. La missione si concluse dunque in poche settimane, sfruttando ai romani un bottino di oltre 300 navi nemiche e 20.000 prigionieri. Di norma, molti di questi ultimi sarebbero stati giustiziati o venduti al mercato degli schiavi, tanto più che si trattava di indomabili predoni senza fissa dimora. Ma Plutarco ci informa che Pompeo volle agire diversamente, in vista di una pace più duratura. Egli infatti pensava che per natura l'essere umano non è né diventa una creatura selvaggia laddove può essere ammorbidito da nuovi costumi e da un cambiamento di luogo e di vita. Di conseguenza decise di trasferire i prigionieri dall'acqua alla terraferma, assegnando loro appezzamenti di terreno da coltivare o facendoli alloggiare in città semideserte che necessitavano di nuovi abitanti. In questo modo, Pompeo riuscì da un lato a tenere gli ex predoni lontano dai mari e dall'altro risollevò economicamente località in stato di abbandono. Insomma, un vero e proprio piano di inclusione socio-lavorativa, segno di grande lungimiranza da parte di uno dei migliori personaggi politici e militari di Roma antica.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Se non ci fosse lo sport, saremmo più tristi, più egoisti, più malati, più presuntuosi, più maleducati, più soli. L'attività fisica è nata con noi ed è salutare, ma anche enormi implicazioni sociali e politiche. Di Ismaele Morabito. Chissà se gli uomini primitivi si sfidavano nella corsa o a chi gettava la lancia più lontano. Forse qualcuno lo ha fatto per dimostrare ai compagni di tribù di essere il più forte, ma lo sport come lo conosciamo, con le sue regole, è nato molto dopo. Per millenni il movimento è stato limitato a quello necessario a procacciarsi il cibo. Solo con l'avvento delle prime grandi civiltà è diventato sport, ovvero un rituale sociale, religioso e politico, come in Grecia, dove i vincitori delle Olimpiadi erano venerati in odi e poemi. Oppure una forma di intrattenimento spettacolare, come accadeva nell'antica Roma con i combattimenti. E se tornei cavallereschi, pallacorda francese e calcio fiorentino hanno segnato Medioevo e Rinascimento, è nell'Ottocento che lo sport si è trasformato in attività codificata con regolamenti precisi. Come saremmo oggi se non fosse successo, se non avessimo mai provato a gareggiare in velocità e salti, se non conoscessimo il basket o la pallavolo? Sicuramente saremmo meno in salute. Fino ad alcuni decenni fa, infatti, la maggioranza della popolazione poteva dirsi fisicamente attiva. Scale mobili e ascensori erano rari. Pochi avevano l'auto. I bambini e i ragazzi uscivano per giocare tutti i giorni. Oggi il lockdown per contenere la pandemia di Covid-19 può solo peggiorare una situazione già parecchio statica. Ci spostiamo dal divano alla cucina oppure, nel migliore dei casi, da casa al luogo di lavoro. Per i giovanissimi le 3 ore settimanali di allenamento di calcio, ginnastica e così via sono l'unica occasione per staccarsi letteralmente dalla sedia. Lo stesso vale per la corsa o l'uscita in bici degli adulti. Se non esistesse lo sport, i 20 milioni di italiani che ne praticano uno o più sarebbero anche loro spiaggiati sul divano. Così saremmo di certo più grassi e questo aumenterebbe il rischio di malattie come il diabete e le patologie cardiovascolari e metaboliche. Non a caso anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità prescrive lo sport come medicina preventiva. Visto che la sedentarietà uccide, in Italia 90.000 persone l'anno, stando alle stime più recenti dell'Istituto Superiore di Sanità, il minimo raccomandato è 150 minuti alla settimana di attività fisica moderata o intensa. Quindi almeno una camminata sportiva che faccia sudare e possa supplire al fatto che passiamo il resto del tempo quasi sempre in panciolle. Senza sport saremmo anche più predisposti alle malattie, perché l'attività fisica allena il sistema immunitario. Succede perfino in chi è più debilitato, come ha dimostrato una ricerca della Victoria University in Australia, su uomini con tumore alla prostata, in cui un miglioramento della risposta immunitaria può avere effetti anticancro, perché le cellule immunitarie possono riconoscere ed eliminare le cellule malate con maggiore efficienza. Finiremmo poi per ingessarci una gamba o un braccio più spesso, perché avremmo ossa fragili come porcellana. L'attività fisica, infatti, impone al nostro organismo di depositare massa ossea in abbondanza per far fronte alle sollecitazioni del movimento. Stando fermi diventeremmo man mano sempre più simili agli invertebrati e chissà, forse alla lunga ci estingueremmo per mancanza di attività sessuale. La Società Italiana di Andrologia di recente ha sottolineato che la sedentarietà porta lui a fare flop sotto le lenzuola, dimostrando sui pazienti con disfunzione erettile che incrementare il movimento quotidiano fino a raggiungere i fatidici 10.000 passi aiuta il sesso in un caso su due. lo sport fa bene anche all'umore. I ricercatori dell'Oregon University hanno pubblicato sulla rivista Salute Mentale e Attività Fisica un ampio studio da cui emerge che saremmo più esposti a rischio di depressione e di alterazioni dell'orologio biologico e quindi, per esempio, del ciclo sonno-veglia. Quando svolgiamo attività motorie, il benessere mentale migliora grazie alle endorfine prodotte, che hanno molti effetti positivi sul cervello. Anche il bisogno di riposo indotto dallo sforzo, poi, contribuisce a mantenere un buon ritmo sonno-veglia. Così non c'è da stupirsi che già nel 1982 il giornale dell'Associazione Medica Americana scrivesse che non esistono programmi né farmaci in grado di offrire garanzie per prolungare la qualità della vita al di là di un'attività fisica costante. E Fabio Pagliara, segretario generale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, aggiunge: la capacità di movimento è scritta nei nostri geni e sta alla base di ogni mansione, senza non esisteremmo. La crescente consapevolezza dell'utilità dello sport ha favorito il riaffermarsi di uno stile di vita dinamico che l'uomo moderno rischiava di alterare. In Italia, però, siamo in ritardo rispetto ad altre nazioni.

Sport educano anche a risolvere problemi, ad avere intuizioni, a cogliere l'attimo successivo a una mossa sbagliata dell'avversario. Forse educano anche a comprendere meglio discipline come la matematica. Imparare gli assiomi della geometria euclidea, per esempio, è un po' come imparare le regole di un gioco. Anche la società e la storia sarebbero state diverse senza lo sport. Le Olimpiadi di Berlino nel 1936 furono un potente mezzo di propaganda per la Germania nazista. La vittoria del Sudafrica nella Coppa del Mondo di rugby nel 1995 è stata il principale motivo di coesione per un nuovo corso in quel paese. Senza lo sport, la storia sarebbe cambiata, scrive Antonio Lombardo, docente di storia dello sport all'Università Tor Vergata di Roma. Nell'antica Grecia, per esempio, vi era la tregua olimpica, la sospensione di ogni conflitto durante i giochi, non solo in onore delle divinità a cui erano dedicati, ma anche per motivazioni economiche. L'indotto generato dalle manifestazioni atletiche era fondamentale per le casse dello Stato. Dunque nessuno poteva essere minacciato, soprattutto gli atleti e gli spettatori che dovevano attraversare i territori nemici per arrivare a Olimpia. Il denaro mosso dallo sport era tanto allora come oggi. Secondo i dati di Nielsen Global Media, presentati allo Sport and Business Summit nel novembre 2019, il settore fattura oltre 250 miliardi di dollari l'anno con un trend in crescita, soldi mossi in gran parte dal merchandising, dai biglietti degli eventi e dai diritti pagati dalle televisioni che li trasmettono. In Europa ogni anno, grazie allo sport, lavorano circa 4,5 milioni di persone che contribuiscono ad ampliare un indotto già enorme generato dagli spostamenti dei tifosi e dei loro consumi, ma anche dai miliardi spesi in scommesse. Senza contare le cifre da capogiro degli sponsor. Cristiano Ronaldo incassa circa 3 euro al secondo, ma genera profitti ben maggiori alle aziende che lo sponsorizzano, dando lavoro a migliaia di famiglie. Gli sportivi sono turisti, consumatori, praticanti che innescano meccanismi in ambito economico, sottolinea Pagliara. Basti pensare al proliferare di offerte e pacchetti turistici dedicati agli sportivi, così come agli hotel che adattano la loro offerta alle esigenze di clienti attenti alla gestione del proprio tempo dedicato allo sport. Un assaggio del mondo senza sport e del tracollo economico che ne deriva lo abbiamo avuto con il lockdown dello scorso anno. In quei mesi, per compensare l'assenza di manifestazioni cui assistere, molti tifosi hanno scoperto i tornei di e-sport, che si giocano su console. Lì NASCAR Racing virtuale a marzo è stato visto negli Stati Uniti da oltre 1,3 milioni di persone, un boom senza precedenti per una competizione di sport virtuale. La nostalgia delle competizioni, anche solo da spettatori, ci travolge, perché senza sport ci sentiamo un po' persi. Ne abbiamo bisogno come collante emotivo. Senza mancherebbe un'occasione di coesione sociale per chi si dà appuntamento per una manifestazione sportiva e per chi si identifica con i colori della stessa squadra del cuore. Lo sport ha una grande potenza narrativa. I nostri nonni e bisnonni ricordano dov'erano il pomeriggio del 4 maggio 1949, quando quasi tutti i calciatori del Grande Torino morirono nell'incidente aereo di Superga. I più giovani ricordano il 19 luglio 2006, quando la nazionale di calcio di Marcello Lippi si laureò campione del mondo. Perché lo sport regala emozioni e le storie di molti atleti sono esempi di riscatto e coraggio. Jesse Owens, nero e quattro volte oro a Berlino 36,
è stato un simbolo

0: di speranza negli anni bui del nazismo. E sui campi da gioco anche l'impossibile diventa realtà, perché tutti hanno la loro chance. Chi avrebbe scommesso sul 17enne Boris Becker a Wimbledon nel 1985? Eppure vinse lui.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Meteoropatia. Se il tuo umore va su e giù a seconda del tempo. Piove e ti senti uno straccio. C'è il sole e sei carico di energia. E poi l'umidità ti risveglia vecchi doloretti alle ossa. Il vento ti innervosisce e il caldo ti sfianca. La diagnosi è che sei meteoropatico. Non c'è una cura che risolve tutto, ma diversi rimedi mitigano la maggior parte dei tuoi sintomi. Di Monica Morandi. Secondo l'Istat ne soffre il 25% degli italiani. Parliamo della meteoropatia, un disturbo che nel lontano passato ha colpito nostri connazionali illustri come Cristoforo Colombo, Michelangelo e Leonardo da Vinci. Il termine meteoropatia, dal greco meteoron, cosa che avviene in alto, e pathos, passione, malattia, definisce un insieme di disturbi fisici e psichici connessi ai cambiamenti del tempo atmosferico, alle stagioni e al clima. Il primo a ipotizzare una relazione tra i cambiamenti meteorologici e l'insorgenza di malesseri, in particolare del dolore, fu il grande medico greco Ippocrate, 400 a.C. In tempi più vicini a noi, la prima fonte scientifica a confermare il nesso fu l'American Journal of the Medical Science nel 1887. Secondo cui le tempeste in avvicinamento, il calo della pressione barometrica e la pioggia sono associate a un aumento del dolore. Nel 1929, sulla base di numerosi casi clinici, il Journal of the American Medical Association conclude che i pazienti affetti da artrite traggono maggior beneficio dal clima caldo e peggiorano al variare della pressione barometrica. Ma la sindrome meteoropatica è un fenomeno ben più complesso che coinvolge anche la sfera psichica e l'umore. Nel 1984 lo psichiatra sudafricano Norman Rosenthal la definì disturbo affettivo stagionale, formulando l'ipotesi del fotoperiodo, cioè del tempo giornaliero di luce solare. In alcuni soggetti la diminuzione delle ore di luce nel periodo invernale causerebbe disturbi psicofisici dell'umore fino alla cosiddetta depressione invernale. Infatti, in risposta all'oscurità e al minor tempo di esposizione alla luce solare, il cervello accrescerebbe la secrezione di melatonina e di alcuni neurotrasmettitori responsabili del cattivo umore e del nervosismo. Il disturbo è conosciuto anche come SAD invernale ed è caratterizzato da sintomi depressivi che esordiscono in autunno e si protraggono per tutto l'inverno. A conferma della teoria di Rosenthal, questa forma ha elevata incidenza nei paesi del nord, dove le giornate invernali sono cortissime. Ma non tutti stanno meglio d'estate. Esiste infatti il più raro SAD estivo, che affligge circa il 3% dei pazienti dalla primavera e per tutta l'estate. Spesso le cause sono psicofisiologiche, spiega lo psicoterapeuta bolognese Roberto Pani, legate al fatto che anche le condizioni del tempo possono richiamare, consapevolmente o no, esperienze dolorose passate. Prosegue lo psicoterapeuta. La rievocazione avviene attraverso l'ipotalamo, una piccola struttura cerebrale in grado di immagazzinare le memorie emotive. Se per esempio in un'estate passata la persona ha subito un grave lutto o ha visto finire un grande amore, in seguito le giornate estive potranno produrre memorie negative, associate al bel tempo e al caldo, riattivare l'esperienza dolorosa vissuta e indurre una reazione ormonale disturbante. Dal punto di vista fisiologico, il cambiamento stagionale e più in generale le alterazioni ambientali, come temperatura, umidità, pressione, pioggia e vento, comportano all'organismo uno stress che richiede un adattamento. Si distinguono due tipi di meteoropatia, primaria e secondaria. La prima è dovuta soltanto ai cambiamenti meteorologici, senza associazioni con disturbi preesistenti. La seconda comporta invece il peggioramento o la riacutizzazione di patologie già in atto. Più frequentemente problemi osteoarticolari, esiti di precedenti traumi, disturbi cardiaci, pressori, sindromi depressive e tensioni psichiche. Fra i disturbi fisici più comuni legati alla meteoropatia vi è il dolore muscoloscheletrico in relazione ai mutamenti della pressione atmosferica e dell'umidità, oltre al mal di testa, astenia, spossatezza, sonnolenza, aumento della sudorazione, tachicardia, sbalzi di pressione, palpitazioni, sensazione di fiato corto, nausea o pesantezza allo stomaco. Fra quelli psichici spiccano le alterazioni dell'umore, nervosismo, irritabilità, tristezza, oltre a insonnia, difficoltà di concentrazione, ansia e sintomi depressivi. In genere il malessere inizia a manifestarsi circa 48-72 ore prima della variazione climatica, in quella che si chiama fase prodromica. Segue una fase acuta, in corrispondenza del mutamento del tempo, che grazie ai processi di adattamento dell'organismo inizia ad attenuarsi gradualmente al manifestarsi del fenomeno atmosferico disturbante. Il malessere si risolve man mano che il tempo si ristabilizza, ma è destinato a ripresentarsi alla successiva occasione. Se le alterazioni atmosferiche si susseguono, sempre per un processo di adattamento, i sintomi si fanno meno intensi. Un classico segnale del tempo in peggioramento è la comparsa del dolore articolare, soprattutto in sede di precedenti problemi o infortuni. Secondo gli studi più recenti, a conferma della teoria di Ippocrate, l'accresciuta umidità atmosferica legata all'abbassamento della temperatura esterna sotto i 10 gradi centigradi renderebbe più viscoso il liquido sinoviale, un liquido extracellulare lubrificante che assicura lo scorrimento delle superfici articolari. Tale scorrimento diverrebbe meno fluido, causando gonfiore e dolore alle articolazioni. La meteoropatia è legata a un complesso gioco di ormoni, in particolare all'ormone ACTH, alla serotonina e alla melatonina, spiega Pani. L'ormone ACTH, ormone adrenocorticotropo, è un ormone proteico prodotto dalla ghiandola ipofisaria che stimola la produzione di cortisolo, l'ormone dello stress. Sembra che in risposta alle perturbazioni, soprattutto fredde, l'ipofisi produca l'ormone ACTH che, oltre a far aumentare il cortisolo e gli stati d'ansia, riduce il rilascio di endorfine, gli ormoni del benessere, accrescendo la percezione del dolore muscolare e articolare, prosegue l'esperto. La serotonina, l'ormone della felicità, è un neurotrasmettitore prodotto dal tronco encefalico che porta buon umore, riduce l'ansia, allevia il mal di testa, sincronizza il ritmo sonno-veglia e media lo stress. La sua produzione si attiva con l'esposizione alla luce solare, per cui d'estate produciamo più serotonina. La melatonina è un ormone prodotto dall'epifisi o ghiandola pineale, una piccola ghiandola endocrina del cervello. Spiega Pani, è essenziale per il buon sonno e per la regolazione del ritmo sonno-veglia. Sensibilissima alle condizioni di luce buio, ha effetto rilassante ma anche depressivo. Il suo rilascio aumenta al buio e di notte e diminuisce con la luce. Perciò ne produciamo di più d'inverno, quando infatti ci sentiamo più tristi. La meteoropatia è un disturbo dalle infinite sfaccettature per il quale non esiste un rimedio universale. Per il riacutizzarsi di mal di testa e dolori articolari sarà il medico a prescrivere l'analgesico più adatto. In caso di temperature molto elevate e sudorazione profusa sarà utile assumere sali minerali, magnesio e potassio, che compensino i sali persi con la sudorazione. Per l'astenia e la spossatezza sono d'aiuto i complessi vitaminici e gli integratori naturali a base di ginseng, eleuterococco o pappa reale. Il SAD risponde bene alla fototerapia o terapia della luce, che si pratica illuminando l'ambiente con speciali lampade che simulano la luce solare, conferendogli una luminosità naturale. Contro l'ansia e l'irritabilità andranno bene rimedi naturali come la valeriana o la passiflora, oppure tecniche di rilassamento come il training autogeno. Se invece la metereopatia genera depressione, la causa non è il tempo atmosferico, bensì una sofferenza psicologica profonda che il tempo riattiva, conclude Roberto Pani, che richiede un percorso di psicoterapia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bell'Italia, storia e design ai piedi del Monte Rosa. A poca distanza da Gressonnet-Saint-Jean, un villaggio ospita l'hotel formato da antiche case Walser, con un mix di ambienti tradizionali e contemporanei, da dove partire per trekking e scoperte gourmet, di Barbara Roveda. Non si capita per caso a Nil, un piccolo borgo abbarbicato a 1575 metri sopra Gabi, uno dei paesi della Valle dell'Is, a 10 km da Gressonnet. Ma una volta arrivati, dopo aver percorso una tortuosa strada tra i boschi, ci si ritrova in un mondo dal fascino antico, fatto di vecchie case Walser disposte sul pendio e collegate da stradine acciottolate. Alcune di queste formano oggi l'hotel La Gruba Relais. Gruba è il nome di una borgata di Nil, un albergo diffuso in miniatura, dislocato in due edifici a breve distanza e dotato di scenografico ristorante. La struttura nasce oltre 10 anni fa come dortoir, posto tappa per escursionisti, con camere in stile rustico, in parte ricavati negli spazi un tempo usati per lo stoccaggio del grano e con un piccolo ristoro. Qualche anno dopo l'apertura, il ristorante viene ampliato su progetto di un architetto milanese, aggiungendo all'esterno un cubo in vetro dove ci si sente immersi nel paesaggio. È solo nel 2021 che l'hotel si espande con un secondo edificio, ristrutturato dallo stesso architetto, dove sono state create nuove suite in stile alpino contemporaneo e una piccola spa. Un lavoro minuzioso che ha tenuto conto della tradizione architettonica locale, ma in cui i materiali sono stati utilizzati, o meglio riutilizzati, in chiave contemporanea. Ecco allora gli antichi tavolati in legno, recuperati in paese, trasformati in boiserie per le camere, o i vecchi armadi e scrittoi come pezzi di arredo in contrasto con gli interni moderni. Persino i muri in pietra secco sono stati ricostruiti servendosi dei pochi artigiani locali rimasti. Un luogo particolare è la spa, nell'ex fienile all'ultimo piano della casa, con la sauna a legna e la vista panoramica sulla valle. La mattina ci si sveglia con il dolce sottofondo dei campanacci delle mucche al pascolo, e ci si rifocilla con la robusta colazione a base di torte fatte in casa, formaggi e salumi tipici, dalla fontina d'Op alla toma di Gressonnet, dall'ardo di Arnà alla mocetta, il salume valdostano a base di carne di mucca essiccata. Gli stessi prodotti si trovano nel negozio di delicatessen Aubry Platz, nella piazza principale di Gressonnet-Saint-Jean, insieme a Genepi, tegole, biscotti a base di mandorle e nocciole, e pregiati vini valligiani. Dal centro, con una passeggiata di mezz'ora, si raggiunge Castel Savoia, imponente edificio in stile eclettico circondato da un parco, costruito tra il 1899 e il 1904, per volere della regina Margherita, che amava venire qui in villeggiatura. Nei due piani aperti al pubblico, si visitano la camera della regina, con vista sul Monte Rosa, e le sontuose stanze decorate da soffitti a cassettoni, tappezzerie preziose e mobili di abili ebanisti. I più attivi possono invece cimentarsi nei trekking direttamente dall'hotel. Da Nil partono infatti diversi sentieri, tra cui una mulattiera lastricata risalente al 1881 che in 2 ore porta al colle della Mologna Piccola, antica via di comunicazione tra la Valle d'Aosta e le montagne del Biellese.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito wired.it. Iniezione contraccettiva per gatti che evita la sterilizzazione con intervento chirurgico. Di Gino Favola. I ricercatori statunitensi hanno creato un'iniezione monodose che potrebbe essere una soluzione di controllo efficace, rapida e sicura rispetto a metodi più aggressivi come interventi chirurgici. Si stima che l'80% di un totale di 600 milioni di gatti nel mondo siano randagi e la maggior parte di loro goda di cattive condizioni di salute e benessere. Inoltre, secondo gli autori dello studio, esercitano pressioni su altre popolazioni, come gli uccelli urbani. La sovrappopolazione di gatti randagi può anche avere effetti negativi sugli uccelli selvatici e su altri animali selvatici, spiega David Pepin della Howard Medical School, Boston, e coautore dello studio. Per controllare la popolazione felina randagia, questi animali vengono solitamente intrappolati, portati in rifugi e nei casi in cui non sia possibile la sterilizzazione chirurgica, viene effettuata l'eutanasia di massa, anche di esemplari sani. Di fronte a questa situazione, si considera prioritario lo sviluppo di un meccanismo di sterilizzazione che non richieda tecniche aggressive come la chirurgia e allo stesso tempo consenta di affrontare gli importanti problemi etici, economici e ambientali associati agli animali da compagnia erranti. Lo zoo e il giardino botanico di Cincinnati hanno partecipato al test condotto su 9 femmine sessualmente mature. 6 di loro hanno ricevuto l'iniezione contraccettiva e le altre 3 no, durante 2 prove della durata di 4 mesi ciascuna. Nessuna delle 6 gatte che ha ricevuto l'iniezione è rimasta incinta e, al contrario, le 3 femmine del gruppo di controllo hanno avuto prole. Le femmine trattate non hanno ovulato e hanno avuto livelli di progesterone inferiori rispetto al gruppo di controllo. L'applicazione delle iniezioni è riuscita a sopprimere l'ovulazione indotta e a ridurre i livelli di progesterone, un ormone chiave per il processo di gestazione, poiché prepara l'utero all'impianto dell'ovulo fecondato. Sebbene siano ancora necessari ulteriori test per confermare la sicurezza e l'efficacia, il metodo promette di essere un'opzione rapida e facile da usare per indurre la contraccezione permanente nei gatti domestici e randagi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista National Geographic. Povera Italia. La pandemia da Covid-19 si è abbattuta come uno tsunami sull'economia italiana, facendo impennare il numero di persone costrette a vivere in condizione di grave precarietà. Di Marco Patucchi. Fino all'inizio dell'estate erano lì, ai bordi di qualche via consolare alle porte di Roma, tendoni e animali, come nella scena surreale di un film di Fellini o di Paolo Sorrentino. Oltre i recinti e le gabbie, giraffe, zebre, elefanti si muovevano lenti, storditi, da mesi di inattività. Qualche bambino del quartiere, mano nella mano dei nonni, li guardava meravigliato. Sullo sfondo, parcheggiati in bell'ordine, i camion da trasporto del circo ricordavano i tempi delle trasferte in ogni angolo del paese, spettacoli che danno lavoro a centinaia di persone, improvvisamente senza futuro. Vite immobili, sospese nel nulla, come gli inconsapevoli animali. Un'immagine di desolazione che raccontava meglio di ogni analisi economica o sociologica gli effetti della pandemia epocale, che ha tracciato una linea tra il prima e il dopo delle nostre esistenze. Fabbriche, intere attività, negozi, professioni, rase al suolo dal vento del Covid-19. I numeri hanno delineato il peso della crisi economica, così come ora provano a tracciare le coordinate
5: di un'essenziale ripresa. Ma dietro alle cifre restano le persone, le famiglie. Chi non ha smesso di combattere, chi era invisibile e ora lo è ancora di più. Chi lo è diventato da un giorno all'altro, quasi senza accorgersene, passando da una vita dignitosa al vuoto della precarietà assoluta. I numeri, dicevamo, freddi e implacabili, mettiamoli in fila senza dimenticare che, prima dello tsunami Covid-19, da un balcone la politica aveva annunciato la sconfitta della povertà in Italia, l'azzardo della demagogia. L'Istat, innanzitutto, che da anni misura la povertà assoluta nel paese, tracciando una linea sotto la quale si trovano le famiglie che non riescono ad acquistare beni e servizi, si legge nel glossario dell'Istituto Nazionale di Statistica, essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile. Vediamo i dati, tenendo bene a mente che cosa significhi per ciascuno di noi o per come ci immaginiamo una vita minimamente accettabile. Certo, non quella che ci ha costretti a rinunciare a una vacanza o a un aperitivo in più. Nel 2020 le famiglie in povertà assoluta erano 2 milioni, 335.000 in più dell'anno precedente, quando pandemia era solo una parola incontrata nei libri di scienza o di storia. E 2 milioni di famiglie significano circa 5,6 milioni di persone, vite. 1 milione in più rispetto al 2019. Si tratta di valori che nel nostro paese non si vedevano da 15 anni e che neanche la crisi finanziaria globale del 2008 aveva avvicinato. L'incidenza sul totale delle famiglie italiane nel 2020 ha raggiunto il 7,7% contro il 6,4% del 2019 e il 4% del 2008. Un livello della quota di poveri mai osservato, ha spiegato il presidente dell'Istat Giancarlo Blanciardo. Abbiamo vissuto la terza guerra mondiale. I 120.000 morti in più che ci sono stati da febbraio dello scorso anno sono l'equivalente di quanto è successo dal 10 giugno 1940 all'8 settembre 1943, conteggiando i civili, i militari e i dispersi. È stata una catastrofe e i dati ce lo dimostrano in maniera chiara. I numeri fotografano anche l'importanza degli interventi di sostegno messi in campo dal governo. Il valore dell'intensità della povertà assoluta, cioè la distanza media dei consumi delle famiglie dalla soglia di povertà, ha registrato una riduzione dal 20,3% al 18,7% e significa che i sommersi sono riusciti in qualche modo a non sprofondare, ma si sono visti anche affiancare da tantissimi nuovi poveri, persone e famiglie abituate a navigare dignitosamente e che, nel giro di pochissimo tempo, hanno scoperto per la prima volta che cosa significhi dover dipendere dalla solidarietà per tirare avanti. La Caritas, per dire, spiega che tra settembre 2020 e marzo 2021 delle 544.775 persone che hanno richiesto assistenza alimentare e non, una media di 2.582 al giorno, il 24,4% si trovava lì per la prima volta, con lo sguardo timido e imbarazzato di chi non ha mai provato sulla propria pelle un'esistenza borderline. Allargando l'orizzonte all'intero periodo della pandemia, ovvero poco più di un anno, i nuovi poveri sono stati 453.731. Oltre l'80% delle Caritas diocesane ha riscontrato un aumento di emergenze familiari e personali legate ai bisogni fondamentali: il lavoro, la casa, addirittura il cibo, insieme a tantissimi casi di povertà educativa e di disagio psicosociale. E così a Roma, ma potrebbe essere qualsiasi altra città italiana, prende forma un ulteriore melting pot, nel melting pot più generale delle metropoli, dove a confondersi non sono solo le etnie, ma anche le storie familiari e personali, i trascorsi più o meno recenti di benessere o quantomeno di serenità ora smarriti. Dalla Caritas alla Croce Rossa, a Sant'Egidio, dai portici di Via della Conciliazione a quelli della stazione Termini, le strade degli invisibili sono una città parallela che, come un fiume carsico, a volte emerge dal ciglio delle nostre vite che solo per un luogo comune consideriamo stravolte dalla pandemia. Ecco Fatima, ragazza pakistana in Italia da un anno, che dorme a Termini e mangia la mensa di Colle Oppio. Ha sempre una mollica di pane anche per i piccioni. George ha 40 anni e sopravvive in strada da 6. La sua tenda è a San Pietro. Prima era in Sicilia, dove faceva il muratore. Poi un incidente sul lavoro ha cambiato la sua storia. Jesse la incontri tra gli occupanti di Via Santa Croce. Insegnante di inglese, con la chiusura delle scuole private di lingua, ha perso lavoro e speranza. Paolo, imprenditore romano, ha vissuto e lavorato per 30 anni in Piemonte, dove aveva varie proprietà e un maneggio. Poi un divorzio catastrofico e la pandemia hanno interrotto i progetti di riscatto. Vive anche lui nello stabile occupato di Via Santa Croce, a due passi dalla maestosa Basilica di San Giovanni. Dal centro alla periferia, a Corviale, incontriamo Sonia e Katia, vicine di casa e disoccupate. La prima, rimasta incinta, si era licenziata dall'incarico di responsabile di un negozio di abbigliamento ed è stata sorpresa dall'ondata Covid mentre era in cerca di un lavoro part-time. Ora, avendo dato fondo alla buonuscita, si trova in serie difficoltà e insieme a Katia ritira generi alimentari da una piccola associazione a Ponte Milvio che in parte ridistribuiscono alle altre donne di Corviale. Sandrone è il vicepresidente del comitato di quartiere di La Rustica. Prima della pandemia lavorava come vigilante privato, oggi, con due figli a carico, non ha più entrate, ma non risparmia generosità nell'organizzare la distribuzione di generi alimentari e pasti caldi ai poveri del quartiere. Ogni volta per lui è come guardarsi allo specchio. Il cibo, si diceva, secondo le stime della Coldiretti, il 6,3% della popolazione adulta riesce solo con difficoltà a garantirsi un pasto. Con situazioni che variano dal 3,2% dell'Italia centrale al 5,6% del nord e al 9% del mezzogiorno. Banca d'Italia spiega che oltre il 60% dei nuclei familiari ha difficoltà economiche ad arrivare alla fine del mese. 10 punti percentuali in più rispetto al periodo pre-Covid. Nel corso dell'ultimo anno, quasi il 40% delle famiglie aveva un reddito insufficiente a coprire le spese. Con la metà di questa fascia, che in assenza di reddito o trasferimenti non disporrebbe di risorse finanziarie proprie per far fronte ai consumi essenziali nemmeno per un mese. Ricalcando i terribili bollettini del conteggio che nelle varie ondate ha colpito soprattutto centri, province e regioni settentrionali, le statistiche sulla povertà segnano un peggioramento più marcato al nord, che, secondo Istat, nel 2020 ha contato oltre 218.000 famiglie, 720.000 individui in più in condizioni di povertà assoluta rispetto all'anno precedente, con l'incidenza passata dal 5,8 al 7,6% a livello familiare e dal 6,8 al 9,4% in termini di persone.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

lascia dormire il futuro come merita. Se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato. Franz Kafka.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Così eravamo, giornalisti orchestrali, ragazze allegre e altri persi per strada, di Francesco Guccini. Giunti 2024. Letto da Giovanni Baschieri. Storie che riportano intatte le emozioni di una vita vissuta fra la guerra e il dopoguerra, fra l'Appennino e Modena, a cui guardare con malinconia ma anche con la consapevolezza di aver vissuto stagioni felici. Francesco Guccini scrive come ha sempre cantato, con ironia, disincanto e una nostalgia che non si chiama mai con il suo nome. Buon ascolto.
2: Colombini. Oh, ciao, te l'han già detto? È morto Colombini. È il tuo compagno di banco a darti la notizia. Il suo viso adolescente sembra amichevole, ma ha qualcosa del nibbio, del falco, del predatore. E ha anche, come un'impronta perenne, una macchia, una sorta di maschera, un sorriso ironico abituale, sardonico, da prende in giro, come a dire: io sono furbo, sono molto più furbo di te. Pensandoci oggi ti viene in mente quello che diceva il nonno di quel tuo amico parlando di Pio XII. A me pare il faien. Mi sembra il faino, detto al maschile. Il faino no, ma piuttosto il furetto. Tu avevi appena infilato la borsa nel banco. Sei alle medie. Non hai più la cartella rigida di fibra color giallo-arancione delle elementari, ma una borsa in pelle da professionista, da avvocato, medico o uomo politico, da custodire con mille attenzioni per non scalfirla con un minimo segno. Quella preziosa e costosa novità della borsa, tu che, dicono di te, non stai mai attento, che riesci a rovinare tutto appena lo adoperi. Sei alle medie, ma i banchi sono ancora quelli delle elementari, colossali catafalchi di legno, con ripiano ribaltabile, e ancora i buchi per i calamai, che non ci sono più, perché adesso, alle scuole medie, si adopera la penna stilografica, che puoi anche riempire di inchiostro blu, se riesci a fartelo comperare. Questa penna favolosa, ben diversa dalla cannetta con pennino, te l'aveva poi regalata un facoltoso zio qualche anno prima per la tua prima comunione, ma poi mostratela, fattela vedere, ti è stata sequestrata, tanto tu rompi tutto, te la faremo adoperare da più grande, come l'orologio da polso sfoggiato orgogliosamente sulla camicia del braccio sinistro per poche ore, visto e scomparso, forse tenuto da parte per il tuo futuro matrimonio. Ed ecco riappare la penna adatta per le tue scuole medie. C'è già in circolazione la penna a sfera, ma è misteriosamente vietata. Ti sei appena accomodato nel banco, sicura promessa di scoliosi, ultimo banco a sinistra entrando, quando il tuo compagno ti ha dato la notizia.

Lui era già lì. Abita in centro lui, a pochi passi dalla scuola. Tu invece devi fare a piedi un pezzo di via Ciro Menotti per arrivare in via Emilia, che sulla sinistra si perde nella periferia già campagna verso la mitica lontana Bologna, intravista ogni tanto dalla stazione ferroviaria, quando devi prendere la coincidenza della Porrettana. Se vai a destra attraversi il centro per arrivare a piazza Sant'Agostino, carica di estenuanti languori di tramonti estivi, e da lì la strada, la via Emilia, prosegue dritta verso Reggio, Parma e Piacenza. Nel grande slargo Menotti Emilia c'è, o meglio c'era, perché non c'è più, un ponte, il Ponte della Pradella. Località misteriosa come Atlantide, perché non solo non c'è il ponte, ma se c'era un ponte doveva esserci anche un fiume, un torrente, un fosso, un canale, e non c'è traccia né dell'uno né degli altri. Come certe strade del centro, tipo via Canal Grande, Canal Chiaro, Canalino, Canaletto. Ma sono strade, non canali, corsi d'acqua tombati, scomparsi nel tempo alla vista. E forse scorrono ancora, ombrosi e sfuggenti nel sottosuolo della città, assieme a feroci, mostruose, minacciose e colossali pantegane, da secoli in attesa di riemergere e conquistare il mondo. Arrivato all'inesistente ponte della Pradella, devi deviare verso la fontana dei due fiumi, Panaro, che scorre più a est, e Secchia, più a ovest. I due fiumi, nella raffigurazione delle statue, viste nella loro curiosa nudità, non sapresti dire se sono maschi o femmine. Forse c'è una loro ambigua androginia. Sono anche costantemente privi d'acqua, perennemente in secco, il che, essendo due fiumi, ti lascia perplesso. Devi poi passare dietro al Teatro Storchi, marionette, spettacoli teatrali per famiglie e commedie moderne, e arrivare nel parco. È un po' abbandonato, poco curato in questi anni del dopoguerra, e si vedono ancora i segni di quel tristo passato. Ci sono ancora residui di panchine, simbolo di un periodo di pace in cui la gente veniva e si sedeva a riposare sotto gli alberi. Platani? Ma queste panchine sono oggi spettri sghembi, ridotte ai semplici ferri portanti, perché negli ultimi giorni di guerra i legni sono stati asportati e usati come combustibile per riscaldarsi. La guerra, d'altra parte, è finita da poco. 7 o 8 anni, non se ne parla quasi più, o lo si fa come di un'epidemia che ha lasciato tutti attoniti con la paura di rimanere infettati. Ma qualche simbolo è rimasto, come le panchine senza i legni, come certe famiglie ritornate dallo sfollamento che hanno trovato la casa occupata da un'altra famiglia, e si mescolano incredibili e improbabili coabitazioni fra locali e meridionali di ritorno, dopo la tragedia della guerra, fra i Pepo e i Crocifisso, fra le Cleofi e le Carmele, fra la lotta degli aromi, nei giorni di festa, le domeniche condivise, provenienti da un unico utilizzabile fornello a gas, fra le orecchiette alle cime di rapa e i maccheroni al pettine, fra i sentori d'aglio e peperoncino e il frizzante vinoso violaceo dell'Ambrusco. Gli edifici a terra per i bombardamenti sono stati ricostruiti quasi tutti. La periferia si allarga e ruba spazio alla circostante campagna. Rimessi in piedi, quasi tutti, anche se ogni tanto, svoltando un angolo, trovi ancora a mezzare una parvenza di intimità, tracce di una vita passata e finita chissà dove e come, una mezza parete con un ghirigoro pseudo-artistico di imbianchini estrosi e un parziale ritratto di chissà chi o uno sdrucito panorama montagnoso, ancora appesi a un muro. C'era freddo nell'ultimo inverno di guerra e oltre al legno delle panchine si bruciavano, nelle stufe economiche,
perché il riscaldamento centrale non ce l'aveva nessuno e anche se ci fosse stato la legna e il carbone mancavano, delle palle di carta di giornale, bagnate e poi pressate fino a formare una pallottola grossa poco più di un pugno, poi lasciate seccare e bruciate nella stufa. Non che fossero particolarmente efficaci, ma davano almeno la breve illusione del riscaldamento. Ma tu vai oltre, lungo l'ampio viale dove a fine 800 sorgevano ancora le mura cittadine. Arrivi quasi al monumento ai caduti dell'altra guerra, quella non tua, la prima mondiale. Alcune colonne in travertino appaiate si ergono bianche e reggono una vittoria alata, scudo nella sinistra, daga nella destra. Ai piedi alcune figure in bronzo, verniciate in grigio piombo, di difficile interpretazione per un adolescente dei primi anni 50. Immaginiamoci l'interpretazione di un adolescente degli anni 2000. Donne in gramaglie, urlanti di silenzioso dolore come le pie donne del compianto per la morte di Cristo, di Niccolò dell'Arca, nella chiesa di Santa Maria della Vita a Bologna. Donne in estasi patriottica, quasi in orgasmo sessuale, pronte a offrire il proprio figlio per la patria. Poi un fante, un umile soldato, feroce nello sguardo fisso verso un inesistente orizzonte, pronto all'estremo sacrificio e al combattimento, elmetto regolare in testa, uno scudo da trincea fra le mani, accucciato ma preparato a montare eterna, vigile, scolta in posa ieratica in direzione di San Faustino e l'inizio della via Giardini, lancio ad aprirsi dalla pianura verso le prime balze dell'Appennino. Ma tu guardi quel monumento con occhi distratti, anche se il fante in perenne attesa del nemico ti inquieta un poco. Un po' prima del monumento giri a destra e dopo una cinquantina di metri arrivi a una piazzetta. Lì c'è la tua scuola, la scuola media statale Giosuè Carducci, detta dai più, dal volgo, anche San Pietro, anzi San Pietro, perché l'intero edificio era stato un vecchio convento, espropriato probabilmente dalle truppe napoleoniche e trasformato in scuola. Le varie vicende successive vollero detta scuola intitolata al grande vate maremmano, anche se la vicina chiesa di San Pietro la vinceva sulla toponomastica.

E così facevi tutte le sante mattine da ottobre a giugno, nell'autunno coi primi freddi, sotto gelide piogge offendendo la fumana, la fitta nebbia che allora c'era, c'era sì, e che trasformava il mondo in qualcosa di incerto, di impalpabile, come se tutto fosse visto attraverso un bicchiere d'acqua e anice. E durante l'inverno nevoso, che cambiava poi le strade in ghiacciate lastre di pattinaggio, per poi arrivare alla fine di quell'inferno alla primavera, primi cenni d'estate, con una speranza subito spezzata perché apprendevi di essere stato rimandato a ottobre e che le tue vacanze sarebbero state troncate tragicamente. Ti facevi quel chilometro e mezzo, 2 chilometri, a piedi, per giungere laddove ti avrebbero spezzato il pane della scienza e della conoscenza, insufflandoti a forza i primi accenni di grammatica latina e di lingua straniera. Rosa rose e often, spesso, seldom, raramente, random, occasionale, fortuito, never, non mai, giammai. E quella branca della matematica chiamata algebra, inventata per tua sofferenza e scorno a Baghdad nel IX secolo da un certo Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, e che nulla, almeno pensi, ha mai avuto modo di influenzare la tua vita. Nessuno ti accompagnava a scuola, non c'erano auto personali o scuolabus, nessuno ti veniva a riprendere all'uscita, allora non usava. Tu proseguivi nella tua lunga, spedita camminata coi pantaloni ancora corti, a mezza coscia, estate-inverno, sostituiti di lì a breve dai ridicoli pantaloni alla zuava, per poi giungere finalmente ai sospirati pantaloni lunghi. Camminavi perché tu non abitavi in centro, come buona parte dei tuoi compagni, ma nell'allora prima periferia della città, in gruppi di palazzoni che via via, edificio dopo edificio, rubavano terreno a quelli che prima erano campi coltivati, lasciando ancora vaghe tracce di quello che erano stati. Un filare d'uva, senza più uva da rubare, una traccia remota d'orto. Abitavamo in periferia noi, ma in case nuove, da poco sorte. I compagni del centro abitavano in case a 2 passi dalla scuola, ma vecchie, se non decrepite, forse toccate dalla storia, ma cadenti, con umidità che chiazzava i muri, con cortiletti muffosi, butterati di muschio e appena fazzoletti di

Colombini abitava in centro, ma non ricordi quale fosse il suo nome proprio, come non ricordi, o meglio, non hai mai saputo, il nome proprio di tutti i tuoi compagni di scuola, come da militare, solo il cognome. Per quanto ti sforzi, non riesci a immaginare il suo viso, capelli neri, forse, con la riga, un sorriso triste, mite. Ma ti si sovrappone l'immagine letteraria di una morte prematura, adolescenziale, di una morte non giusta. Meglio venirci con la testa bionda? Certamente no. Ricordi curiosamente il colore della sua giacca, giallo senape, punteggiata di nero, e un nastrino a lutto cucito sul bavero della giacca, a significare che la famiglia Colombini era stata colpita precedentemente da un altro lutto, un nonno o addirittura un genitore. Gli hai mai rivolto la parola? Forse. E ricordi un leggero sorriso di risposta, ma anche questa è probabilmente solo un'impressione stratificata nel tempo e nella somma di tanti tuoi ricordi particolari, di persone incontrate che lui non ha mai potuto incontrare. Di gente amata che lui non ha mai potuto amare, di libri letti, personaggi di film e di canzoni che lui non ha mai visto o frequentato, di una vita vissuta che lui non ha mai potuto vivere. È un cognome locale, Colombini? Forse, ma non lo sai e non importa. C'era già nei primi anni 50 l'invasione, dalla montagna che si stava spopolando, dalla bassa e dal sud, di gente che lasciava il mondo natale e veniva ad abitare e a lavorare qui. C'erano già i Randazzo, i Landricina, ma non ci facevi caso, non importava. La vera differenza etnica, razziale, era il senso di superiorità che noi delle medie statali avevamo verso quelli dell'avviamento professionale. 3 anni e basta, al lavoro. Mentre noi avremmo proseguito per le superiori e per qualcuno di noi si sarebbe aperta l'università. Noi che facevamo latino, era il latino il vero passaggio del Rubicone scolastico, il vero segnale che ti faceva sentire di un'altra classe.

E noi che studiavamo latino, noi che saremmo andati alle superiori, noi che veleggiavamo verso futuri universitari, cosa avremmo fatto da grandi? Cosa avrebbe scelto Colombini? Colombini non sai, non lo conoscevi abbastanza, né lui né la sua famiglia. Non riesci a immaginare che strada avrebbe imboccato. I tuoi compagni sì, però. I tuoi compagni lo hanno fatto e lo hai visto fare. Qualcuno di loro, pochi a dire il vero, al liceo classico, perché noblesse oblige, anzitutto, e oltre al latino c'era il fascinoso greco, di difficoltà sovrumana, misterioso come una sentenza della Sibilla, che ti faceva immediatamente salire, te che lo studiavi, su un gradino più in alto, per guardare in giù, fra la plebe. E questo per diventare ingegnere. Quei pochi bravi in matematica, o ancora quei pochi fiori di tendenze poetiche e libresche a studiare lettere o filosofia. Ma nessuno della tua classe fece questo, almeno che tu possa ricordare. Altri con ambizioni di carriera particolare, per evitare il pauroso scoglio della lingua greca, allo scientifico, anche se era appena un gradino sotto al liceo classico. Avvocati, medici, professioni liberali, gente moderna, uomini di scienza nuova e carriere promettenti in politica. Altri, pochissimi, perché sembrava poco virile, all'istituto magistrale, una specie di liceo classico dei poveri, 4 anni al posto di 5 e buona, quasi. Lì, un posto di lavoro subito e vai, nel mondo.

mondo. Ma la maggior parte confluiva a ragioneria verso un lavoro fisso in banca, ottimo stipendio, lavoro sicuro, una moglie possibilmente belloccia, atta alla cucina tradizionale locale, possibilmente aiutata dalla di lei madre, una suocera agghiacciante ma estremamente utile, e vacanze estive o sull'Appennino o, dopo il primo scatto professionale, al mare, spiagge di Romagna. Non era ancora il tempo delle Seychelles. Allora non sapevamo, né noi né Colombini, quale sarebbe stato il nostro futuro. Colombini meno di tutti noi.

Pensandoci, la nostra e futura ondata di ragionieri era l'unica classe di scuola media della città? Noi eravamo la sezione C, il che voleva significare che esistevano una A e una B, mai visti, mai conosciuti, a meno che non esistessero, fantasmi intravisti in grembiule nero mentre noi non avevamo grembiuli di sorta. Sezioni femminili che probabilmente entravano da altri portoni o a orari diversi, tenute separate da noi maschi per preservarne l'illibatezza, la purezza monacale come femmine ottomane di harem, e con le quali saremmo stati ricongiunti secoli dopo, solo in occasione di giuste cattoliche nozze. Avevano, queste sfuggenti femmine, classi a un piano superiore al nostro, le A e le B, e conducevano una vita simile alla nostra, ma parallela, un po' diversa. Un solo bidello controllava questo grande affare dei due piani, così simili, di divergenze parallele? Così sembrava, ma non è credibile, perché ce n'era uno, ufficiale, che vedevi all'ingresso della scuola in una specie di gabbiottino a vetri, con alcune sue sculturine in terracotta, in bella mostra su un ripiano, che cercava di vendere a qualche madre che si arruffianava con lui per ottenere un qualsivoglia tipo di favore scolastico. E lui era il tipo che in qualche modo prometteva. Dopo iniziali gentili dinieghi, sentiva di avere quel potere di mediazione. Un uomo di mezza età, scapolo, forse, ma qui il ricordo fallisce, con radi capelli, coperto da un lungo spolverino nero. Gentile, ma non con noi studenti. Un po' ruffianesco nei modi. E, pensandoci oggi, omosessuale. Ma in quei tempi reazionari e bui dei primi anni 50, certe caratteristiche sessuali era consigliabile tenerle nascoste. E se non era lui a compiere tutte le operazioni inerenti alla sua qualifica, chi era che scopava i pavimenti, gettava le cartacce, puliva i banchi, raccoglieva gli oggetti dimenticati da noi cialtroni? Non lui, certo. Lui se ne stava seduto nel suo gabbiottino come un re in trono, quando non veleggiava umile e maestoso allo stesso tempo per le scale e i corridoi della scuola. Quando era nella sezione C lo vedevi, ma quando saliva nella A e nella B scompariva, quasi rapito in cielo come il profeta Elia su un carro di fuoco. Si devono quindi immaginare oscure nottivaghe maestranze atte alle pulizie, forse eredi delle milizie bolognesi catturate dopo la battaglia di Zappolino, quella della famosa secchia, e tenute in cattività fino ai giorni nostri. Per umanità, speriamo in una risoluzione delle Nazioni Unite per liberarli.

Avete ascoltato un estratto da Così eravamo di Francesco Guccini, Giunti 2024, letto da Giovanni Baschieri.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Da dove arriva l'antisemitismo e perché esiste ancora? Tratto da Ebrei da odiare di Riccardo Michelucci.

L'Olocausto è stato soltanto uno dei tanti drammatici eventi che hanno colpito il popolo ebraico durante la sua lunga storia. Quali sono dunque le origini e i motivi dell'antisemitismo? Questo fenomeno, considerato la forma d'odio più antica della storia, è la manifestazione di un'ostilità costante e duratura basata sulla persistenza di alcuni stereotipi e su accuse false e irrazionali che hanno attraversato i secoli, innescando drammatiche persecuzioni. Fin dall'antichità gli ebrei sono stati accusati di essere barbari e sanguinari perché non partecipavano ai culti pagani delle altre popolazioni, di non riconoscersi nelle divinità dei luoghi in cui vivevano. In seguito è arrivata l'accusa di deicidio, ovvero dell'uccisione di Cristo, anche se la crocifissione era una condanna romana, di praticare omicidi rituali di bambini cristiani, di avvelenare i pozzi, di diffondere la peste nera, di praticare la stregoneria e di cospirare per distruggere il mondo cristiano. In epoca moderna è stata infine teorizzata l'esistenza di un complotto ebraico per conquistare il dominio del mondo attraverso il controllo del sistema finanziario internazionale. Il termine antisemitismo venne coniato nel 1879 dall'agitatore tedesco Wilhelm Marr, ma le basi di questa ideologia di odio risalgono a tempi remoti. Il primo episodio di ostilità storicamente documentato si verificò per motivi religiosi intorno al 400 a.C., nell'Egitto dei Faraoni, con la distruzione del tempio ebraico di Elefantina, l'odierna città di Assuan. Furono di natura religiosa anche le successive persecuzioni nel regno di Siria, perché gli ebrei si opponevano all'ellenizzazione del loro culto. E altri studiosi hanno individuato un sentimento anti-ebraico tra gli antichi greci e romani, sempre a causa della loro fede monoteista. Episodi di odio sono in effetti citati nelle fonti classiche da Cicerone, da Tacito e da Giovenale. Una svolta decisiva avvenne dopo l'editto di Tessalonica del 380 d.C. L'imperatore Teodosio I rese il cristianesimo la religione ufficiale dell'impero romano, mettendo fuori legge gli altri culti. Gli ebrei vennero progressivamente privati dei diritti di cui avevano goduto sotto gli imperatori pagani e iniziarono ad essere perseguitati. Al tempo dei Romani le violenze furono tutte di natura politica, perché gli ebrei non si erano conformati alla religione di Stato e all'obbedienza nei confronti dell'imperatore, spiega Marina Caffiero, docente di storia moderna all'Università La Sapienza di Roma. Il cristianesimo concettualizzò l'antigiudaismo sul piano teologico. Fu Sant'Agostino il primo a codificare l'ostilità verso di loro, accusandoli di deicidio. Al tempo stesso si impose quella che sarà per lungo tempo la politica della Chiesa nei confronti degli ebrei, ovvero da un lato la repressione, dall'altro la tolleranza e la persistenza all'interno della società cristiana, prosegue Caffiero. Gli ebrei dovevano essere i testimoni della verità del cristianesimo e su questa ambivalenza si rifletterà in seguito anche la nascita del ghetto. Nel V secolo gli editti di Teodosio e Valentiniano esclusero i fedeli di Yahweh da ogni carica pubblica e dall'accesso alle università. Ma i primi grandi massacri si verificarono nell'Europa centrale nel 1096, ai tempi della Prima Crociata. Le comunità ebraiche insediate lungo il Reno e il Danubio furono quasi del tutto cancellate dai cavalieri cristiani in marcia verso la Terra Santa. Già ad Alessandria d'Egitto, nei primi anni del cristianesimo, gli ebrei cominciarono ad essere accusati, senza prove, dell'omicidio rituale di bambini cristiani. Alla metà del XIII secolo, questo sospetto si trasformò nella cosiddetta accusa del sangue, ovvero il presunto utilizzo del sangue dei bambini per i riti della Settimana Santa. Un'accusa che nel 1475 sfociò nel drammatico caso di Simonino, un bimbo trovato morto a Trento, per il quale 15 ebrei furono accusati di omicidio
e costretti a confessare sotto tortura prima di essere uccisi.

Una combinazione di pregiudizio popolare e interessi politici ed economici innescò nel Medioevo nuove ondate di odio anti-ebraico. Siccome la Chiesa condannava l'usura e vietava ai cristiani di prendere denaro, lo sterco del diavolo, su pegno, questa attività diventò prerogativa degli ebrei e presto si diffuse il luogo comune del giudeo usuraio. Nel XIV secolo si sparse la voce che avessero causato loro la diffusione della peste nera, avvelenando i pozzi. Papa Clemente VI cercò di proteggerli, ma non riuscì ad arginare la violenza che travolse centinaia di comunità. Oltre agli eccidi, sono tristemente famose le migrazioni forzate all'origine della diaspora ebraica. Il primo esodo dalla Palestina, dopo la deportazione in Babilonia del VI secolo a.C., narrata dalla Bibbia, seguì le guerre giudaiche e la distruzione del Tempio di Gerusalemme da parte dell'imperatore Tito nel 70 d.C. Tra il XIII e il XV secolo, gli ebrei vennero invece espulsi in rapida successione dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Germania e dalla Spagna. Con il decreto di Granada del 31 marzo 1492, Re Ferdinando II d'Aragona impose a tutti gli ebrei spagnoli di scegliere tra la conversione al cattolicesimo e l'espulsione o la morte. Decine di migliaia di profughi si diressero verso il Portogallo, da dove sarebbero stati espulsi successivamente. Altrettanti raggiunsero i Paesi Bassi, l'Italia e la Grecia. Anche Martin Lutero si scagliò contro di loro quando rigettarono il suo appello a convertirsi, trasmettendo quell'odio in eredità al luteranesimo. Nel XVI secolo, in piena Controriforma, nacquero i primi ghetti, i quartieri dove gli ebrei furono costretti a risiedere. Erano circondati da mura, con portoni che venivano chiusi al tramonto e riaperti all'alba. Il primo, nel 1516, fu quello di Venezia. Quello di Roma fu istituito 4 decenni più tardi dalla bolla Cum Nimis Absurdum di Papa Paolo IV, che impose una serie di dure restrizioni alle comunità ebraiche di tutta Europa. I ghetti vennero progressivamente aperti nel XIX secolo, ma furono poi ricostruiti dai nazisti come tappa verso la soluzione finale.

Le origini dell'antisemitismo moderno risalgono all'Ottocento, il secolo delle persecuzioni anti-ebraiche in Germania, in Ungheria e soprattutto in Russia. I pogrom, dal russo devastazione, dell'epoca zarista, causarono massacri anche prima che i protocolli dei savi anziani di Sion, un falso messo insieme in Russia, diffondessero l'idea delirante di un complotto ebraico per il dominio del mondo. Ma esiste una connessione tra l'antisemitismo moderno e l'antigiudaismo antico? Secondo Marina Caffiero, è semplicistico considerarli fenomeni disgiunti e incompatibili. Esiste un nesso ben preciso, poiché le radici storiche dell'antisemitismo affondano nell'ostilità della cultura cristiana antica, che ha fornito elementi culturali e intellettuali durevoli nel tempo. Negarlo equivarrebbe a compiere un'operazione mistificatoria per assolvere la cultura cattolica. Su questo appare invece più cauto lo storico dell'antisemitismo Gadi Luzzato Voghera, direttore del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano. Esistono senz'altro alcuni elementi che sono stati riciclati nel dibattito pubblico contemporaneo. In primo luogo, la tendenza ad associare gli ebrei ad una particolare attitudine nell'uso del denaro, retaggio di quanto in Europa furono costretti per legge a esercitare il prestito di denaro su pegno, spiega lo storico. Il linguaggio si è sviluppato in altro modo e andare troppo indietro nel tempo non serve a spiegare le dinamiche del presente. Le attuali origini dell'ostilità anti-ebraica si delineano a partire dalla seconda metà del XIX secolo, intorno ad un linguaggio che ha una forte efficacia politica. È proprio allora, alla fine dell'Ottocento, che l'antisemitismo si manifesta infatti come movimento politico. Il passaggio decisivo, secondo gran parte della storiografia recente, è il cosiddetto Affaire Dreyfus, che sconvolse l'opinione pubblica francese negli anni fra il conflitto franco-prussiano e la Grande Guerra. Nel 1894 l'ufficiale ebreo francese Alfred Dreyfus fu accusato di spionaggio a favore della Germania, processato in tutta fretta e condannato da una corte nazionale militare con prove false e manipolazioni. Questa vicenda di fine Ottocento è considerata da molti il prodromo della Shoah, perché portò alla superficie quei rigurgiti razzisti e antisemiti di cui tutta l'Europa, e non soltanto la Germania, era inquinata. Di lì a poco, l'antisemitismo sarebbe diventato un pilastro dell'ideologia nazista di Hitler, causando una delle più grandi tragedie della storia dell'umanità. Il razzismo anti-ebraico contemporaneo è alimentato dall'onda lunga dell'odio degli ultimi 150 anni e dalle argomentazioni dell'antisionismo, il movimento che vorrebbe cancellare lo Stato di Israele ed è entrato a pieno titolo nella sfera della politica antisemita. Neanche l'orrore della Shoah è riuscito ad attenuare il fenomeno, perché non ha toccato le basi ideologiche dell'antisemitismo, che si è anzi alimentato di alcuni elementi tratti dall'Olocausto, sostiene Luzzato Voghera. L'antisemitismo non ha bisogno degli ebrei, ma soltanto di un'immagine negativa costruita intorno ad un linguaggio antisemita. Possiamo definire la stessa Shoah un cortocircuito dell'antisemitismo, poiché ha identificato l'immagine pubblica negativa degli ebrei con persone in carne ed ossa. Ecco perché, continua lo storico, già nell'immediato dopoguerra si assiste senza stupore, ad esempio, al riemergere dell'accusa di omicidio rituale rivolta ai superstiti di una comunità polacca nel 1946, oppure all'identificazione della nascita dello Stato di Israele come il prodotto di un complotto ebraico per la conquista del mondo. Si utilizzano cioè alcuni simboli emersi dalla storia della Shoah per alimentare la retorica antisemita. Ma molti storici, tra cui lo stesso Luzzato Voghera, non condividono la cosiddetta interpretazione lacrimosa della storia ebraica, secondo la quale gli ebrei avrebbero vissuto in ogni epoca un'incessante serie di persecuzioni.
ci sono stati anche secoli di convivenza pacifica con il mondo cristiano, che troppo spesso passano in secondo piano, spiega il direttore del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea. E negli ultimi 60 anni, sia la Chiesa Cattolica sia quella protestante hanno compiuto una svolta decisiva sul piano teologico ed interpretativo del rapporto tra comunità cristiane ed ebraismo. Ma è chiaro che quasi due millenni di predicazione anti-ebraica non possono essere cancellati in poco tempo.

Nella famiglia dei Te lo dirò. A proposito, questo è un soprannome noto in Valdichiana da un paio di secoli, mentre il nome vero della casata non lo sa nessuno. Cioè, lo sapranno in comune, al fascio, al distretto. Si troverà sui fogli, insomma, ma non esiste anima viva che l'abbia mai pronunziato sull'aia, davanti a quella grande casa, o sul sagrato, o nelle piazze dei mercati. E nessuno l'ha mai gridato da poggio a poggio col telefono dei contadini. Pare che il primo Te lo dirò, ovvero Te lo dirò primo, fondatore della dinastia, avesse quella parola per intercalare e l'adoperasse spesso nell'avviare lunghi racconti, un po' veri e un po' inventati. Ai quei tempi lì non c'erano i giornali e la gente stava ad ascoltare volentieri. Come del resto fa oggi con la radio, il mondo gira e nel girare torna al medesimo punto. Di dove l'avrà tirate fuori quel buon uomo tante storie? Era certo un dono di Dio il poter così bene ricordare, inventare e raccontare. Se avesse saputo leggere e scrivere, certo, avrebbe messo insieme dei libri che ora si troverebbero nelle biblioteche. Ma a lui bastava vedersi vicino anche un solo ascoltatore sulla porta di casa o nella stalla, secondo le stagioni, per incominciare serenamente. Ora, caro mio, te lo dirò. E il soprannome rimase tramandato di padre in figlio e via via moltiplicato, perché i figlioli erano sempre un branco. Rimase anche nella famiglia un certo gusto per le belle invenzioni o addirittura per la poesia. Non in tutti, naturalmente, perché anche fra parenti c'è chi nasce con gli occhi vogliosi di guardare le rondini e le stelle e chi invece li adopera per seguire attento i numeri e fare bene i propri conti. Torquato, il vecchio Capoccia che conoscevo io, facendo onore al suo nome, declamava a memoria canti intieri della Gerusalemme liberata e ancora riusciva vittorioso nelle disturne coi giovanotti. E vi era poi un'altra particolarità nella famiglia dei Te lo dirò. Molti di quei ragazzi nascevano con due pozzette rosse sulle guance, che poi con gli anni si scolorivano sotto l'abbronzamento del sole. Ma non si sperdevano mai interamente. Chi aveva spesso sott'occhio i ragazzi non ci faceva caso, a vederli la prima volta invece colpivano e spingevano a dire: "Che visini, sembrano ciliegie!" Una volta lo dissi anch'io mentre mi rinfrescavo seduto sul murello dell'aia e avevo dinanzi quattro di quei bimbi che mi guardavano zitti. Mio di nonno Torquato, il vecchio Capoccia, e mi disse sorridendo: "Difatti, è proprio una storia dove entrano le ciliegie. Io sono ghiotto di vecchie storie, tanto che quando non ne trovo le invento. Torquato lo sa e perciò continuò a sorridere. Badi, aggiunse, è un fatto che raccontava il mio nonno e diceva che a lui l'aveva raccontato il nonno suo. Sa come succede, da un nonno all'altro si arriva lontano, già. Facciamo conto che quella storia sia stata raccontata nell'arca di Noè mentre aspettavano che smettesse di piovere. Insomma, ecco come andarono le cose, riprese un po' asciutto il Capoccia, che non accettava volentieri di veder messi in burla i ricordi della famiglia. E voi cittini, tiratevi un po' indietro e non fate afa al Signore. Anche Torquato si mise a sedere sul murello e piano piano cominciò a raccontare. È una storia gentile e io ve la ripeto senza aggiungervi nulla di mio. La casa era sempre la medesima, perché i Te lo dirò rivoltano la terra di quei poderi da più di 200 anni, soltanto un po' più bassa, perché un piano era stato costruito più tardi sulle grosse mura. Da poco tempo poi avevano tirato su i peschi a spalliera che coprivano mezza facciata e al sole in quel modo facevano pesche primaticce tutte sugo. Prima il muro

Era nudo, coi graffiti neri delle piogge, e soltanto lì, in un angolo, prendeva ombra da un ciliegio. Ma a dire un ciliegio non si dice nulla, come a dire un uomo. Può essere un gigante o un nano, una bellezza o un mostro, un genio o uno scimunito, e magari uno qualunque. Il ciliegio dei Te lo dirò era semplicemente una meraviglia. Alto, ramoso, fronzuto. Lo conoscevano per 30 miglia in giro. A primavera faceva una fioritura spettacolosa e quel che più conta, con un giudizio raro. Certi alberi, impazienti e imprudenti, al primo solicello si mettono a fiorire e si vantano anche di aver fatto così presto. Poi il tempo torna al brusco, si alza il tramontano e viene una brinata e i fiori vanno a finire tutti in terra come farfalline morte intorno a una lampada. I mandorli sono famosi per queste imprudenze e anche i ciliegi, i peschi, i melici cascano abbastanza spesso. Il ciliegio dei Te lo dirò? No, niente furia, aspettava. Avevano un bel ronzare di malumore le api. Finché pareva a lui, teneva i fiori in seno. Bisognava che il sole fosse caldo davvero e il crine dei poggi tutto pulito e l'aria ferma, tiepida. Via! Di corsa i fiori si aprivano ad imbiancare i rami e, nonostante l'impeto, si tenevano così stretti al picciolo che pochi cadevano in terra anzitempo. Ed ecco le ciliegine, fitte fitte a mazzetti, più numerose delle foglie e, come quelle, verdi, da principio piccine. Il ciliegio aveva avuto, da giovinetto, l'innesto di una stupenda specie pistolese e perciò faceva ciliegie grosse, morate e sode, come vengono su quelle balze dell'Appennino, ingentilite nel sapore e nel profumo, dalla terra più grassa e dall'aria più mite. Di maggio il ciliegio pareva una illuminazione e bisognava badarlo in certe ore del giorno perché i passerotti non si facessero una parte troppo grande. Certi passeri più grossi, i ragazzi, becchettavano dalle finestre e il ciliegio non si lamentava. Anzi, pareva dire col fruscio delle foglie: «Fate, fate, bambini, mi alleggerite un poco». Le ciliegie venivano colte a panieri, le mangiavano, le regalavano, le vendevano e sempre ce n'erano delle altre. Non finivano mai, perché durante l'inverno riapparivano sotto spirito o trasformate in conserva. Così passarono anni e anni. Anche gli alberi invecchiano come i cristiani. Il ciliegio aveva ormai una bella età. Tardava un po' di più a fiorire, come se non si arrischiasse, e ciliegie ne faceva un po' meno. Era sempre, però, una magnifica pianta. Ed ecco che durante un temporalone dell'estate gli capitò una disgrazia. Il cielo era gonfio di nuvole brutte, il tuono ruzzolava lontano e un ventaccio strapazzone scarmigliava gli alberi. La casa aveva porte e finestre chiuse, le campane della pieve suonavano svelte a scongiurare la grandine. Il ciliegio si torceva, si piegava, diceva di no, ma il temporale dava retta a lui. L'acqua venne giù a scroscio, mista di chicchi duri, il cielo si incendiava tutto di lampi e il rimbombo dei tuoni assordava. Ad un tratto uno schianto. Santa Barbara benedetta, liberateci dalla saetta! In casa tutti si sono segnati, i muri e i vetri hanno tremato. Poi tutto quel frastuono galoppò, travaricò i poggi più lontano e il cielo rimase bigio e bianco, un po' smelenzito.
uscirono di casa e videro che il ciliegio aveva un grande ramo ciondoloni tenuto appena dalla scorza, tutto nero. Il fulmine l'aveva toccato. «Ci ha salvato la vita?» osservò il vecchio «te lo dirò», «perché la saetta, se non se la prendeva addosso lui, scapezzava la casa». Il gran ramo fu tagliato, fatto a tocchi, e durante l'inverno bruciò sul focolare. Ma da quel giorno del temporale il ciliegio non parve più lui. Aveva lasciato andare le foglie presto presto, e invece a primavera fiorì tutto, prima ancora che le rondini fossero arrivate. Poi si stancò e ciliegie ne allegò poche. Per qualche anno fece di quelle stranezze. Forse era impazzito. Certo, deve essere un'impressione terribile sentirsi venire addosso un fulmine. Un uomo quasi mai la può raccontare. E forse gli fece male, in quel primo inverno dopo la disgrazia, il riconoscere un po' di se stesso nel fumo acre che il vento gli portava addosso. Dormiva allora. Si sa però come sia leggero il sonno dei vecchi e come facilmente, se anche non si svegliano, certe impressioni si confondano ai loro sogni. Poi nemmeno delle stranezze l'albero ebbe più voglia e, abbandonato, incominciò a intristire. Primavera? Che cosa importa più? Pochi fiori, poche foglie, pochi frutti. Facciano gli altri. I campi sono pieni di gioventù. Certi rami erano già morti. La vita, raccolta nel vecchio tronco, nel vecchio cuore, non si curava più di andare molto lontano. Le bastava restarsene ancora per poco raccolta e chiusa a rimuginare ricordi. I passeri ballettavano sui rami nudi. I ragazzi dalle finestre stroncavano i rametti secchi. Bisognava dire la verità. Quel famoso ciliegio non era più buono a nulla, però come legno valeva ancora qualche cosa. C'era da farne una carrata di pezzi, mentre poi se dentro fosse stato sano come pareva, ne potevano ricavare belle tavole da vendere al falegname. «Oh, che cosa aspettate, nonno, a buttarlo giù?» disse un giorno Agostino il bifolco, che dall'aia guardava quella ramaglia stecolita. «Ci pensavo», disse il capoccia, sfregandosi i peli duri della barba. «Ma ci credi? Non mi so risolvere». C'erano dei bambini lì fuori. Capirono e si buttarono a stringere il tronco dell'albero con quei braccini che non ci arrivarono. «No», disse una femminuccia, «il ciliegio non si tocca. È nostro!» Il nonno rideva. Passò un altro anno. Una mattina di estate il vecchio «te lo dirò» si fermò davanti al ciliegio con la scura in mano. Proprio non si poteva aspettare di più. Quello che per tanto tempo era stato un ornamento della casa era diventato un motivo di malinconia. «Già!» borbottò il vecchio a conclusione di un lungo ragionamento e dette il primo colpo di scure. Subito si sentì dire da una vocina: «Non mi buttar giù!» Il capoccia si voltò da tutte le parti. «Forse un bambino nascosto?» Fece tre passi intorno, guardò di là dal murello dietro la cuccia del cane. No, non c'era nessuno. Allora rialzò la scure, ma prima che il ferro toccasse il tronco, la stessa vocina ripeté: «Non mi toccare!» Il capoccia diventò rosso e le campanelline d'oro che portava agli orecchi gli tremarono un poco. Si appoggiò al manico della scure e sospirò. Aveva bell'è capito. Chi parlava così era proprio il ciliegio. Non se ne meravigliò. Era un vecchio estroso che sapeva tante storie e diceva in poesia. Sapeva anche come tutti parlano a questo mondo, seppure molti sembrano sempre zitti.
Quanto a lui, in vita sua, aveva ascoltato e compreso il canto degli uccelli e dei grilli, il frusciar del grano quando matura, il chiacchierio della polla nella foresta, il borbottare della fiamma bassa sul camino. Figurarsi se non poteva parlare un ciliegio, che per tanti anni era stato così domestico. Perciò disse all'albero: «Dunque, non sei morto?» «Non ancora», rispose la vocina, «non sono ancora tutto morto. Ho quanto basta per tirare avanti almeno un anno». «E perché non ti dovrei buttar giù ora?» riprese «Te lo dirò dopo aver indugiato un momento». «Che cosa ti pensi di fare in quest'anno?» Nemmeno l'albero parlò subito. Tremava con le sue ultime foglie stanche. Disse: «Mi voglio divertire a fare altre due ciliegie». «Signore, due ciliegie? Dopo che coi suoi rami ne aveva portate a corbelli?» «Poi le regalerò ai bambini. Mi hanno sempre voluto bene, mi hanno difeso. E un ricordo ne resterà anche a tutti i bambini che verranno dopo». «Te lo dirò, poteva anche aspettare», disse. «Vedremo se sarai buono a mantenere la promessa». Si mise la scure sulla spalla e rientrò in casa. «L'hai ammazzato, nonno!» gridò Giovannino, il bimbo più grande. «No, è sempre lì. Non muore ancora». A primavera la fioritura del ciliegio non si vide nemmeno. In una mattina del maggio, però, si udì Giovannino strillare: «Nonno, ha fatto due ciliegie, due sole!» Corsero sull'aia, te lo dirò, agli altri ragazzi. «Dove sono, Cittino? Dove sono?» «Lì, guardate, lì, nonno, in cima a quel ramo che pare secco!» Il cappoccia aguzzava gli occhi, facendosi sollecchio con la mano. «Ecco, le vedo! Sono anche belle! Bravo!» I ragazzi le vollero subito e bisognò salire a coglierle con la scala. «Badate che non v'abbiamo a far male allo stomaco, due ciliegie in sei!» Senza litigare, miracolosamente, i sei ragazzi dettero un morsino per uno alle ciliegie e Giovannino si tenne i noccioli perché li voleva seminare. «Povero vecchio», pensò il nonno, «ha mantenuto la promessa. Ma vorrò vedere come farà a contentare i bambini che verranno in seguito». Per la Madonna di mezzo agosto nacque in casa un figliolino del bifolco e dopo qualche mese su quelle gotine di latte apparvero due belle pozzette rosse come le ciliegie. Te lo dirò, curvo sulla zana, non poteva credere ai suoi occhi. «Vedi, vedi!» borbottava. «Gliel'ha dato davvero il suo ricordo!» «Che cosa dite, nonno?» gli domandò la mamma della creatura. «Mi intendo io, figliola. In questo mondo ci sono dei fatti veri più belli delle novelle». A Natale il ciliegio era già spaccato, tagliato in tavole e un tocco del suo grosso ceppo bruciava piano piano sul focolare. Ma da allora in poi tutti i bambini nella casata dei Te lo dirò portarono il ricordo di quelle lontane primavere, il dono del buon ciliegio sul loro viso fiorito.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non dovremmo mai credere ad una donna che dica la sua vera età. Colei che la rivela è pronta a raccontare tutto. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F, immaginazione al potere. Ci fa vedere altre strade, andare oltre le nostre possibilità. Ci rende persino capaci di cambiare il mondo. La buona notizia? Si può allenare. Ecco 10 esercizi per iniziare la pratica. Di Roselina Salemi. C'è un virus che gira dagli anni 80 e la paziente zero è stata la premier Margaret Thatcher. L'hanno chiamato TINA, acronimo inglese che in italiano suona come «non c'è alternativa». La Lady di Ferro disse che non c'erano alternative all'economia di mercato e alla sua politica. Il sociologo Stefano Laffi, consulente di ministeri, fondazioni, enti pubblici, si ribella a questa idea. Assenza di alternative significa la perdita del futuro, la condanna a una continua nostalgia, la rinuncia a qualsiasi illusione, il prevalere del cinismo. Si chiede: come si allargano gli orizzonti di possibilità smontando l'idea di destino? Risposta: con l'immaginazione. Il nostro simulatore di volo per trovare alternative a un presente che non funziona più. L'abbiamo tutti. Si tratta di riscoprirla, iniziare a chiedersi «e se?» e con un po' di pratica riavviare il motore. Laffi ci offre le istruzioni per l'uso. Eccone alcune. 1. Museo immaginario. Nel 1955 Bruno Munari, a Panarea, gioca in spiaggia con il figlio, raccoglie ciò che il mare deposita sulla riva e inventa il museo immaginario delle isole Eolie. Un pezzetto di legno potrebbe essere la scheggia della gamba di un pirata. La tecnica è semplicissima, si basa sulla ricostruzione teorica di oggetti immaginari. Facile come esercizio, no? 2. Diario condiviso. Il diario condiviso è la playlist mensile che crei con 10 amici sparsi per il mondo, unendo i racconti vocali in cui ciascuno descrive la propria giornata. Scopri com'è vivere altrove e sveli che cosa significa essere te per chi ti ascolta da lontano. Sono importanti i dettagli: che cosa hai in borsa, che ore sono, di che materiale sono fatti gli oggetti, che cosa si mangia a colazione. L'ordinario diventa straordinario. 3. Viaggi ispirativi. I viaggi ci regalano presenti alternativi possibili. La routine tiene in scacco l'immaginazione, mentre conoscere quel che succede altrove, anche per poco, fa toccare con mano un mondo diverso. Bisogna solo scegliere l'alternativa giusta. Spesso la meta esotica è la più desiderata, perché crediamo che la vacanza funzioni se è distante dalla vita di tutti i giorni. Comprensibile, ma è il motivo per cui il ritorno è frustrante. Abbiamo solo misurato l'amarezza di non poter avere sempre quello che abbiamo avuto per una settimana. Proviamo a organizzare un viaggio che sia di ispirazione, un luogo la cui vitalità ed energia può suggerirci qualcosa. 4. Angolo di fuga. Costruiamo un angolo di fuga in ufficio. Olio essenziale, un diffusore con profumi di muschio, erba, una playlist con suoni del bosco e alcune slide con immagini di foreste. Potremmo usare questa postazione per confortarci ogni tanto dopo un compito spiacevole o per staccare. Tanto, anche fissando un foglio Excel, la mente vola via lo stesso. Potrebbe essere il regalo che ciascuno fa agli altri dopo le vacanze. Tornare con foto, audio, reperti e profumi per condividere le sensazioni del luogo che avete visitato. 5. Tante domande. Accendono l'immaginazione. Più ne circolano, meglio è. Abbiamo bisogno delle domande degli altri per aprire nuovi mondi, anziché limitarci a esplorare il nostro. Se non vogliamo ratificare l'esistente, servono domande aperte che cambino le ipotesi su come funzionano le cose, spingano a formulare nuove interpretazioni, mettano in una posizione scomoda, rompano le abitudini. Serve un solo ingrediente, la curiosità. 6. Creare mondi. L'artista statunitense Yang Cheng teorizza il worlding, ovvero la creazione di mondi. Si rifà alla teoria secondo cui la vita è un susseguirsi di giochi. Alcuni sono finiti con regole chiare, gare sportive, elezioni politiche, partite a carte. Altri invece sono infiniti, come le opere di Cheng, simili a videogiochi, in cui si naviga senza l'obiettivo di vincere, vivendo situazioni sempre nuove. Possiamo farlo anche noi, programmando meno, coltivando l'imprevisto. Esercizi, esplorare un quartiere sconosciuto, partire da un dettaglio, un cantiere, un cartello, per inventare una storia. 7. Usare gli scarti. Takahiro Iwasaki è un artista giapponese che crea minuscole sculture con setole degli spazzolini da denti o delle scope, fili degli asciugamani e rotoli di nastro adesivo, persino polvere e capelli. Alla stilista Izumi Ogino di Anteprima ha ispirato una collezione nell'ultima Fashion Week. Che cosa potremmo fare con tutto quello che abitualmente scartiamo? Esercitiamoci. 8. Tornare bambini. Un famoso test dimostra che una graffetta può avere 200 usi nelle mani di un bambino, ma solo 10-15 a 10 anni e ancora meno da adulti. Senza le categorie analitiche dei grandi, i bambini animano il mondo. Questa connessione speciale, che svanisce crescendo, fa vedere a loro ciò che altri non vedono. 9. Disegna la giornata. A quale adulto viene naturale raccontare attraverso disegni? A nessuno. Userà parole. Ma è possibile accogliere quella sfida se date un foglio bianco a chiunque e gli suggerite di raccontare la sua giornata, dalla mattina alla sera, attraverso una linea in tutte le sue possibilità, che può curvare, formare angoli, scendere o salire, interrompersi, formare una spirale, ci riuscirà indipendentemente dalla sua abilità nel disegno o grado di istruzione. Lasciamo andare la mano sul foglio senza consegne, senza controllo, senza pensare. 10. Ehi tu, sconosciuto. I neuroni specchio ci permettono di vivere per riflesso quello che vediamo fare da altri. Ci basta osservare per provare sensazioni analoghe nel nostro corpo. Le connessioni creative si amplificano nelle relazioni. Più incontriamo persone con background differenti o che lavorano in campi lontani dal nostro, più idee si fanno strada. La casualità e le differenze alimentano l'immaginazione. Quindi, rompiamo il ghiaccio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Andrea Doria. La vita longeva, 94 anni, del più forte e infaticabile condottiero navale del Cinquecento contro gli ottomani. Di Federica Campanelli. Tra i grandi condottieri navali del Rinascimento italiano spicca il nome di Andrea Doria, divenuto celebre per la sua abilità nel proteggere le acque del Mare Nostrum dall'avanzata ottomana, incarnata dai temibili corsari barbareschi che minacciavano la sicurezza delle rotte marittime. Nato in condizioni economiche modeste, Doria iniziò la carriera come capitano di ventura e solo in tarda età raggiunse il grado di ammiraglio. Negli anni si adoperò per negoziare i propri servigi con diversi committenti, come il Pontefice, la Francia e la Corona Spagnola, e fu proprio grazie al suo sodalizio con la Spagna di Carlo V che la Repubblica di Genova poté mantenere una posizione di rilievo nel panorama politico ed economico del Mediterraneo occidentale. Nato nel 1466 a Oneglia, Andrea Doria apparteneva a una delle più antiche e rinomate dinastie della Repubblica di Genova, Il padre era consignore del principato di Oneglia, eppure la sua fanciullezza fu segnata da ristrettezze economiche. Rimasto orfano a 17 anni, non possedeva alcun titolo né eredità, poiché la madre, Caracosa Doria, del ramo di Dolceacqua, aveva ceduto tutti i domini del marito defunto poco prima di morire a sua volta. Nonostante le difficoltà, Andrea si mostrò assai determinato e intraprendente, dedicandosi alla carriera militare come capitano di ventura. Nel 1484 partì alla volta di Roma, dove, grazie alla raccomandazione di un lontano parente, fu assoldato come guardia papale di Innocenzo VIII, mantenendo il ruolo fino al 1492. Il decennio successivo lo trascorse in giro per l'Italia, al servizio di importanti casate, tra cui i Montefeltro, gli Aragona e i Della Rovere. Rientrato a Genova nel 1503, Doria iniziò ad acquisire credito anche tra i conterranei, soprattutto dopo aver contribuito a sedare una rivolta antigenovese in Corsica, che lo tenne impegnato fino al 1508. Poco più tardi, nel 1512, il doge di Genova lo nominò comandante della flotta, affidandogli una serie di audaci operazioni navali contro i soldati francesi del sovrano Luigi XII, che aveva esteso la propria egemonia sulla città ligure. Andrea Doria, dunque, divenne ammiraglio all'età di 46 anni, ma ciò non gli impedì di costruirsi una lunga e brillante carriera di uomo di mare, distinguendosi soprattutto come cacciatore di corsari barbareschi, appellativo usato genericamente per riferirsi ai pirati provenienti dal Maghreb, il cui territorio era detto anche Barberia, legati in vario modo ai sultani ottomani. Il primo importante successo in mare Doria lo ottenne nel 1519 nei pressi dell'isola di Pianosa, quando con due sole galee di sua proprietà affrontò e catturò il pirata Godoli, reduce a sua volta da una vittoriosa battaglia contro l'armata di Papa Leone X. Poco dopo, l'ammiraglio si mise al servizio del re francese Francesco I e nel biennio 1526-27 fu anche al soldo di Papa Clemente VII. Ma in quello stesso periodo, tra Francia e Sacro Romano Impero, si consumò un conflitto che avrebbe segnato il destino dell'Europa. La battaglia di Pavia, 24 febbraio 1525, che vide trionfare l'imperatore Carlo d'Asburgo. Probabilmente fu a causa dell'esito di tale scontro che nel 1528 Doria decise di abbandonare la causa francese per allearsi con lo stesso Carlo V, in un sodalizio destinato a durare per tutto il resto della sua vita. Uno dei principali nemici dell'Asburgo era l'ammiraglio corsaro ottomano Kahir al-Din, anche noto come Ariadeno Barbarossa, il più forte comandante del sultano Solimano il Magnifico, artefice di ripetute razzie lungo le coste nordafricane, italiane e spagnole. Doria, nominato intanto principe di Melfi, ricevette l'incarico di conquistare Tunisi e il vicino porto di La Goletta, dove il Barbarossa aveva il suo covo. La città fu attaccata una prima volta nel 1535, costringendo il nemico alla ritirata, ma si trattò di un successo effimero. Nel settembre 1538 I due comandanti tornarono infatti a sfidarsi nella battaglia di Prevesa in Grecia e ad avere la meglio fu la flotta di Cair. 3 anni dopo, nell'autunno 1541, i corsari ottomani furono quindi chiamati a difendere Algeri da un nuovo tentativo di incursione ispano-genovese e anche in quell'occasione si impose il Barbarossa. Apparentemente invincibile, il corsaro continuò a scorazzare per il Mediterraneo per molti anni, senza tuttavia mai attaccare Genova e la costa ligure, forse grazie a un accordo segreto con lo stesso Doria. La disfatta di Algeri procurò a Doria molte critiche, ma il vecchio ammiraglio non si fece scoraggiare. Nonostante l'età, negli anni seguenti avrebbe partecipato ancora a diverse guerre in mare, sia contro i francesi sia contro gli ottomani, che avevano stipulato un'alleanza anti-asburgica, concentrando gli ultimi suoi sforzi sul corsaro Turgut Ali Dragut, luogotenente di Kair al-Din. Dopo una vita di battaglie e avventure, Andrea Doria si spense la mattina del 25 novembre 1560 a ben 94 anni. Secondo lo storico umanista Carlo Sigonio, prima di morire, recitò queste parole tratte dalla Bibbia: «Camminerai sopra l'aspide e sopra il basilisco, e calpesterai il leone e il dragone». Oggi il suo corpo riposa in uno splendido sarcofago, opera di Giovanni Angelo Montorsoli, nella chiesa di San Matteo, a Genova, naturalmente.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Tarquinio era veramente superbo? In realtà no. I romani non gli perdonarono mai le sue origini etrusche e il fatto di aver privato l'aristocrazia degli antichi privilegi di cui godeva. A cura della redazione. Lucio Tarquinio, ultimo re di Roma tra il 535 e il 509 a.C., è passato alla storia con il soprannome di Superbo, accompagnato da un'autentica leggenda nera che lo ha descritto

0: perpetuare la sua gloria. Infine, fu accusato di essersi intascato i bottini di guerra per aumentare il proprio patrimonio e di aver regnato snobbando il Senato. La goccia che fece traboccare il vaso fu lo stupro perpetrato dal figlio di Tarquinio ai danni della nobile Lucrezia, che si suicidò per la vergogna. Una rivolta popolare, guidata da suo marito Collatino e da Lucio Giunio Bruto, portò così alla fine del dominio del Superbo, al crollo della monarchia e alla nascita della Repubblica Romana. In realtà, studi recenti attestano che Tarquinio fu un abile sovrano che allargò i domini di Roma grazie a vittoriose campagne militari e alla diplomazia e fece anche grandi opere pubbliche per l'urbe, ma aveva due gravi difetti, intollerabili per i romani dei secoli successivi. Era di origine etrusca e quindi ricordava che c'era stato un tempo in cui Roma non era la padrona d'Italia, ma era controllata proprio dagli Etruschi. E aveva cercato di privare i patrizi, e cioè l'aristocrazia, dei propri privilegi esercitati attraverso il Senato.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia. Vercelli, chiesa di San Cristoforo. Il gran teatro della fede. Eretta dagli umiliati, la chiesa ha una galleria di capolavori di Gaudenzio Ferrari. Il pittore cinquecentesco valsesiano realizzò gli affreschi di due cappelle e la pala d'altare. Di Elena Magni. Arrivando dall'autostrada A26, sulla piatta campagna, dove si alternano fabbriche, case coloniche e campi coltivati, Vercelli spunta con le sue torri civili di origine medievale, che, come in una Bologna tutta piemontese, raccontano di antiche famiglie gentilizie che manifestavano così la loro nobiltà, ricchezza e potere. A questi pinnacoli si aggiungono la torre comunale dell'antico Broletto, il campanile del Duomo di Sant'Eusebio, le torrette gemelle della facciata e l'alto Tiburio dell'Abbazia di Sant'Andrea, tutti monumenti che si preannunciano già a distanza. La chiesa di San Cristoforo, invece, non si vede da lontano. Bisogna cercarla nell'omonima via, dove appare all'improvviso con una sobria facciata settecentesca contenuta, quasi costretta tra due palazzi, con le sole paraste a movimentare un po' la superficie. Varcata la soglia, però, lo stupore è immediato. In contrasto col neoclassicismo minimalista della facciata, l'interno è completamente dipinto dalla volta alle pareti, in un tripudio di finte architetture, cornici, loggiati e medaglioni, con cieli e paesaggi a trondei, tutti affollati di personaggi, putti, santi, angioletti dai colori delicati o a monocromo. È il barocchetto dei fratelli Giovannini, i quadraturisti Giacomo Antonio e Francesco Antonio, attivi nei primi 60 anni del Settecento, coadiuvati dal figurista Francesco Maria Bianchi. Questi artisti, negli anni 1752-56, si occuparono della decorazione interna di tutta la chiesa. Tutta fino a un certo punto, in verità, perché si fermarono, rispettosi e ammirati, come se fossero al cospetto di reliquie, davanti agli affreschi cinquecenteschi del transetto e alla pala dell'altare maggiore, capolavori di Gaudenzio Ferrari, 1475-80-1546. Le opere realizzate dal pittore originario di Valduggia in Valsesia nascevano in concomitanza con la nuova chiesa, fatta erigere da Nicolino Corradi di Lignana nel 1515-26, al posto di un precedente edificio medievale. Costui, un nobile vercellese preposito dell'ordine degli umiliati, aveva voluto un edificio a 3 navate con tiburio alla crociera e un transetto non sporgente rispetto al perimetro della chiesa. Al 1529 risale la commissione da parte di Giovanni Angelo Corradi di Lignana a Gaudenzio Ferrari della pala d'altare, la Madonna degli Aranci. L'opera è un olio su tavola, appesa alla parete di fondo del presbiterio, la cui ampia tavolozza di colori contrasta con le quadrature monocrome settecentesche nelle quali è stata

0: fatta poi incastonata. Protagonista è una Madonna leonardesca che tiene a bada un paffuto bambino, mentre questo guarda con aria birichina un gigantesco San Cristoforo che regge un bastone fiorito, tipico attributo iconografico del santo. Sopra le figure, in un turbinio di puttini alati, alcuni rami carichi di frutti dorati hanno innescato l'equivoco del titolo. Potrebbero far pensare a delle arance. In realtà sono mele cotogne, tipiche della Valsesia, la terra natia di Gaudenzio. Il 1532 è la data attestata della conclusione degli affreschi nella cosiddetta Cappella della Maddalena, formata dalle due pareti perpendicolari del transetto sud. In quella di destra, in riquadri che si leggono dall'alto a sinistra, sono narrate le storie della Maddalena, secondo racconto che ne danno sia i Vangeli sia Jacopo da Varagine nella sua Leggenda Aurea. A scanso di equivoci interpretativi, gli episodi dipinti sono esplicitati in una targa, una vera e propria didascalia sorretta da un angelo ritratto sotto la finestra. In un riquadro è dipinta la conversione dei principi di Marsiglia. Secondo la credenza che attribuisce alla Maddalena, insieme a Marte e a Lazzaro, l'evangelizzazione della Provenza, con una inusuale rappresentazione del porto della città francese. Nel riquadro accanto, una Maddalena rivestita solo dei suoi lunghi capelli ascende al cielo. Sono affreschi strepitosi per composizione e colori, a cui non sono state risparmiate le ferite della storia. Ampie porzioni di pittura sono cadute in seguito a guerre nel 1638 e nel 1704. Ma in segno di rispetto per l'autore e con una lungimiranza assolutamente moderna per i tempi, non si pensò mai a un ripristino. Completa la cappella la grande crocifissione, gremita di figure, con la Maddalena a braccia aperte alla base della croce, la Vergine svenuta, sorretta dalle pie donne, cavalli e soldati. Alcuni di loro, indifferenti rispetto al tragico evento che si consuma alle loro spalle, si giocano le vesti del Cristo. È una realtà di carne, per riprendere le parole che Giovanni Testori usò nel suo libro Il Gran Teatro Montano, 1965, riferendosi alla cappella del Sacro Monte di Varallo, con il gruppo plastico della Crocifissione, realizzato proprio da Gaudenzio Ferrari nel 1521. L'artista non fu solo pittore, ma anche un abile plastificatore, ossia un modellatore di figure in terracotta e in legno, assecondando un talento espressivo tridimensionale evidente anche nelle rappresentazioni dipinte. Simmetrica a quella della Maddalena, la Cappella dell'Assunta, nel transetto sinistro, venne affrescata nel 1533. Riproponendo la medesima composizione a riquadri usata per le storie della Maddalena, anche le storie della Vergine sono rappresentate in sequenza temporale, dalla nascita di Maria all'adorazione dei Magi, per concludersi poi con la scena dell'Assunzione della Vergine sulla parete di fondo. Quest'ultima, che è l'intervento finale del pittore in San Cristoforo, riprende lo schema della crocifissione, con una sorta di divisione tra spazio terreno e spazio celeste. Nel primo si affollano gli apostoli, ognuno con la propria espressione, che va dalla meraviglia all'incredulità, dallo sconcerto alla preghiera, in un repertorio di visi di ispirazione leonardesca che esprimono i diversi moti dell'animo. Formidabile il gesticolare di mani che tendono verso l'alto, dove Maria, trasportata da uno spumeggiare di nubi e accompagnata da un corteo di angioletti, viene incoronata da Dio Padre. Avanzando lungo la navata verso la crociera, si percepisce la profonda unitarietà degli affreschi nei due bracci del transetto. Voluta e progettata fin dall'inizio dei lavori, conferisce un ulteriore valore all'opera. Nel corso del tempo sono stati in tanti a riconoscere la grandezza di Gaudenzio Ferrari, a partire da Giorgio Vasari, che lo definì pittore eccellentissimo, pratico ed espedito, per proseguire poi con il trattatista Giovanni Paolo Lomazzo, che accanto a Mantegna, Michelangelo, Polidoro da Caravaggio, Leonardo, Raffaello e Tiziano lo ritenne uno dei sette governatori nel tempio della pittura. Tra tutte le opere dell'artista valsesiano, quelle in San Cristoforo furono considerate il capo d'opera di quelle che ci rimangono dallo storico dell'arte Luigi Lanzi in visita a Vercelli nel 1793. In tempi più recenti, il 2018 è stato l'anno della grande esposizione Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari, una mostra diffusa tra Varallo Sesia, Vercelli e Novara. All'evento va il merito di aver suggellato l'esperienza vercellese come la stagione della maturità del grande maestro di Valduggia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Quando i farmaci spaventano più delle malattie. Si chiama farmacofobia e consiste in una paura irrazionale e incontrollata di qualsiasi medicina. A volte è così grave che solo l'idea di assumerne una provoca mal di pancia, tachicardia e attacchi di panico. Di Monica Morandi. Nella nostra società l'abuso e la dipendenza da farmaci sono un problema conclamato, oggetto di studi e dibattiti. Più raramente si sente parlare del fenomeno opposto, la farmacofobia, un disturbo fobico nei confronti di tutti i farmaci caratterizzato dalla paura incontrollata di assumerli. La fobia delle medicine si manifesta verso tutte le presentazioni farmaceutiche, pastiglie, gocce, sciroppi, aerosol, iniezioni. E spesso la sola esposizione allo stimolo, cioè la vista di un farmaco, basta a indurre una risposta ansiosa e di evitamento. Di conseguenza, chi è affetto da farmacofobia tenderà a evitare non solo le farmacie, gli ospedali e tutti i contesti in cui i farmaci siano presenti, ma anche le persone che li assumono. Peculiare del disturbo è l'ansia anticipatoria alla sola idea di prendere una medicina, somatizzata con manifestazioni fisiche come disturbi gastrointestinali, aumento della frequenza cardiaca, sudorazione, angoscia, fino all'attacco di panico. Rischio di gravi conseguenze. Al di là dell'aspetto fobico, la farmacofobia espone a gravi rischi per la salute, poiché la mancata assunzione dei farmaci prescritti non può che far degenerare le patologie in corso. In presenza di malattie gravi che esigono un trattamento regolare, diabete, insulino dipendente, malattie cardiache e respiratorie, eccetera, il paziente si espone al rischio di morte. Il simbolismo del farmaco. L'assunzione di un farmaco è strettamente legata al concetto di fiducia, spiega Paolo Grampa, psicologo e psicoterapeuta di Milano, nel senso del doversi affidare a qualcuno, il medico, che abbia conoscenza di cui il paziente è completamente a digiuno. In primis, l'azione delle sostanze farmacologiche sull'organismo, la loro corretta posologia e i possibili effetti collaterali. Si va sulla fiducia anche nei confronti delle case farmaceutiche produttrici. Inoltre, il farmaco ha una potente valenza culturale che racchiude profondi significati, come la speranza di guarire e l'ansia di non riuscirci. Taluni attribuiscono ai suoi effetti un'aura magica, in grado di fare la differenza fra la vita e la morte. Le cause. La farmacofobia può insorgere in seguito a precedenti esperienze negative legate al consumo di farmaci, come l'aver sofferto di pesanti effetti collaterali, sintomi di intossicazione o difficoltà di assunzione. Si pensi, per esempio, al senso di soffocamento che si prova nel deglutire le compresse non rivestite di grandi dimensioni. Altre volte la fobia origina da un'esperienza traumatica passata legata a un'adeguata modalità di somministrazione, spiega Grampa, come accade nei bambini quando si fanno loro le punture di forza mentre stanno piangendo senza prima averli calmati e tranquillizzati. A quel punto può instaurarsi in loro un condizionamento che associa la somministrazione dei farmaci alla violenza subita e di conseguenza alla paura di venire feriti o di soffrire. In seguito i dolori e le esperienze traumatiche personali ritorneranno a galla sotto forma di ansie in tutte le situazioni correlate ai farmaci. Continua il nostro esperto. Torna in gioco il discorso della fiducia. Dalla sua mancanza verso chi somministra le medicine può svilupparsi una fobia che si proietta sul farmaco. Ad alimentare ansie e paure contribuiscono anche i bugiardini contenuti nelle confezioni e i loro interminabili elenchi di controindicazioni ed effetti collaterali gravi. Un'altra causa può essere il rifiuto di curarsi. Spiega lo psicologo milanese. Riguarda le persone che preferiscono evitare di assumere farmaci in quanto ne temono gli effetti collaterali o si sentono minacciate dalla sostanza che introducono nell'organismo, delle quali non conoscono gli effetti a lungo termine. Altre persone non vogliono curarsi, o perché sottovalutano la gravità delle loro patologie, o perché hanno perso le speranze di guarire, e quindi, con spirito fatalistico, rinunciano alle cure. Altri ancora ritengono che i propri disturbi siano meno fastidiosi rispetto ai temuti effetti collaterali delle medicine, continua Grampa, e quindi decidono di rinunciare ai farmaci e di tenere i propri problemi. In casi estremi, dietro la fobia dei farmaci, si nasconde il rifiuto inconscio di guarire. Chiarisce il nostro esperto. Tendenzialmente, nelle fobie, la consapevolezza non è mai piena e vi si giunge solo dopo un percorso psicoterapico o psicoanalitico. Come trattare la farmacofobia? Il primo passaggio è ricostruire la storia della persona per individuare l'origine di questa fobia, sondando se nel suo passato vi siano precedenti di esperienze traumatiche, malasanità o danni iatrogeni, cioè attribuibili a intervento terapeutico, spiega lo psicologo. Segue una terapia analitica che accompagna il paziente passo dopo passo per dare un significato nuovo al suo precedente vissuto. Si indagherà anche su cosa rappresentino i farmaci per lui, lavorando sulle correlazioni delle convinzioni erronee e disfunzionali, tipo questa medicina è un veleno. Per esempio, gli si spiegherà l'origine innocua di una certa molecola e la sua azione positiva sull'organismo. Dal lato cognitivo-comportamentale, per meglio comprendere gli effetti del farmaco, sarà bene, per chi soffre di farmacofobia, leggere il bugiardino assieme al proprio medico curante, con il quale è fondamentale instaurare un buon rapporto. Per un approccio più completo sarà utile che il medico lavori in sintonia con uno psicologo. Altre scuole di pensiero propongono la terapia dell'esposizione graduale, che consiste nell'esporre gradualmente il paziente allo stimolo ansiogeno, in questo caso ai farmaci. L'esposizione avviene dapprima per immaginazione. Il paziente dovrà visualizzare se stesso mentre si reca in farmacia, acquista delle pastiglie, le estrae dalla confezione e infine ne assume una. Segue un iter reale simile. Ansiolitici, sì o no? Controverso l'uso dei farmaci ansiolitici che, in chi soffre di farmacofobia, potrebbe paradossalmente acuire l'ansia. Gli ansiolitici servono a calmare la tensione e rilassarsi, precisa Grampa. Ma il punto è che, in presenza di fobie, i farmaci non sono mai l'unica soluzione e comunque il paziente deve essere sempre accompagnato nella sua assunzione. Il nostro esperto insiste sull'importanza di una buona relazione medico-paziente. Come dalla mancanza di fiducia nel medico può svilupparsi la farmacofobia, allo stesso modo la fiducia in lui genera fiducia nei farmaci prescritti. Un aiuto contro l'ansia può venire dalle tecniche di rilassamento, come la respirazione diaframmatica o rilassamento muscolare progressivo. Non risolvono la fobia, conclude Grampa, ma apposite tecniche respiratorie aiutano a calmare gli attacchi d'ansia e di panico e a controllare il momento in cui scatta la paura, quello in cui si deve prendere una medicina. Tutti hanno paura di fare le punture. Si chiama tripanofobia ed è la paura irrazionale delle iniezioni e delle siringhe. spesso associata a emofobia, paura morbosa del sangue. Belenofobia, paura di aghi, spilli e oggetti acuminati dagli enti. Algofobia, paura del dolore. E farmacofobia. In chi è affetto da tripanofobia, la sola vista di una siringa o il pensiero di dover fare un'iniezione o un prelievo di sangue sono sufficienti per scatenare ansia incontrollata. Spiega lo psicologo Paolo Grampa. La fobia dell'ago che buca la carne è basata sul dolore e sul sentirsi invasi nel corpo. Se è associata alla farmacofobia, il male provocato dall'ago è potenziato dal terrore di ciò che viene iniettato e può sfociare in un attacco di panico. L'origine di questo pacchetto di fobie è riconducibile a esperienze traumatiche passate, vissute o sentite raccontare da altri. Alcuni studi ipotizzano il fattore genetico, ma il nostro esperto è scettico e ritiene che il ricorrere della fobia in più membri della stessa famiglia sia imputabile a paure apprese e a comportamenti acquisiti in ambito familiare. Altri studi ipotizzano una base evolutiva del fenomeno legata alla forma degli aghi, che evoca quella delle antiche armi da guerra, lance e corpi contundenti appuntiti, in grado di infliggere ferite, dolori e perdite ematiche ingenti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista GQ. Bere il latte da adulti può far male? Ecco cosa dice la scienza. Il latte è importante per le ossa, certo, ma gli esperti di alimentazione sembrano in realtà suggerire un consumo limitato, e i motivi sono diversi. Di Filippo Piva. Che sia la chiave di una sana alimentazione per i più piccoli resta assolutamente fuori discussione. Ma continuare a bere il latte da grandi fa davvero bene o ha invece qualche controindicazione per gli adulti? La domanda potrebbe forse sembrare un tantino strana, eppure è ormai da qualche tempo al centro di un aspro dibattito, a cui in vario modo hanno fatto seguito numerose ricerche di stampo scientifico e sociologico. Da un lato, infatti, troviamo chi continua a indicare il latte, così come tutti gli altri latticini, come una fonte indispensabile di calcio per l'organismo, prezioso in particolar modo per la salute delle ossa. Dall'altro, invece, c'è chi vede il latte come un alimento al limite del contro natura, una volta superata l'infanzia, insieme con chi segue un'alimentazione rigorosamente vegana e chi sostiene che, di fatto, rischi di fare più male che bene al nostro corpo. Certo, di base il latte resta una bevanda ricca di importanti nutrienti, come il calcio, appunto, ma anche proteine, vitamina D, potassio e sali minerali. E per questo i principali programmi alimentari a livello internazionale continuano a menzionarlo come parte integrante di una dieta sana ed equilibrata. Eppure, come si legge anche sul portale Discovery Magazine, ci sono esperti come il professor Christopher Gardner, ricercatore per lo Stanford Prevention Research Center, che sostengono che in realtà l'apporto quotidiano di calcio potrebbe tranquillamente essere garantito con alimenti alternativi. La diatriba è ancora ampiamente in corso. La questione delle ossa. Bere il latte aiuta a rifornire l'organismo di calcio e dunque a mantenere in salute le ossa. Almeno questo possiamo darlo per certo? Non del tutto, a dire il vero. Senz'altro, infatti, le ricerche scientifiche hanno dimostrato come un corretto apporto di latte aiuti i bambini a svilupparsi in altezza, favorendo la formazione e lo sviluppo delle ossa. Ma quando si entra nel mondo degli adulti, gli effetti positivi non sono poi più così ovvi. Uno studio in arrivo da Harvard e pubblicato nel New England Journal of Medicine, per esempio, rivela che i paesi con il più alto consumo di latte pro capite sarebbero in realtà anche quelli con il più alto numero di fratture del bacino. E il legame tra le due evidenze, se non propriamente diretto, è dimostrato. Più latte significa un'altezza media maggiore, e un'altezza maggiore viene a sua volta accompagnata da un ampio rischio di infortuni, anche sul fronte delle fratture. Lo studio sostiene inoltre che le 3 porzioni giornaliere di latte e latticini previste in numerosi piani alimentari sarebbero di fatto eccessive. Latte e pressione sanguigna. Bisogna poi tener conto anche di tutte quelle sostanze presenti nel latte che, se assunte in quantità eccessive, rischiano oggettivamente di fare male alla nostra salute, come il sodio, per esempio, ma soprattutto i grassi saturi, entrambi nemici di un apparato cardiovascolare sano ed efficiente. Attenzione, stabilire un legame diretto tra consumo di latte e problemi come ipertensione, infarti, eccetera, non è assolutamente possibile, ma gli esperti consigliano comunque di scegliere, nei limiti del possibile, un latte parzialmente scremato e di non superare comunque le 3 porzioni giornaliere di latte e latticini, sempre e comunque nell'ambito di un'alimentazione equilibrata. Intolleranze sempre più diffuse. Bere il latte da grandi potrebbe essere particolarmente problematico per tutti coloro che soffrono di intolleranza al lattosio, un problema che a quanto pare risulta essere tutt'altro che marginale. Un'indagine condotta negli Stati Uniti, per esempio, ha rivelato che quasi il 36% della popolazione adulta a stelle e strisce sarebbe in realtà intollerante al lattosio. Certo, oggi abbiamo a disposizione numerose alternative per chi non vuole comunque rinunciare alle gioie a tavola di latte e derivati, come il latte e i formaggi senza lattosio, per esempio, o tutti i prodotti similari a base di ingredienti vegetali, come la soia, l'avena, il cocco e via dicendo, che non sono sicuramente la stessa cosa del latte vaccino, ma possono comunque provare a sostituirlo in modo degno su vari versanti.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Agosto 2022. C'è un super yacht bianco da 52 metri ancorato nel porto di La Spezia. È una delle barche più grandi mai costruite dagli storici cantieri navali San Lorenzo, che proprio a La Spezia hanno la sede principale. In particolare è il più grande yacht mai venduto dalla divisione asiatica della San Lorenzo, che ha sede a Singapore. Oltre ai 52 metri di lunghezza, il super yacht vanta il design degli esterni curati dall'Officina Italiana Design, 5 suite che possono ospitare molto comodamente 10 persone in un ambiente particolarmente lussuoso, oltre a 9 persone di equipaggio. È costruito su uno scheletro d'acciaio e di alluminio, con i ponti in alluminio, e può raggiungere la velocità di 16 nodi, oltre a poter immagazzinare fino a 15.000 litri di acqua potabile. Il punto di bianco, scelto per la colorazione, pare si ispiri alle scogliere di Santorini. Sul sito superyachts.com c'è ancora un articolo in cui il broker che ha seguito la vendita, Julien Solari, dice: «Sono particolarmente soddisfatto di questa vendita in quanto rappresenta l'inizio di un viaggio affascinante per questo proprietario che ha approfittato della disponibilità di una consegna rapida per il 52 Steel». È sempre un piacere lavorare al fianco di un proprietario durante la fase di progettazione e condividere idee mentre si guarda la costruzione prendere forma. Siamo entusiasti per il lancio della prossima estate e non vediamo l'ora di assistere a tanti momenti felici a bordo di questo nuovo yacht che navigherà in tutta l'Asia e oltre. Peccato che questo lussuosissimo yacht, costato oltre 50 milioni di dollari, non sia mai uscito dal porto. E non è mai uscito dal porto perché non è mai stato pagato. Il suo nome è Much Wow, un nome tratto dal mondo dei meme. È stato commissionato da 2 giovani star delle criptovalute, Su Zhu e Kyle Davis. E questa è la loro incredibile storia.

Suzu e Kyle Davis sono al momento in cui registriamo questa puntata irreperibili, inseguiti dai giudici e dai creditori di mezzo mondo, e sono gli autori di una delle peggiori catastrofi finanziarie degli ultimi anni, che con ogni probabilità è anche la causa della terribile crisi delle criptovalute in corso dall'inizio del 2022, un mercato che, secondo le parole dell'agenzia Bloomberg, si sta letteralmente dissanguando. L'improvvisa bancarotta della loro compagnia, la Three Arrows, oltre ad aver lasciato centinaia di milioni di dollari di debiti non saldati, inclusi 50 milioni del super yacht Machuau, ha provocato un effetto domino sul mercato delle criptovalute, che ha di fatto vaporizzato qualcosa come un trilione di dollari, una cifra che si fa fatica persino ad immaginare. Un milione di milioni, un 1 seguito da 12 zeri. Ma cominciamo dall'inizio. Suzu e Kyle Davis crescono e studiano ad Andover, in Massachusetts. Si conoscono proprio alla Phillips Academy, una scuola preparatoria all'università storica e molto selettiva, che accetta solo il 13% dei candidati, ma che garantisce un tasso di accettazione alle università più prestigiose dell'86%. A differenza della maggior parte degli studenti, Sue e Kyle non provengono da famiglie ricche o prominenti, ma dal ceto medio locale. A scuola non sono molto popolari, sembrano due tipi un po' strani, o forse sono solo molto timidi. Su viene dalla Cina, è arrivato negli Stati Uniti con i genitori che aveva solo 6 anni, e a scuola è famoso per la sua media di voti altissima e per l'incredibile numero di corsi extracurricolari che riesce a seguire. Riceve diversi riconoscimenti, sia per la sua abilità in matematica che nella scrittura, e non c'è alcun dubbio che è di gran lunga il primo della classe. Kyle è un ragazzo timido, un outsider, che fatica a inserirsi nella vita sociale della scuola. Grande appassionato di lingua e cultura giapponese, materia in cui eccelle, è uno studente modello, magari in modo non evidente come Su, ma comunque ben oltre la media. I due non sono molto legati al tempo, non sono amici, si conoscono solo di vista. È solo con il college che i due iniziano a frequentarsi molto di più. Il college nel quale Su e Kyle iniziano a diventare amici è il Columbia, dove entrambi iniziano un corso di studi molto impegnativo, orientato alla matematica, e si iscrivono alla stessa squadra di squash. Su si laurea con un anno di anticipo, summa cum laude, e si trasferisce a Tokyo, dove lavora nella compravendita di derivati finanziari per il Credit Suisse. E Kyle lo segue come stagista. Le loro scrivanie sono una a fianco all'altra, finché Su viene licenziato in seguito alla grande crisi finanziaria del 2008 e finisce a lavorare per la Flow Traders, una compagnia di Singapore che lavora sullo scambio finanziario ad alta frequenza. È qui che Su impara tutto quello che c'è da sapere sull'arte dell'arbitraggio finanziario. Ma che cos'è l'arbitraggio finanziario? Proviamo a spiegarlo per chi non è addentro ai meandri della finanza moderna. In sintesi, l'arbitraggio è un'operazione che consente di ottenere un profitto senza che ci sia alcun rischio per chi la realizza. Detto così, sembra una specie di miracolo, ma in realtà la parte difficile è scovare le operazioni giuste che senza rischi fruttino un guadagno di solito piuttosto basso all'operatore. Essendo operazioni prive di rischio, però, disponendo dei giusti capitali e di abbastanza mezzi, se ne possono fare moltissime, generando un profitto sicuro e garantito. Queste sono le operazioni di arbitraggio ad alta frequenza in cui la Flow Traders, ad esempio, è specializzata. Ma in pratica come funziona? Nella sostanza è molto semplice. Per fare un esempio concreto, supponiamo che ci siano due mercati della frutta in città. In uno si vendono le albicocche a 3 euro al chilo, nell'altro a 2 euro. Mi accorgo che nel primo mercato le albicocche scarseggiano e molti clienti le vorrebbero comprare. Allora corro nel secondo mercato, compro le albicocche a 2 euro e vado a rivenderle nel primo mercato, magari a 2,50 euro, così da essere certo di venderle tutte. In questo modo genero un profitto di 50 centesimi ogni chilo di albicocche, senza alcun rischio, dato che sono certo di venderle tutte. Sembra facile, ma ci devono essere diverse condizioni perché l'operazione abbia successo. Intanto le albicocche devono essere uguali, della stessa qualità, altrimenti rischio di non venderle, e non è facile trovare due mercati che vendono lo stesso identico prodotto a due prezzi diversi.
ma se il tuo mercato è l'intero mondo finanziario internazionale, con un po' di fiuto ed esperienza, operazioni di questo tipo se ne possono trovare a migliaia. E anche se la differenza è minima, è pur sempre un profitto sicuro. L'arbitraggio, tra l'altro, contribuisce a calmierare i prezzi e ridistribuire le merci e i servizi. Nell'esempio dei mercati di frutta, infatti, succederà che nel mercato povero i miei continui acquisti di albicocche faranno salire il loro prezzo, mentre in quello ricco il mio prezzo aggressivo e l'abbondanza di albicocche lo faranno scendere. Nel mercato finanziario ci sono diversi prodotti che possono essere scambiati con questa logica, ma il prodotto perfetto in genere sono i derivati, ossia titoli il cui prezzo è matematicamente agganciato al prezzo di altri e quindi perfettamente interscambiabili con i titoli da cui derivano e viceversa. Tornando alla frutta, è come se io comprassi in un mercato vari frutti, albicocche, pesche, uva, mele, banane, e poi vendessi i cestini di frutta mista in un altro mercato. Essendo il prezzo dei cestini agganciato a quello dei frutti che lo compongono e viceversa, i due prodotti sono interscambiabili in modo piuttosto sicuro, ma è più facile che il prezzo del cestino e quello della somma dei frutti che lo compongono sia differente. È in questo tipo di scambi che Su diventa un vero esperto: comprare prodotti venduti leggermente sotto prezzo e rivenderli leggermente sovrapprezzo. In particolare Su è bravissimo sul mercato dei fondi negoziati in borsa, i cosiddetti ETF, che sono fondi di investimento che però possono essere scambiati come titoli di borsa e quindi venduti e comprati durante il giorno come titoli azionari, in genere senza costi di vendita. Insomma, il prodotto perfetto per essere venduto e comprato molte volte su mercati diversi, sfruttando le piccole differenze di prezzo dei vari mercati. In questo gioco Su è bravissimo. Diventa uno dei trader più efficaci della sua azienda e il successo gli dà subito la testa. Oltre a criticare i colleghi e anche i propri capi, comincia ad avere comportamenti eccentrici, convinto che tutto gli sarà permesso visto gli ottimi risultati ottenuti. Ad esempio, va al lavoro con dei pantaloncini cortissimi e una maglietta. Poi, durante il giorno, si toglie la maglietta e lavora e circola per l'azienda praticamente in mutande. Dopo la Flow, Su passa alla Deutsche Bank, mentre Kyle è ancora al Credit Suisse. Entrambi però sono stufi di quella vita nelle grandi banche, del modo in cui si lavora, dell'inefficienza di gran parte dei loro colleghi, del fatto che in quelle aziende l'impiegato possa perdere soldi non suoi senza troppe conseguenze. Secondo Su, le persone di talento non rimangono a lungo in quei baracconi colossali ma inefficienti, ma si dedicano ai fondi speculativi o si mettono in proprio. Su e Kyle hanno 24 anni quando decidono di aprire una loro azienda. D'altronde, come dichiarò Kyle Davis, non c'era molto da perdere a lasciare il loro lavoro. Con il loro talento, se le cose non fossero andate bene, ne avrebbero facilmente trovato un altro. Nel 2012, mentre entrambi vivevano temporaneamente a San Francisco, Su e Kyle prosciugarono i propri risparmi e chiesero prestiti ai genitori per mettere insieme $1 milione, i fondi iniziali della Three Arrows Capital, la loro nuova azienda. Il suo nome, le tre frecce, deriva da un'antica leggenda giapponese in cui un guerriero insegna al figlio che l'unione fa la forza. Gli chiede di spezzare una freccia con le sue mani, una cosa molto facile, e poi di provare con tre frecce insieme. Impossibile. Solo che Su e Kyle sono solo due, e forse questo poteva far capire che già dal principio nella loro struttura mancava qualcosa di essenziale. In meno di 2 mesi Su e Kyle raddoppiano il loro capitale. I due decidono di spostare la propria sede a Singapore, che non ha tasse sul capital gain, ossia sui guadagni derivanti da operazioni finanziarie, e nel 2013 registrano la compagnia con l'idea di abbandonare i passaporti americani e diventare cittadini locali. Su parla perfettamente cinese e inglese e si muove altrettanto bene nel panorama sociale della grande città orientale, ospitando eventi con partite di poker e di scacchi. Ma il loro problema è che la Three Arrows ha raggiunto un limite di crescita che sembra insuperabile. La vera difficoltà per fare il salto di qualità in breve tempo è raccogliere grossi investimenti da altrettanto grandi investitori. Ma la Three Arrows è una società nata da un anno, non è accreditata in alcun modo ufficiale e i grandi investitori non hanno certo intenzione di finanziarla, a prescindere dai risultati ottenuti o promessi.
ma la loro abilità viene alla fine premiata e riescono a introdursi in un mercato di nicchia molto esclusivo e di difficile accesso, di solito riservato alle grandi banche e ai loro affiliati. Si tratta dell'arbitraggio sui derivati dello scambio monetario di valute estere emergenti. Si tratta di prodotti finanziari legati all'andamento futuro del prezzo di piccole valute emergenti, come ad esempio il baht thailandese o la rupia indonesiana, il cui mercato è spesso abbreviato con FX. In quel periodo il mercato degli FX si stava spostando su piattaforme elettroniche e in questa fase di transizione era facile trovare piccole differenze di prezzo quotate da banche differenti, su cui giocare con operazioni di arbitraggio. Una delle loro operazioni preferite era cercare piccoli errori nelle quotazioni che le banche emettevano e sfruttarle per racimolare frazioni di centesimo per ogni dollaro scambiato. Una strategia che le banche detestavano perché sfruttava errori che normalmente non venivano notati e di fatto portava via denaro che altrimenti sarebbe rimasto nelle loro tasche. Non solo, spesso le banche chiedevano alla Triarrows di annullare le operazioni effettuate su quotazioni errate, ma Sue e Kyle non concedevano mai questa possibilità. D'altronde era proprio sugli errori nelle quotazioni che si basava il loro business più efficace. Questo ovviamente non gli procurò una buona nomea nel circuito bancario. Nel 2017 infatti le banche cominciarono a tagliarli fuori da questo mercato. Quando la Triarrows chiedeva una quotazione, semplicemente non gliela fornivano e quindi non potevano più operare gli scambi. Sue e Kyle avevano giocato sporco in un mercato di nicchia in cui erano entrati quasi miracolosamente e ora i grossi giocatori, stanchi dei loro trucchetti, li stavano sbattendo fuori. Ed è a questo punto che Sue e Kyle devono trovare un altro mercato da sfruttare, e ce n'è uno che sembra fatto apposta per loro, quello delle criptovalute.

Delle criptovalute si parla tanto e se ne è parlato tanto, ma forse vale la pena di spendere due parole sul tema prima di continuare per cercare di capire meglio cosa sono e come funzionano. Una criptovaluta è un sistema in cui un gruppo di persone si mette d'accordo per usare dei codici virtuali informatici come se fossero soldi e quindi con la possibilità di spenderli per comprare beni o servizi oppure per essere scambiati come le normali valute. In pratica tu metti dei soldi veri e il sistema ti restituisce un codice univoco che corrisponde ai soldi virtuali che hai acquistato, con un tasso di cambio che, come tutte le valute, può cambiare anche molto nel tempo. Puoi comprare una criptovaluta ad un valore di $100 per una criptomoneta e dopo una settimana quella moneta virtuale può valere $1000, $1 milione o niente. Non ci sono garanzie, lo scambio è completamente libero e tutto dipende dal valore che le normali leggi di mercato attribuiscono a quella criptomoneta. Una volta acquistati, i soldi virtuali sono tuoi e nei limiti che sono imposti da ciascun sistema di criptovaluta ci fai quello che vuoi, li spendi dove sono accettati, li conservi sperando che il valore cresca, li vendi, li scambi e così via. A parte l'assenza di un supporto fisico come la carta o il metallo per rappresentarle, le criptovalute non sarebbero molto diverse dalle valute normali, ma c'è una grande differenza. Invece di essere emesse da un ente centrale che tiene traccia di tutte le transazioni per sapere, in assenza di un titolo fisico come le banconote o monete, chi possiede le criptovalute in questo momento e chi no, questo sistema di registro generale è tenuto da una blockchain, un sistema informatico diffuso in cui diversi nodi, tutti di uguale importanza, contribuiscono a tenere aggiornato in tempo reale il libro mastro di tutte le transazioni. Ma chi paga il costo di questa infrastruttura che necessita di una notevole e sempre crescente capacità di calcolo per tenere aggiornato in modo sicuro e irreversibile il libro mastro di una criptovaluta? Il sistema è mantenuto da dei volontari, che possono liberamente partecipare alla tenuta di questo grande registro, usando il proprio o i propri computer per svolgere le operazioni di cifratura e aggiornamento. Questa attività volontaria si chiama mining e viene ricompensata con una certa quantità della criptovaluta stessa che contribuiscono a mantenere. Più potenza di calcolo metti a disposizione, più criptovaluta ti viene riconosciuta. Tecnicamente il sistema, pur con tutte le fragilità di un'infrastruttura telematica, funziona, ma dal punto di vista finanziario ha diversi problemi, primo fra tutti

un ruolo fondamentale. Basta che qualcuno accreditato su Twitter, che è la principale piattaforma di comunicazione per le criptovalute, perché molto ricco o ritenuto un esperto, indichi l'intenzione di vendere una valuta o ne parli semplicemente male perché si scateni una vendita in massa. Così come basta che un'altra figura di spicco comunichi di voler investire in una certa criptovaluta che si scatena una corsa all'acquisto che ne fa schizzare in alto il valore. Essendo fondamentalmente basate sul nulla, le criptovalute sono influenzate e influenzabili al massimo livello, molto più delle valute fisiche, che hanno comunque alle spalle stati e banche a sostenerle, e anche più delle azioni di borsa, che hanno comunque un legame con delle aziende reali. Per questa ragione le criptovalute hanno una storia ciclica, dove a periodi di crescita che incentivano l'acquisto generando altra crescita, si alternano periodi di crollo improvviso, quando si raggiunge il tetto di un valore in cui chi le possiede inizia a vendere, generando un fuggi-fuggi generale. Prendiamo ad esempio il Bitcoin, la prima criptovaluta della storia, ormai in circolazione da 13 anni. Nel 2017 un Bitcoin valeva $20,000, per poi crollare a soli $3,000 nel 2018, trascinando con sé anche centinaia di altre criptovalute più piccole sul mercato. Ed è proprio nel 2018, nel momento di valore più basso del mercato, che la Three Arrows di Sue Kyle, in cerca di un nuovo mercato dopo essere stata esclusa da quello degli FX, inizia ad investire in modo massiccio in criptovalute. Aver azzeccato con così preciso tempismo il punto più basso del ciclo di valore fa istantaneamente di Sue Kyle degli eroi e dei guru nel mondo delle criptovalute, disperatamente in cerca di figure autorevoli in grado di dare indicazioni ai navigatori meno esperti di questo mare burrascoso e imprevedibile. Fu solo fortuna, fu abilità e colpo d'occhio? Fu il loro stesso investimento a far invertire il segno della crisi? Non lo sapremo mai. Ma fatto sta che immediatamente Sue Kyle, con il loro account su Twitter, diventano il faro e il punto di riferimento di migliaia e migliaia di piccoli criptoinvestitori e anche di diversi insider aziendali che cercano di orientarsi in un mercato che può essere incredibilmente profittevole, ma in cui fondamentalmente nessuno o quasi sembra capirci davvero qualcosa. La Three Arrows usa due strategie principali per arricchirsi nel mondo delle criptovalute. Una è applicare le classiche tecniche dell'arbitraggio, ossia comprare criptovalute in un mercato dove i prezzi sono più bassi e poi rivenderle in altri stati, come la Corea del Sud, dove i prezzi sono più alti. L'altra è il cosiddetto hedging, un sistema che tende a proteggere il capitale qualsiasi sia l'andamento del mercato, comprando ad esempio da una parte Bitcoin al prezzo attuale e vendendo i loro futures dall'altra. In questo modo, comunque vadano le cose, si guadagna una piccola percentuale rispetto all'investito, ma praticamente senza rischi. Se il Bitcoin sale, si possono vendere i Bitcoin acquistati e fare un profitto. Se scende, saranno le vendite dei futures a coprire la perdita. Ma una strategia del genere ha un solo difetto: richiede enormi capitali per generare profitti significativi. Enormi capitali che la Three Arrows deve farsi prestare, pagando degli interessi che erodono ulteriormente il piccolo margine di profitto delle transazioni. Servono quindi ancora più capitali per crescere e sono quindi necessari sempre più investitori. Per attrarre capitali, Sue e Kyle decidono di sfruttare la loro fama di super esperti su Twitter e iniziano un piano per gonfiare il mercato con previsioni molto ottimistiche sul futuro delle criptovalute, cercando di incentivare in ogni modo il mercato stesso a investire. Su, in particolare, arriva ad avere 570.000 follower su Twitter e tramite questa piattaforma inizia a diffondere una teoria che genera un enorme interesse nel mondo dei potenziali piccoli e medi investitori, quella del superciclo delle criptovalute. Secondo Su, stava iniziando un periodo incredibile per le criptovalute, un super ciclo di sola crescita che avrebbe portato il loro valore a milioni di dollari per criptomoneta. Chiunque non si fosse aggregato investendo in questo momento straordinario della storia finanziaria mondiale se ne sarebbe pentito per tutta la vita. I primi ad arrivare sarebbero stati i più fortunati, destinati a diventare milionari in poco tempo. Bisognava fare presto. Nessuno può prevedere le incredibili opportunità che il mercato finanziario offre,
e solo guardando indietro ci si può mangiare le mani pensando al fatto che con pochi dollari investiti al momento giusto

Giusto, ora si potrebbe essere ricchi sfondati, ma ora non c'è nemmeno la scusa dell'incertezza. Su Zhu, il massimo esperto di acquisto di criptovalute del web, sta dicendo a tutti che dopo aver indovinato il minimo storico del Bitcoin è in grado di prevedere la più grande crescita e quindi la più grande possibilità di speculazione finanziaria di tutti i tempi. Basta comprare, comprare subito tutto il possibile e aspettare.

Siamo nel 2020 e i fondi della Three Arrows si riempiono di milioni e milioni di dollari. Sue e Kyle lanciano una serie di progetti collaterali, fondando nuove criptovalute. Non importa in quale investite, dicono, saliranno tutte. Chris Bernieski, il cofondatore di una compagnia di criptovalute, scrive che all'epoca in realtà Sue e Kyle stavano facendo quello che in slang americano viene chiamato spray and pray. In sostanza stanno sparando a casaccio sperando di centrare l'obiettivo. Eppure qualcosa che non va c'è. E qualcuno se n'è già accorto nel 2019, quando la Three Arrows tentò di vendere una compagnia di criptovalute, la Deribit, con un valore stimato di 700 milioni di dollari. Ma quando alcuni investitori, insospettiti dal prezzo esorbitante, fecero dei controlli accurati, si scoprì che il valore reale della Deribit era di soli 280 milioni di dollari. Questo tentativo di fare una vendita con un margine enorme e irragionevole lasciò interdetti molti investitori, che persero fiducia nella Three Arrows, una società che gestisce fondi di investimento non dovrebbe mai cercare di approfittarsi troppo della fiducia dei propri investitori. Don't bite the hand that feeds you, dicono gli americani, non mordere la mano che ti nutre. Nonostante i dubbi, però, nel 2020 la Three Arrows va alla grande, anche grazie alla pandemia. Negli Stati Uniti la Federal Reserve stava pompando denaro nell'economia americana e il governo di Trump stava erogando i famosi stimulus check, gli aiuti economici ai cittadini che in molti casi finivano investiti proprio in criptovalute. Alla fine del 2020 il Bitcoin valeva 5 volte tanto la sua quotazione di marzo. Per molti, moltissimi investitori, quello era il segno che la teoria del superciclo delle criptovalute era vera e che si era appena l'inizio di una crescita inimmaginabile. La Three Arrows si presentò al suo report annuale con un risultato incredibile, più 5.900%. Alla fine del 2020 il loro bilancio presentava 2,6 miliardi di dollari di attivo contro 1,9 miliardi di passività. Una grande fetta del suo business derivava dalla GBTC, la Grayscale Bitcoin Trust, una forma di Bitcoin scambiata come le azioni di borsa, in grado di accumulare 2 miliardi di dollari di investimenti. Sue e Kyle ovviamente incoraggiavano tutti su Twitter ad acquistare GBT, dicendo che era l'unica cosa saggia da fare. A proposito di Twitter, sul social media le figure di Sue e Kyle diventano sempre più estreme, con i tipici eccessi dei miliardari eccentrici. Fisici super palestrati, personal trainer, diete personalizzate, esternazioni arroganti e giudizi spietati su tutti gli amici e conoscenti del loro passato, rimasti indietro ai loro occhi e guardati dall'alto in basso, come un monarca assoluto del 1700 avrebbe guardato all'ultimo dei suoi sudditi. Come è facile immaginare, anche lavorare alla Three Arrows non è per niente facile. Gli impiegati sono maltrattati, i meriti non sono riconosciuti e chi sbaglia viene coperto di insulti e punito anche economicamente. In compenso nessuno sa esattamente cosa faccia la Three Arrows e quanto guadagni, o anche solo quanti soldi sposti, a parte Sue e Kyle, che sono gli unici ad avere accesso alle chiavi per effettuare le transazioni più importanti. Qualcuno a Singapore inizia persino a paragonarli ai personaggi di Wolf of Wall Street. Anche se tecnicamente non sono ancora miliardari, Sue e Kyle iniziano a comportarsi come tali. A settembre 2020 Sue acquista una tenuta da 20 milioni di dollari intestandola alla moglie. L'anno dopo ne compra una da 35 milioni di dollari per la figlia. Anche Kyle compra una grande tenuta di lusso, ma non riuscirà mai ad abitarla e rimarrà in ristrutturazione. Nella coppia Sue è il nerd introverso e geniale. Kyle si occupa maggiormente delle relazioni pubbliche, con un gusto tutto hipster e alla moda che lo rende piuttosto popolare. La Three Arrows è diventata un gigantesco imbuto in cui finisce una quantità di soldi sempre maggiore, per certi versi quasi incalcolabile. Ma non è mai abbastanza. Ora iniziano a farsi prestare criptovalute da chiunque, con un progetto definito finanza decentralizzata, in cui la Three Arrows offre interessi più alti dei normali canali a chi deposita le proprie sostanze presso i suoi fondi. Impiegati, amici e varie persone molto ricche depositano tutti i loro risparmi in questi fondi. Tutti prestano e depositano fondi nella Three Arrows, senza nemmeno preoccuparsi di verificarne la solidità e le garanzie,
tanta è la fama di eccellenza della compagnia. E quando qualcuno chiede delle garanzie, gli viene offerto un interesse ancora più alto, prendere o lasciare. All'inizio del 2021 qualcuno comincia a notare che la voracità di denaro della Three Arrows ha qualcosa che non va. Sembra una macchina che deve divorare sempre più denaro per sostenersi ed è costantemente e disperatamente alla ricerca di nuovi fondi. I guai cominciano a diventare seri proprio in quel periodo e iniziano proprio dal gioiello di famiglia, la GBTC. Se nei primi tempi l'idea era innovativa e priva di concorrenza e quindi gli investitori la sceglievano preferendola al Bitcoin puro per la comodità e la facilità d'uso, con il crescere di altre piattaforme e sistemi sempre più efficienti, il vantaggio di usare GBT invece di Bitcoin divenne rapidamente nullo e poi tragicamente negativo. Sue e Kyle sapevano di questo rischio fin dal 2020. In una puntata di un podcast, Kyle aveva ammesso di aspettarsi che quel tipo di scambi sarebbe scomparso nel tempo, ma poi chiese di cancellare quella frase dal podcast. Nell'autunno del 2020, Sue e Kyle ebbero anche una finestra per uscire dalla trappola della GBTC, ma incredibilmente non colsero l'opportunità. Nella primavera del 2021, però, la situazione per un attimo sembrò riprendersi, quando il Dogecoin, una criptovaluta inventata per scherzo da Sue e Kyle, ispirata ad un meme, lo stesso del superyacht, ebbe una impennata impensabile di vendite grazie all'appoggio completamente irrazionale di Elon Musk su Twitter, portando il Dogecoin alla sbalorditiva quotazione di $60,000. Ad agosto però arrivò un'altra mazzata. Le due compagnie che svolgevano gran parte delle operazioni di gestione del rischio della Three Arrows, basate ad Hong Kong, lavorando dalle 80 alle 100 ore a settimana, si ritirarono contemporaneamente. Era anche quello un segno che si stava avvicinando un disastro economico irrimediabile, soprattutto quando si iniziò a capire che molte delle garanzie offerte dalla Three Arrows erano fittizie o che lo stesso asset era stato dato a garanzia di diversi prestiti. A gennaio del 2022, quando la Three Arrows era in una situazione già al limite del collasso, arrivò il criptoinverno. Cos'è il criptoinverno? Quello che tutti temono nel mondo delle criptovalute e proprio quello che il superciclo doveva scongiurare, un periodo di crollo verticale di tutte le quotazioni. Qualcuno ha detto che in confronto al mercato delle criptovalute la borsa è un gioco da bambini e almeno per i rischi e l'imprevedibilità è sicuramente vero. Nel tentativo di salvare la compagnia, Sue e Kyle fanno quello che tutti i giocatori d'azzardo fanno quando stanno perdendo. Cercano il colpo grosso per rifarsi. E come la maggior parte dei giocatori d'azzardo, questo è l'inizio della loro fine. A febbraio del 2022, Sue e Kyle puntano tutto, precisamente $200 milioni, su una nuova criptovaluta emergente, Luna, creata da Do Kwon, uno sviluppatore coreano uscito da Stanford, dall'ambiguo fascino fatto di genialità e una certa dose di arroganza. Intanto, Sue e Kyle pianificano di abbandonare Singapore, spostano molti dei loro fondi nelle isole vergini britanniche e annunciano di volersi spostare a Dubai. Ai primi di maggio, Luna, la criptovaluta che avrebbe dovuto salvare la Three Arrows, collassa ad un valore prossimo allo zero, vaporizzando $40 milioni nel giro di pochi giorni. Agganciata a Luna c'è una stablecoin, una criptovaluta che dovrebbe, almeno in teoria, garantire maggiore stabilità rispetto alle fluttuazioni tipiche di questo mercato. Ma con un collasso a zero del valore principale, anche la stablecoin, chiamata Terra USD, precipita. Le holdings di Three Arrows su Luna, che prima valevano quasi $500,000, ora valgono $604. La spirale mortale si è aperta e Scott Odell, responsabile finanziario di blockchain.com, chiama la Three Arrows per sapere quanto è grave la botta di Luna sul suo portafogli e viene rassicurato. «Ok», risponde Scott, «allora vorrei ritirare subito i miei $270 milioni e vorrei che fossero pagati in dollari o stablecoins». La risposta, resa pubblica da blockchain.com, è solo una serie di farfugliamenti senza senso. Il giorno dopo Kyle rassicura Odell dicendogli che la Three Arrows ha $2.387 miliardi in gestione e che può stare tranquillo,
ma lo minaccia di boicottaggio se ritirerà il suo prestito. A quel punto, alla blockchain.com hanno la certezza che qualcosa non va, qualcosa di grosso. A fine maggio, Su scrive un tweet che può essere letto come il suo epitafio finanziario. La tesi del super ciclo finanziario era disgraziatamente sbagliata. A quel punto la Three Arrows si comporta come qualunque azienda che sta affondando, cerca di non far apparire nulla ufficialmente e inizia a farsi prestare soldi da qualcuno per saldare i debiti di qualcun altro e così via, in una spirale di indebitamento sempre peggiore. E dall'altra parte inizia la grande corsa a vendere, a liberarsi dei prodotti per limitare i danni e incassare i propri prestiti e investimenti prima che sia troppo tardi. La situazione degenera rapidamente, fino al crash totale della Three Arrows. A quel punto tutto inizia a farsi convulso e confuso. 32 milioni di euro finiscono su un conto alle Cayman e non si sa che fine abbiano fatto. Alcuni teorizzano che negli ultimi momenti disperati Su e Kyle abbiano raccolto soldi da ogni fonte, inclusa quella del crimine organizzato. Questo potrebbe essere uno dei motivi, se non il motivo principale, per cui ora si stanno nascondendo. I danni diretti, ma anche indiretti e collaterali del loro fallimento, dovuto a sua volta a una condotta spregiudicata e rischiosissima in un mercato instabile e pieno di insidie, sono a tutt'oggi incalcolabili. La crisi delle criptovalute, di cui si stima siano responsabili al 70-80%, ha già vaporizzato $1 trilione, ma potrebbe distruggerne altri 2, mentre gli analisti prevedono che il lungo inverno delle criptovalute durerà almeno 2 anni. Su e Kyle avevano dichiarato in un'intervista a Bloomberg di volersi trasferire a Dubai al più presto. Molti amici, e soprattutto ex amici, dicono che sono già lì. D'altronde, Dubai avrebbe una caratteristica molto interessante per Su Zhu e Kyle Davis. Il suo governo non ha alcun trattato di estradizione né con Singapore né con gli Stati Uniti. Il 22 luglio 2022, da una località sconosciuta, hanno rotto il silenzio con una lunga dichiarazione in cui si focalizzano sulle proprie perdite più che sui danni provocati dal loro fallimento e negano di aver sottratto fondi per uso personale. Al momento i liquidatori hanno recuperato solo $40 milioni di asset contro i quasi 3 miliardi di debiti diretti e le loro parole non lasciano spazio a molti dubbi. È diventato chiaro, hanno dichiarato, che nonostante fossero insolventi continuavano a prendere soldi in prestito in un meccanismo che aveva assunto le forme del classico schema Ponzi. Paragonarli a Bernie Madoff, il banchiere e autore della più grande truffa finanziaria di tutti i tempi, non è forse così fuori luogo.

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile. Sempre. Carlo Mazzacurati.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La minestra di pietre, liberamente ispirato a un racconto popolare.

dicembre 1918. La grande guerra è finita. Il soldato Antonio Ricci torna a casa. Da due giorni cammina attraverso la montagna. È stanco ed affamato. Mentre scende lungo un sentiero vede in lontananza del fumo. Ci deve essere un villaggio poco lontano, pensa contento. Finalmente posso mangiare qualcosa e forse riesco a trovare anche un posto per dormire al caldo. Quando si avvicina vede solo poche case, disposte intorno ad una piccola piazza con una fontana in centro. Il piccolo villaggio sembra deserto, non c'è nessuno in strada. Si dirige verso la fontana, beve l'acqua fresca e si lava il viso. Poi si avvicina alla prima casa e bussa ad un vecchio portone di legno. «Chi è?» dice una vecchietta dai capelli bianchi che si affaccia alla finestra del primo piano. «Buongiorno signora!» esclama il soldato. «Mi chiamo Antonio, sono un soldato. Torno dalla guerra e non mangio da due giorni. Ha un po' di cibo? Qualunque cosa. Mi basta anche un piccolo pezzo di pane. Mio caro figliolo, mi dispiace molto. In casa ho solo qualche carota. Se vuoi ti posso dare una carota. La guerra purtroppo ci ha portato via tutto». Il soldato rimane commosso dalla generosità della signora anziana, che, anche se non ha quasi niente, vuole dargli una carota. «La ringrazio molto, signora, lei è tanto gentile, ma non posso accettare. Arrivederci, cara signora». Bussa ad un'altra porta, questa volta apre un uomo. Anche se non è vecchio, sembra molto pallido e malato. Il soldato chiede qualcosa da mangiare. «Sono mortificato», dice l'uomo, «ma in casa non ho cibo. Ti posso offrire un bicchiere di vino. Pensa che in casa ho ancora una damigiana di vino e non ho neanche un pezzo di pane. Prima della guerra avevo un terreno e tutti gli anni facevo il vino. Ma adesso i miei figli sono andati in guerra. Mia moglie è morta. Io sono troppo stanco e malato. Non riesco più a zappare la terra. Mi rimane solo questa damigiana. Ma vieni, entra. Vieni a bere un bicchiere di vino con me». «Lei è molto gentile, signore. Ma non mangio da due giorni e ho paura che se bevo un bicchiere di vino poi non riesco più ad alzarmi». Il soldato prova ancora bussando alla porta di un'altra casa. Apre una giovane donna con un bambino in braccio. Dietro di lei ci sono altri due bambini, molto magri e pallidi. Questa volta il soldato non ha neanche il coraggio di chiedere del cibo. «Buongiorno, signora. Mi può dire se c'è un posto dove posso passare la notte? Sono molto stanco e vorrei dormire un po', ma fuori fa troppo freddo». «Certo, giovanotto, vede l'ultima casa in fondo, quella con il portone verde?» dice la donna indicando con la mano una casa di pietra poco lontano. «Ci abitava una donna anziana. È morta il mese scorso e adesso non c'è nessuno. Dentro c'è il camino e forse anche la legna, così può accendere il fuoco e riposarsi al caldo». «Fantastico, grazie mille, signora. Non c'è di che». Antonio è contento. Non è riuscito a trovare da mangiare, ma almeno può riposare in un posto tranquillo e al caldo. Si avvia verso la casa di pietra. Per fortuna il portone non è chiuso a chiave e così riesce ad entrare. C'è una grande stanza con un tavolo in centro e alcune sedie. In fondo un camino e sul suo lato della legna accatastata e un pentolone appeso al muro. C'è anche una credenza e Antonio guarda subito all'interno del mobile nella speranza di trovare qualche resto di cibo, forse del riso, della pasta, dei fagioli o anche solo una crosta di formaggio e un pezzo di pane duro. Ma non c'è niente. Ci sono i piatti, i bicchieri, le posate, ma niente cibo. «Quanto sa essere crudele il destino», pensa Antonio. «C'è un bel camino con la legna per accendere il fuoco, un pentolone e tutto quello che serve per imbandire una tavola, ma non c'è niente da mangiare». Vede un lettino in fondo alla stanza, posa per terra il suo zaino e si butta sul lettino. Prima di accendere il fuoco vuole riposare almeno qualche minuto. Dal lettino guarda quella grande stanza vuota. Immagina il fuoco acceso che scoppietta, una pentola che bolle allegramente ed emana nella stanza un buon profumo di minestra. Con la sua fantasia immagina tante persone sedute a tavola, persone allegre che mangiano, scherzano, ridono e cantano. Antonio sorride, pensando alla sua famiglia e al Natale che si avvicina. All'improvviso ha un'idea. Si alza di scatto dal letto e corre verso il caminetto.
mette la legna nel caminetto e accende il fuoco. Poi prende il pentolone appeso alla parete e esce di casa. Va verso la fontanella e riempie d'acqua il pentolone. Ritorna in casa e mette il pentolone pieno d'acqua sul fuoco. Poi esce di nuovo di casa e inizia a guardare per terra. Rimane così per molto tempo. Si muove lentamente, guardando per terra con attenzione. Una bambina curiosa si avvicina. «Ciao, soldato, cosa cerchi?» «Ciao, bambina, sto cercando delle pietre». «Ci sono tante pietre per terra, perché non le prendi?» «Cerco delle pietre speciali». «E come sono queste pietre speciali? A cosa ti servono?» «Servono a preparare una minestra di pietre». «Una minestra di pietre? E com'è? È buona?» «Buonissima». «E dove hai imparato a cucinarla? Io non ho mai visto nessuno preparare una minestra con pietre». «Prima della guerra facevo il cuoco. Sono bravo in cucina. Quando ero al fronte c'era poco da mangiare. Così ho inventato la minestra di pietre». Per qualche minuto Antonio continua a cercare, finché esclama: «Ma eccola qua! Finalmente una pietra speciale, proprio quella che cercavo». La bambina si avvicina per guardare la pietra. «Guarda questa pietra», dice il soldato. «Ha un bel colore rosso bruno come la carne e tante venature bianche come il grasso». «È vero», risponde la bambina. «Questa è la pietra adatta alla minestra». La bambina comincia a cercare altre pietre uguali e dopo un po' ne trova una. «Va bene questa?» chiede la bambina. «Brava, hai trovato un'altra pietra speciale». Dopo aver raccolto 6 o 7 pietre, il soldato dice: «Adesso ho abbastanza pietre, vado a preparare la minestra». «Posso venire anch'io per vedere come fai?» domanda la bambina. «Certo, vieni con me in casa». Antonio mette le pietre nel pentolone con l'acqua che bolle. Dopo un po' assaggia l'acqua con il cucchiaio. «Manca il sale!» esclama Antonio. «Peccato, senza sale la minestra non è molto buona». «Lo vado a chiedere alla mamma», dice la bambina, ed esce di corsa. Dopo alcuni minuti la bambina ritorna insieme a sua madre. «Giovanotto, mia figlia mi ha detto che sta preparando una minestra di pietre. Le ho portato il sale e anche un po' di olio e pepe. Si possono mettere anche le patate? Se vuole ho qualche patata». «Ma certo, signora, le patate vanno benissimo. Con la zuppa di pietre ci sta bene tutto. Chiami il resto della sua famiglia. Così possiamo mangiare insieme. Anzi, chiami anche gli altri abitanti e dica a tutti di venire ad assaggiare la minestra di pietre». Dopo qualche minuto iniziano ad arrivare gli altri abitanti del piccolo borgo. Ognuno porta qualche piccola cosa: un cavolfiore, 3 zucchine, alcune carote, una manciata di lenticchie, un sacchetto di riso. Una signora porta alcune erbette aromatiche appena raccolte nel suo orto. E l'uomo che gli aveva offerto da bere arriva con 2 fiaschi di vino. «Figliuolo», dice un'anziana donna, «in casa ho solo quest'osso di prosciutto, forse può andar bene per la minestra». «Ma certo, l'osso di prosciutto ha un gusto eccellente», risponde il soldato. Le signore puliscono e tagliano a pezzetti tutti gli ortaggi, mentre Antonio li versa nel pentolone. Come un vero cuoco esperto, sceglie erbe e spezie profumate per insaporire la minestra. Un po' di noce moscata, qualche chiodo di garofano, un mazzetto di rosmarino, qualche foglia di alloro. «Buonasera, giovanotto», esclama un uomo di mezza età, che porta in mano una grossa pagnotta. «Purtroppo ho solo questa pagnotta di pane raffermo, non ho altro». «Entri pure, signore», risponde Antonio. «Il pane vecchio è buonissimo, ci possiamo fare degli ottimi crostini da accompagnare alla minestra». Il soldato taglia la grossa pagnotta in piccole fette, strofina sopra ogni fetta degli spicchi d'aglio, le unge con dell'olio e poi le mette ad abbrustolire sulla brace. Una signora dice: «Per caso qualcuna delle croste di formaggio secco? Possiamo grattugiarle. Così abbiamo anche il formaggio grattugiato». Detto fatto, in pochi minuti arriva una scodella piena di formaggio grattugiato. «Bene», dice il soldato, «la minestra è quasi pronta. Dobbiamo preparare la tavola». Alcune persone portano altre sedie e sgabelli, oltre a un paio di tavolini. In breve tempo viene preparata una bella tavolata, con scodelle, stoviglie, crostini di pane abbrustolito, una ciotola di formaggio grattugiato e 2 fiaschi di vino. Tutti si siedono intorno e Antonio comincia a versare la minestra nelle scodelle.
«Buonasera a tutti, c'è una festa?» esclama un uomo dall'uscio della porta. Antonio vede che l'uomo porta a tracolla una fisarmonica ed è insieme ad altri due uomini, uno con una chitarra e un altro con un clarinetto. «Siete dei musicisti? Entrate a cenare con noi, così dopo ci farete ascoltare un po' di musica». «Molto volentieri», risponde il musicista. «Stiamo tornando a casa da un matrimonio, ma abbiamo ancora molta strada da fare». I tre entrano, posano i loro strumenti musicali accanto alla parete e si siedono a tavola. Così, tutti insieme, cenano con una deliziosa minestra di pietre servita con formaggio grattugiato, profumati crostini abbrustoliti e qualche bicchiere di vino. Passano il tempo a raccontare storie e a ridere e scherzare. Finita la cena, i musicisti iniziano a suonare e tutti si divertono con canti e balli fino a notte fonda. Alla fine tutti tornano a casa, mentre Antonio, insieme ai tre musicisti, dormono nella casa abbandonata, al caldo, vicino al fuoco. Il mattino dopo, quando Antonio riparte, tutti gli abitanti vengono a salutarlo e lo ringraziano per la deliziosa minestra di pietre e la bellissima serata trascorsa. È passato tanto tempo da quel giorno e ancora oggi gli abitanti di quel piccolissimo villaggio raccontano la storia del soldato che ha insegnato loro che con la minestra di pietre nessuno soffre la fame e la solitudine.

0: Il racconto.
1: Il teatro della luna di Jacques Prévert. Traduzione di Andrea Molesini.
2: Jacques Prévert, 1900-1977. È uno dei poeti francesi più famosi nel mondo, autore di raccolte di versi come Parole, Storie, La pioggia e il bel tempo, ma anche di sceneggiature cinematografiche e di canzoni come la celebre Le Feuille Morte. C'era una volta un bambino che non era felice. Non c'era molto sole là dove abitava, non aveva mai conosciuto i genitori e viveva a casa di gente che non era né buona né cattiva, ma aveva altro da fare e non aveva tempo. C'era un'altra volta un bambino che sorrideva molto la notte, dormendo. Un'altra volta c'era, ma era proprio lo stesso bambino. Si chiamava Michele Miele, il bambino della luna, perché quando c'era la luna era contento. «La conosco», diceva. «Siamo amici noi due, anche quando non viene la sera. Devo solo fissare un punto del buio e la vedo nel nero della notte. È sempre là per me e quando dormo, dormo con occhi aperti come finestre e passeggio con lei e lei mi mostra cose belle davvero durante il sonno. Cosa, per esempio?» gli domandava la gente. «Il sole», rispondeva Michele Miele e s'addormentava sorridendo. «Beh, certo», diceva la gente, «questo piccolo è un mangianuvole, sempre sulla luna, sempre altrove, bisognerebbe rivoltargli l'anima, mettergli del piombo nella testa». E siccome parlavano a voce alta, Michele Miele li sentiva, si svegliava e faceva degli indovinelli. «Pesa di più un chilo di piombo nella testa o un chilo di piume sotto la testa nel cuscino quando si sogna?» «E perché dite che sto nella luna? Non si dice mica che si sta nella terra. Nessuno sta mai dentro la terra, solo i minatori che d'inverno tolgono per tutti le castagne dal fuoco». E nessuno rispondeva, oppure cambiavano discorso. «E cosa mai vedi nella luna o sulla luna, se preferisci?»
3: «Un sacco di cose. E poi le persone. Mi fanno ridere tanto e qualche volta mi fanno un poco triste, ma senza mai farmi piangere. Cose e persone che mi fanno piacere e mi rendono davvero felice.
4: Per esempio?
3: Rivedo mamma e papà».
4: «Ma com'è che li rivedi se non li hai mai visti?

e si sono perduti dietro a lui, sono caduti nella miseria e mi hanno lasciato cadere anche a me. Siete voi che me l'avete detto. Non potevano fare altrimenti, non sapevano come fare. Erano d'un tratto diventati grandi, ma sulla luna sono ancora piccoli e spassosi e mi dicono buongiorno e sorridono. E anche gli altri sorridevano con lui perché non erano cattivi. E quello che Michele diceva li aiutava a passare il tempo. E cos'altro hai visto? Il teatro? Il teatro di Parigi? Certo che no, ma guarda che domande. E allora quale? Il teatro della luna, quale se no? E com'è? Non è mai lo stesso. Cambia di continuo e anche quando si ripete è ancora meglio di prima. Nel teatro della luna non c'è il sipario. Non ci interessa quel che non c'è, ma quello che c'è, dicevano tutti. Nel teatro della luna tutto è come negli altri teatri che mi avete raccontato, ma è molto, molto più bello. Non potete immaginare, non ci sono palchi, poltrone, intervalli, strapuntini, barcacce, corridoi e piccionaie, come mi avete raccontato. Non c'è un gran lampadario, è illuminato da piccoli astri. Sono le stelle e i lampi che fanno l'elettricità e tutti vanno in scena per ballare e cantare. E anche quando non c'è la luna piena, il teatro resta sempre pieno. E quando la luna è rossa si riempie di tante piccole ballerine rosse e tutti i giorni è il 14 luglio e la musica passeggia in tutti i quartieri della luna. E ho visto sul mare delle nuvole che ballavano e cantavano sulle onde nei loro bianchi tutù di lana e il mare non era mai agitato, sulla luna faceva solo finta. Cantavano al chiaro di luna, le piccole nuvole bianche. È una canzone graziosa, è una canzone come Piove Pastorella. Ma queste sono canzoni della terra, canzoni di queste parti. E allora cos'è che cantavano? Non cantano niente di difficile. E Michele cantò. Cantò? Al chiaro della terra, cantò. Fa bello, pastorella. Cantò. Fa bello pastorello, fa bello proprio dappertutto. Sono tutti proprio contenti. L'oggi è già ieri e il domani è già qui. Uscite tutti dalla capanna, montoni neri e grigi, dromedari, con l'elefante, l'asino, la volpe, il topo. Fa proprio bello, pastorella, fa proprio bello dappertutto. E la bianca mezzaluna di biscotto sulla mensa del giorno che brilla si tuffa tutte le mattine nel nero caffè della notte e dice buonasera al crepuscolo, buon viaggio al raggio che fugge e le lancette della pendola sferruzzano il bel tempo giorno e notte. E tutti cantavano a tempo con lui perché li divertiva e un poco cambiava loro la vita. Ma Michele Miele non riconosceva più la sua canzone. Si sarebbe detto che invece di cantare una canzone, tutti recitassero una lezione. Certo, facevano del loro meglio, ma non era un granché, come se facessero la maionese con nient'altro che gusci d'uovo. Non è il caso di cantare con me, diceva loro Michele Miele. Lasciatemi addormentare senza Ninna Nanna, lasciatemi ritornare sulla luna. Ritornerò domani mattina. E per far presto prenderò un volo a lesto. Che cos'è? Dei piccoli astri che fanno da tassì? Costerà una cifra astronomica. No. È come la teleferifata che viaggia sulla Via Lattea. Si può salire e scendere in corsa, non si paga mai, non c'è prezzo. Ma ci si può far male? No, laggiù si rimbalza. Oh, lasciatemi andar via dalla notte. Lasciatemi ritornare sulla luna, m'accompagnerà il sole perché ho avuto freddo tutto il giorno. Come? La scuola non era riscaldata? Un poco, quasi niente, ma ho avuto freddo soprattutto nella testa perché m'annoiavo.

0: Amavo molto. C'erano le tabelline e le guerre di religione. Preferisco il 14 luglio, quando si spalancano le prigioni, quando il genio della Bastiglia mette la luce nei lampioni e tutta la notte si balla per strada e la luna illumina le canzoni. E canta anche la luna? No. No, sta zitta, riflette. Su cosa? Per restituirci la luce del sole, più riflette e più brilla quella luce così allegra e bella. Certo, quel che brilla è d'oro. No, niente è d'oro e tutto brilla. Non ci si deve stancare molto, non ci si deve lavorare troppo. Laggiù nessuno si stanca, anche se tutti lavorano di continuo, ma non dappertutto, tutti insieme. E cosa fanno? La luna nuova. Ma come la rimettono a nuovo? Non serve, non è mai invecchiata. E allora cosa fanno? L'abbelliscono. Ci sono le squadre del giorno che lavorano per abbellire le notti e le squadre della notte che lavorano ad abbellire i giorni. E non fanno mai la guerra? No. Hanno altro da fare. Tutto il tempo serve per abbellire la luna, così non hanno bisogno di fare la guerra né di denaro. E quando di nuovo la luna nuova è finita, prendono la teleferifata e vanno a vedere da lontano la luna nuova per giudicare l'effetto del lavoro ben fatto. E poi se ne vanno in vacanza. Dove? Dove gli pare, dove gli piace. E una volta hanno perfino passato le vacanze a bordo della Terra, ma non ci sono rimasti a lungo. Non gli è piaciuta. Sì, gli piacevano molto i fiori, i colori del mare e il canto degli uccelli e quello dei bambini. Era nuovo per loro, erano felici. E perché se ne sono andati? Per il rumore. Quale rumore? Il rumore delle macchine che distruggono, delle macchine che fanno la guerra, delle macchine che ammazzano i bambini della terra. E Michele Miele s'addormentava, ripetendo sottovoce. Mentre se ne andavano, cantavano. È molto bello, ma ce ne andiamo. Quando ci sarà la terra nuova, noi ritorniamo.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: La vita non si misura attraverso il numero dei respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Maya Angelou.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Francesco Petrarca, il canzoniere. L'attuale titolo dell'opera fu attribuito nel Cinquecento da un tipografo, perché Francesco Petrarca infatti intitolò la sua raccolta di 366 poesie in volgare Rerum Vulgarium Fragmenta, cioè frammenti di cose volgari. La scelta del termine frammenti indica che le poesie fanno riferimento a momenti diversi della sua vita e a differenti stati d'animo, che, come accade per tutti gli uomini, sono spesso anche in contrasto tra loro. Il poeta sceglie di raccogliere tali frammenti in una struttura unitaria, finalizzata a rendere visibile il percorso interiore che egli ha compiuto nel corso della sua vita. Questo percorso però ha un punto di svolta, costituito dalla morte di Laura nel 1348 a causa della peste. Il canzoniere infatti è diviso in due parti, le poesie composte in vita di Laura e le poesie composte in morte di Laura. La morte dell'amata, nel contesto di una pestilenza che decimò la popolazione europea, induce il poeta a riflettere sulla sua vita. Egli decide di privilegiare la ricerca dei valori spirituali rispetto alla ricerca del successo e dei piaceri terreni, che aveva caratterizzato tutta la prima fase della sua vita. Nella prima parte della raccolta, precedente alla svolta, prevalgono due temi: il desiderio del successo letterario, cioè la gloria poetica, e l'amore per Laura. Nella seconda parte, invece, i temi prevalenti riguardano il dolore per la morte di Laura, la ricerca di valori spirituali, l'amicizia, la necessità della pacificazione politica. Il tema che costituisce il filo conduttore dell'opera è l'amore, che resta inappagato, cioè non è corrisposto. Petrarca indaga tutte le conseguenze psicologiche che questo sentimento genera nel suo animo. L'esaltazione iniziale, la vergogna che egli prova nei confronti degli altri uomini, il conflitto interiore derivante dall'amore e al tempo stesso dal rancore nei confronti della donna che non contraccambia il suo sentimento, il desiderio di solitudine e il bisogno del rapporto con la natura. Petrarca inaugura così un modo del tutto nuovo di parlare d'amore, capace di coinvolgere il lettore che si riconosce nei sentimenti provati dall'autore. Francesco Petrarca descrive Laura dal punto di vista fisico, la rappresenta con gli atteggiamenti che la caratterizzano e la inserisce nei luoghi realmente frequentati da lei. Laura, dunque, a differenza di tutta la tradizione poetica precedente, è una donna concreta. Al tempo stesso, però, la sua figura acquisisce un valore simbolico, perché rappresenta anche la ricerca dei piaceri terreni, effimeri, cioè che durano poco, e vani, illusori, incapaci di condurre alla felicità stabile, che il poeta ha inseguito per gran parte della sua vita. Il nome Laura, infatti, è utilizzato anche per riferirsi al lauro, la pianta usata per incoronare i poeti, riconoscimento che a Petrarca venne attribuito a Roma nel 1340. L'amore per la donna diventa quindi il simbolo delle passioni terrene che hanno travolto la vita del poeta, impedendogli di cercare la vera felicità, che può derivare all'uomo solo dalla ricerca interiore e spirituale. Alla poesia Petrarca riconosce un valore importantissimo che le deriva dal linguaggio preciso e ricercato, dalla componente musicale che rende dolci e armoniosi i suoni e dall'originalità delle figure retoriche, gli strumenti propri dell'arte poetica, che consentono al poeta di esprimere anche i sentimenti più profondi e difficili da comunicare. Pertanto la poesia svolge tre funzioni fondamentali. Consente di indagare l'animo umano portando in superficie le verità nascoste, una funzione conoscitiva. Consente di pacificare i conflitti interiori dell'uomo osservandoli razionalmente, funzione consolatoria. E consente di vivere momenti di grande bellezza che l'arte poetica sa procurare ed è una funzione estetica. Con il termine estetica, che deriva da un verbo greco che significa percepire attraverso i sensi, ci si riferisce all'ambito artistico che l'uomo conosce e percepisce attraverso i cinque sensi. Ultimo punto fondamentale dell'opera è l'uso del volgare. Il volgare toscano di Petrarca è una lingua diversa da quella precedentemente usata dai poeti toscani, perché Petrarca non visse quasi mai nella sua terra d'origine e non subì l'influenza delle parlate cittadine. È una lingua frutto dello studio dei diversi volgari letterari e di un'approfondita conoscenza del latino, da cui il poeta trae la ricchezza delle figure retoriche. Si tratta di una lingua armonica e musicale, che diventerà, per i poeti successivi, un vero e proprio modello di lingua letteraria da imitare.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non amate per la bellezza, perché un giorno finirà. Non amate per l'ammirazione, perché un giorno vi deluderà. Amate e basta, perché il tempo non può far finire un amore che non ha spiegazioni. Madre Teresa di Calcutta.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
4: Dalla rivista Airone. L'empatia a volte è un dono, a volte un danno. Sentire le emozioni degli altri come se fossero nostre è una qualità che, a detta di molti, rafforza i rapporti interpersonali, rendendo il mondo più umano. Ma oggi parecchi studiosi la pensano diversamente. Secondo loro, essere empatici e dunque emotivi spesso non è d'aiuto né nel privato né nel sociale. Meglio sarebbe puntare sulla razionalità, mantenendo un sano distacco che alla fine risolve più efficacemente i problemi. Di Andrea Porta. La parola empatia è ormai da anni sulla bocca di tutti. Ci dicono che dobbiamo saper provare empatia perché così il mondo sarà migliore. Ci saranno meno odio, meno violenze, meno guerre. Che dobbiamo entrare in sintonia con i nostri simili per sconfiggere l'indifferenza, imparare a sentire il dolore altrui, per rispettare il prossimo e creare solidarietà sociale. Indubbiamente, saper sentire le emozioni degli altri ha un'importanza fondamentale nelle relazioni sociali. L'empatia favorisce la coesione sociale, spiega Franca Tani, docente di psicologia dello sviluppo all'Università di Firenze e autrice insieme a Silvia Bonino e a Lida Lococco del volume Empatia, i processi di condivisione delle emozioni, Giunti 2010. Non penso che l'individualismo moderno possa mai cancellarla. L'uomo è un animale sociale e ha bisogno dei propri simili. Del resto l'empatia ha profonde radici biologiche. Alcuni anni fa, un team di scienziati del Max Planck Institute for Biological Cybernetics di Tübingen, Germania, dimostrò ad esempio che anche nel cervello dei macachi sono presenti i cosiddetti neuroni di von Economo, strutture simili a quelle attive nell'insula anteriore dell'uomo, ovvero l'area di corteccia cerebrale che ha uno specifico ruolo nelle funzioni di autocoscienza, la percezione di chi siamo, e nella percezione delle emozioni altrui. Secondo gli studiosi, i neuroni di quegli animali sarebbero una forma primordiale di quelli umani. E ciò farebbe pensare che l'empatia sia un sentimento innato, già presente agli albori dell'evoluzione dell'uomo, così come lo è negli animali, in grado di percepire le emozioni dei loro simili e di provare compassione per un compagno ferito. Ma nelle società umane, l'empatia è sempre la soluzione migliore. Che dire, ad esempio, del suo ruolo di fronte ai conflitti sociali? Con il termine empatia, la psicologia indica la capacità di sentire le emozioni dell'altro e quindi di comprenderle fino in fondo, quasi fino a viverle sulla propria pelle. In alcune condizioni, questa capacità così importante nelle relazioni intime, familiari e amicali può però rappresentare un ostacolo. Se, per esempio, un buon medico deve certamente essere motivato dal desiderio di aiutare gli altri, un eccesso di empatia per il paziente sarebbe controproducente. Pensiamo a un chirurgo che dovesse immedesimarsi nella sofferenza di un uomo a cui è stata diagnosticata una grave malattia. Il solo pensiero che dal suo agire può dipendere la vita di quella persona e dunque il dolore di un'intera famiglia lo influenzerebbe al punto di potergli far commettere errori durante l'intervento, oppure di andare incontro a un crollo psicologico. Non solo. Quando l'immedesimazione nelle vicende altrui diventa troppa, tendiamo a non voler vedere il loro dolore e non ci sentiamo più responsabili, scrive lo psicologo Steve Ayan in un saggio uscito sulla rivista di neuroscienze Gehirn und Geist. Un eccesso di sofferenza può spingerci infatti a voltare le spalle agli altri, sopraffatti da un'emozione troppo intensa. Così, da stimolo ad aiutare chi ha bisogno, l'empatia porta all'indifferenza. Meglio sarebbe un coinvolgimento morale nel disagio altrui, ma senza il pesante carico di emozioni che l'empatia inevitabilmente porta con sé. C'è poi un altro aspetto che rende l'empatia, quando eccessiva, pericolosa. Nell'introduzione di Contro l'empatia, una difesa della razionalità, discusso saggio dello psicologo canadese Paul Bloom, Liberi Libri, leggiamo: l'empatia ha un aspetto positivo nella fruizione dell'arte e talvolta nei rapporti intimi. Il problema si pone invece quando l'empatia viene usata per capire e prendere decisioni nei casi più complessi, che sono poi i casi politici, sociali ed economici. Se un governo prendesse decisioni pubbliche sulla base dell'emotività, produrrebbe fallimenti e ingiustizie. In fondo è quello che succede anche a noi quando un senza tetto ci chiede l'elemosina. Ci sentiamo di fare del bene quando, mossi dall'empatia, gli diamo del denaro. Ma non è così. Quei soldi, infatti, gli risolvono soltanto il suo problema momentaneo di trovarsi qualcosa da mangiare, ma in realtà lo spingono a continuare a mendicare nell'attesa quotidiana di una monetina. Meglio sarebbe invece non dargli nulla, andando contro quel che ci dice il cuore, e impegnandoci piuttosto ad aiutarlo, ad esempio con il volontariato, a integrarsi nella società così da consentirgli di trovarsi un lavoro. In casi come questo, infatti, l'empatia serve soltanto a noi per sentirci buoni, ma alla lunga fa del male a chi vorremmo aiutare. L'empatia è miope, scrive Bloom, motivando azioni che potrebbero rendere le cose migliori nel breve periodo, ma portare a risultati negativi in futuro, e incapace di fare i calcoli, favorendo l'uno rispetto ai molti. Carlo Lottieri, docente di filosofia del diritto all'Università di Verona e direttore del Dipartimento di Teoria Politica presso l'Istituto di Studi Liberali Bruno Leoni, ci fa notare come l'empatia sia dannosa proprio nella vita pubblica. L'empatia ha una spontanea prevalenza perché parla dei fini, cioè ci mette in comunicazione con l'umanità dell'altro, mentre la razionalità si focalizza sui mezzi, cioè su quel che è più opportuno fare perché quei fini siano raggiunti. I problemi della politica nascono da questo errore. La logica dei politici di professione predilige il breve termine per ottenere consenso elettorale. Per questo i sistemi democratici producono debiti crescenti, sono il risultato di benefici immediati. In altre parole, si dà voce alla pancia con misure che creano consenso rispondendo al bisogno momentaneo, come il discusso reddito di cittadinanza, quando invece sarebbero più utili misure strutturali, anche se più difficili da accettare nell'immediato. Nell'uomo, infatti, è innata la tendenza a provare empatia in misura diversa a seconda di chi abbiamo di fronte. La ricerca, spiega Paolo Albiero, psicologo dell'Università di Padova e ricercatore sul tema dell'empatia, ha dimostrato che è più immediato e più probabile provare empatia per chi conosciamo e per chi è più simile a noi quanto a età, genere, gruppo etnoculturale, livello socio-economico, religione o orientamento sessuale. Essere bravi cittadini implica però il dovere morale di riservare a tutti lo stesso trattamento, anche a chi non è dei nostri. L'empatia è faziosa, di parte, prosegue Bloom, ci spinge verso il campanilismo e il razzismo. Insomma, ci porta ad aiutare o a riservare una corsia preferenziale a chi vogliamo noi. Quindi, come comportarci? Essere contro l'empatia non significa che dovremmo essere ingiusti e immorali, conclude Bloom. Ma se vogliamo rendere il mondo un posto migliore, ci riusciamo meglio senza empatia. Prima che in modo empatico, dovremmo comportarci in modo civile e compassionevole, cioè giusto. Solo così possiamo prenderci cura del benessere degli altri, senza creare ingiustizie. Prima finestra di approfondimento. La sofferenza crea legami intensi. Tra gli anni 80 e 90, una celebre scoperta neuroscientifica consentì di comprendere qualcosa di più circa i meccanismi psichici dell'empatia. Parliamo dell'identificazione dei cosiddetti neuroni specchio grazie a un'equipe dell'Università di Parma, coordinata da Giacomo Rizzolati, la quale dimostrò come alcune strutture nervose si attivino non solo all'esecuzione di specifici atti motori, ma anche osservando altri eseguirli. Gli studi sull'empatia, peraltro, l'hanno chiarito che questa predisposizione innata è particolarmente attiva quando gli esseri umani si confrontano con emozioni negative. A dimostrarlo c'è uno studio della University Aalto e del Turku Pet Center, Finlandia, che spiega come queste siano estremamente contagiose e in grado di accoppiare il nostro cervello con quello di chi ci circonda. Diverse indagini nel passato avevano già chiarito come le amicizie nate in condizioni di stress siano le più intense e durature. Ad esempio, i rapporti tra gli ex commilitoni del Vietnam sono durati spesso anche più di 20 anni. Gli studi sull'empatia hanno quindi smontato da anni e definitivamente le ipotesi psicologiche secondo cui la natura umana è fondamentalmente violenta ed egoista. Finestra 2. Meglio essere distaccati. L'empatia va controllata per evitarne gli effetti indesiderati. Numerose ricerche hanno dimostrato che una caratteristica cruciale nel modulare il nostro comportamento sociale è la capacità di autoregolazione, spiega Paolo Albiero dell'Università di Padova. Essa è fondamentale per il nostro adattamento sociale. Le persone che hanno buona capacità di autoregolazione sono in grado di controllare i loro comportamenti e quindi di partecipare alle emozioni degli altri mantenendo una sana distanza. In pratica, non corrono il rischio di essere sopraffatti dalla loro empatia, con conseguenze pericolose per sé e per gli altri. Questa capacità è considerata una componente del temperamento e ha quindi una base innata, ma può essere sviluppata e allenata.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito scienzenotizie.it. Scoperto nuovo organo nella gola umana, di Angelo Petrone. Si tratta di ghiandole, mai osservate in precedenza. Gli studiosi del Neanderthal Cancers Institute dell'Amsterdam UMC Utrecht hanno individuato nelle profondità della gola umana la presenza di ghiandole salivari mai studiate in precedenza. Si tratta di ghiandole collocate tra la cavità nasale e la gola. La scoperta e i dettagli sono stati resi noti sul sito Radiotherapy and Oncology e viene descritta come una notizia significativa, soprattutto per i pazienti con patologie tumorali della testa e del collo. Nello specifico, ora gli oncologi sanno che curare l'area con le radiazioni potrebbe produrre effetti collaterali. Come altre scoperte fortuite, l'organo è stato scoperto per puro caso, quando il radioterapista Wouter Vogel e il chirurgo orale e maxillofacciale Matis Valsar stavano analizzando un nuovo tipo di analisi come parte del loro studio. In maniera del tutto inaspettata, durante le loro analisi, due aree nell'area superiore della rinofaringe, dietro il naso, si erano totalmente illuminate. Le ghiandole scoperte sono molto simili alle più note produttrici di saliva. «Abbiamo tre serie di grandi ghiandole salivari, ma non lì», ha spiegato Vogel. Per quanto ne sapevamo, le uniche ghiandole salivari nel ringo faringe sono microscopiche e distribuite uniformemente su tutta la mucosa. I nuovi organi hanno preso il nome di ghiandole salivari tumorali da Vogel e Valstar e sono stati scoperti usando una combinazione di scansioni TC e PET, ovvero tomografia emissione di positroni. Si tratta di una tecnica molto usata per la ricerca del tumore alla prostata.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio, Il maestro degli italiani, di Stefano Marchetti. Negli anni 60 Alberto Manzi fu per molti italiani, grazie alla neonata TV, l'unico insegnante. Per merito suo, 1,5 milioni di adulti imparò a leggere e a scrivere, conseguì la licenza elementare e acquisì le basi per una vita migliore, fondata sull'istruzione, ma soprattutto sulla consapevolezza. Da ragazzo, Alberto Manzi sognava di diventare capitano di lungo corso. Per questo studiò sia all'Istituto Nautico che alle magistrali. Non avevo alcuna intenzione di fare il maestro, come non avevo alcuna intenzione di fare la guerra, e ho finito per fare l'uno e l'altra, confessò. Facendo la guerra, poi, ho scoperto che tante cose per cui si pensava che valesse la pena vivere erano solo delle falsità. La sua vita, anzi la sua missione, sarebbe stata la scuola. Insegnò per anni ai ragazzi difficili del carcere minorile, così come agli indios e ai campesinos dell'America Latina, dove tornava ogni estate. Si impegnò costantemente per i diritti, soprattutto di coloro che rischiavano di rimanere ai margini. E grazie alla TV, che allora muoveva i primi passi, Manzi divenne il maestro degli italiani. Tra il 1960 e il 1968 il suo programma Non è mai troppo tardi fu uno straordinario veicolo di alfabetizzazione. 1,5 milioni di adulti imparò a leggere e a scrivere, conseguì la licenza elementare e acquisì le basi per una vita migliore, fondata sull'istruzione, ma soprattutto sulla consapevolezza. Secondo Manzi, apprendere per tutta la vita era qualcosa che andava garantito, perché solo così l'essere umano poteva tracciare un suo percorso. Metteva al centro la comunità, nella quale ognuno aveva diritto di parola, per poter contribuire a definire le soluzioni migliori.

pedagogia italiana contemporanea. Coetaneo di Mario Lodi e Don Lorenzo Milani, anch'egli ha fatto della didattica e della comunicazione il proprio campo di ricerca, in una scuola rivolta soprattutto agli ultimi, ha scritto il professor Roberto Farnè dell'Università di Bologna, che nel 1997 realizzò l'ultima intervista a Manzi, ripubblicata dalle Edizioni Deoniane. Alberto Manzi, romano, classe 1924, iniziò a insegnare giovanissimo. Finita la guerra, lo spedirono a far lezione ai ragazzi detenuti al Gabelli, che inizialmente lo scambiarono per uno di loro e lo presero a pugni. Nonostante le resistenze, riuscì a rompere il muro di quegli allievi complicati, coinvolgendoli nella stesura di un giornale. Chi non sapeva scrivere imparava con l'aiuto del compagno. Disse: «La storia di Grog, un castoro in cerca di libertà, che era l'ossatura del giornalino, divenne poi il primo libro per ragazzi del maestro Manzi, autore saggio e generoso. Orzoway è stato il suo romanzo più famoso e pluripremiato. Tre immagini accompagnano i ricordi della mia infanzia con papà», ci racconta il figlio Massimo Manzi, oggi 71enne. «I libri che erano sempre con lui, la macchina per scrivere che sentivo ticchettare nel tardo pomeriggio o di sera, e i disegni, tanti disegni, schizzi, scarabocchi, fogli ovunque. Quei disegni spesso erano la chiave per entrare nel mondo del bambino, stimolare la curiosità, la discussione e quindi l'apprendimento. Nella pedagogia di mio padre non c'è mai stato uno scarto tra teoria e pratica. A casa era come a scuola. È sempre stato un maestro del fare. Proprio con un disegno si aprivano sempre le lezioni di «Non è mai troppo tardi». Quando lo convocarono per il provino alla RAI, Alberto Manzi stracciò il copione che gli avevano consegnato, chiese dei fogli di carta da pacchi e ne attaccò alcuni al muro. Poi con un gesso iniziò a disegnare. «Se in TV fossi rimasto fermo a parlare per 20 minuti, avrei addormentato tutti», rivelò. «Invece mi bastava schizzare qualcosa, meglio se incomprensibile all'inizio. Chi stava a guardare era incuriosito dal disegno che prendeva forma e nel frattempo seguiva il mio discorso. Il Ministero della Pubblica Istruzione, in accordo con la RAI, creò 2000 posti dove le persone potevano riunirsi per seguire la trasmissione e un insegnante in loco le aiutava. Fu una grande meritoria operazione educativa nell'Italia del boom economico e la premiò anche l'UNESCO. Il modello venne riprodotto in più di 70 paesi. Una volta terminata questa esperienza televisiva, nel 1968, Manzi tornò alle aule tradizionali, che sicuramente preferiva, anche se in seguito continuò a collaborare con la RAI. Lasciò l'insegnamento nel 1988, all'età della pensione. Dal 1995 fino alla sua scomparsa nel 97, il suo impegno continuò come sindaco di Pitigliano, Grosseto. Imparare a imparare. Per il maestro Manzi, in TV come a scuola, era fondamentale generare una tensione cognitiva nei ragazzi. Partiva dai loro interessi, dalle esperienze concrete, quotidiane e da ciò che stava sotto gli occhi, a volte non visto, per trasformarlo in scoperta e apprendimento. Rimarcano al Centro Manzi di Bologna: imparare a imparare, prendersi il gusto della curiosità, fare relazioni tra le cose. In ogni azione era ben presente il suo principio, il suo messaggio profondo. «Ogni altro sono io», spiega Giulia Manzi, la figlia più giovane. «Siamo tutti parte dell'umanità e quindi io faccio qualcosa per te, perché tu sei me».

0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista National Geographic. Il tubero globale. Cereali a parte, le patate sono il prodotto agricolo più coltivato nel pianeta. Di Yasmina Trifoni. Nel 2016 la NASA, che si è posta l'obiettivo di inviare la prima missione su Marte con esseri umani a bordo entro il 2030, ha chiesto al Centro Internazionale della Papa di studiare la possibilità di coltivare patate sul pianeta rosso. Così l'ecofisiologo Pedro Ramirez, a capo di un'equipe di questo centro di ricerca che con sede a Lima compie studi scientifici su tutto ciò che ha a che fare con le patate, ha piantato 68 diversi genotipi del tubero nelle pampas della Rioja, un'area aridissima e ipersalina lungo la fascia costiera del Perù, quanto di più vicino al suolo marziano si possa trovare sulla Terra. Pubblicati sull'International Journal of Astrobiology, i risultati sono incoraggianti. 40 dei genotipi sono germogliati e circa un terzo di essi ha prodotto piccoli tuberi. La patata, quindi, è un'ottima candidata a diventare il primo cibo coltivato da coloni spaziali. Questo riguardo al futuro. Ma anche nel passato remoto, e precisamente 8.000 anni fa, e con mezzi a disposizione infinitamente più modesti, gli esseri umani domesticarono il tubero in un altro luogo esterno, le sponde del Titicaca, il grande lago a 3.812 metri di altitudine al confine tra Perù e Bolivia. La coltivazione della patata, o meglio, le patate, nelle Ande sono state selezionate nei secoli circa 4.000 varietà, in gran parte sconosciute nel resto del mondo, si diffuse lungo tutta la cordigliera, diventando l'alimento base per le comunità indigene, compresi i Quechua, i quali ne perfezionarono un metodo di conservazione, il chugno. Usato ancora oggi, prevede che le patate vengano sottoposte a un ripetuto procedimento di congelamento, di notte sepolte sottoterra ed essiccazione al sole dopo essere state strizzate per ottenere quelli che in apparenza sono sassi, ma che hanno il pregio di essere facili da trasportare e di durare oltre un decennio. E alla bisogna, fatti rinvenire in acqua bollente, diventano un alimento nutriente. La patata contiene vitamine, tranne la A e la D, minerali e proteine, ed è priva di grassi. Sebbene non eccitante, una dieta a base di patate mangiate con la buccia e latte, che fornisce le vitamine mancanti, copre il fabbisogno calorico quotidiano di un essere umano. Tant'è, non esiste un prodotto agricolo con una maggior produttività per ettaro della patata. In più è facile da coltivare e non deperisce in fretta, e questi fattori l'hanno resa un alimento globale. O, citando Rebecca Earle, storica dell'alimentazione e autrice di Feeding the People, The Politics of Potato, l'emigrante di maggiore successo al mondo. Oggi rappresenta il quarto raccolto per importanza sul pianeta, dopo riso, mais e grano. Leader mondiale nella sua coltivazione è la Cina, dove peraltro il tubero non aveva fatto comparsa fino a metà del XX secolo. Come è destino degli emigranti, però, i suoi inizi non sono stati facili. Portata alla fine del XVI secolo dagli spagnoli in madrepatria, Solanum tuberosum, la specie indigena andina che è la madre di tutte le varietà coltivate fuori dalle Americhe, non aveva riscosso entusiasmo tra la gente che contava. Questo a causa della sua appartenenza alla famiglia delle solanacee, che comprende, oltre a ortaggi come pomodoro, peperoni e melanzane, anche piante velenose, come l'allora temutissima belladonna. Si diceva che la pianta provocasse niente meno che la lebbra. Cominciò invece a fare amicizia con i poveri. Fu l'inglese Sir Walter Raleigh a introdurre il tubero nella negletta Irlanda, dove per necessità ebbe presa tra i contadini senza terra. Crescendo nascosta, aveva anche il pregio di sfuggire alle tasse con cui venivano vessati dai proprietari terrieri. Dall'Irlanda, nel corso del XVII e XVIII secolo, la patata si diffuse nel nord e nell'est dell'Europa, spesso come efficace sostituto della segale, adattandosi a tutti i climi. Fu però soltanto dopo la guerra di successione spagnola che tra il 1701 e il 1714 interessò l'Europa centrale e provocò una delle più grandi carestie della storia che le élite e gli strateghi militari del continente ne compresero l'importanza. Tra essi l'imperatore Federico di Prussia, il quale nel 1740 ne incoraggiò la coltivazione tra i suoi sudditi, donando loro i semi e valutando che, proprio per la sua caratteristica di crescere nascosta e non essere deperibile, potesse essere un alimento cruciale in tempo di guerra. Nel 1776, nel suo La ricchezza delle nazioni, Adam Smith definì la patata, insieme al mais, le più importanti colture d'Europa. Non la pensavano così in Francia, dove la coltivazione era vietata per legge. Lì, a cambiare le carte in tavola, fu un farmacista, Antoine Auguste Parmentier, il quale, dopo aver trascorso del tempo in prigionia in Germania, nutrendosi soltanto di patate, fece ritorno in patria per avviare una campagna per la promozione del consumo del tubero. Nel 1778 organizzò a Parigi una cena per i reali e le maggiori personalità del suo tempo, in cui fece servire un raffinato menù a base di patate. Si brindò pure con il distillato di patate, la vodka, e si racconta anche che Parmentier donò alla regina Maria Antonietta un bouquet di fiori di patata. Un decennio più tardi, la testa di Maria Antonietta e quella di altri nobili sarebbe rotolata dalla Bastiglia e la patata sarebbe stata accolta dal popolo come il cibo della rivoluzione. Codificate nel libro La cuisinière républicaine, ancora oggi le più celebri ricette francesi che hanno protagonista la patata hanno il suffisso à la Parmentier. Si stima che l'aumento della popolazione europea, che tra il 1750 e il 1850 passò da 140 a 266 milioni, sia dovuto all'adozione delle patate. Dall'altra parte, quando tra il 1845 e il 1849 Phytophthora infestans si diffuse nei campi europei, arrivando in Irlanda e provocando quella che è passata alla storia come la grande carestia irlandese, morì circa il 25% degli abitanti dell'isola e oltre 1,5 milioni emigrò in America, riportandoci anche il gusto per le patate. Fino all'inizio del Novecento le patate non erano belle e grandi come quelle odierne. Il merito del make-up del tubero si deve a un biologo del Massachusetts, Luther Burbank, che selezionò il seme di una patata dalla superficie liscia e più resistente alle malattie. Poco dopo fu un agricoltore del Colorado a migliorarla ancora, creando la varietà Russet Burbank, che ha fatto la fortuna dell'Idaho, il potato state americano, che ne produce 7,5 milioni di tonnellate all'anno. Oggi la maggior parte delle patate coltivate nel mondo, e quasi tutte quelle dell'Idaho, non viene consumata al naturale, bensì usata nell'industria, non soltanto alimentare, sotto forma di farina e amido di patate o nel grande business legato al fast food. Se belgi e francesi si contendono il primato di aver inventato le patate fritte, a Richard e Maurice MacDonald va il dubbio merito di averle rese ubique. Per loro stessa ammissione, il successo del loro impero del fast food si doveva alla geniale intuizione di rendere immediata l'equazione tra hamburger e patatine fritte, con queste, data l'economicissima materia prima, a trainare guadagni eccezionali. Oggi gli Stati Uniti sono leader mondiali nella produzione e nel consumo di patate tagliate e surgelate, e hanno anche il primato di maggiori consumatori mondiali di potato chips, le patatine. Ogni anno spendono 6 miliardi di dollari per sgranocchiarle, quanto in tutto il resto del mondo. L'uscita nel 2001 del saggio Fast Food Nation del giornalista Eric Schlosser ha messo sul banco degli imputati le patatine fritte, ricche di grassi saturi e sale, tra le principali colpevoli dell'obesità e dell'incidenza delle malattie cardiovascolari nella popolazione statunitense. E ha rivelato al grande pubblico un dato impressionante. Un quarto degli alimenti vegetali consumato dai bambini americani è rappresentato da patatine fritte e sale a un terzo tra gli adolescenti. Oggi, da più parti gli americani hanno avviato una crociata contro la patata tout court, dimenticando che non è la patata a essere malvagia, ma, parafrasando Jessica Rabbit, sono stati loro a disegnarla così. Per rendersene conto, potrebbero fare un viaggio tra gli indios del lago Titicaca o venire in una qualsiasi famiglia italiana il giovedì, quando la mamma prepara gli gnocchi.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Rivista Natura. Le folli società di acclimatazione del XIX secolo, di Alfonso Lucifredi. In Nuova Zelanda mi sono divertito a guardare i rari bombi del Regno Unito e le api domestiche, che si nutrivano e impollinavano felicemente enormi e colorate infiorescenze di viperina azzurra, lupino, digitale e trifoglio. Eppure, mentre stavo lì, masticando con soddisfazione un pasticcio fatto di selvaggina, anch'essa non nativa, sapevo che stavo guardando una parodia ecologica. La verità è che in Nuova Zelanda abbiamo messo insieme un ecosistema Frankenstein nella parte sbagliata del mondo, e che così facendo abbiamo annientato le creature native che vivevano qui. Dave Golson, Il ritorno della regina, edizione Hoepli. Al giorno d'oggi buona parte del pubblico è a conoscenza del fatto che l'introduzione di specie provenienti dall'altro capo del mondo può provocare danni ecologici anche gravi. Nutrie, procioni, scoiattoli grigi e gamberi rossi della Louisiana sono soltanto alcune delle specie alloctone che hanno invaso le campagne del bel paese, portando con sé problemi di vario genere, come competizione diretta con gli animali nativi o danni all'ecosistema. All'estero i danni causati dalle specie introdotte sono stati spesso devastanti, come ad esempio i conigli introdotti in Australia. Oggi, consci di questi drammatici precedenti, si evita di trasportare animali e piante da una parte all'altra del pianeta. Ma è una conoscenza che è maturata col tempo e con decenni di lavoro di sensibilizzazione da parte di naturalisti e comunicatori scientifici. In passato la faccenda era ben diversa. Con l'avvento del colonialismo, nazioni europee come la Francia, la Spagna o l'Olanda iniziarono a spartirsi ampie porzioni di Africa, Sud America e Sud-Est asiatico. La conquista di nuove terre esotiche spinse molti europei a voler vedere da vicino la natura insolita di quei paesi lontani E così animali e piante totalmente estranei agli ecosistemi europei vennero portati nel vecchio continente. Allo stesso modo, i coloni che erano espatriati ed erano andati a popolare quelle colonie, combatterono la nostalgia di casa portando con sé animali e piante a cui erano maggiormente avvezzi. Per questo motivo nacquero le società di acclimatazione, con lo specifico intento di favorire queste introduzioni. Nel 1854 il grande zoologo francese Isidore Geoffroy Saint-Hilaire fondò la Société Zoologique d'Acclimatation, che aveva come missione l'importazione di animali esotici in Francia. Non erano esclusi nemmeno gli esseri umani. Saint-Hilaire credeva infatti che le specie potessero essere forzate ad adattarsi a nuovi ambienti. Venne ben presto creata una filiale in Algeria, mentre nel 1861, a Parigi, venne fondato il Jardin d'Acclimatation, con lo scopo di mostrare ai curiosi animali e persone provenienti da paesi lontani. La società offriva anche onorificenze a chiunque riuscisse a fare in modo che le specie importate si riproducessero stabilmente nei loro nuovi ambienti. Il Regno Unito seguì a ruota su proposta del giornale The Field. Il 21 ottobre 1859 venne organizzata una cena a base di animali esotici, a cui partecipò, tra gli altri, il celebre biologo Richard Owen. Venne discussa la possibilità di allevare alcune di queste specie in territorio inglese, principalmente per allevarle. Tra queste c'era l'Eland, una massiccia antilope originaria dell'Africa orientale, di cui Owen parlò nei giorni seguenti in una lettera indirizzata al Times. Nella lettera, il celebre scienziato esaltò la bontà delle carni dell'animale e abbracciò con convinzione la causa dell'acclimatazione. Ma fu nelle colonie ed ex colonie britanniche che le società di acclimatazione si mossero con più convinzione, facendo danni ben più gravi. L'ornitologo dilettante Eugene Schaeffelin portò con sé negli Stati Uniti prima alcuni passeri europei che entrarono in competizione diretta con le specie locali e poi un centinaio di storni che diventarono un'autentica piaga, generando negli anni una popolazione di oltre 200 milioni di individui. Per alcuni storici questa sua iniziativa fu spinta dal desiderio di portare in America tutte le specie di volatili citati da Shakespeare. Questa però è probabilmente solo una diceria, nata dalla sua scarsa popolarità. In Oceania, poi, queste iniziative ebbero un grande successo. Un colonizzatore inglese in Australia di nome J. Martin scrisse nel 1830: «Gli alberi trattengono le loro foglie e cambiano la corteccia. I cigni sono neri, le aquile bianche, le api non hanno il pungiglione, alcuni mammiferi hanno le tasche, altri depongono uova». La falsa convinzione che la natura australe fosse in qualche modo più debole di quella europea, oltre al desiderio di avere forme di vita più familiari, portò all'introduzione di decine di specie europee. Animali da allevamento e pesci d'acqua dolce, uccelli selvatici e piante da fiore, molte specie divennero invasive, altre danneggiarono gravemente la natura locale. Ad alcuni errori si rimediò con altri errori. Tra i vari tentativi che si portarono avanti per eradicare i conigli dall'Australia e gli opossum dalla Nuova Zelanda, ci fu persino l'introduzione di donnole ed ermellini, che ovviamente si concentrarono su ben altre prede. Fu soltanto con i primi anni del XX secolo che finalmente iniziarono ad essere creati rigidi protocolli sull'importazione delle specie esotiche e molte società di acclimatazione chiusero o si reinventarono come società di cacciatori o pescatori. Ma ormai enormi danni erano già stati fatti.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da La congiura dei somari di Roberto Burioni, Rizzoli 2017, letto da Marina Zanon. Il somaro è un essere umano tanto babbeo da ritenersi tanto intelligente, da riuscire a sapere e capire le cose senza averle studiate. Roberto Burioni, professore di microbiologia e virologia al San Raffaele di Milano, ne ha incontrati parecchi. Quelli convinti che i vaccini facciano male, che le malattie guariscano con i rimedi naturali, che la scienza sia solo un affare delle case farmaceutiche. La ricetta di Burioni? I somari si curano con i libri. Buon ascolto.
4: Una scienza primitiva e infantile. La scienza non è democratica, ma come vedremo meglio più avanti, tutti possono dire la loro, a patto che quello che affermano sia sostenuto da dati. Ne consegue che quello che è vero oggi può non essere vero domani o domani l'altro. Capisco che questo generi perplessità, perché tutti vorremmo avere delle verità assolute, dei punti fermi. Purtroppo, nel senso più ampio del termine, la scienza non è in grado di fornirceli, essendo quella scientifica una verità provvisoria che cambia nel tempo. Per i dogmi dovete rivolgervi alle religioni se volete. La scienza si accontenta di molto meno. Della scienza si può scegliere tuttavia se fidarsi o no. Ricordiamoci che gli scienziati sono uomini e come gli uomini sono talvolta disonesti o si rincitrulliscono con l'età. Ma le mele marce esistono ovunque e anche se un singolo poliziotto è malvagio, noi comunque quando arrivano i ladri continuiamo a chiamare la polizia. Allo stesso modo, pur se uno scienziato è cialtrone o corrotto, dobbiamo continuare a fidarci della comunità scientifica e della scienza nel suo complesso. L'alternativa è quella di non fidarsi, ma è una strada che porta con sé guai giganteschi e un prezzo davvero esagerato. David e Colette Stephan sono una coppia canadese di naturopati. Il loro bimbo, Ezekiel, non era nato in ospedale ma in casa e non aveva mai visto un dottore, figuriamoci un vaccino. Nel 2012, all'età di 19 mesi, il bimbo si ammalò gravemente e un'amica di famiglia, infermiera professionale, gli avvertì che poteva trattarsi di meningite e che bisognava immediatamente farlo vedere da un medico. I genitori, però, erano diffidenti nei confronti della scienza ufficiale e invece di farlo visitare, lo trattarono con peperoncino, cipolle e rafano. Come potete immaginare, il bambino peggiorò drammaticamente e morì poco dopo. Nessuna giustizia potrà mai restituire alla vita questa povera creatura, ma i coniugi Stefan furono condannati in un processo che si svolse in un'aula affollata di simpatizzanti, che tutti vestiti di bianco tifavano per loro, nonostante la tragica morte del piccolo, che aveva pagato così care le scelte dei suoi genitori alternativi. Ancora peggio è quando a non fidarsi della scienza è uno Stato. Incredibilmente, la Germania Ovest fu all'inizio piuttosto tiepida nell'adottare la vaccinazione contro la poliomielite. Tutto il contrario di quello che fece la Germania Est. Il vaccino più efficace contro la malattia era stato sviluppato da Albert Sabin, nato nell'impero russo nel 1906, e le prime sperimentazioni erano state condotte con grande successo in Unione Sovietica. Erano i tempi della Guerra Fredda e i paesi oltre Cortina non esitarono ad adottare rapidamente il vaccino. Ebbene, la Germania Est introdusse la vaccinazione a tappeto nel 1960, la Germania Ovest nel 1962. Sapete quale fu il risultato di questo ritardo in due paesi con lingua, abitudini e geni in comune, separati da un confine dal termine della Seconda Guerra Mondiale? Nei due anni 1960 e 1961 ci furono in Germania Est 130 casi di poliomielite, in Germania Ovest quasi 9.000. Nel luglio 1961 addirittura la Germania Est impose ulteriori restrizioni ai viaggi dei propri cittadini, affermando che spostarsi dall'Ovest all'Est poteva riportare nel paese la poliomielite. Dopo che un'offerta di vaccino gratuito alla ricca Germania Ovest era stata rifiutata, nel mese successivo venne costruito il muro di Berlino, ma tutti dicono che qui la polio e la scienza non c'entrano nulla. Questo è niente rispetto a ciò che accadde in Sudafrica, quando il presidente Thabo Mbeki si convinse di una delle più terribili balle antiscientifiche, quella che racconta che l'AIDS non è causato da virus HIV. La leggete a tutt'oggi in molti siti antivaccinisti e di medicina alternativa, e addirittura c'è in giro qualche medico che, nonostante abbia scritto nero su bianco che l'AIDS è una truffa, non è stato ancora radiato ed è spesso la star dei raduni dove si protesta contro i vaccini. È davvero difficile comprendere come si possa credere a una simile scemenza, vista l'efficacia dei farmaci che bloccano il virus HIV, salvando la vita alle persone e addirittura risparmiando l'infezione ai bimbi che nascono da madri sieropositive. Ma, come forse sapete, con certa gente non si ragiona. Questa volta certa gente non era il genitore informato o l'avvocaticchio di provincia, ma il presidente di una nazione con un'altissima percentuale di sieropositivi e malati di AIDS. Mbeki prima di tutto scelse come ministro della sanità Manto Shabalala Msimang, che condivideva le sue idee, e quando un vice ministro, Nozizwe Madlala Rutledge, si oppose in nome della scienza, fu presto licenziato. Poi, per avere maggiore libertà di azione, si circondò di scienziati alternativi, gli stessi che sentite sproloquiare sui soliti siti che propagano disinformazione, i quali fornirono in maniera scellerata una falsa base a questa follia che andò tragicamente avanti per anni tra le inutili proteste di chi tentava di far sentire la voce della ragione mentre i malati morivano come le mosche. Addirittura, quando i farmaci antivirali vennero donati per uso gratuito in quella nazione devastata dalla malattia, il presidente li rifiutò, sostenendo che provocavano gravi effetti collaterali. quegli stessi farmaci che stavano stupendo il mondo per la loro efficacia e che stavano letteralmente salvando la vita di ammalati altrimenti condannati a morte certa. Alcuni ricercatori hanno stimato quante vite sono state perse negli anni tra il 2000 e il 2005 a causa di questa deriva oscurantista. Il numero è agghiacciante, ben più di 300.000. Per darvi un'idea, durante la Seconda Guerra Mondiale persero la vita 291.000 militari italiani. Vi rendete conto? La follia di un presidente che ha creduto a una bugia, senza alcun senso, ha fatto più morti di una guerra. Insomma, la scienza è imperfetta, è fatta di uomini ancora più imperfetti e le verità che ci offre sono sempre parziali e mai troppo sicure. Però vale la pena fidarsi, perché l'alternativa è costituita dal buio, dall'oscurantismo e dalla morte. Quando chiesero ad Albert Einstein, che se ne intendeva, a che punto fossero i progressi della scienza, lui rispose: «Una cosa ho imparato nella mia lunga vita, che tutta la nostra scienza, al confronto con la realtà, è primitiva e infantile, eppure è la cosa più preziosa che abbiamo. Insomma, la scienza è poco, ma è tutto quello di cui disponiamo. Conviene non buttarla via».

Fenomenologia del somaro. Può ben dire la sua un leone, quando a dirla loro ci sono tanti asini in giro. Shakespeare, Sogno di una notte di mezza estate. Tutto è cominciato sul finire del 2015, mentre mi trovavo con la mia famiglia nella California del Sud. A quei tempi, sembra passata una vita, usavo Facebook esclusivamente per conseguire gli scopi per cui è stato progettato, cioè controllare come erano invecchiate le mie ex fidanzate. Avevo circa 150 contatti con i quali condividevo vecchie foto, avventure scolastiche e ricordi dei professori più bizzarri. A un certo punto un'amica, che aveva creato un gruppo dove si incontravano centinaia di mamme, mi invitò a partecipare per spiegare qualcosa sui vaccini. Mi disse che c'era molta confusione, si diffondevano molti timori e sarebbe stato utile fugare qualche dubbio. Accettai con piacere, non fosse altro perché, essendo padre estremamente apprensivo di una bambina che allora aveva 4 anni, capivo bene cosa significasse temere per il proprio figlio. Entrai, cominciai a illustrare i vaccini, il loro funzionamento, la loro efficacia, le loro modalità di somministrazione e rimasi scioccato. Erano le mamme che li spiegavano a me. Avete capito bene? Gente che aveva come unico titolo di studio la tessera a punti del supermercato, che come unici esami superati poteva vantare quelli del sangue, che non sapeva cosa fossero il sistema immunitario, un virus, un batterio, un vaccino, mi faceva notare che le vaccinazioni sovraccaricano il sistema immunitario, che i virus possono danneggiare lo sviluppo del bambino, che i batteri sono benefici e comunque dalle malattie si guarisce da soli. Insomma, che i vaccini, forse la più grande conquista dell'uomo, sono non solo inefficaci ma anche pericolosissimi. Io tentavo di ribattere, ma non c'era niente da fare. Mi opponevano pagine internet strapiene di sciocchezze, finti lavori scientifici, siti dove si diceva che un ricercatore dell'università di mettere il nome di una città esotica, espressione che ha ormai sostituito la desueta, un amico di mio cugino mi ha detto che aveva infallibilmente dimostrato che le vaccinazioni provocano l'autismo, l'epilessia, la forfora, la calvizie e pure gli errori arbitrali. Di queste mamme ne ricordo una, appassionata di cucina, che pubblicava elaborate ricette con relative foto dei succulenti risultati. Voleva spiegarmi come funzionano gli adiuvanti, le sostanze contenute nei vaccini in grado di aumentarne l'efficacia, stimolando in assoluta sicurezza il sistema immunitario. Allora le feci notare che mentre io non mi sarei mai permesso di insegnarle come si cucina una lasagna, lei stava invece facendomi una lezione proprio sugli argomenti che insegno ai miei studenti e ai miei colleghi durante lezioni e convegni. Niente da fare. Lì mi accorsi che erano in tanti e le pagine della rete e dei social network erano i pascoli dove scorazzavano non solo indisturbati, ma pure padroni. Parlavano di cose che non conoscevano, insegnavano nozioni che non sapevano, spiegavano concetti che non avevano capito. Erano moltissimi, erano ovunque. Avevo sempre sospettato che i bambei in circolazione fossero in quantità considerevole, ma in un solo istante Facebook non solo confermava in maniera definitiva la mia convinzione, ma mi forniva contestualmente nome e cognome di un gran numero di loro. Da appassionato di musica mi venne in mente
la Cenerentola di Rossini e mi risuonò nella testa la voce di Don Magnifico che cantava. Mi sognai tra il fosco e il chiaro un bellissimo somaro, un somaro ma solenne. Avevo incontrato i somari raglianti. Ora dobbiamo un poco intenderci. Come nel vecchio film di André Cayatte, siamo tutti assassini. Nella vita siamo tutti somari. Nessuno di noi conosce tutto. Io, tanto per fare un esempio, so qualcosa di vaccini, virus e batteri, e non perché sono particolarmente intelligente e intuitivo, ma perché li studio da una vita. Se parliamo di come preparare una torta o come montare una presa elettrica, sono somarissimo, non avendo idea di come si faccia. Però quando mi serve una torta, vado in pasticceria, dove è al lavoro un esperto pasticcere, e allo stesso modo, se necessito del montaggio di una presa elettrica, chiamo un bravo elettricista. Questo precetto basilare è per me decisamente scontato. Su internet non è applicato. Ci sono elettricisti che parlano di terremoti, geologi che parlano di prese elettriche, pasticceri che parlano di terapia dei tumori e oncologi che parlano di torte. Ma qui la corretta definizione di somaro, un termine grottesco e spiritoso che in nessun modo vuole essere un insulto, ma che io, da quel momento in poi, mi misi a utilizzare per descrivere una persona che blatera di un argomento che non conosce. Nel tempo, più scrupolosamente, avvantaggiandomi della formazione scientifica che mi appartiene, ho messo a punto la descrizione del somaro ragliante, giungendo alla formula esatta che oggi sono in grado di pubblicare. Un essere umano tanto babbeo da ritenersi tanto intelligente da riuscire a sapere e capire le cose senza averle studiate. Da buon ricercatore, ho analizzato a lungo il suo comportamento, accorgendomi che la vita di branco è indispensabile a questa molesta specie. Solo quando si trova circondato da simili il somaro riesce a ritenersi molto intelligente, visto che il primario bisogno di ogni babbeo è quello di avere accanto un collega che lo rassicuri sulle sue capacità mentali. Inoltre, ragliando all'unisono, tanti asini tutti insieme possono convincersi a vicenda che non stanno effettivamente ragliando, ma intonando un gospel o una celestiale cantata di Bach. La prossimità di estranei è dunque evitata, visto che potrebbero accorgersi che non di Bach si tratta, ma di ragli sonori. La promiscuità. Quella cosa che i somari scrivono spesso promiscuità con la Q viene quindi sfuggita con cura. Attraverso una vita riservata e un generico ricondursi alle cose naturali che vengono considerate a priori estremamente benefiche, dimenticando che tra i genuini doni della natura, oltre al virus dell'Ebola, alle eruzioni vulcaniche, ai terremoti e alle inondazioni, devono essere

delle vaccinazioni predilige scie chimiche rilasciate da biogetti, nonché terremoti provocati da onde elettromagnetiche emesse da alieni. Se trova una balla gigantesca, la beve con gusto. Conoscete quelli che quando un dito indica la luna, guardano il dito e non la luna? Bene, in questo caso il somaro non guarda né il dito né la luna, ma dice: «Noi lassù non ci siamo mai andati. L'allunaggio è tutta una truffa». Certo, non se la passano bene, sono circondati da avvocati a corto di lavoro, medici con procedimento disciplinare a carico e giornalisti in disuso malinconici e vocianti che succhiano al somaro ragliante i liquidi dal conto in banca. Singolarmente la vittima trae piacere da tale pratica avvantaggiando il parassita. La specie è tutto sommato pacifica, ma può essere dannosa a se stessa e ad altri. Infatti, seppure in buona fede, può diffondere pericolose bugie e instillare ingiustificate paure tali da indurre le persone a comportamenti che possono avere gravi conseguenze. La brutta notizia è che sono tanti, molti più di quelli che immaginiamo. La bella notizia è che non solo li possiamo fermare, ma possiamo anche farli tornare a essere persone normali in grado di ragionare. Perché io, che sono ottimista, so che dentro ogni somaro c'è un cervello e se c'è un cervello c'è speranza. Ma che fare? Niente paura. Per bloccare i somari e per convertirli alla ragione abbiamo qualcosa di più efficace degli antibiotici, più sicuro dei vaccini, un rimedio antico ed economico. Vi state chiedendo di cosa si tratti? Ma la soluzione è molto semplice. Ne avete in mano un esemplare in questo momento. I somari si curano con i libri, in dosi massicce.

0: Avete ascoltato un estratto da La congiura dei somari di Roberto Burioni. Rizzoli 2017. Letto da Marina Zanon.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come la tua prima partita di scacchi. Quando inizi a capire come funziona, hai già perso. Carlos Ruiz Zafón.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez,

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di essere. Freddie Mercury.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste